Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 8 minuti.
1: Conoscere Dio si può, e questo è il tema del messaggio che tra poco tratterà Fares Marzone da Foggia nel programma dal tema generale Punti Fermi. Lasciamo subito la parola a Fares, a voi tutti un buon ascolto.
2: Un carissimo saluto a tutti quanti stanno ascoltando e ripeto quello che ho detto almeno una ventina di volte, che è un grande privilegio quello di condividere la parola del Signore, ma anche una grande responsabilità. E devo dirvi che con questa inizio una serie di trasmissioni, di 13 trasmissioni, nelle quali esaminerò gli elementi essenziali che la Scrittura insegna su Dio, rispondendo a quattro domande, a queste quattro domande. Ovviamente non tutte avranno sempre risposta in ogni trasmissione. Chi è Dio? Come è Dio? Cosa ha stabilito Dio? Cosa ha fatto Dio? Leggo subito le parole dette dal Signore Gesù quando, rivolgendosi al Padre, ha affermato quanto è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 3. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Bellissime parole che Gesù ha pronunciato poco prima di essere arrestato, poco prima di andare il giorno dopo al Calvario a morire sulla croce per i miei peccati, per i vostri peccati, per i peccati dell'intera umanità. Ora, prima di fare alcune considerazioni e rispondere, anche se solo in parte, al primo interrogativo molto importante, come introduzione direi un po' corposa, voglio dire qualcosa sull'importanza della dottrina di Dio. Questa dottrina è fondamentale per i collegamenti con tutti gli altri aspetti dottrinali, con la dottrina della Bibbia o bibliologia, perché Dio, per mezzo dello Spirito Santo, è l'autore della Scrittura. Come è scritto nella seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 3, versetto 16. Ogni scrittura è ispirata da Dio. E poi l'Apostolo Paolo prosegue ancora dicendoci delle altre preziose verità, come abbiamo considerato in altre trasmissioni che riguardavano in precedenza la dottrina della scrittura, la dottrina della Bibbia, la bibliologia. In secondo luogo, la dottrina di Dio è collegata con quella di Cristo o cristologia, perché Dio si è manifestato in carne nella persona del Signore Gesù. E ci sono tanti versetti nella Scrittura che parlano di questo. Qui ho citato una parte di quello che l'Apostolo Paolo ha scritto nella prima lettera a Timoteo. Questa dottrina di Dio è collegata con la dottrina dello Spirito Santo o pneumatologia, perché Dio il Padre ha inviato insieme al Figlio lo Spirito Santo, che avrebbe prima di tutto ricordato ai discepoli tutto quello che Gesù aveva detto e poi avrebbe agito nei cuori delle persone tramite l'opera di convinzione, di dimostrazione del loro peccato. La dottrina di Dio è collegata con la dottrina degli angeli, che si chiama angelologia, perché molte delle sue creature angeliche sono rimaste fedeli a Dio. Purtroppo altre, comandate da Satana, sono decadute, ma saranno da lui giudicate, come è scritto in diversi passi del Nuovo Testamento. La dottrina di Dio è collegata con quella dell'uomo o antropologia, perché Dio, è scritto nel libro della Genesi, proprio all'inizio, alla fine del primo capitolo, perché Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza e li creò maschio e femmina. La dottrina di Dio è collegata con la dottrina del peccato, cioè la martiologia, una delle parole, ci sono una trentina di parole nella scrittura fra Antico e Nuovo Testamento che spiegano la realtà del peccato, che cos'è il peccato. La martiologia parte da una di queste, è collegata con una di queste parole. Dicevo, la dottrina di Dio è collegata con la dottrina del peccato perché il peccato ha separato l'uomo da Dio, che pertanto purtroppo è privo della sua gloria, come si legge nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 3, versetto 23, tutti, nessuno escluso, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. La dottrina di Dio è collegata con quella della salvezza, che si chiama soteriologia, perché l'uomo può giungere a Dio soltanto grazie alla grandezza dell'amore di Dio in Cristo Gesù e alla grandezza del suo amore nell'opera di salvezza, come si legge in due versetti. Il primo è nel Vangelo, e anche in tanti altri, ma qui ve ne cito solo due. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. E si legge ancora nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 5, versetto 8, Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E si vede subito da questi versetti, che non li ho letti tutti, ma una parte, che c'è uno straordinario collegamento tra il Padre ed il Figlio, tra Dio ed il Signore Gesù Cristo. La dottrina di Dio è ancora collegata con la dottrina della Chiesa, l'ecclesiologia, perché l'Eterno Figlio mandato dal Padre ha iniziato a edificare la sua Chiesa dal giorno della Pentecoste, e questa istituzione che lui ha iniziato, che lui ha istituito, è chiamata nella parola del Signore la Chiesa del Dio vivente. Infine, la dottrina di Dio è collegata con la dottrina delle ultime cose, l'escatologia, perché Dio manifesterà in tempi diversi e variamente per mezzo di Gesù Cristo, da un lato il suo giusto giudizio e dall'altro chi avrà creduto per fede nel sacrificio di Gesù Cristo sarà per sempre alla sua presenza per adorarlo e servirlo nei secoli dei secoli. Nella diapositiva numero 1 faccio un breve riassunto di quanto ho detto fin qui e chiedo alla regia, a Igor, di lasciare per qualche attimo questa diapositiva in modo tale che tutti po possano prendere visione di quello che ho detto fin qui e come potete vedere, ho inserito anche dei testi biblici e non ho letto tutti questi testi biblici. Bene, si può togliere la diapositiva. Entriamo nel vivo del nostro argomento. Conoscere Dio si può? Lasciamolo per ora nella forma, lasciamo per ora questo titolo, questo punto, in forma interrogativa. Quando ci troviamo a leggere di Dio nei molti passi biblici che vanno dal libro della Genesi, il primo libro, fino al 66esimo, il libro dell'Apocalisse, quando ci troviamo a leggere di Lui che in questi passi ci viene presentato, ci sentiamo, o almeno io mi sono sentito più volte come il profeta Isaia, che davanti alla visione meravigliosa della santità di Dio disse quanto è scritto nel capitolo 6 di Isaia, versetto 5: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo ad un popolo dalle labbra impura. E forse studiando questa dottrina ci sentiamo come il profeta Ezechiele, il quale, quando venne chiamato al servizio profetico, nel descrivere la gloria del Signore che aveva vista, impossibilitato a farlo con parole umane, usò sempre uno di questi termini: come, pareva, sembrava, sembianza, aspetto, poi cadde sulla sua faccia. Ci sentiamo come l'apostolo Paolo, il quale scriveva nella lettera ai Romani, capitolo 11, versetti 33 e 34: o profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie. Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore, o chi è stato suo consigliere? Solo il Signore Gesù ha potuto dire: nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. E qui non voglio essere semplicistico, anche se affronterò poi un aspetto di questo argomento in altre trasmissioni. Dicevo, non voglio essere semplicistico, ma questo testo non significa che il Signore abbia scelto o scelga solo alcuni ai quali rivelare il Padre. La prova è quanto afferma subito dopo. Gesù, dopo aver detto le parole che ho appena letto, dice subito dopo: venite a me voi tutti. Non c'è dunque alcun dubbio che Gesù sia la chiave per mezzo della quale l'uomo possa avvicinarsi al Padre per conoscerlo. Non esiste nessun'altra. Come Gesù stesso ha detto, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Noi, proprio grazie a Cristo, per la fede esercitata in Lui, possiamo conoscere Dio di quel tanto che è sufficiente a determinare un cambiamento radicale nella nostra vita. Inoltre, una volta nati di nuovo, una volta convertiti a Cristo, possiamo conoscere di più Dio e meglio grazie all'illuminazione costante dello Spirito Santo, che ci permette di capire quello che leggiamo nella Scrittura. Solo un giorno la nostra comprensione di Lui, di Dio, sarà perfetta. Nell'attesa, quali sono allora i motivi per cui è importante conoscere Dio? Qui ve ne cito alcuni, sicuramente i principali, ma non tutti. Prima di tutto, conoscere Dio determina il destino eterno dell'uomo. Conoscere Dio in Cristo, come letto all'inizio, significa avere la vita eterna. Vuol dire far parte del patto che Dio ha stipulato con noi in Cristo Gesù. Dobbiamo però chiederci e porre a noi stessi una domanda molto importante: che cosa si intende per conoscere? Non ci sono forse tante persone che conoscono Dio, che dicono di conoscere Dio e il Signore Gesù Cristo? E qui vado subito alla Scrittura. Nell'Antico Testamento, i figli di Eli, che erano sacerdoti, come tali sapevano molte cose su Dio, ma non lo conoscevano in un modo intimo, in un modo personale. Si legge infatti nella Scrittura che i figli di Eli erano uomini scellerati, non conoscevano il Signore. Nello stesso modo, L'uomo può sapere molte cose di Dio, su Dio, dal punto di vista intellettuale, ma conoscerlo è qualcosa di diverso. Significa obbedirlo e amarlo e seguirlo. L'Apostolo Giovanni scrive in proposito: da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti. Carissimi, dice sempre Giovanni, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Nell'Antico Testamento con conoscere si intendeva molto di più di una condizione mentale, era una relazione intima. Anni fa ho letto diversi libri di un noto predicatore e scrittore americano, libri e articoli validissimi. Poi ho avuto modo di conoscerlo di persona, ho cenato vicino a lui e ovviamente l'ho conosciuto in minima parte. Era una persona molto seria, ma nello stesso tempo gioviale. Era già anziano, ma di spirito giovanile. Quando in seguito ho letto i suoi articoli e i suoi libri, era tutt'altra cosa rispetto a prima. Ce l'avevo presente, come se l'avessi avuto davanti agli occhi. Era come se sentissi la sua voce, come se vedessi i suoi gesti, l'espressione del suo volto, e quindi potevo penetrare meglio nei suoi libri e capire il senso delle parole che lui aveva scritto. Ci sono molte persone che conoscono la Bibbia, sanno molto della Bibbia, ma purtroppo non ne conoscono l'autore, Dio, e pertanto non hanno la vita eterna. Solo chi conosce Dio e colui che lui ha mandato, Gesù Cristo, può avere la vita eterna. Secondo, conoscere Dio è fondamentale per la vita cristiana. La conoscenza di Dio è al centro della salvezza e dell'esperienza spirituale che segue. Questa conoscenza occuperà chi ha creduto per tutta l'eternità. Come è diverso invece il pensiero dell'uomo. Ieri come oggi, l'uomo si è sempre messo al centro, escludendo Dio. Gli esempi potrebbero essere molti, come quelli di alcuni presunti grandi della storia, o anche grandi della storia, quali i costruttori della Torre di Babele, quali Nabucodonosore, Erode, Cesare e in tempi più recenti vari dittatori quali Hitler, Ceausescu, eccetera. Ai tempi dell'Apostolo Paolo, quando lui ha scritto la prima lettera ai Corinzi, ad Atene e a Corinto c'erano ben 50 gruppi filosofici in contrasto l'uno con l'altro, che presentavano un modo particolare di vivere. Avevano però una cosa in comune: al centro c'era sempre l'uomo con la propria filosofia, letteralmente questa parola vuol dire amore per la saggezza, al centro c'era sempre l'adorazione della saggezza umana. Ed è la stessa cosa anche oggi, l'uomo non è cambiato, la stessa cosa anche oggi, perché l'uomo è il centro. È al centro, è indipendente da Dio. E qualcuno ha detto che il mondo d'oggi, come ai tempi dell'Apostolo Paolo, è preda della rete, dell'ammirazione, adorazione, dell'opinione umana e dei desideri e delle aspirazioni umane. Ogni sistema che rifiuta la rivelazione di Dio e mette sul piedistallo quello che l'uomo ha pensato, ha fatto, esclude Dio. E ieri come oggi, Dio è purtroppo il grande escluso. Senza eccezione, la saggezza umana eleva l'uomo, deificandolo. e abbassa Dio umanizzandolo. Non è quindi un caso se anche oggi si continuino ad affermare tre principi. Primo, l'uomo ha capacità, indubbiamente le ha queste capacità, ne ha tante. Egli ha fatto e fa continuamente scoperte in campo medico, scientifico, il progresso tecnologico è in continuo aumento, le capacità nel lavoro progrediscono sempre di più e noi beneficiamo di questo, anche se a volte ci sono dei problemi. Secondo, l'uomo ha piena fiducia in questa vita e purtroppo per lui esiste solo questa. Terzo, solo quello che l'uomo capisce con la propria ragione è degno di essere preso in considerazione, per cui l'uomo gongola vedendo accrescere le proprie conoscenze, per cui l'uomo, anche il semplice uomo della strada, con le sue conoscenze, sono posti al centro. Miei cari, la scrittura invece evidenzia come per avere una vita sana, con la prospettiva certa dell'eternità, è Dio che deve essere posto al centro, è Dio il centro. Pertanto, la sua conoscenza, la conoscenza di Lui è essenziale. E Gesù Cristo è venuto per farci conoscere Dio. Egli, in quanto parola eterna, Dio, si è incarnato ed in Lui, scrive l'Apostolo Paolo, abita corporalmente tutta la pienezza della deità. Egli, Gesù Cristo, il Figlio, dice l'autore della lettera agli Ebrei, è lo splendore della sua gloria, della gloria di Dio, è l'impronta della sua essenza, cioè tale quale a Dio, è Dio. Questa conoscenza di Dio è al centro della vera comprensione della vita cristiana. E se è vero che oggi l'umanità ha forse raggiunto l'apice di ogni conoscenza a tutti i livelli, non ha cercato, ahimè, quella di Dio. E d'altronde questo non stupisce, perché nella scrittura si legge: non c'è nessuno che cerchi Dio. Quando invece una persona che cerca la verità e la trova in Dio perché viene alla sua conoscenza, entra in un rapporto personale con Lui e la sua vita è contrassegnata, è contraddistinta da un desiderio genuino di piacere e di glorificare Dio in tutto quello che fa. La conoscenza di Dio è dunque il primo fondamentale passo nella vita dell'uomo ed è indispensabile per la crescita spirituale nella vita cristiana. Da quando l'Apostolo Paolo aveva avuto informazioni sui cristiani di Colosse, i Colossesi, non cessava di pregare e di domandare a Dio che essi fossero ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, non con quella umana, e che camminassero questi cristiani di Colosse e che camminassero in modo degno per piacere a Dio in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona. E adesso Paolo giunge al vertice del ragionamento, crescendo nella conoscenza di Dio. Chi ha creduto perché ha conosciuto Dio non è libero di seguire le sue regole per vivere la vita cristiana. Chi vuole crescere spiritualmente deve necessariamente crescere nella conoscenza di Dio. Terzo, conoscere Dio è il livello più alto dell'intelligenza. Nel libro dei Proverbi è scritto: conoscere il santo, cioè Dio, è l'intelligenza. E il profeta Geremia, nel capitolo 9, versetti 22 e 23, si esprimeva in questo modo. Così parla il Signore: il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Secondo la nostra logica, secondo la logica umana, è intelligente chi è più potente o ha un'elevata posizione sociale o una certa posizione economica o una notevole cultura. Il nostro secolo abbonda di uomini potenti o con una elevata posizione sociale o ricchi o colti. D'altro lato, ci sono uomini che pur non avendo nessuna di queste caratteristiche, o avendone solo alcune, o al massimo alcune ad un livello molto basso, hanno però qualcosa in più e di più che li rende veramente intelligenti: la conoscenza di Dio. Tutto ciò che un uomo desidera è secondario rispetto alla conoscenza di Dio. Per chi è credente, Dio deve essere al centro della propria vita e deve controllare le sue aspirazioni. Infatti, si deve considerare il fatto di conoscere Dio come il più grande tesoro del mondo, il più grande privilegio della nostra vita. Quindi, chi è credente dovrebbe sempre chiedersi: è veramente così per me? Quarto. Conoscere Dio ci permette di crescere spiritualmente.

con l'uomo, con Adamo, con Noè, con Abramo e così via. Lo ha fatto Dio, si è rivelato anche con le sue opere potenti di giudizio, con le sue opere provvidenziali verso il suo popolo, attraverso i vari tipi di teofanie, apparizioni, di Dio, ad esempio quelle inanimate, come quella della colonna di fuoco che guidava Israele di notte, o quelle in forma visibile, angelica o umana. Lo ha fatto tramite sogni per dare delle istruzioni, per guidare o incoraggiare, per mezzo di visioni che si verificavano quando una persona, queste visioni le dava quando una persona era sveglia. In questo caso, ho in mente il capitolo 7 del libro del profeta Daniele riguardanti eventi futuri. Ora nella diapositiva numero 2, che chiedo alla regia di mettere solo per qualche momento, riprendo in sintesi quanto detto in questo punto. Dio si è fatto conoscere attraverso la rivelazione generale, creato, la creazione dell'uomo, la provvidenza, e si è fatto conoscere anche attraverso le varie rivelazioni specifiche. Si può togliere la diapositiva. Dopo essersi fatto conoscere in tempi, metodi diversi e a persone diverse in molti periodi di tempo, con cui l'autore della lettera agli Ebrei fa una sintesi dei 39 libri che costituiscono l'Antico Testamento, Dio si è fatto conoscere in un modo unico, perché così è scritto in questi ultimi giorni, sottinteso Dio, in questi ultimi giorni Dio ha parlato a noi mediante il Figlio. E questi, Gesù Cristo, è, come scriverà molti anni dopo l'Apostolo Giovanni, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre, che è quello che lo ha fatto conoscere, che ha interpretato, che ha spiegato il Padre. Zofar, uno dei consolatori molesti di Giobbe, si chiedeva e chiedeva a Giobbe: puoi tu scandagliare le profondità di Dio? Puoi tu arrivare a conoscere appieno l'Onnipotente? Quindi, anche se non possiamo conoscere Dio in modo completo, così come diceva Zofar, tuttavia abbiamo la possibilità di conoscerlo in Cristo. Come lui stesso ha detto, questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. La mia preghiera al Signore è che tutti voi che siete in ascolto possiate dire di conoscere Dio e Gesù Cristo. Pertanto, caro ascoltatore, come sempre mi rivolgo personalmente a te, caro ascoltatore, è così anche per te? Preghiamo. Signore, buon Padre Celeste, grazie per quanto tu hai voluto dirci per mezzo della tua parola. Grazie perché la cosa più importante della nostra vita è conoscere te, è conoscere l'unigenito tuo figlio, il Signore Gesù, che ha dato la sua vita in croce per i nostri peccati. Grazie per le verità che abbiamo esposte e ascoltato questa sera. Ti prego, buon Padre Celeste, che possiamo farle nostre. Ti prego per i miei fratelli, le mie sorelle in Cristo, affinché insieme possiamo crescere nella tua conoscenza, buon Padre Celeste. Ti prego per le amiche, gli amici che stanno ascoltando, affinché possano riflettere e giungere alla tua conoscenza, perché conoscere te è la cosa più importante della vita. Grazie
E grazie perché tu ascolterai.

0: ed esaudirai ancora una volta questa preghiera, perché, o buon Padre Celeste, la presento a te nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Il messaggio che abbiamo ascoltato era di Fares Marzone da Foggia. Il tema "Conoscere Dio si può", punti fermi, il tema generale dei suoi programmi. Fares Marzone quindi da Foggia. Grazie a tutti voi per l'ascolto, appuntamento a domani con Cristiani Online.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 48 minuti.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari amici che siete in ascolto, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo. Siamo di nuovo alle prese con il Vangelo di Giovanni, ci troviamo al capitolo 12 e chiedo a Patrizia se gentilmente ci vuol leggere i versetti da 12 a 19.

Il giorno seguente, la gran folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palma, uscì a incontrarlo e gridava: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele!» Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra come sta scritto: «Non temere, figlia di Sion. Ecco, il tuo re viene, montato sopra un puledro d'asina». I suoi discepoli non compresero subito queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che essi gliele avevano fatte. La folla dunque che era con lui, quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro e l'aveva risuscitato dai morti, ne rendeva testimonianza. Per questo la folla gli andò incontro, perché avevano udito che egli aveva fatto quel segno miracoloso. Perciò i farisei dicevano tra di loro: «Vedete che non guadagnate nulla? Ecco, il mondo gli corre dietro.

0: Il nostro testo ci riporta all'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme. La gente che era salita nella città per la festa della Pasqua, sentendo che Gesù, montato su di un asinello, stava entrando nella città, gli andò incontro con dei rami di palma che stendeva a terra sul percorso che doveva fare Gesù, unitamente ai loro mantelli, come ci dicono i sinottici. Il brano che abbiamo letto ci riporta due espressioni veterotestamentarie che venivano gridate dalla folla all'indirizzo di Gesù. La prima è tratta dal Salmo 118, versetti 25 e 26, e consiste in una invocazione, Osanna, e in una benedizione. L'invocazione, la preghiera, significa dacci la salvezza, facci prosperare. Ed oltre ad essere un'espressione di preghiera, è anche una voce di acclamazione, riconoscendo a colui a cui si indirizza la possibilità, la capacità e il potere di salvare, cioè di fare del bene. Gesù venne così osannato, cioè riconosciuto e benedetto come colui che proviene da Dio per la salvezza e per recare ogni beneficio all'uomo. La seconda espressione è ricavata dal profeta Zaccaria, capitolo 9, versetto 9. E consiste in una delle tante profezie contenute in questo libro, profezie riguardanti dei dettagli della vita del Signore Gesù. Questa si riferiva al particolare che il Messia sarebbe entrato in Gerusalemme cavalcando un poledro d'asina. L'espressione usata dalla folla riconobbe in Gesù il re di Israele, il Messia atteso. Forse non tutti furono consapevoli delle implicazioni del loro dire o del momento storico che stavano vivendo. Neppure i discepoli si resero immediatamente conto della portata dell'avvenimento, ma solo più tardi compresero che con il loro agire avevano compiuto la scrittura, la quale aveva annunciato tali avvenimenti. La folla si rallegrò osannando a Gesù. I discepoli rimasero perplessi, forse un po' storditi dalla situazione, mentre i farisei presero atto del loro momentaneo fallimento, considerando la notorietà del Signore. Tutto questo non li distolse dai loro progetti, che furono semplicemente accantonati in attesa di un momento propizio. Quando ci sentiamo soli, incompresi, non apprezzati come vorremmo, trascurati, dimenticati, dobbiamo ricordare che l'entrata di Gesù a Gerusalemme fu l'unico momento di gloria terrena riservato al Signore. E fu un momento veramente breve, perché pochi giorni dopo quella stessa folla gridò a Pilato di crocifiggerlo.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
6: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Dopo aver parlato per alcuni numeri di questo programma di depressione, oggi vorrei affrontare un argomento che ha a che fare con i disordini dell'alimentazione. Generalmente per noi occidentali il mangiare costituisce una parte naturale, essenziale, piacevole perfino della vita quotidiana. Eppure per un numero sempre crescente di donne, di ragazze adolescenti, ma anche di uomini, benché in quantità inferiore, il cibo è diventato qualcosa quasi da temere e, quando possibile, da evitare del tutto. Queste persone sono ossessionate dal peso, dalle calorie, dal cibo, al punto quasi da escludere qualunque altra cosa dalla loro vita. Insomma, soffrono di disordini alimentari. Chi soffre di disturbi alimentari generalmente è di sesso femminile, come dicevo poco fa, soltanto uno su 10 è di sesso maschile. E benché per questi disturbi siano state in cura presso centri specializzati persone comprese fra gli 8 e gli 80 anni, bisogna dire che la maggior parte di coloro che soffrono di anoressia o di bulimia appartiene alla fascia adolescenziale oppure ha da poco superato i 20 anni. Magari proprio in questo periodo tu sei alle prese con un disordine alimentare. Se così è, non c'è motivo per sentirti isolato o isolata, né strambo o stramba. Se hai voglia di parlarne con noi, non esitare a prendere contatto con la redazione di Punto e a Capo. Ci risentiamo domani, d'accordo? Ciao da Gianfranco Piccirillo.
7: Punto e a Capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.
1: Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos. Sono le ore 3 e 11 minuti.
1: Da Daniela Piazza e in collegamento telefonico Luigi Caratelli. Buongiorno e benvenuto Luigi.
2: Buongiorno Daniela, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, siamo nello spazio che stiamo dedicando, il venerdì è lo spazio che dedichiamo ai fenomeni paranormali. Stiamo parlando di apparizioni mariane. L'ultima volta abbiamo visto come è possibile anche capire l'origine delle apparizioni anche dai messaggi che vengono dati, quindi questi messaggi che arrivano dalle Marie un po' sparse nel mondo. E una domanda a questo punto che viene spontanea è quella che la gente è molto legata alla figura di Maria, ed è sicuramente una figura meravigliosa che troviamo nei Vangeli, ma la Maria che oggi ci viene presentata dalle apparizioni, da tante altre cose, non è la stessa Maria che conosciamo attraverso Gesù. Allora, quali rischi si corrono oggi ad adorare Maria? Perché si parla di adorazione, anche se qualcuno dice no, non è adorazione, è venerazione, ma per tutti i titoli che vengono dati oggi a Maria è una vera e propria adorazione, quasi quasi si mette al di sopra di Dio, no? L'altra volta tu leggevi alcuni messaggi come se lei, insomma, fosse già in cielo e va un po' a mitigare gli umori del padre, no? Che è a volte forse un po' troppo rigido, anche del figlio, quindi cerca di fare da mediatrice, da calma le acque.
2: Sì, sì, sì, è vero. Diciamo che il problema non è distruggere un fenomeno paranormale con altri fenomeni. Il problema è serenamente con l'intelletto vedere quello che Dio ha detto nella Bibbia, insomma, e poi paragonare la Bibbia a qualunque evento paranormale o no. In questo caso è un evento paranormale, ma il rischio è proprio quello di mettersi su una pista che la Bibbia non vuole. La Bibbia non denigra mai Maria come fanno certi personaggi, insomma, che vogliono a tutti i costi demonizzare la Chiesa Cattolica. Io questo non lo farei mai, però direi ai miei fratelli cattolici attenzione, perché probabilmente anche in buona fede state commettendo degli errori riguardo al comandamento di Dio. Quando Dio dice non ti fare scultura e immagine alcuna di quello che è in cielo, di quello che è in terra, eccetera, eccetera, ecco, vuol dire che nessuno in terra può avere la prerogativa di farsi adorare o anche venerare, diciamo, mettendo sugli altari un'immagine, una scultura. Ora, se tu di fronte a quella scultura non adori ma veneri, il problema non è la differenza teologica e sofisticata tra i due termini, il problema è che stai commettendo una trasgressione verso i comandamenti di Dio: non ti fare scultura e immagine. Infatti Esodo capitolo 20 versetti da 3 a 5 dice: non avere altri dei oltre a me, non farti scultura né immagine alcuna delle cose, non ti prostrare davanti a loro. Quindi che tu veneri o che ti adori, prostrandoti davanti a una statua, stai praticamente annullando la Sacra Scrittura, no? E quindi se vogliamo rimanere nell'ambito della parola di Dio, anche in Deuteronomio, insomma, c'è un invito a non comportarsi in questa maniera. Capitolo 4, versetti da 15 a 19, ho detto: siccome non vedete nessuna figura il giorno che il Signore vi parlò in Orbe dal fuoco, fate bene a voi stessi.
1: Luigi, c'è qualche problema, scusami, di ricezione? Magari devi forse spostarti, perché è come se a volte non è fluida, ecco, la voce. Quindi forse devi spostarti, non lo so.
2: Beh, provo a spostarmi e vediamo come vanno le cose, insomma.
1: Allora, pare meglio, vediamo.
2: Vabbè, ok. Allora dice appunto il Signore, insomma, non fatevi sculture affinché non vi corrompiate facendovi qualche scultura, la rappresentazione di qualche idolo, la figura di un uomo o di una donna. Ora, in questo caso, logicamente si riferisce anche alle dee madri, no? Alle dee babilonesi, Assiria, Astarte, Ishtar, eccetera, eccetera. Ma come il padre della Chiesa, Epifanio, condannava le donne che veneravano Maria, accomunandole proprio all'antico popolo di Israele che offriva focaccia alla regina del cielo, quindi per Epifanio la regina del cielo degli israeliti, diciamo, antichi, è la Madonna dei nostri giorni, insomma, no? E c'è una comunicazione importante fatta da un'apparizione mariana, un veggente, il quale si dice che dovete fare statue per ricordare la vostra madre celeste, poi viene detto quindi deve essere onorata e messa in luoghi di maggiore venerazione, cioè esattamente questa Madonna di questa apparizione va contro il comandamento di Dio, e questo devono saperlo i miei fratelli cattolici, come l'ho capito io, e cercare di non cadere in questo tranello, cioè venerare una persona e metterla al posto di Dio. Questo la Bibbia non lo può tollerare, non lo consiglia, anzi lo ritiene come idolatria.
1: E anche quando Gesù viene tentato, una delle tentazioni è proprio la richiesta di adorazione, e Gesù cita proprio, diciamo, i comandamenti, cita la Bibbia, perché offrire un culto, offrire una preghiera a qualcuno è un atto di adorazione, e Gesù dice bisogna adorare solo Dio e basta, quindi certo, è molto chiaro, certo. E quindi è una tentazione subdola del maligno questa, di portare l'adorazione verso altro, no? Verso altro anziché verso Dio.
2: Esatto, esatto.
1: Quindi dobbiamo stare attenti. Ma chi non conosce la scrittura può facilmente, diciamo, essere ingannato.
2: Sì, sì, sì, ma io direi anche di consultare, per esempio, quelli che sono i teologi cattolici moderni, no? Una di queste è la teologa Adriana Zarri, che è morta da poco, però è cattolica. Quando parlava dell'apparizione di Civitavecchia, anzi della lacrimazione di Civitavecchia, diceva proprio questo: coloro che vanno in pellegrinaggio a Civitavecchia non conoscono la Bibbia. Cioè è una cosa, una teologa cattolica che dice: attenzione, queste tradizioni cattoliche sono contro la Bibbia, contro la Bibbia. E anche l'antropologa Ida Magli, quindi non ci stiamo riferendo a personaggi della mia parrocchia, ma anche laici, dice: la vicenda della presunta lacrimazione di Civitavecchia è una storia così evidentemente rozza che non varrebbe neppure la pena di parlarne, perché offende la coscienza di tutti i credenti, no? Ora, lei dice, quella statuetta che piange è contro il cristianesimo, perché pensate a cosa combinò Mosè col vitello d'oro che gli ebrei, a sua insaputa, avevano costruito e volevano adorare. È proprio dal punto di vista del cristianesimo, conclude Ida Magli, che questi fenomeni sono pericolosi, perché introducono nella credenza popolare elementi che appartengono alla cultura pagana. Quindi non più la Bibbia, ma il paganesimo. E questo bisogna che noi lo sappiamo bene e ci rendiamo conto.
1: Lo dobbiamo dire, perché la santità, l'adorazione appartiene solamente a Dio. E ci ascoltiamo Emigrant con un bellissimo brano, Santo, Santo, Santo, Olli, Olli, Olli.

0: Amen.
1: Santo, santo, santo, holy, holy, holy, e il Signore Dio onnipotente che noi vogliamo adorare, onorare e santificare. Allora, Luigi, per quanto riguarda Maria, le apparizioni, l'adorazione, che cosa hanno scritto i padri della Chiesa? Cosa ci è rimasto, no, dei loro pensieri, della loro teologia?
0: Sì, diciamo, anche gli autori moderni sono concordi di un fatto. Per esempio, William Claviot dice: il culto di cui parliamo, cioè quella a Maria, era totalmente estraneo alla religione dei primi cristiani. Poi gli fa eco un altro studioso, Tylor, che dice: tutti questi autori, cioè i padri della Chiesa, testimoniano all'unisono di non aver conosciuto alcuna credenza nel potere della Vergine o di una sua influenza presso Dio. Nessuna pratica pubblica o privata di pregare Dio attraverso la sua mediazione o di invocarla per ottenere i buoni auspici della sua intercessione. Nessuna espressione di gratitudine e di lode espressa nei suoi confronti. Nessuna attribuzione di onore e gloria al suo nome. Qui ha elencato tutti i dogmi della Chiesa Cattolica, no, di Maria, che è diventata più importante di Dio. E conclude Tyler: al contrario, dalla testimonianza resa da tutti gli scrittori, quindi padri della Chiesa, appartenenti a queste epoche, possiamo concludere che i primi cristiani rivolgevano le loro preghiere unicamente a Dio e riconoscevano Cristo come l'unico mediatore e intercessore in cui riponevano la loro fede. Quindi non c'era nulla nel primo cristianesimo che c'è oggi rispetto a Maria. Per esempio, Crisostomo, vescovo di Costantinopoli, diceva, parlando appunto del famoso passaggio delle nozze di Cana, quando Maria dice a Gesù: ma guarda che non hanno più vino, no? Allora lui dice una cosa molto moderna, no? Probabilmente Maria cedette a un sentimento puramente umano e per questo Gesù le diede una risposta alquanto aspra, dicendo: che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. E poi ancora prosegue il Crisostomo dicendo che con questa frase, che ho a che fare con te, o donna, Gesù voleva insegnarle alla madre a non fare più per il futuro una cosa simile. Indubbiamente gli stava molto a cuore l'onore della madre, ma molto di più la salvezza della sua anima, l'anima della madre e del bene dei molti. La risposta non era di uno che respingeva la madre, ma di chi asseriva che il parto non le sarebbe giovato a nulla se non fosse stata molto virtuosa e fedele alla volontà del padre. Infatti Maria, al di là di quello che dicono i teologi moderni, dice di se stessa che è stata aiutata, salvata dalla grazia, e la grazia la ottengono i peccatori. Quindi Maria si riconosceva essa stessa peccatrice.
1: Che aveva bisogno di un salvatore, di qualcuno che
0: di un salvatore, certo. E poi, per concludere, diciamo, se si dà una scorsa all'ultimo libro del Nuovo Testamento, prima delle epistole, no? Gli Atti degli Apostoli, noi scopriamo una cosa molto interessante, che praticamente, come ha scoperto anche uno studioso interessantissimo, Renato Giuliani, mai nel libro degli Atti, anche nelle lettere degli Apostoli, Maria riceve assolutamente qualche venerazione o qualche importanza. Cioè, addirittura si deve giungere alla deduzione opposta: gli autori dei quattro Vangeli non erano animati da una grande venerazione per la madre di Gesù, né intendevano promuoverne il culto, e quindi neppure l'autore degli Atti degli Apostoli, che poi è Luca. Infatti fa una casistica qui molto importante, dice che negli Atti degli Apostoli Paolo è menzionato 164 volte, Pietro 59, Barnaba 23, Filippo 17, poi tutti gli altri fino a 6, 7, 2 menzioni, l'ultimo è Maria con una sola menzione. E poi dice: a tutte queste domande il Nuovo Testamento non dà alcuna risposta. Tant'è vero che, come vedete, nel libro che inizia la storia della Chiesa, a Maria non si dà nessuna importanza, ma più che altro addirittura agli apostoli, che sono i fondatori della Chiesa. Maria è messa lì come da parte, viene menzionata come colei che stava insieme ai discepoli in una camera dove pregavano e tutti i giorni attendevano alle preghiere, alle cose, diciamo, della prima chiesa cristiana. Quindi non si riesce a capire come mai
1: si è uscita fuori questa cosa, no? Poi di questa adorazione, questa venerazione.
0: E certo, non dà nessuna possibilità di fare di Maria quella che è stata fatta nel corso dei secoli. Questo lo dico con tanto amore nei confronti dei miei fratelli cattolici.
1: Grazie, no? Luigi. Allora, alla prossima, e continueremo ancora ad approfondire e arricchire la nostra conoscenza.
2: Carmen Zammataro
3: e Mario Calvagno.
2: Per l'intervista di oggi abbiamo in collegamento il pastore dottor Francesco Mosca della redazione del mensile Il Messaggero Avventista. Ciao Francesco, benvenuto.
3: Ciao Francesco.
4: Ciao a voi, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci seguono.
3: Grazie.
2: Con Francesco Mosca facciamo una breve recensione del numero di luglio-agosto 2026 della rivista proprio Il Messaggero Avventista.
3: Sì, il tema prevalente di questo mese riguarda il perdono, l'abbattimento dei pregiudizi, la crescita nella fede, insomma vari argomenti correlati. E a iniziare dalla rubrica Una parola per oggi, dove troviamo l'articolo Benedetto per benedire, una generosità ripagata, firmato da Rosa Ielpo, che è capoguida degli scout avventisti. E Francesco, Rosa è anche tua moglie, quindi lo diciamo. E come entrano in gioco la benedizione e la generosità?
4: Ecco, siamo al capitolo 2 del libro di Ruth, un capitolo chiave che si apre e si chiude con un dialogo fra Ruth e sua suocera Naomi, e al centro troviamo Boaz che dialoga prima con i suoi mietitori e poi con Ruth. Boaz si informa sulla giovane che sta spigolando nel suo campo e poi le si avvicina e la loda per quello che ha fatto per sua suocera e le augura di essere ricompensata dal Signore che ha scelto di seguire. Ecco, la generosità di Boaz ripaga quella che Ruth ha avuto nei confronti di Naomi.
3: Sì.
4: Boaz le parla della ricompensa, che non sarà soltanto l'orzo che Ruth ha raccolto. Come noi sappiamo, la ricompensa sarà lo stesso Boaz quando sposerà Ruth. La sera Ruth rientra a casa e condivide con la suocera il frutto della sua fatica e il suo pasto. E Naomi è colpita dall'abbondanza di quanto sua nuora è riuscita a raccogliere e le rivolge una benedizione a Boaz che ha aiutato e favorito Ruth. E dovremmo dire che in realtà la benedizione nella Bibbia è legata alla vita, all'abbondanza. Il significato del verbo benedire dipende dal soggetto e dall'oggetto della benedizione. Col verbo benedire si conclude il discorso della prima parte al versetto 19 e inizia anche il versetto 20. E agli occhi di Naomi il Signore stesso è all'opera nella persona di Boaz, che è stato generosa con Ruth. Ecco, Rosa conclude l'articolo con due immagini che sono un segno di solidarietà che si dona e che porta frutto. La prima è l'immagine delle spighe sparse che vengono legate assieme,
3: sì,
4: se vogliamo un bel simbolismo. L'altra immagine è quella dell'efa d'orzo, che rimanda, se vogliamo, alla parola di Gesù, quando dice «date e vi sarà dato, una buona misura, pigiata, scossa e traboccante, vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio».
3: Certo.
2: Bene, segue l'articolo di Saverio Scuccimarri, docente della Facoltà Adventista di Teologia Villa Aurora di Firenze, e il titolo è «Dal carcere al trono, la verità al posto della vendetta». Parla di Nelson Mandela e della sua vicenda di vita che forse possiamo dire non è molto conosciuta nei dettagli. Francesco, cosa ci puoi dire?
4: Ecco, l'autore Saverio Scuccimarri inizia l'articolo con un paragone fra la storia di Giuseppe riportata nel libro della Genesi ai capitoli 37 a 50 e quella di Nelson Mandela, affermando che si somigliano nel passaggio dal carcere al comando di una nazione. Il Sudafrica, se vogliamo, è stato tracchettato verso la fine dell'apartheid da Mandela, figlio di un pastore metodista, senza guerra civile né spargimenti di sangue. L'ONU ha istituito la giornata internazionale Mandela Day il 18 luglio, anniversario della nascita di Mandela, perché Nelson si è battuto dopo aver scontato 27 anni di carcere duro per la lotta contro l'apartheid in Sudafrica. Ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 1993 ed è diventato il primo presidente nero del Sudafrica dal 1994 al 1999. Ha usato il metodo del Vangelo: beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio, e non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Ecco, il risentimento della popolazione nera era molto forte, rischiava di sfociare in una vendetta contro i bianchi, che sarebbe diventata una guerra civile. Il governo Mandela istituì la Commissione Verità e Riconciliazione, presieduta appunto dal vescovo Desmond Tutu, anglicano, primo vescovo nero di Città del Capo e anche lui premio Nobel. La commissione affermava che la giustizia non si raggiunge con la vendetta, ma con la verità. Le vittime potevano rendere pubblica la propria storia per portare alla luce la verità, e i carnefici potevano confessare i propri crimini, e chi lo faceva riceveva l'immunità. Mandela, potremmo dire, è un luminoso esempio di lotta civile non violenta, e ha dimostrato che il regno di Dio non è poi un'utopia, ma può essere un modo per gestire i conflitti nella prospettiva della pace.
3: Certo.
2: E ci fermiamo qui per questa prima parte, riprenderemo subito dopo.
3: Mario Calvagno
2: e Carmen Zammataro, riprendiamo l'intervista di oggi con il pastore dottor Francesco Mosca per questa breve recensione del Messaggero Avventista del mese di luglio-agosto 2026.
3: Sì, nella parte precedente abbiamo già visto due articoli, il primo che riguarda la benedizione, varie benedizioni, diciamo così, e il secondo sulla vicenda di Nelson Mandela.
2: E allora continuiamo. Difendere le persone, tutti hanno il diritto di credere o di non credere. È l'intervista di Francesco Evangelisti ed Angelo Currò della Fondazione Porte Aperte. E Francesco, questo è un tema sociopolitico molto attuale in tutto il mondo. Cosa ne pensi?
4: Cerco di sintetizzare l'intervista.
2: Sì.
4: Il 22 agosto di ogni anno si celebra la giornata internazionale di commemorazione delle vittime di violenza basati sulla religione. Porte Aperte è una fondazione che dal 1955 difende i cristiani perseguitati nel mondo. Ogni anno pubblica la World Watch List, un report che elenca le prime 50 nazioni in cui i cristiani sono maggiormente perseguitati. La Corea del Nord è attualmente la nazione in cui esiste la più cruenta repressione del diritto alla libertà religiosa e da 25 anni occupa la prima posizione nella lista. Uno dei principali fattori politici e sociali che spiana la strada alla persecuzione religiosa è senza dubbio il nazionalismo religioso,
3: sì.
4: Il tentativo di assoggettare un'intera nazione a una sola religione. Più il connubio religione-politica diventa forte, maggiori sono gli effetti asfissianti sulle minoranze religiose. Un esempio eclatante forse è l'India. Per i nazionalisti religiosi del paese, essere indiani significa essere induisti. Di conseguenza non c'è spazio per il cristianesimo e per le altre minoranze religiose. Diversi stati dell'India stanno cercando di rendere ancora più severe le già stringenti leggi anticonversione, per contribuire alla costruzione di una società che rispetti il diritto alla libertà religiosa. Ci si chiede cosa potremo fare, e Cutro risponde: potremo fare due cose: avere contezza non solo della condizione in cui vivono alcune minoranze religiose in Italia e all'estero, ma anche dell'esistenza del diritto alla libertà di coscienza e quindi del diritto a credere o a non credere nell'esistenza di un Dio. La seconda è appunto l'azione vera e propria, la difesa e il patrocinio della causa. Difendere il diritto di credere o di non credere significa difendere le persone, non le religioni. In fin dei conti i diritti umani riguardano tutti, noi compresi.
3: Certo. Accogliere con amore e crescere nella fede esperienza di un dialogo irriducibile è l'articolo di Hans Gutierrez, docente presso la Facoltà Ventista di Teologia Villa Aurora di Firenze e direttore del CECSUR, Centro Culturale di Scienze Umane e Religiose. E Francesco, in che modo l'amore e la fede sono correlati secondo l'autore?
4: L'autore afferma che accogliere con amore è un traguardo del modello di fede introdotto da Cristo, l'amore per chi è diverso. Poi cita il testo di Matteo 5, se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Quindi il riconoscimento dell'altro come creatura di Dio e come prossimo avveniva nel rispetto della propria identità per rimanere puri. Questa visione purista della fede viene superata da Cristo e dal suo modello inclusivo. Accogliere con amore significa rinunciare all'idealismo ingenuo che mi fa amare qualcuno diverso solo apparentemente, ma in fondo mi assomiglia. Agape significa riconoscere come costitutiva dell'esperienza dell'amore l'attenzione di fronte all'unicità e alla diversità dell'altro che resiste a ogni intento di inclusione. E quindi la complessità dell'amore consiste nel riconoscere anche altre virtù. Una sua corretta comprensione ci porta a percepire il suo limite. Questo vuol dire che l'esperienza religiosa non può fondarsi solo sull'amore, anche se l'amore è un'esperienza centrale della fede. Tra fede e agape non c'è solo continuità e convergenza. La fede non è solo additiva all'amore, ma anche contrasto e tensione. La fede è anche ciò che riduce l'amore e lo perfeziona nella sua incompletezza. Crescere nella fede significa anche crescere nella consapevolezza che la fede degli altri sarà sempre diversa dal mio amore, che prova a includerla in una bella sintesi ideale e totale. Crescere nella fede è possibile soltanto nella consapevolezza della propria parzialità e nella capacità di mantenere saldo il dialogo tra virtù diverse, fra esperienze irriducibili.
2: E ci fermiamo qui per oggi. E per approfondire questi e tutti gli altri articoli e ricevere una copia gratuita del Messaggero Avventista di luglio-agosto 2026, mandate un messaggio, un vocale WhatsApp al 348 222 72 94.
3: E ringraziamo allora il pastore dottor Francesco Mosca della redazione del mensile Il Messaggero Avventista. Alla prossima, Francesco.
2: Alla prossima.
4: Ciao a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
2: Grazie, ciao.

gloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: a Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetto 31. Ora il Figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. Vincent Chiaravallotti scrive: durante l'ultima cena, Gesù, sapendo che era venuta l'ora di morire, indossò un grembiule e lavò i piedi ai discepoli. Pietro stava per rinnegarlo, Giuda stava per tradirlo. Eppure Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. In apparenza sembrano parole non adatte alla circostanza, ma la gloria di Gesù è strettamente legata alla sofferenza della croce. Gesù umiliò se stesso, si fece servo ubbidiente fino a quella morte vergognosa, perciò Dio lo ha glorificato. Davanti a Gesù ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Egli è il Signore, alla gloria di Dio. Non facciamo come i discepoli, i quali la notte in cui fu tradito litigarono su chi fosse il più grande tra di loro. Pietro imparò la lezione e scrisse: rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Siamo imitatori di Gesù, indossiamo il grembiule dell'umiltà e del servizio alla gloria di Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore a tutti voi. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 9, versetto 35, e dice: «Credi nel Figlio dell'uomo?» E ancora Giacomo, capitolo 2, versetto 18 e versetto 20. «Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. La fede senza le opere non ha valore». Credente non praticante. Avete già incontrato delle persone che dicono di essere credenti non praticanti? Se si tratta di praticare una religione, nel senso di seguirne i riti per abitudine o tradizione, poco conta. Non è la religione che salva. Ma dire di essere credente cristiano e non praticare gli insegnamenti di Cristo è un controsenso. Immaginate un medico non praticante. È come se non fosse affatto medico. La sua scienza non è utile a nessuno. No, quello che si pretende di essere deve essere visto, altrimenti è assurdo. Tu che stai ascoltando, sei un credente? Indubbiamente credi a tante cose, ma credi al Signore Gesù Cristo morto per espiare i tuoi peccati? In questo caso sei salvato, ossia perdonato, ed ora hai una vera relazione con Dio. Sei amato e curato da Dio. Che sicurezza! E allora rimarresti un non praticante? Speriamo proprio di no. Se tu deciderai di dare un posto a Gesù Cristo nella tua vita, avrai il desiderio di conoscerlo meglio, di ascoltarlo, di fargli piacere, di parlargli, di parlare di lui con gli altri, di ringraziarlo per il suo amore. Non si tratterà di una pratica religiosa che ti faccia sperare di essere salvato, sarà invece una vera esperienza per amore per Gesù Cristo che ti ha amato per primo. Non puoi rimanere neutrale. O credi e questo cambierà la tua vita, o non credi e rimarrai senza Dio, con mille motivi per essere disperato. Oggi scegli di conoscere il Dio che la Bibbia rivela, che ti ama e che l'ha dimostrato. Vedrai che questo cambierà tutto, dentro di te e nel tuo comportamento. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno. È il 12 luglio e dalla prima lettera ai Tessalonicesi leggeremo nel capitolo 4 il verso 8. Chi dunque disprezza questi precetti, non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa anche dono del suo Spirito Santo. Paolo aveva da poco fondato la chiesa di Tessalonica e scriveva questa lettera per incoraggiarla. I problemi che si profilavano fra quei credenti erano soprattutto legati alla cultura dalla quale provenivano. Intanto quella chiesa era per lo più formata da pagani che si erano convertiti al cristianesimo, ma faticavano a tenersi lontano da vecchie abitudini legate alla libertà sessuale, per non parlare della promiscuità, che nel mondo greco e romano di quel tempo erano non solo accettate ma anche condivise. Ma Paolo quindi esorta quei credenti alla santificazione e quindi ad astenersi da quelle abitudini e a rimanere fedeli al proprio coniuge. Si trattava di un cambiamento importante che incontrava non poche difficoltà. Ecco quindi che Paolo fa leva sull'autorità della parola di Dio, e rigettarla o non tenerne conto significava essere pesantemente irriverenti verso Dio. Quello che voglio sottolineare è che purtroppo questo atteggiamento è molto diffuso anche fra i credenti di oggi, che adattano la parola di Dio alle proprie esigenze, pensando di essere un tantino più meticolosi e soddisfacenti di Dio. Questo è molto grave, perché la parola di Dio è come un abito che veste tutte le taglie, non ha bisogno di revisioni né interpretazioni personali. Osservare quanto è scritto nella parola di Dio è la massima espressione di rispetto, riverenza e amore verso l'unico Padre che ha provveduto salvezza per le anime dei perduti e ogni altro strumento per vivere una vita piena e soddisfacente. Onoriamo Dio e Lui, che è fedele, ci onorerà.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Ottimismo illusorio e realista. In psicologia esiste l'ottimismo illusorio e l'ottimismo realista. L'illusorio è una percezione eccessiva di positività riguardo al futuro, che sottovaluta i rischi in alcune situazioni e le probabilità di insuccesso in altre. Un piccolo esempio di ottimismo illusorio è quando una persona ha un'auto guasta, ma pensa che, anche se non l'aggiusta, potrà continuare a usarla, ignorando la gravità e la pericolosità di ciò che potrebbe realmente succedere. L'ottimismo realista, invece, è avere una visione realista del presente e del futuro e valutare concretamente i rischi e i pericoli. L'ottimismo realista, invece, è avere una visione realista del presente o del futuro e valutare concretamente i rischi e i pericoli. Questo tipo di ottimismo non nega i problemi, ma si concentra nel risolverli quando si presentano e si proietta a vivere giorni migliori. Credo che esista per molti una fede illusoria e una realista. I credenti illusori sono illusi del fatto che la misericordia, l'amore e la bontà di Dio li proteggeranno, anche se corrono in auto a 200 km orari, che se peccano tutte le volte che vorranno Dio li perdonerà sempre, che non potrebbero mai commettere un certo tipo di errore o peccato. La fede realista è una fede che crede in Gesù Cristo, che sa che possiamo cadere, che valuta bene le insidie del nemico, che è attenta e che non sottovaluta i rischi. Tu, che tipo di credente sei?
3: Secondo la parola di Dio, c'è una sola fede che piace a Dio e che fa muovere il suo braccio, anche se è piccola, ed è quella che crede nelle promesse anche quando i sensi naturali dicono il contrario. Non basta credere che Dio esista per avere, è necessario riporre in Lui la propria totale fiducia, credendo che la salvezza si ottiene solo attraverso il sacrificio di Gesù sulla croce, affidandosi alla sua guida e accettando la sua volontà. Il cammino di fede, cari all'ascolto, è un continuo combattimento, perché richiede l'abbandono a ciò che non si vede, e spesso molto spesso viene ostacolato dai nostri sentimenti razionali. Ma la fede che piace a Dio è quella che resta ferma, che non dubita, che non torna indietro. È la fede che persevera e che aumenta. Mi chiedo, come può aumentare la nostra fede? C'è un solo modo per farla crescere, ce lo dice l'Epistola ai Romani al capitolo 10, spiegandoci che la fede cresce ascoltando la parola di Dio. E allora, se sappiamo questo, possiamo essere certi e assolutamente sicuri che quella parola sarà per noi un aiuto glorioso, come diceva l'Apostolo Paolo, per combattere il buon combattimento e per conservare la fede. Io prego che la fiamma della nostra fede possa brillare in eterno. Nel frattempo vi do appuntamento a domani e vi mando un abbraccio grande. Buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 22 minuti.
1: Siamo a questo punto in compagnia di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Buongiorno, grazie per essere il nostro
2: ospite. Buongiorno a voi.
1: Ben trovato. Allora, io vedo che c'è una mobilitazione di Amnesty International con un nuovo rapporto sul Sudan, uno di quei paesi di cui veramente si parla pochissimo, eppure stanno succedendo le cose veramente terribili. Si parla di atrocità dell'FSR a El Fasher. Cosa dice questo nuovo rapporto di Amnesty International? Perché è importante segnalare questa cosa agli ascoltatori?
2: Ma proprio perché questa è una crisi tra le più dimenticate, all'ombra della quale i paramilitari che si stanno contendendo le spoglie del Sudan con l'esercito regolare hanno commesso, prima nell'assedio durato un anno e mezzo, poi nella conquista e dopo la conquista della capitale del Darfur del Nord, El Fasher, crimini contro l'umanità, in particolare pulizia etnica, e credo che prima o poi dovremo usare la parola genocidio anche per descrivere quello che sta accadendo lì. Insomma, uccisione di massa, violenza sessuale, arruolamento forzato di minori, blocco degli aiuti umanitari, il tutto in un contesto nel quale la comunità internazionale sta facendo veramente poco, se non nulla.
1: Ma perché e perché questo silenzio? Perché questo paese è così sfortunato? Non da adesso, naturalmente, ma... E poi appunto questa impressione di sostanziale indifferenza della comunità internazionale, o sbaglio o esagero, insomma.
2: Ma le ragioni possono essere diverse. Intanto c'è una disattenzione da parte dei media mainstream verso tutto quello che non è Europa o Occidente, quindi quello è un conflitto nel cuore dell'Africa in cui vige questa narrazione molto occidentalista per cui sono neri che si ammazzano tra di loro. Non è così, c'è una scientificità, una modernità in questa guerra, per cui ci sono popolazioni arabe che uccidono popolazioni non arabe. Questo è un secondo tema. Sono persone che identifichiamo come lontane da noi e quindi non ci preoccupiamo. C'è anche a differenza del Sud Sudan l'assenza di un elemento religioso che possa in qualche modo farci sentire più vicino a noi le vittime. E l'obiettivo del mondo, che di solito riceve persone in fuga dalla guerra, di far sì che le cose rimangano lì bloccate, che nessuno fugga, che al massimo si vada nei paesi vicini e che nessuno arrivi dalle nostre parti. Se qualcuno arriva dalle nostre parti, allora poi forse si parla di quello che succede lì.
3: Mi ha colpito un qualche tempo fa, riuscì a vedere un video di un soldato che a un certo punto diceva che ed è tutto normale e dovuto fare depredazione e violentare le donne, cioè lui lo diceva in maniera aperta. Quindi fu una cosa che mi colpì, anche il fatto che avesse fatto questa intervista e qualcuno l'avesse ripresa e fosse arrivata anche presso
1: tutto di... normale, insomma. Tutto normale.
2: Ma questo succede perché in guerra poi si perde di vista chi si ha di fronte come persona, diventa un gruppo, un rappresentante di un gruppo, il gruppo nemico, nei confronti del quale si può fare quello che si vuole.
1: Ma secondo lei sarà possibile anche per il Sudan, oppure è un paese proprio disgraziato, no? Sarà possibile una sorta di inchiesta sui crimini di guerra, qualcuno che verrà giudicato per quello che è successo?
2: No, ma è già successo. La Corte Penale Internazionale, i primi mandati di cattura all'inizio degli anni 2000 li emise proprio per quello che stava accadendo in Sudan, ma tra l'altro per genocidio. Però sono stati arrestati in pochi, perché poi in buona parte, soprattutto le persone più importanti, hanno riparato nei paesi vicini oppure sono ancora lì che agiscono. Quindi è un parziale fallimento, non per colpa della Corte Penale Internazionale,
1: certo.
2: Degli stati come al solito.
1: Ecco,
2: l'unica cosa da fare, prego, che Amnesty International chiede è una forza internazionale per proteggere i civili, che sia dotata delle risorse, anche degli strumenti, comprese le armi, per proteggere i civili, perché non si può andare lì a osservare e basta quello che succede per poi riferire, forse un giorno qualcuno farà qualcosa.
1: Quindi ci vorrebbe un intervento multinazionale, magari sotto l'ombrello dell'ONU, ecco, questo è un poco, sarebbe l'auspicio. Poi bisogna vedere, in questo momento l'ONU è uno dei grandi assenti. Senta, l'altro tema, tra l'altro riportato anche da rapporti dell'ONU, io vedo qui: inchiesta ONU su Gaza, intervista al giurista Luigi Daniele, i militari facevano il tiro al segno sui bambini. Ma è una roba reale delle bufale o comunque esagerazioni? Ecco.
3: Anche quelle di Sarajevo sembravano.
1: Vabbè, sentiamo cosa ne pensa o cosa sappiamo, ecco, di queste cose, Riccardo Nuri.
2: Ma allora, sulla Bosnia non mi pronuncio, stanno uscendo fuori tante cose che confermano o smentiscono quei safari di caccia. Su Gaza, noi l'abbiamo denunciata questa azione, io non voglio dire sistematica, una vera e propria strategia militare, però che ci fossero soldati israeliani che in nome di una regola di ingaggio che vuol dire sparare al sospetto, e il sospetto può, non ha importanza l'età che abbia, basta che si muove in uno spazio non consentito, basta che magari gesticoli, basta che magari corra per andare a cercare aiuti e diventa un sospetto, e quindi ci sono stati casi di minori, di bambini che sono stati uccisi dall'esercito israeliano. Non stupisce, ripeto, è difficile ipotizzare, ci vorrebbero prove e ricerche molto rigorose che sia stata una politica deliberata, sistematica, ma che ci sia stata tale indifferenza nei confronti di chi si aveva di fronte, che si sia classificato come sospetto a prescindere, questo sì.
1: Allora, io voglio ricordare che ci sono tante iniziative anche nel nostro paese, ce n'è una di cui ci ha informato un ascoltatore, il 3 luglio, quindi la giornata di domani, 1000 giorni di genocidio a Gaza, da ogni piazza e presidio per la Palestina, oggi più forte che mai gridiamo fermatevi, a Roma un presidio a Montecitorio dalle ore 17 alle ore 20.
2: Ringrazio l'ascoltatore che ha ricordato questa importante scadenza e gli appuntamenti. Sì, l'opinione pubblica continua a parlare della striscia di Gaza col tempo indicativo presente, anzi col gerundio, quindi per dare però continuità, cioè il genocidio sta proseguendo, lo si può definire a bassa intensità con un minore numero di morti, ma quando dal 9 ottobre 25, cioè dalla firma del cosiddetto accordo di pace, risultano essere stati assassinati oltre 1000 palestinesi da parte dell'esercito israeliano, quando la popolazione della striscia di Gaza è sempre più confinata, ormai in molto meno del 40% della superficie di Gaza, è evidente che il genocidio sta andando avanti, quindi è bene continuare a premere e a mobilitarsi.
1: Ricordo che siamo in compagnia di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Prima di passare a un altro argomento, credo che Claudio volesse aggiungere nota su quello che abbiamo detto poco fa.
3: Sì, su quello si stava dicendo appunto del fatto delle uccisioni anche relative a volte a bambini
1: a Gaza.
3: Mi ricordo una cosa che vidi, una testimonianza di una israeliana che a un certo punto diceva sì, è vero che sono bambini, ma poi arrivano e hanno 24 anni, a quel punto sembra che quei 24 anni siano pieni di odio e quindi
1: è meglio eliminarli prima.
3: Allora
1: è un discorso raccapricciante, io spero che rappresenti il pensiero solamente dei più estremisti dell'opinione pubblica israeliana. Certo, sarà importante vedere come andranno le elezioni quando si svolgeranno a fine anno, credo quello sarà un momento importante, non so se è d'accordo Riccardo Nuri, per capire anche cosa ne pensa la gente, insomma.
2: Il risultato elettorale si conoscerà in un istante, chissà se la carriera politica di Netanyahu terminerà e inizierà una fase diversa giudiziaria. Poi ci sono dei movimenti molto più lunghi, nel senso che quella parte di Israele che ha abbracciato questa idea messianica coloniale della conquista dell'intero territorio palestinese, dell'eliminazione se non dal territorio addirittura fisica delle persone palestinesi, quella è una parte di Israele che ha preso il sopravvento, che ha i suoi ministri nell'attuale governo, che ha una certa popolarità che quindi è difficile che termini così istantaneamente per un risultato elettorale, però già si potrebbe iniziare.
1: Staremo a vedere. Senta, Amnesty International si è mobilitata di recente polemizzando con il governo italiano sul decreto sicurezza, perché è ritenuto potenzialmente liberticida. Mi dica se esagero con i termini. Insomma, perché? Cos'è che non va in questa legge sulla sicurezza del nostro paese?
2: Questo è quello che era chiamato ed era noto come il secondo decreto sicurezza dopo quello del 25, è stato convertito in legge. Questa legge restringe ulteriormente gli spazi di libertà, gli spazi pubblici dove esprimere dissenso attraverso la protesta pacifica, lo fa con una serie di norme che non sono neanche più di prevenzione, sono proprio basate sul pronostico, sulla predizione che un comportamento di qualcuno risalente ad anni fa possa essere reiterato nella circostanza attuale, e quindi ci sono tutta una serie di misure che impediscono la partecipazione delle persone, considerandole potenziali rei, avendo meramente fatto un'azione anni prima. E quindi quando si cominciano a togliere le persone dalla piazza, ancora prima che ci arrivino e molto prima che possano eventualmente compiere qualche atto violento, qui siamo appunto di fronte al pronostico, e basare le politiche di sicurezza sui pronostici mi pare che sia un azzardo. Quindi sì, è potenzialmente liberticida.
1: Ecco, sottolineiamo questo potenzialmente, perché noi dovremmo valutare le cose non solamente nella prospettiva del presente ma anche del futuro. Ci possono essere personaggi che oggi non conosciamo, che arrivano a una posizione di autorità, e queste leggi le possono adoperare in una maniera un po', tra virgolette, creativa.
2: No, questo avverbio potenziamento non deve essere inteso come nel caso in cui non ci sia più Meloni ma ci sia Vannacci. Il potenziamento riguarda l'applicazione attuale, cioè che può avvenire in una manifestazione tra 3 giorni. Non possiamo dire usare il futuro certo, perché non possiamo, noi no, non possiamo fare i pronostici, però quelle norme lì scritte in quel modo sono ampie, generiche, parlano di una addirittura di un differimento della flagranza del sospetto che si possa compiere un reato avendolo commesso anni prima. Insomma, il potenzialmente è proprio legato al fatto che può essere attuata quella norma qui dall'attuale governo con esiti preoccupanti.
1: Senta, siamo in conclusione, ormai non abbiamo più tempo a disposizione, però ci vogliamo riservare un angolo, se è possibile, su qualche buona notizia che in questa lotta che voi portate avanti insieme ad altri, naturalmente, sul tema dei diritti, insomma dei diritti umani, ecco, ci sono delle buone notizie che si sentirebbe di segnalare?
2: Oggi sono 50 anni da quando ripresero le esecuzioni capitali negli Stati Uniti, ma pochi giorni fa il governatore uscente dello stato dell'Ohio, nel quale in 8 anni non c'è stata nessuna esecuzione, sta terminando il mandato con un appello ad abolire la pena di morte nel suo stato. È un appello rivolto ai legislatori, e dice sostanzialmente che, insomma, usa un argomento tipico degli abolizionisti razionali, cioè: smettetela di usare questo tema della deterrenza, perché è stato dimostrato che non ha un potere deterrente particolare, speciale, specifico rispetto ad altre pene.
1: È un bel modo per festeggiare i 250 anni dell'indipendenza americana, un appello contro la pena di morte. Allora, grazie davvero a Riccardo Nuri, poi naturalmente avremo tante altre occasioni per parlare dei temi.
3: Però avevamo già mandato l'invito per il 4 luglio a Roma per Riccardo Nuri, è stato stracciato. Non è invitato al 4 luglio, mi spiace Riccardo.
1: Vabbè, si scherza, grazie mille davvero per essere stato in nostra compagnia.
2: Grazie a voi.
1: A risentirci.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 4 minuti.
1: Buongiorno Luigi, ben ritrovato.
2: Ciao Daniela, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Insomma, noi abbiamo la montagna, abbiamo il mare, tu cosa c'hai? Lì, tu sei tra che cosa?
2: Guarda, vedo un bel palazzo con 6 piani davanti, oltre non vado.
1: Quindi, quindi tra te e il mare c'è tanto altro.
2: Sì, senz'altro.
1: Allora, torniamo a parlare di profezie, parliamo di Anticristo, cerchiamo di capire sempre di più sull'Anticristo. L'Apostolo Paolo, in una delle sue lettere, credo sia Tessalonicesi, se non sbaglio, proprio parlando dell'Anticristo, lo definisce l'uomo del peccato che si contrappone, si innalza sopra tutto ciò che si chiama Dio. Quindi comunque fa capire che è un'entità vera, cioè l'uomo del peccato, e che agisce, dice, la cui manifestazione quindi sarà per virtù di Satana, con prodigi mendaci, ogni sorta di seduzione peccaminosa. Quindi c'è tutta l'artiglieria del mondo delle tenebre che viene utilizzata. Allora, la Bibbia appunto ci presenta sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento questa figura dell'Anticristo. Paolo ci dice che è un uomo del peccato, quindi una figura reale, quindi non è una, come si può dire, un simbolo, ecco. L'altra volta parlavamo di cosa dicevano, no, i padri della Chiesa in riferimento all'Anticristo. Cosa ci puoi dire ancora?
2: Sì, allora, diciamo, le profezie sono un'arma a doppio taglio, innanzitutto, nel senso che si può far dire loro qualunque cosa. Per esempio, qualche anno fa, quando era in carica il presidente americano Barack Obama, venne definito da uno scrittore l'Anticristo. Ora, ma se noi leggiamo attentamente le scritture possiamo già eliminare questa pista, cioè Obama, benché possa aver fatto tante sciocchezze, non ha i requisiti adatti, non ha fatto segni miracolosi, non si è messo a sedere sul trono, insomma. Quindi la scrittura prima e poi la storia, in questo caso la storia dei padri della Chiesa, offrono già una visione molto ma molto precisa. Per esempio Gerolamo, nella lettera ad Algasia, è del 409 dopo Cristo, Gerolamo, no? E commentando proprio questo testo di Paolo che hai letto tu, dice: vuol dire che il Cristo non verrà prima che l'impero, l'Anticristo, no? Non sia desolato, e che l'Anticristo non abbia tolto o fatto la sua apparizione. Bisogna solamente che l'impero romano, che ora tiene in suo potere le nazioni, sparisca, e allora verrà l'Anticristo. Quindi Gerolamo era assolutamente coerente con la descrizione fatta da Paolo Apostolo, no? E oggi si direbbe, parlando di geopolitica, possiamo dire che l'Anticristo sarebbe apparso solamente dopo la sparizione dell'impero romano. E questo è un dato fondamentale da tenere presente, perché molti ritenevano, lo ritengono ancora oggi, seguendo ancora false piste, che l'Anticristo fosse l'imperatore romano, visto che si sedeva sul trono e mostrava se stesso come se fosse Dio, no? Ma l'Apostolo Paolo e i commenti dei padri della Chiesa eliminano questa possibilità. Non è l'imperatore romano, perché il vero Anticristo, che poi alcuni hanno chiamato anche il re teologo, verrà esattamente dopo la sparizione dell'impero romano. Per esempio Cirillo di Gerusalemme, nel suo catechismo, Cirillo è poco prima di Gerolamo, del 348 avanti Cristo, fa anche di una sintesi del tema dell'Anticristo, però andando ancora più indietro e citando il profeta Daniele, e dice così: questo Anticristo già profetizzato verrà quando l'impero romano avrà compiuto il suo tempo. Sorgeranno insieme 10 imperatori romani e regneranno contemporaneamente in località diverse. Dopo di loro, come l'undicesimo, verrà l'Anticristo. Umilierà 3 degli imperatori che erano prima di lui. È straordinario, perché in effetti esattamente quando sorge il papato, poi vedremo per quale motivo, il papato sorgerà dopo la distruzione dell'impero romano di 10 popoli barbari, ne rimarranno 3, ostrogoti, eruli e vandali, e i quali proprio soccomberanno all'azione del pontefice che era appena lì a a sorgere. Quindi già Cirillo di Gerusalemme, non comprendendo tutto, ma citando solo ciò che sapeva di Daniele, dice: attenzione, perché questo anticristo verrà quando sarà disgregato l'impero romano da 10 regni. Ora, anche la parola anticristo venne data al Papa fin dall'inizio, ma non dai protestanti mangiapreti, no. Per esempio Giovanni il Digiunatore, vescovo di Costantinopoli, nel 588 volle arrogarsi proprio questo titolo, quindi era un vescovo della Chiesa romana, no? E il titolo era Vescovo Ecumenico Universale. Allora venne rimproverato per questo suo ardire da Pelagio II, che invece era vescovo di Roma, e definì la pretesa del suo collega vescovo Giovanni il Digiunatore esecrabile, profana, diabolica. Poi queste invettive vennero riprese da Gregorio I il Grande, il famoso Gregorio il Grande, che insomma salì al soglio vescovile tra il 590 e il 604, e Gregorio I, scrivendo all'imperatore Maurizio contro la pretesa di questo Giovanni il Digiunatore di chiamarsi vescovo universale, e cito dalla sua lettera: lontano dai cristiani questo nome di bestemmia, con il quale si toglie ogni onore agli altri sacerdoti, mentre uno solo se lo arroga follemente. Allora Maurizio gli risponde: ma insomma, mettetela con queste quisquiglie, lasciate perdere, e non è una cosa importante. E Gregorio gli risponde di nuovo, gli dice: io dico senza la minima esitazione che chiunque si chiama il vescovo universale o desidera questo titolo è, per il suo orgoglio, il precursore dell'anticristo. Questo perverso vuole essere considerato, elevato al di sopra degli altri uomini, come un dio. Ecco, qui Gregorio praticamente cita la scrittura e dice: se il mio collega Giovanni il Digiunatore vuole essere il vescovo universale, il vescovo tra i vescovi, il primo dei vescovi, allora lui è l'anticristo, perché si mette al di sopra degli uomini e mostra se stesso come un dio. Vedete, questi padri della Chiesa conoscevano benissimo la scrittura, ed è molto importante il fatto che proprio tra loro si accusano di essere l'anticristo.
1: Interessante, perché come dicevi tu, uno dei primi padri che tu hai citato è proprio ha preso con molta serietà e con molta intelligenza la profezia di Daniele, quella della statua, dove poi alla fine si parlava dei piedi, no? E quindi c'è, nel senso che dopo l'impero romano sarebbe accaduto qualcosa, no? Dopo l'ultimo impero, quindi aveva ben chiaro il percorso della storia e in che punto storico lui si trovava, perché era proprio all'interno dell'impero romano, quando era già quasi verso la fine. Ma ci ascoltiamo un brano musicale, Luigi, e poi torniamo ancora a parlare di questo argomento, che è molto interessante, accattivante, perché ci aiuta a voler scoprire, conoscere, saperne di più. Compas compuesto, Te haré entender.

0: Ci siamo. Siamo pronti per continuare il nostro dialogo con Luigi Caratelli. Quindi abbiamo visto come i padri della Chiesa avevano idee molto chiare e sapevano accostare la scrittura alla storia, soprattutto a quella storia che loro stavano vivendo, cioè non una storia passata, è una storia proprio del momento contemporanea. Ma se interroghiamo ancora la storia, possiamo saperne di più?
1: Sì, infatti, come dicevi tu, ed è questo sintomatico, mentre la storia accadeva, loro non erano lì presenti a decifrarla grazie alle profezie, no? Ritorna un po' quello che è successo con i primi credenti in Cristo, al quale lui aveva detto: ma verranno tempi difficili, Gerusalemme sarà circondata da eserciti, no? Ma quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, scappate. Quindi la profezia salva proprio coloro che incominciano nella storia a vederla realizzata. Infatti è storia questa, Giuseppe Flavio, poi, di cui parleremo più avanti, è un cronista eccezionale, perché era proprio lì sotto le mura di Gerusalemme dopo essere passato logicamente ai Romani, dopo aver visto che non c'era più nulla da fare per difendere Gerusalemme, e quindi lui si offre ai Romani come scrittore, come intellettuale. Quindi quando i cristiani vedono il segno annunciato da Gesù 40 anni prima, quindi nemmeno troppo lontano, si salvano la vita, e nasce grazie a questa profezia interpretata e vista realizzarsi nella storia, nasce la prima comunità giudaico-cristiana a Pella, che è stata fondata proprio da questi credenti fuggiti. Ma ecco, allora, mentre la storia si svolgeva nel 538 d.C., incominciano i primi vescovi a essere, insomma, in turbolenza grazie a qualcuno che si arroga il diritto di essere più alto degli altri. Passa poco tempo, nel 607 Bonifacio VIII realizza quel sogno di Giovanni il Digiunatore, perché si arroga, 607, quindi stava, come dice la scrittura, scomparsi i tre re barbari, stava per essere a Roma protagonista il vescovo di Roma, e Bonifacio VIII, prendendo
0: molto amato da Dante, se non sbaglio, vero Luigi?
1: Sì, Dante aveva poi una No, Dante interpretava abbastanza bene le scritture, sì.
0: Sì.
1: Quindi Bonifacio VIII si arroga proprio il titolo di vescovo universale, e qui la storia si compie. Daniele aveva ragione, e era quello che Gregorio Magno respingeva non tanto il personaggio, anche, che chiamava anticristo, ma il sistema papale in qualche modo, perché nel 1241, durante il sinodo di Ratisbon, l'arcivescovo di Salisburgo, quindi siamo sempre in casa cattolica, no? I protestanti non erano ancora nati, o erano gli lì che stavano per nascere con i valdesi, ma qui abbiamo un arcivescovo di Salisburgo che proprio fece una predica durante questo sinodo, rifacendosi a Daniele 7 e a Seconda Tessalonicesi. Quindi anche qui la storia si stava svolgendo interpretando la profezia, e disse queste parole stupende: da circa 170 anni, sotto il pretesto della religione, cominciò a gettare le fondamenta dell'impero dell'anticristo, e si stava riferendo a colui che 170 anni prima, cioè Bonifacio VIII, si era arrogato il titolo di vescovo universale. Poi continua nella sua predica dicendo: colui che si chiama il servitore dei servitori vuole essere il signore dei signori, come se egli fosse Dio, e parla come se fosse Dio, cambia le leggi. Questo è importante, come vedremo più avanti, le leggi di Dio cambiate proprio dal pontefice romano, no? Conclude l'arcivescovo: stabilisce le sue di legge, insozza, guasta, uccide, è ciò che fa questo uomo di peccato, cita Paolo, no? Che si chiama l'anticristo, sulla fronte del quale è scritto questo nome di bestemmia: io sono Dio e non posso errare. E poi conclude: è seduto nel tempio di Dio e domina in lungo e in largo. Quindi si stavano un po' scornando tra loro, i fratelli cattolici, tra padri della Chiesa e teologi, nell'assegnare ai propri confratelli questo titolo di anticristo. Insomma, quindi, come vedete, non è una novità moderna che nasce con la riforma protestante, no, no, era all'interno del cattolicesimo una sana, diciamo, riflessione sui testi biblici, perché solo con i testi biblici si scopre la verità, non con le proprie, diciamo, evoluzioni filosofiche o teologiche. E quindi si comincia a delineare un progetto. Il personaggio è il pontefice che incomincia ad arrogarsi il diritto di essere primo su tutti, e poi il sistema che sta nascendo, che è il sistema papale. Quindi concluderei dicendo che qui non vengono condannati i cattolici, i credenti cattolici, no, viene condannato un sistema che è scaturito proprio da un personaggio che, a cui ha dato vita, insomma, cioè che ha dato vita a questo sistema. E i padri della Chiesa
0: avevano ben riconosciuto, ecco, l'avevano ben riconosciuto. Allora, grazie Luigi. Allora approfondiremo ancora queste tematiche la prossima settimana, sempre alla stessa ora. Quindi grazie, alla prossima.
1: A tutti voi un saluto, grazie.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Stai combattendo una battaglia che da tempo è già stata vinta? Hiro Onoda era un militare giapponese che nel dicembre del 1944 fu inserito nel 61esimo reggimento della fanteria. La sua destinazione furono le Filippine, un territorio americano occupato in quel momento dal Giappone. Nel 1945 le truppe americane riconquistarono la zona, ma Onoda continuò la guerra, rifiutando l'idea che questa fosse terminata. Nel 1959 in Giappone Onoda fu dichiarato ufficialmente morto. Quando anni dopo uno studente lo ritrovò, Onoda ancora rifiutava di accettare l'idea che il conflitto fosse terminato. Attendeva di ricevere l'ordine di deporre le armi solo dal suo superiore. Nel 1974 l'ex comandante di Onoda tornò sull'isola di Lubang per informare il militare della sconfitta del Giappone e per ordinargli di deporre le armi. Il sottufficiale Onoda lasciò la guerra dopo 29 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo racconto potrebbe sembrarci incredibile, eppure anche noi a volte combattiamo una battaglia che è già stata vinta. Anche se confidiamo nel Signore con tutto il cuore per quanto riguarda la nostra salvezza, è possibile che non ci fidiamo di Lui per tutte le altre aree della nostra vita, soprattutto se sono aree per noi molto sensibili. Nel profondo della nostra anima potremmo avere difficoltà a credere quando la scrittura dice «Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù». Nei nostri cuori stiamo ancora combattendo la battaglia. Ma io ti incoraggio oggi a prendere Dio in parola. Lui non è un uomo da poter mentire. «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Sulla croce, Gesù è morto per spezzare ogni giogo della tua vita. Che tu possa essere incoraggiato oggi, perché non c'è nessuno meglio di Dio. Lui provvederà anche per te. Aggrappati stretto alla sua parola, alle sue promesse. Mentre cerchi in fede il suo regno, Dio provvederà a tutto ciò di cui hai bisogno. Grazie di esistere. Eric Sellerier.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.
1: Sono le ore 6. Buon ascolto.
2: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: il seme c'è, ma bisogna che nasca. Sì, il seme c'è, ma non si vede di solito quando viene seminato, e bisogna appunto che venga fuori con una piantina. E di questo parleremo. Marco capitolo 4, Gesù che insegna alla folla, insegna dei concetti che riguardano il regno di Dio, però in un contesto di incredulità. Le persone non credono di solito in quello che lui predica. C'è molta curiosità, c'è molto movimento attorno a Gesù. Ma quanti sono effettivamente quelli che vogliono dare ascolto alle sue parole? E allora Gesù spiega questa situazione, la spiega con un racconto, con una storiella, con una parabola, come si dice. Spiega per fare capire a quelle stesse persone che devono cambiare il loro modo di intendere le cose, soprattutto il loro modo di intendere la vita. Deve essere un modo nuovo, un modo diverso da come è stato fino a quel momento. E poco prima del momento in cui Gesù inizia a raccontare una storia, in particolare una parabola, in particolare che adesso vedremo insieme, e pochi momenti prima Gesù si è trovato in un contesto in cui le persone avvezze a studiare la parola di Dio hanno rifiutato la predicazione del Figlio di Dio. Vi rendete conto? Teologi come gli scribi, come i farisei, come i dottori della legge hanno complottato, hanno rifiutato Gesù, ma non solo, hanno complottato, hanno cominciato a complottare per poi farlo uccidere, eliminarlo completamente. E nel luogo in cui Gesù, poco prima di raccontare questa storia, era riunito insieme a tanti all'interno di una casa, erano arrivati sua madre e i suoi fratelli. Non erano entrati, erano venuti per portarlo via, perché Gesù, secondo il loro parere, era impazzito. Era impazzito, bisogna riportarlo a casa. E ci chiediamo allora perché gli scribi, i farisei, i dottori della legge lo rifiutano, perché i suoi familiari non lo capiscono, non lo comprendono. E allora Gesù, lo dicevamo, sì, racconta questa storia per la folla, ma all'interno di questa folla ci sono pure loro. E Gesù racconta la parabola del seminatore, ecco, con cui l'appellativo con cui viene conosciuta questa storia, la racconta per aiutare tutti a capire che, nonostante la potenza che la parola di Dio abbia in se stessa, questa parola non produce gli stessi risultati in tutti. Alcuni rifiutano l'annuncio, lo rifiutano subito, all'istante, e lo fanno a causa della durezza del cuore. E qui ritorniamo a quanto accaduto poco prima di questo racconto che Gesù fa. Ma caliamoci intanto dentro il racconto stesso, dentro la parabola del seminatore, appunto. E la folla in questo caso è così grande, una folla immensa che si riunisce attorno a Gesù. Lui è sulla riva del lago. Allora Gesù monta sopra una barca e si allontana un po' dalla riva, si siede, fa sedere tutti e da lì continua a parlare, mentre la folla lo ascoltava da terra, ovviamente. E Gesù racconta delle parabole, delle storie, perché tutti possano comprendere i suoi insegnamenti e possano ricordarli. E quindi Gesù dice: ascoltate, un contadino andò a seminare del grano, e mentre seminava nel suo campo alcuni semi caddero sulla strada, vennero degli uccelli, li scorsero sul terreno battuto e li mangiarono. Altri semi invece caddero su un sottile strato di terreno sotto cui però c'era la roccia. Crebbero abbastanza in fretta, ma quando il sole si levò bruciò le pianticelle, perché le radici non avevano nutrimento in quel terreno poco profondo. Altri semi ancora, continua Gesù, caddero fra i rovi, le spine crescendo soffocarono i germogli che in tale condizione non produssero più grano. E infine alcuni dei semi caddero sulla terra buona e il raccolto fu molto, 30, 60 e perfino 100 volte rispetto a quanto era stato piantato. E allora, se avete orecchie, ascoltate, dice Gesù. E qui c'è una metafora molto, molto importante. Ed entreremo non tanto nelle questioni di vita di questa folla, di questa gente per noi anonima, ma entreremo nelle nostre questioni di vita. Vedremo come districarci, come cavarcela, come dare frutto noi stessi rispetto alla parola di Dio che ascoltiamo anche in questo momento. Continuiamo fra poco allora e riprendiamo appuntamento con Dio. Il seme c'è, ma bisogna che nasca. E aggiungerei qualcosa, ma bisogna che cresca bene. Sì, perché stiamo vedendo la parabola del seminatore raccontata da Gesù davanti ad una folla immensa che sta seduta sulla riva del lago, guardando verso il lago, dove lui, a distanza di qualche metro dalla riva, sta seduto all'interno di una barca. E Gesù racconta questo perché vede che c'è molta incredulità. Sì, ci sono tante persone che lo seguono, che lo ascoltano, e per carità, sembrerebbe una storia di successo. Ma dov'era poi tutta questa gente, tutte queste folle che lo hanno seguito per 3 anni e mezzo, quando Gesù si troverà appeso alla croce? Gesù ci conosce bene, molto bene, e proprio in questo racconto parla di tutti noi, di tutte e di tutti. Il seme della parola di Dio, nonostante la parola del Signore sia potente, e addirittura dirà il profeta, uno dei profeti dell'antichità, che la parola di Dio è come un martello che spezza il sasso, che riesce a spaccare le pietre. Ma le pietre siamo noi, dobbiamo essere disposte e disposti ad ascoltare, a ricevere la parola di Dio. E qui di questo si parla nella parabola del seminatore: il ricevere la parola di Dio, il come viene ricevuta la parola di Dio. E allora così c'è la stessa parola che non produce gli stessi risultati in tutti. Alcuni hanno il cuore duro e quindi rifiutano all'istante quella che è la parola di Dio. Non voglio assolutamente sentire parlare di queste cose, questa è la reazione. E poi ci sono altri che mostrano sì un'attenzione, però insomma qualcosa di superficiale. Sembra che ci sia un interesse, ma poi e subito dopo c'è il disinteresse. Questo interesse passa in brevissimo tempo, appena arrivano le prime difficoltà, magari, non so, potrebbe essere un amico, un'amica, un collega o una collega di lavoro che dicono: vabbè, ma di cosa ti interessi, cosa ti importa di queste cose, pensa a fare la tua vita, cosa stai qui a star dietro a queste stupidaggini, insomma, dai, su. Ecco, bastano cose di questo tipo, addirittura delle persecuzioni vere e proprie, del mobbing potrebbe essere, del bullying, come si dice oggi, qualcuno che ci contrasta, che mette delle difficoltà abbastanza dure sul cammino della persona. Altri ancora sembrano accoglierla, questa parola di Dio, questo seme che il seminatore lancia, che Dio lancia nel nostro cuore, ma poi proprio in questo cuore, nei sentimenti, subentrano altre cose, altri pensieri. Si vuole rimanere bene o male così come si è? Perché mi devo mettere in discussione? Perché dovrei cambiare vita? Perché dovrei comportarmi in maniera diversa? Così tutto sommato mi sta bene e basta. Mentre invece bisogna che la parola sia accolta e che penetri profondamente nel terreno del cuore di ciascuno di noi, nel terreno della vita, perché possa mettere radici. Ecco, non porta frutto se rimane in superficie, oppure entra attraverso questa superficie, la parte proprio esterna, ma rimane poco sotto e poi non riesce ad andare, non viene accolta, non viene tirata giù questa parola di Dio nel nostro cuore, nei nostri sentimenti, oppure è soffocata da queste spine del racconto di Gesù, tutte le nostre preoccupazioni che sono indirizzate su altro, non sulle cose spirituali, mentre Gesù dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e poi tutte le altre cose le risolvete tranquillamente, ma prima cercate il regno di Dio, prima cercate la parola del Signore. E allora noi siamo chiamati, noi tutti e tutte siamo chiamati giorno dopo giorno, non una volta sola, non una volta definitiva. Così come giorno per giorno mangiamo, ci nutriamo del cibo per mantenerci in salute con il corpo, giorno per giorno, giorno dopo giorno dobbiamo nutrirci del cibo spirituale, del cibo della parola di Dio. Non basta una sola volta, E quindi siamo chiamati ad accogliere questa parola, dobbiamo creare le condizioni che possano favorire la crescita della parola di Dio nel nostro cuore, nella nostra vita, perché porti frutto. Un frutto automatico, una volta che mette le radici poi cresce. E di solito siamo abituati a pensare a Gesù che racconta queste storielle, queste parabole per farsi capire. Ed è vero, in parte è vero. E però c'è anche un altro aspetto, un'altra sfaccettatura molto importante, perché le parabole, queste storie che Gesù racconta nei Vangeli, d'altro canto nascondono a chi non crede la verità profonda, la verità che per altri versi è lampante, la verità che Gesù ci propone, ci mette davanti. Eppure che cosa accade? Che se tu vuoi vedere, vedi. Se non vuoi vedere, non vedrai. Se tu vuoi credere, se voi volete credere, allora crederete, allora capirete. Ma se non volete né credere, né capire, né vedere, non crederete, non capirete, non vedrete. Eppure la verità di Dio, la verità che Gesù ci propone è lì. E davanti agli occhi, davanti agli occhi del cuore, davanti alla nostra mente, davanti ai nostri sentimenti. In poche parole, noi otterremo il risultato che vorremmo fortemente. E in chiusura ritorniamo allora al titolo Il seme c'è ma bisogna che nasca, per dire anche che il modo in cui poi il seme si sviluppa dopo la propria nascita dipende dal terreno del nostro cuore, dipende da come lo accoglieremo, dipende se e come vogliamo che questo seme cresca. Beh, Gesù nel suo racconto ci dice che nel momento in cui si sviluppa e si sviluppa bene, può dare il 30% rispetto alla semina che è stata fatta per quanto riguarda il frutto, oppure il frutto potrebbe essere il 50%, il 100%. Ma vi immaginate? Gesù semina la sua parola nella nostra vita, nel nostro cuore, e questa parola diventa qualcosa di potente, di immenso nella vita di ciascuno di noi, tanto da trasformarcela. Che bello. Beh, fateci un pensiero, mi raccomando.

0: Sono le ore 6 e 22 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno, ore 6 e 30.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Nei miei momenti di quiete con Dio, mentre penso a quello che Gesù ha fatto per me, a volte mi chiedo: ma Dio, perché Gesù è dovuto morire e ha dovuto soffrire in modo così atroce? La Bibbia pone la domanda in modo differente. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? Sì, ha dovuto sopportare questa terribile sofferenza. Perché? Perché la sua morte, il compimento della sua missione, ci rende figli e figlie di Dio. Perché la sua morte porta la forza della vita, la vita eterna, e niente e nessuno può paragonarsi a questo. Così, la fine della vita di Gesù segna l'inizio della nostra vita con Lui. Quindi, anche quando si devono attraversare i tempi della rinuncia, pensa a questo. Proprio come il bruco che diventa farfalla, a volte bisogna accettare la morte di qualcosa perché qualcos'altro di molto più magnifico e potente possa nascere e portare frutto. Sì, lo so, sembra una follia, ma è comunque vero. La vita può esplodere dalla morte. E se la fine fosse solo l'inizio? Grazie di esistere, Eric Sellerier.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: Sono le ore 7 e 3 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetto 31. Ora il Figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. Vincent Chiaravallotti scrive: durante l'ultima cena, Gesù, sapendo che era venuta l'ora di morire, indossò un grembiule e lavò i piedi ai discepoli. Pietro stava per rinnegarlo, Giuda stava per tradirlo. Eppure Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. In apparenza sembrano parole non adatte alla circostanza, ma la gloria di Gesù è strettamente legata alla sofferenza della croce. Gesù umiliò se stesso, si fece servo ubbidiente fino a quella morte vergognosa, perciò Dio lo ha glorificato. Davanti a Gesù ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Egli è il Signore, alla gloria di Dio. Non facciamo come i discepoli, i quali la notte in cui fu tradito litigarono su chi fosse il più grande tra di loro. Pietro imparò la lezione e scrisse: rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Siamo imitatori di Gesù, indossiamo il grembiule dell'umiltà e del servizio alla gloria di Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore a tutti voi. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 9, versetto 35, e dice: «Credi nel Figlio dell'uomo?» E ancora Giacomo, capitolo 2, versetto 18 e versetto 20. «Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede». La fede senza le opere non ha valore. Credente non praticante. Avete già incontrato delle persone che dicono di essere credenti non praticanti? Se si tratta di praticare una religione, nel senso di seguirne i riti per abitudine o tradizione, poco conta. Non è la religione che salva. Ma dire di essere credente cristiano e non praticare gli insegnamenti di Cristo è un controsenso. Immaginate un medico non praticante. È come se non fosse affatto medico. La sua scienza non è utile a nessuno. No, quello che si pretende di essere deve essere visto, altrimenti è assurdo. Tu che stai ascoltando, sei un credente? Indubbiamente credi a tante cose, ma credi al Signore Gesù Cristo morto per espiare i tuoi peccati? In questo caso sei salvato, ossia perdonato, ed ora hai una vera relazione con Dio. Sei amato e curato da Dio. Che sicurezza! E allora rimarresti un non praticante? Speriamo proprio di no. Se tu deciderai di dare un posto a Gesù Cristo nella tua vita, avrai il desiderio di conoscerlo meglio, di ascoltarlo, di fargli piacere, di parlargli, di parlare di lui con gli altri, di ringraziarlo per il suo amore. Non si tratterà di una pratica religiosa che ti faccia sperare di essere salvato. Sarà invece una vera esperienza per amore per Gesù Cristo che ti ha amato per primo. Non puoi rimanere neutrale. O credi, e questo cambierà la tua vita, o non credi, e rimarrai senza Dio, con mille motivi per essere disperato. Oggi scegli di conoscere il Dio che la Bibbia rivela, che ti ama e che l'ha dimostrato. Vedrai che questo cambierà tutto, dentro di te e nel tuo comportamento. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno. È il 12 luglio e dalla prima lettera ai Tessalonicesi leggeremo nel capitolo 4 il verso 8. Chi dunque disprezza questi precetti, non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa anche dono del suo Spirito Santo. Paolo aveva da poco fondato la chiesa di Tessalonica e scriveva questa lettera per incoraggiarla. I problemi che si profilavano fra quei credenti erano soprattutto legati alla cultura dalla quale provenivano. Intanto quella chiesa era per lo più formata da pagani che si erano convertiti al cristianesimo, ma faticavano a tenersi lontano da vecchie abitudini legate alla libertà sessuale, per non parlare della promiscuità, che nel mondo greco e romano di quel tempo erano non solo accettate ma anche condivise. Ma Paolo quindi esorta quei credenti alla santificazione e quindi ad astenersi da quelle abitudini e a rimanere fedeli al proprio coniuge. Si trattava di un cambiamento importante che incontrava non poche difficoltà. Ecco quindi che Paolo fa leva sull'autorità della parola di Dio, e rigettarla o non tenerne conto significava essere pesantemente irriverenti verso Dio. Quello che voglio sottolineare è che purtroppo questo atteggiamento è molto diffuso anche fra i credenti di oggi, che adattano la parola di Dio alle proprie esigenze, pensando di essere un tantino più meticolosi e soddisfacenti di Dio. Questo è molto grave, perché la parola di Dio è come un abito che veste tutte le taglie, non ha bisogno di revisioni né interpretazioni personali. Osservare quanto è scritto nella parola di Dio è la massima espressione di rispetto, riverenza e amore verso l'unico Padre che ha provveduto salvezza per le anime dei perduti e ogni altro strumento per vivere una vita piena e soddisfacente. Onoriamo Dio e Lui, che è fedele, ci onorerà.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Ottimismo illusorio e realista. In psicologia esiste l'ottimismo illusorio e l'ottimismo realista. L'illusorio è una percezione eccessiva di positività riguardo al futuro, che sottovaluta i rischi in alcune situazioni e le probabilità di insuccesso in altre. Un piccolo esempio di ottimismo illusorio è quando una persona ha un'auto guasta, ma pensa che, anche se non l'aggiusta, potrà continuare a usarla, ignorando la gravità e la pericolosità di ciò che potrebbe realmente succedere. L'ottimismo realista, invece, è avere una visione realista del presente e del futuro e valutare concretamente i rischi e i pericoli. L'ottimismo realista, invece, è avere una visione realista del presente o del futuro e valutare concretamente i rischi e i pericoli. Questo tipo di ottimismo non nega i problemi, ma si concentra nel risolverli quando si presentano e si proietta a vivere giorni migliori. Credo che esista per molti una fede illusoria e una realista. I credenti illusori sono illusi del fatto che la misericordia, l'amore e la bontà di Dio li proteggeranno, anche se corrono in auto a 200 km orari, che se peccano tutte le volte che vorranno Dio li perdonerà sempre, che non potrebbero mai commettere un certo tipo di errore o peccato. La fede realista è una fede che crede in Gesù Cristo, che sa che possiamo cadere, che valuta bene le insidie del nemico, che è attenta e che non sottovaluta i rischi. Tu, che tipo di credente sei?
3: Secondo la parola di Dio, c'è una sola fede che piace a Dio e che fa muovere il suo braccio, anche se è piccola, ed è quella che crede nelle promesse anche quando i sensi naturali dicono il contrario. Non basta credere che Dio esista per avere fede, ma è necessario riporre in Lui la propria totale fiducia, credendo che la salvezza si ottiene solo attraverso il sacrificio di Gesù sulla croce, affidandosi alla sua guida e accettando la sua volontà. Il cammino di fede, cari all'ascolto, è un continuo combattimento perché richiede l'abbandono a ciò che non si vede e spesso, molto spesso, viene ostacolato dai nostri sentimenti razionali. Ma la fede che piace a Dio è quella che resta ferma, che non dubita, che non torna indietro. È la fede che persevera e che aumenta. Mi chiedo, come può aumentare la nostra fede? C'è un solo modo per farla crescere, ce lo dice l'Epistola ai Romani al capitolo 10, spiegandoci che la fede cresce ascoltando la parola di Dio. E allora, se sappiamo questo, possiamo essere certi e assolutamente sicuri che quella parola sarà per noi un aiuto glorioso, come diceva l'Apostolo Paolo, per combattere il buon combattimento e per conservare la fede. Io prego che la fiamma della nostra fede possa brillare in eterno. Nel frattempo vi do appuntamento a domani e vi mando un abbraccio grande. Buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Dadri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Sono le ore 7:15.

Salve amici, siamo di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti in compagnia mia e del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi fa parte della serie che stiamo avendo sulla preghiera del Padre Nostro. Stiamo facendo proprio delle riflessioni su questa bellissima preghiera che il Signore Gesù ha insegnato ai Suoi discepoli. E questo è il numero 3. Prima di fare la considerazione voglio leggere una piccola parte del verso 9 del capitolo 6 del Vangelo secondo Matteo. Dice così il Signore: voi dunque pregate così. Cari amici, abbiamo concluso la meditazione di ieri col dire che in tutto il Nuovo Testamento non troviamo mai che gli apostoli o altri credenti hanno ripetuto recitando il Padre Nostro, ma elevarono al Signore preghiere estemporanee e secondo la necessità del momento. Potersi rivolgere all'Onnipotente e confidargli i più intimi pensieri è veramente un grandissimo privilegio, è un privilegio inestimabile. Molti, però, si interrogano su come pregare, mentre altri vorrebbero rendere magari più significative le proprie preghiere. Evidentemente anche tra i discepoli c'era chi si chiedeva qual era il modo migliore di pregare. Infatti uno di loro gli fece questa richiesta: Signore, insegnaci a pregare. Questo è scritto nel Vangelo di Luca al capitolo 11, il verso 1. I discepoli erano ebrei, erano conoscitori della Sacra Scrittura e avrebbero dovuto saperlo come pregare. Evidentemente dall'esempio del Signore Gesù sono stati messi in difficoltà. E il Signore Gesù cosa fa? Rispose fornendo proprio una preghiera modello comunemente chiamata il Padre Nostro. E questa bella e semplice preghiera non solo ci aiuta a rivolgerci a Dio in modo a Lui gradito, ma ci permette di capire meglio il principale messaggio contenuto nella Bibbia. Gesù disse: voi dunque pregate così. Ma che cosa intendeva dire? Non voleva che i suoi seguaci ripetessero le sue parole a pappagallo, come suol dirsi, recitandole, come avviene in molte chiese. In effetti aveva appena sconsigliato questo modo di pregare nel verso 7. La preghiera modello invece ci insegna a chi e a che cosa dare la priorità. Ci aiuta a capire cos'è importante agli occhi di Dio e non tanto ai nostri. Per capire a cosa dare la precedenza, dobbiamo comprendere il significato delle parole di Gesù.
E innanzitutto c'è da dire che in questa preghiera troviamo un fatto importantissimo. Questa preghiera è divisa in due parti. Un rapporto con Dio, dargli la lode e la gloria che gli meriti, e poi anche il rapporto che noi dobbiamo avere con il nostro prossimo. Ed è molto significativo, dicevo, e pedagogico, che anche nei 10 comandamenti troviamo questa separazione di genere. Dio e l'uomo. Così come nella prima parte dei 10 comandamenti troviamo il rapporto che noi uomini dobbiamo avere con il Signore, e poi la seconda tratta il rapporto tra uomini, in questo modo nella preghiera del Padre Nostro troviamo la stessa didascalia. E sapete, cari amici, il primo ad iniziare a seminare l'idea della recita del Padre Nostro fu proprio Agostino di Ippona, che visse tra il 354 e il 430 d.C. E infatti lui disse: tutte le parole che noi diciamo pregando non esprimiamo altro se non quanto è racchiuso in questa preghiera insegnataci dal Signore, se la recitiamo bene e convenientemente. Ma allora facciamoci questa domanda che mi sembra logica: come bisogna pregare e qual è il significato del Padre Nostro? Semplicemente, cari amici, la preghiera del Padre Nostro è il modello della preghiera cristiana. Possiamo dire è l'ABC per chi si accosta per la prima volta al vero Dio e deve conoscerne ancora la natura, le esigenze, le risorse. Se ci trovassimo a contatto con una persona pagana, completamente digiuna riguardo al cristianesimo, certamente gli potremmo proporre il Padre Nostro come primo passo, un passo basilare per rivolgersi a Dio. Ma non è così per i cristiani. I cristiani, infatti, sono il canale tramite il quale Dio mette in pratica la sua opera sulla terra, e altresì è il modo per il credente di mettersi in contatto con Dio. Bene, la puntata termina qui, amici, e la prossima volta inizieremo a vedere proprio punto per punto il significato delle parole del Padre Nostro. Mi auguro che quanto detto abbia suscitato in voi un interesse. Bene amici, a risentirci domani, grazie per il vostro ascolto e che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: 23 di Juicy M. Canto stile country, fresco, mite, come la nostra Juicy M, cantante siciliana che stiamo imparando a conoscere attraverso questi nostri appuntamenti del Disco Highlight. Anche questo EP è una bellissima produzione della scuderia Maugeri Canigula, che sta presentando sempre più talenti musicali nel panorama della musica cristiana contemporanea. Ora stiamo per ascoltare Capolavori dal vuoto, che tocca un tema che ricorre anche in altri brani di questa raccolta. Buon ascolto dunque di Capolavori dal vuoto e alla prossima da me Elena Rubino qui al Disco Highlight.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Stai combattendo una battaglia che da tempo è già stata vinta? Hiro Onoda era un militare giapponese che nel dicembre del 1944 fu inserito nel 61esimo reggimento della fanteria. La sua destinazione furono le Filippine, un territorio americano occupato in quel momento dal Giappone. Nel 1945 le truppe americane riconquistarono la zona, ma Onoda continuò la guerra, rifiutando l'idea che questa fosse terminata. Nel 1959 in Giappone Onoda fu dichiarato ufficialmente morto. Quando anni dopo uno studente lo ritrovò, Onoda ancora rifiutava di accettare l'idea che il conflitto fosse terminato. Attendeva di ricevere l'ordine di deporre le armi solo dal suo superiore. Nel 1974 l'ex comandante di Onoda tornò sull'isola di Lubang per informare il militare della sconfitta del Giappone e per ordinargli di deporre le armi. Il sottufficiale Onoda lasciò la guerra dopo 29 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo racconto potrebbe sembrarci incredibile, eppure anche noi a volte combattiamo una battaglia che è già stata vinta. Anche se confidiamo nel Signore con tutto il cuore per quanto riguarda la nostra salvezza, è possibile che non ci fidiamo di Lui per tutte le altre aree della nostra vita, soprattutto se sono aree per noi molto sensibili. Nel profondo della nostra anima potremmo avere difficoltà a credere quando la scrittura dice «Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù». Nei nostri cuori stiamo ancora combattendo la battaglia. Ma io ti incoraggio oggi a prendere Dio in parola. Lui non è un uomo da poter mentire. «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Sulla croce, Gesù è morto per spezzare ogni giogo della tua vita. Che tu possa essere incoraggiato oggi, perché non c'è nessuno meglio di Dio. Lui provvederà anche per te. Aggrappati stretto alla sua parola, alle sue promesse, mentre cerchi in fede il suo regno, Dio provvederà tutto ciò di cui hai bisogno. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 13. Finché tutti siamo arrivati all'altezza della statura perfetta di Cristo. Riabilitazione significa ripristino per la razza umana di quella relazione con Dio che egli aveva per essa predisposta. E questo è quanto Gesù Cristo ha fatto nella sua opera di redenzione. La Chiesa cessa di essere una società di ordine spirituale quando la sua prospettiva è il proprio sviluppo come organizzazione. La riabilitazione della razza umana nel piano di Gesù Cristo comporta che egli divenga una realtà vivente sia nella vita collettiva che in quella individuale. Gesù Cristo ha inviato i suoi apostoli e i suoi insegnanti a questo scopo, che sia realizzata una personalità collettiva. Noi non siamo qui sulla terra per sviluppare una vita spirituale individuale, né per gioire di un isolamento spirituale, ma perché Gesù Cristo divenga una realtà vivente, così che il corpo di Cristo possa essere edificato. Sto contribuendo all'edificazione del corpo di Cristo? O mi preoccupo solo del mio sviluppo personale? Quella che conta è la mia relazione personale con Gesù Cristo, affinché io possa conoscerlo. Adempiere i disegni di Dio significa abbandonarsi completamente in Lui. Tutte le volte che io cerco di avere qualche cosa solo per me, altero e deformo la mia relazione con Lui. Sarà una grande umiliazione rendermi conto che non mi sono preoccupato che Gesù Cristo sia una realtà vivente in me, ma che ho solo cercato il godimento di quello che Egli ha fatto per me. La mia meta è Dio, non gioia, non pace e nemmeno le benedizioni, ma Lui, il mio Dio. Sto vivendo la mia vita a questo livello o ad un livello che gli è inferiore?
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: 23 di Giusy M. Giusy M è Giuseppa Maugeri, cantante siciliana classe 1999, nata a Niscemi, finalista della 15ª edizione del contest Canoro J Factor, a seguito del quale è iniziata la collaborazione con Angelo Maugeri e Marco Canigula. Il suo album 23 è prodotto da Angelo Maugeri per Opium Music e ora stiamo per ascoltare una nuova me che racchiude il risorgere a una nuova consapevolezza e dono di saggezza che viene dal cielo. Desidero che sia direttamente Giusy M a parlarcene. Una nuova me. Sembravo

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

ora vedi la gioia in questi occhi che a volte hanno pianto. L'ingiustizia sta in una lacrima che può spegnere anche il vento, ma il conforto che Cristo ti dà è un sorriso mai stanco.

Sono le ore 8 e 33 minuti.

La nostra sigla, con le sue dolci note, introduce l'arrivo del consueto appuntamento quotidiano con Roberto, intitolato Buongiorno.

Oggi siamo arrivati al 12 luglio, siamo quasi a metà di questo mese estivo, un mese sempre ricolmo di buoni propositi di vacanze, ma per chi rimane in città a lavorare, io ti auguro una buona giornata di lavoro, ma soprattutto una buona giornata con i consigli di Dio, di cui quest'oggi ne vogliamo vedere un pezzetto.

In questi pochi minuti di riflessione che ci terranno compagnia insieme a buona musica classica di Schubert, vogliamo considerare un argomento realmente accaduto.

considereremo insieme un aneddoto riguardante un racconto vero di un insegnante di scuola, la quale ci dice: alla fine di una giornata nella quale la mia classe era stata particolarmente attenta e disciplinata, avevo l'abitudine di dedicare gli ultimi 15 minuti alla lettura di un libro. Gli allievi apprezzavano molto questo momento, non certo perché gli piaceva leggere, ma perché ascoltavano volentieri.

Di solito, quando il libro era terminato, mi facevano la stessa domanda. Signora maestra, ma questa storia è vera? Se la risposta era negativa, ne rimanevano assai delusi. In realtà, parlando di libri, vi è un libro che è totalmente vero dall'inizio alla fine. E quel libro è stato scritto da Dio. I racconti che si riferiscono al tempo dei patriarchi sono veritieri quanto lo sono le pagine degli Evangeli. L'opera della creazione, il giudizio, il diluvio, l'esodo di Israele, il suo viaggio nel deserto, la venuta di Cristo sulla terra, con la sua vita, la sua morte e la sua risurrezione, tutto è strettamente autentico.

Questo semplice ed elementare concetto viene riportato in diverse parti delle Sacre Scritture, nell'Antico Testamento come nel Nuovo. Se noi andiamo ad esempio a considerare che cosa ci dice il secondo libro di Samuele al capitolo 7 e al versetto 38, vediamo che tu sei Dio, le tue parole sono verità. Una frase questa molto significativa. Il fondamento della tua parola è la verità, ci ripropone il salmista del Salmo 119 al versetto 160, ma anche Giovanni nel suo Evangelo al capitolo 17 al versetto 17 ci ricorda che la parola di Dio è verità. La salvezza dunque che Dio offre ad ogni peccatore che si pente, quindi un'eternità di felicità per colui che crede al sacrificio redentore di Cristo, così come del resto i tormenti eterni di chi rifiuta tale salvezza, tutto è rigorosamente vero.

Tutto quello che noi stiamo dicendo non ha indubbiamente lo scopo di spaventarti e neanche lo scopo di accalappiarti con delle false verità, perché la parola di Dio stessa, come abbiamo visto, dice di essere la verità. È il nostro atteggiamento nel confrontarsi con essa che deve dare le risposte se vi crediamo o meno. L'uomo infatti non ha il diritto di aggiungere o di togliere una sola parola alle sacre scritture, ma ha il dovere di crederla se vuole una vita di eterna presenza accanto a Dio, dove non ci saranno più sofferenze, dove non ci saranno più delle lacrime, ma dove ci sarà una grandissima gioia. Non credere ai racconti della parola di Dio, se così vogliamo definirli, equivale a sottintendere che Dio mente. Nel nostro mondo, in cui la verità e l'errore sono così tanto mescolati, dobbiamo sempre fare riferimento alla parola di colui che è il vero Dio e la vita eterna.

Amo nostro Dio e Padre Celeste, perché hai voluto ricordarci che la parola scritta da te attraverso gli uomini è vera. Non sono un insieme di racconti o di favolette per bambini, ma sono delle realtà da credere e che ci aiuteranno a trasformare la nostra vita. Partendo da oggi, da questo 12 luglio, in qualunque luogo noi ci troviamo e in qualunque impegno noi siamo chiamati ad affrontare, il nostro invito è proprio di avere un confronto obiettivo con te, con la tua parola, affinché possiamo vivere in maniera straordinaria i tuoi insegnamenti. Grazie Padre Santo, nel nome del tuo figliolo Cristo Gesù. Amen.

Avrai sicuramente riconosciuto le note della sigla che anche per l'edizione di oggi del Buongiorno pone termine alle nostre considerazioni. Spero che questo argomento abbia suscitato in te delle curiosità, delle domande e che tu voglia condividere con noi ciò che pensi. Al termine della sigla ti saranno dati tutti i recapiti necessari per avere un incontro con noi. Grazie per il momento di essere rimasto in mia compagnia e non dimenticare che domani alla stessa ora io sarò sempre puntuale. Ciao dunque da Roberto.

il fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: con el tren de mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Notiziario del 12 luglio 2026. Buona domenica. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha lanciato un missile contro una nave mercantile battente bandiera cipriota che tentava di attraversare Hormuz. Lo riporta Axios citando fonti americane. La nave è stata colpita e ha riportato gravi danni. Nel frattempo la marina dei Pasdaran ha annunciato la chiusura dello stretto fino a nuovo avviso. In risposta gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid nell'area e la terza serie di attacchi questa settimana che proseguono nonostante il rischio di sabotare i negoziati in corso in Oman. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha espresso chiaramente la posizione di Washington dopo quest'ulteriore violazione del cessate il fuoco. Teheran ha fatto la scelta sbagliata, ora paga. La Repubblica Islamica ha poi rivendicato una serie di attacchi con missili e droni contro basi e obiettivi degli Stati Uniti in diversi paesi del Medio Oriente, tra cui Giordania, Qatar, Kuwait e Bahrain. E Bagher Ghalibaf, il principale negoziatore iraniano, ha rilasciato una dichiarazione su X. L'era degli accordi unilaterali è finita, ve l'avevamo detto, mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze, ha scritto. La realtà sta bussando alla porta, ha aggiunto. Il post è accompagnato da una immagine dell'articolo 5 del memorandum d'intesa relativa alla riapertura dello stretto di Hormuz con le parole «La Repubblica Islamica dell'Iran prenderà provvedimenti, ricordatelo». Le forze armate del Kuwait hanno dichiarato che le forze di difesa aerea stavano intervenendo per intercettare un attacco in corso sul proprio territorio, mentre diversi paesi del Golfo erano presi di mira da droni e missili. Lo Stato Maggiore dell'Esercito precisa che eventuali rumori di esplosioni uditi sono il risultato dell'intervento dei sistemi di difesa aerea volti a intercettare attacchi ostili, hanno affermato le forze armate in un comunicato pubblicato sui social media. Almeno 15 persone hanno perso la vita quando un motoscafo con 36 persone a bordo, 32 turisti indiani e 4 membri dell'equipaggio si è capovolto a largo dell'isola vietnamita di Phu Chok. Lo ha riferito il portale VN Express. Un motoscafo che trasportava 32 turisti indiani insieme a 4 membri dell'equipaggio è naufragato, l'isola più grande del Vietnam, provocando la morte di 15 persone, ha riferito il quotidiano citando le autorità della zona economica speciale di Phu Chok. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite. Un rappresentante della Ocean Pier Island Company, la società che gestisce l'imbarcazione, ha dichiarato che il comandante aveva una vasta esperienza nella conduzione di navi passeggeri, ha aggiunto il portale. Veniamo in Italia, il weekend doveva essere decisivo e alla fine lo è stato. La Nazionale ha finalmente il suo nuovo direttore tecnico perché Paolo Maldini ha accettato la proposta avanzatagli dal neopresidente della FIGC Giovanni Malagò. Al fianco dell'ex difensore dirigente del Milan ci sarà un altro grande ex rossonero come il brasiliano Leonardo, uomo di fiducia di Maldini, con il ruolo di consulente. L'accordo ha la durata di 4 anni. Il cadavere di un uomo è stato trovato intorno alle 15 di ieri in un appartamento all'ottavo piano di un palazzo di Corsico in provincia di Milano. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo italiano di 41 anni con precedenti di polizia in materia di droga. Accanto al corpo è stato rinvenuto un coltello intriso di sangue. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina le procedure di omologazione, verifica e taratura degli autovelox. Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e diventerà quindi ufficialmente operativo da oggi. Con l'avvio della stagione estiva e milioni di italiani in partenza per le vacanze cambiano le regole per i dispositivi di rilevamento della velocità con l'obiettivo di superare le incertezze che negli ultimi anni hanno provocato numerosi ricorsi e contenziosi sulle sanzioni. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini aveva firmato il decreto ministeriale il 9 giugno. È precipitato col suo parapendio in un vigneto in provincia di Treviso, morendo sul colpo. È morto così un uomo di 53 anni originario di Bolzano ma residente nel Fiorentino. La tragedia è avvenuta poco prima delle 16 di ieri nella zona di Revine Lago nel Vittoriese. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto.
Una donna di 76 anni, Gianna Sommavilla, è morta un mese dopo essere stata morsa da una zecca che le aveva provocato un'encefalite, la febbre alta, i sintomi che non si attenuavano e i tentativi disperati dei medici di salvarle la vita si sono rivelati purtroppo inutili. La 76enne, originaria di Moena e residente a Ziano di Fiemme in provincia di Trento, si è spenta nella serata del 10 luglio all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove era stata ricoverata. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Anticiclone africano che raggiunge intensamente la Sardegna e i settori centrali peninsulari. Giornata festiva che risulterà in prevalenza soleggiata su gran parte del paese. Attesi dei rovesci pomeridiani sui settori appenninici centrali e meridionali. Caldo intenso in Sardegna con picchi superiori ai 41 gradi nelle zone interne. Mari generalmente poco mossi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Boaz giunse da Betlemme e disse ai mietitori: «Il Signore sia con voi». E quelli gli risposero: «Il Signore ti benedica». Ruth 2, 4. Come queste persone si parlano tra di loro. È un giorno di caldo torrido e di raccolta. Un giorno del genere richiede le ultime forze dei mietitori. Ecco che arriva il proprietario del terreno. Si potrebbe ora, sarebbe un gioco mentale, immaginare come avverrebbe il saluto. Sappiamo quanto possano essere scontrosi i padroni. Sappiamo anche quanto i lavoratori possano ribellarsi. Abbiamo sperimentato con quanta durezza le persone possono parlare tra loro, e con quanta freddezza, e con quanta cattiveria, sì, anche quanto crudeli e volgari. E qui? Il Signore sia con voi. Boaz non sta parlando di un nebuloso Signore Dio. Il Signore. La parola nell'originale ebraico è il Dio rivelato che ha stretto un'alleanza con il suo popolo. Egli sia con voi, non solo nella chiesa, ma anche qui nel bel mezzo del lavoro. Che sia la tua ombra nel caldo e la tua gioia nella vita di tutti i giorni. E i mietitori rispondono: «Il Signore ti benedica». Come queste persone si parlano tra di loro, è sorprendente. Erano altri tempi, potremmo pensare. Oppure le usanze di allora erano diverse. Oh no, qui incontriamo persone della Chiesa del Dio vivente, che si è rivelato in Gesù, che dà al suo popolo uno spirito nuovo, in modo che non si insultino l'un l'altro e non si augurino la maledizione, ma che si benedicano a vicenda. Dove arriva la luce della grazia di Dio in Gesù, tutto cambia, anche il linguaggio usato per comunicare tra noi. Signore, devi fare molte cose nuove anche per noi. Realizzalo. Amen.

cari amici di radio, buongiorno anche oggi da Carmelo e naturalmente benvenuti sulle nostre frequenze. Oggi, 12 luglio, il calendario Il Buon Seme ci suggerisce una riflessione che ci riporta al libro di Giovanni. Leggiamo prima il versetto 6 del capitolo 14, che dice: Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ancora dal capitolo 18 andiamo a leggere il versetto 37. Allora Pilato gli disse: Dunque, sei tu re? Gesù rispose: Tu dici giustamente che io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque per la verità ascolta la mia voce.

nostra amica ci ha raccontato che ha sempre amato la verità. Per quanto mi spinga lontano nei ricordi del passato, posso dire che la ricercavo. Fin dall'adolescenza, questa ricerca si trasformò in una sete divorante. Come soddisfarla? In un primo tempo mi rivolsi alla filosofia e alla psicologia. Ahimè, terminati i miei studi, ero profondamente delusa. Non avevo trovato la verità. Tutto mi pareva relativo e triste. Non credevo più in Dio e la vita mi pareva vuota ed assurda. Fu allora che una collega di lavoro, credente, mi testimoniò dell'amicizia. Era riuscita a scorgere la mia distretta e il suo contatto mi fece del bene. A poco il mio teismo cominciò a vacillare. La preghiera e la lettura della Bibbia, dell'Antico Testamento, perché sono giudea, diventarono per me come una mano tesa. Una mano che mi traeva dalle tenebre per introdurmi in una luce piena di speranza. Nonostante ciò, continuavo ad inciampare sul nome di Gesù Cristo. Finalmente decisi di leggere anche il Nuovo Testamento. I miei atavici pregiudizi religiosi mi facevano rifiutare di crederne la benché minima frase. Non di meno, per ore e ore, continuai a chiedere a Dio di venirmi in aiuto. Improvvisamente, due parole penetrarono profondamente nella mia anima. Gesù Cristo, la verità. Dunque, non un sistema filosofico, né una religione, ma una persona. Allora, per la prima volta nella mia vita, pregai nel nome di Gesù, il Figlio di Dio. Non potrò mai dimenticare la luce, la gioia e la pace che penetrarono nel mio essere. In quell'istante avevo finalmente trovato l'entrata della casa del mio padre, per non abbandonarla mai più. E alla fine di questo bel racconto, Carmelo, come sempre, vi saluta e vi dà appuntamento a Dio piacendo a domani.

0: Una parola per oggi.
1: Oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetto 31. Ora il Figlio dell'uomo è glorificato.
0: Una parola per oggi.
1: Oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 13,

Pietro stava per rinnegarlo, Giuda stava per tradirlo. Eppure Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui». In apparenza sembrano parole non adatte alla circostanza, ma la gloria di Gesù è strettamente legata alla sofferenza della croce. Gesù umiliò se stesso, si fece servo ubbidiente fino a quella morte vergognosa, perciò Dio lo ha glorificato. Davanti a Gesù ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Egli è il Signore, alla gloria di Dio. Non facciamo come i discepoli, i quali la notte in cui fu tradito litigarono su chi fosse il più grande tra di loro. Pietro imparò la lezione e scrisse: «Rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili». Siamo imitatori di Gesù, indossiamo il grembiule dell'umiltà e del servizio alla gloria di Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore a tutti voi. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 9, versetto 35, e dice: «Credi nel Figlio dell'Uomo?» E ancora Giacomo, capitolo 2, versetto 18 e versetto 20. «Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede». La fede senza le opere non ha valore. Credente non praticante. Avete già incontrato delle persone che dicono di essere credenti non praticanti? Se si tratta di praticare una religione, nel senso di seguirne i riti per abitudine o tradizione, poco conta. Non è la religione che salva. Ma dire di essere credente cristiano e non praticare gli insegnamenti di Cristo è un controsenso. Immaginate un medico non praticante. È come se non fosse affatto medico. La sua scienza non è utile a nessuno. No, quello che si pretende di essere deve essere visto, altrimenti è assurdo. Tu che stai ascoltando, sei un credente? Indubbiamente credi a tante cose, ma credi al Signore Gesù Cristo morto per espiare i tuoi peccati? In questo caso sei salvato, ossia perdonato, ed ora hai una vera relazione con Dio. Sei amato e curato da Dio. Che sicurezza! E allora rimarresti un non praticante? Speriamo proprio di no. Se tu deciderai di dare un posto a Gesù Cristo nella tua vita, avrai il desiderio di conoscerlo meglio, di ascoltarlo, di fargli piacere, di parlargli, di parlare di lui con gli altri, di ringraziarlo per il suo amore. Non si tratterà di una pratica religiosa che ti faccia sperare di essere salvato. Sarà invece una vera esperienza per amore per Gesù Cristo che ti ha amato per primo. Non puoi rimanere neutrale. O credi e questo cambierà la tua vita, o non credi e rimarrai senza Dio, con mille motivi per essere disperato. Oggi scegli di conoscere il Dio che la Bibbia rivela, che ti ama e che l'ha dimostrato. Vedrai che questo cambierà tutto, dentro di te e nel tuo comportamento. Che il Signore ci benedica.

0: 10 luglio e dalla prima lettera ai Tessalonicesi leggeremo nel capitolo 4 il verso 8. Chi dunque disprezza questi precetti non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa anche dono del suo Spirito Santo. Paolo aveva da poco fondato la chiesa di Tessalonica e scriveva questa lettera per incoraggiarla. I problemi che si profilavano fra quei credenti erano soprattutto legati alla cultura dalla quale provenivano. Intanto quella chiesa era per lo più formata da pagani che si erano convertiti al cristianesimo, ma faticavano a tenersi lontano da vecchie abitudini legate alla libertà sessuale, per non parlare della promiscuità, che nel mondo greco e romano di quel tempo erano non solo accettate ma anche condivise. Ma Paolo quindi esorta quei credenti alla santificazione e quindi ad astenersi da quelle abitudini e a rimanere fedeli al proprio coniuge. Si trattava di un cambiamento importante che incontrava non poche difficoltà. Ecco quindi che Paolo fa leva sull'autorità della parola di Dio, e rigettarla o non tenerne conto significava essere pesantemente irriverenti verso Dio. Quello che voglio sottolineare è che, purtroppo, questo atteggiamento è molto diffuso anche fra i credenti di oggi, che adattano la parola di Dio alle proprie esigenze, pensando di essere un tantino più meticolosi e soddisfacenti di Dio. Questo è molto grave, perché la parola di Dio è come un abito che veste tutte le taglie, non ha bisogno di revisioni né interpretazioni personali. Osservare quanto è scritto nella parola di Dio è la massima espressione di rispetto, riverenza e amore verso l'unico Padre che ha provveduto salvezza per le anime dei perduti e ogni altro strumento per vivere una vita piena e soddisfacente. Onoriamo Dio e Lui, che è fedele, ci onorerà.
1: La riflessione di oggi ha per titolo Ottimismo illusorio e realista. In psicologia esiste l'ottimismo illusorio e l'ottimismo realista. L'illusorio è una percezione eccessiva di positività riguardo al futuro, che sottovaluta i rischi in alcune situazioni e le probabilità di insuccesso in altre. Un piccolo esempio di ottimismo illusorio è quando una persona ha un'auto guasta, ma pensa che, anche se non l'aggiusta, potrà continuare a usarla, ignorando la gravità e la pericolosità di ciò che potrebbe realmente succedere. L'ottimismo realista, invece, è avere una visione realista del presente e del futuro e valutare concretamente i rischi e i pericoli. L'ottimismo realista, invece, è avere una visione realista del presente o del futuro e valutare concretamente i rischi e i pericoli. Questo tipo di ottimismo non nega i problemi, ma si concentra nel risolverli quando si presentano e si proietta a vivere giorni migliori. Credo che esista per molti una fede illusoria e una realista. I credenti illusori sono illusi del fatto che la misericordia, l'amore e la bontà di Dio li proteggeranno, anche se corrono in auto a 200 km orari, che se peccano tutte le volte che vorranno Dio li perdonerà sempre, che non potrebbero mai commettere un certo tipo di errore o peccato. La fede realista è una fede che crede in Gesù Cristo, che sa che possiamo cadere, che valuta bene le insidie del nemico, che è attenta e che non sottovaluta i rischi. Tu, che tipo di credente sei?
2: Secondo la parola di Dio, c'è una sola fede che piace a Dio e che fa muovere il suo braccio, anche se è piccola, ed è quella che crede nelle promesse anche quando i sensi naturali dicono il contrario. Non basta credere che Dio esista per avere fede, ma è necessario riporre in Lui la propria totale fiducia, credendo che la salvezza si ottiene solo attraverso il sacrificio di Gesù sulla croce, affidandosi alla sua guida e accettando la sua volontà. Il cammino di fede, cari all'ascolto, è un continuo combattimento perché richiede l'abbandono a ciò che non si vede e spesso, molto spesso, viene ostacolato dai nostri sentimenti razionali. Ma la fede che piace a Dio è quella che resta ferma, che non dubita, che non torna indietro. È la fede che persevera, è che aumenta. Mi chiedo, come può aumentare la nostra fede? C'è un solo modo per farla crescere, ce lo dice l'Epistola ai Romani al capitolo 10, spiegandoci che la fede cresce ascoltando la parola di Dio. E allora, se sappiamo questo, possiamo essere certi e assolutamente sicuri che quella parola sarà per noi un aiuto glorioso, come diceva l'Apostolo Paolo, per combattere il buon combattimento e per conservare la fede. Io prego che la fiamma della nostra fede possa brillare in eterno. Nel frattempo vi do appuntamento a domani e vi mando un abbraccio grande. Buona giornata.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: 23 di Giusy M. Il brano che inizia è la narrazione di una storia bellissima. Inizia con chitarra elettrica e poi diviene un canto dolce. Il suo titolo è Non c'è rabbia, che bene esprime il tono pacifico e mite di una persona che testimonia la vittoria che Gesù ha nella propria vita. Ogni sogno frantumato, tu l'hai ricostruito. Queste le parole che tornano nel ritornello. Ecco, inizia Non c'è rabbia. Ce lo canta Giusy M.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno. È il 12

Notiziario del 12 luglio 2026. Buona domenica. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha lanciato un missile contro una nave mercantile battente bandiera cipriota che tentava di attraversare Hormuz. Lo riporta Axios citando fonti americane. La nave è stata colpita e ha riportato gravi danni. Nel frattempo la marina dei Pasdaran ha annunciato la chiusura dello stretto fino a nuovo avviso. In risposta gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid nell'area e la terza serie di attacchi questa settimana che proseguono nonostante il rischio di sabotare i negoziati in corso in Oman. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha espresso chiaramente la posizione di Washington dopo quest'ulteriore violazione del cessate il fuoco. Teheran ha fatto la scelta sbagliata, ora paga. La Repubblica Islamica ha poi rivendicato una serie di attacchi con missili e droni contro basi e obiettivi degli Stati Uniti in diversi paesi del Medio Oriente, tra cui Giordania, Qatar, Kuwait e Bahrain. E Bagher Ghalibaf, il principale negoziatore iraniano, ha rilasciato una dichiarazione su X. L'era degli accordi unilaterali è finita, ve l'avevamo detto, mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze, ha scritto. La realtà sta bussando alla porta, ha aggiunto. Il post è accompagnato da una immagine dell'articolo 5 del memorandum d'intesa relativa alla riapertura dello stretto di Hormuz con le parole «La Repubblica Islamica dell'Iran prenderà provvedimenti, ricordatelo». Le forze armate del Kuwait hanno dichiarato che le forze di difesa aerea stavano intervenendo per intercettare un attacco in corso sul proprio territorio, mentre diversi paesi del Golfo erano presi di mira da droni e missili. Lo Stato Maggiore dell'Esercito precisa che eventuali rumori di esplosioni uditi sono il risultato dell'intervento dei sistemi di difesa aerea volti a intercettare attacchi ostili, hanno affermato le forze armate in un comunicato pubblicato sui social media. Almeno 15 persone hanno perso la vita quando un motoscafo con 36 persone a bordo, 32 turisti indiani e 4 membri dell'equipaggio si è capovolto al largo dell'isola vietnamita di Phu Chok, lo ha riferito il portale VN Express. Un motoscafo che trasportava 32 turisti indiani insieme a 4 membri dell'equipaggio è naufragato, l'isola più grande del Vietnam, più provocando la morte di 15 persone, ha riferito il quotidiano citando le autorità della zona economica speciale di Phu Chok. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite. Un rappresentante della Ocean Pier Island Company, la società che gestisce l'imbarcazione, ha dichiarato che il comandante aveva una vasta esperienza nella conduzione di navi passeggeri, ha aggiunto il portale. Veniamo in Italia, il weekend doveva essere decisivo e alla fine lo è stato. La nazionale ha finalmente il suo nuovo direttore tecnico perché Paolo Maldini ha accettato la proposta avanzatagli dal neopresidente della FIGC Giovanni Malagò. Al fianco dell'ex difensore e dirigente del Milan ci sarà un altro grande ex rossonero come il brasiliano Leonardo, uomo di fiducia di Maldini, con il ruolo di consulente. L'accordo ha la durata di 4 anni. Il cadavere di un uomo è stato trovato intorno alle 15 di ieri in un appartamento all'ottavo piano di un palazzo di Corsico in provincia di Milano. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo italiano di 41 anni con precedenti di polizia in materia di droga. Accanto al corpo è stato rinvenuto un coltello intriso di sangue. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina le procedure di omologazione, verifica e taratura degli autovelox. Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e diventerà quindi ufficialmente operativo da oggi. Con l'avvio della stagione estiva e milioni di italiani in partenza per le vacanze cambiano le regole per i dispositivi di rilevamento della velocità con l'obiettivo di superare le incertezze che negli ultimi anni hanno provocato numerosi ricorsi e contenziosi sulle sanzioni. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini aveva firmato il decreto ministeriale il 9 giugno. È precipitato col suo parapendio in un vigneto in provincia di Treviso, morendo sul colpo.
È morto così un uomo di 53 anni, originario di Bolzano ma residente nel Fiorentino. La tragedia è avvenuta poco prima delle 16 di ieri nella zona di Revine Lago nel Vittoriese. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto. Una donna di 76 anni, Gianna Sommavilla, è morta un mese dopo essere stata morsa da una zecca che le aveva provocato un'encefalite, la febbre alta, i sintomi che non si attenuavano e i tentativi disperati dei medici di salvarle la vita si sono rivelati purtroppo inutili. La 76enne, originaria di Moena e residente a Ziano di Fiemme in provincia di Trento, si è spenta nella serata del 10 luglio all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove era stata ricoverata. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Anticiclone africano che raggiunge intensamente la Sardegna e i settori centrali peninsulari. Giornata festiva che risulterà in prevalenza soleggiata su gran parte del paese. Attesi dei rovesci pomeridiani sui settori appenninici centrali e meridionali. Caldo intenso in Sardegna con picchi superiori ai 41 gradi nelle zone interne. Mari generalmente poco mossi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

Buongiorno, buona domenica a tutti e un buon ascolto dei nostri programmi Radio Logos anche questa mattina. Oggi domenica 12 luglio 2026, come al solito domeniche molto calde. Anche oggi a Foggia fa molto caldo, Foggia come sapete è sempre una delle città più calde d'Italia. Anche se oggi leggermente nuvoloso, ma il caldo è sempre tanto. Quindi per chi è sul mare oggi può benissimo ascoltarci anche in streaming, perché dal nostro sito potete attivare il canale 1, diretta live canale 1. Ora l'abbiamo migliorato, quindi funziona. Prima avevamo delle difficoltà con lo smartphone, il nostro tecnico webmaster è riuscito a ripristinare, quindi potete ascoltare anche bene dal primo link, quello in alto del nostro sito, diretta live canale 1, si sente benissimo, oppure Radio Italiane, Radio Italia con l'app Radio Italia, appunto Radio trattino Italiane, mettete Radio Logos nel cerca, anche di lì si sente molto bene, quindi potete ascoltarci benissimo anche in streaming ovunque voi siate, laddove appunto ci sia una postazione internet, uno smartphone, un computer, un tablet, tramite Alexa anche, per chi ha scaricato Alexa. Bene, e poi dopo ci sono i sistemi tradizionali, l'FM 97.300, fino a che ci daranno la possibilità di andare in FM, oppure siamo in maniera anche in fusione col DAB, che andrà sempre di più sviluppando e migliorando. Abbiamo ancora qualche problema nella provincia di Foggia col ripetitore di Montecelano, verranno azionati diciamo altri ripetitori installati, o meglio ci sono già, però bisogna appunto metterli in funzione con Radio Logos. Vi daremo naturalmente comunicazioni per le nuove postazioni DAB. Per ora siamo sui canali 5A per quanto riguarda l'area nord della Puglia e 5B per quanto riguarda l'area sud della Puglia. Vi ricordo anche le postazioni, Montecelano, abbiamo anche Foggia, anche se non è proprio in maniera piena l'ascolto. Poi abbiamo Bari, Santa Teresa, Monopoli, poi abbiamo Brindisi, Via Dalmazia, L'Equile, Lecce, scusate, Via L'Equile, Parabita, Martina Franca. Queste sono le postazioni che ora ricordo del DAB, quindi coprendo tutta la Puglia. Ringraziamo tutti, approfitto anche per ringraziare tutti coloro che donano per la radio, abbiamo naturalmente spese maggiori con il DAB e quindi grazie veramente di cuore a tutti coloro che si prodigano per la radio. Naturalmente non trasmettiamo pubblicità, non abbiamo altre entrate se non quelle dei vostri e vostre, dei nostri ascoltatori fedeli, e un piccolo contributo statale sull'editoria che ci permette appunto di pagare le spese, quelle almeno fondamentali, tipo energia elettrica e le spese, le tasse dello Stato. Grazie, grazie di cuore allora ancora a tutti coloro che donano, ripeto, offerte che provengono solo da voi ascoltatori e il piccolo contributo dello Stato, grazie. Allora, il culto evangelico tra qualche istante su Radio Logos, e ora faccio silenzio. Il messaggio all'interno del culto sarà da parte di Davide Galano, quindi su Radio Logos 97.300 MHz, canali 5A e 5B del DAB, in internet sul nostro sito in alto dovete cliccare sul link radio diretta live canale 1. Allora 10:24, forse Deborah oggi non farà la parte tecnica perché dovrà essere
dall'altra parte, per quanto riguarda l'audio della sala,

Allora, il culto evangelico tra qualche minuto alle ore 10:30 dalla comunità evangelica di Foggia, dove trasmettiamo il messaggio all'interno del culto, sarà da parte di Davide Galano. Allora Deborah curerà la parte tecnica, perché oggi appunto è ora disponibile per la radio, quindi curerà la parte tecnica. E io vi lascio, vi do appuntamento alle ore 12 per i saluti finali, e quindi auguro a tutti voi una buona domenica e un buon ascolto con questo culto.

0: Una buona domenica nel Signore a tutti, anche a chi ci sta ascoltando attraverso l'emittente Radio Logos. E questa mattina siamo qui in attesa del ritorno del Signore, perché come figli di Dio guidati dal suo Santo Spirito ci siamo riuniti con il desiderio di lodarlo per quello che ha fatto nella nostra vita, acquistandoci a caro prezzo. Il Signore Gesù Cristo ha pagato con il proprio sangue il nostro riscatto. In Efesini 1,14 è scritto: il quale, e qui il riferimento è allo Spirito Santo, che è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Vogliamo pregare. Signore, noi siamo qui perché abbiamo in cuore il desiderio di lodarti, di ringraziarti per quanto hai fatto per noi. Ci hai redenti, ci hai riscattati e ci hai donato la vita eterna. Signore, solo per grazia. Tu hai preso i nostri peccati sul legno della croce, Signore, ti sei sacrificato al posto nostro, compiendo il piano che il Padre aveva preparato per ognuno di noi. Grazie, Signore, perché questa era l'unica via di uscita per essere riammessi alla Tua presenza. Vogliamo chiederti la Tua guida su questo incontro e vogliamo pregarti anche per quanto ascolteremo, per la parte della Tua parola che ci sarà annunciata questa mattina, e vogliamo ringraziarti sapendo che usciremo da questo luogo edificati, nel nome di Gesù. Amen. Allora, inizieremo con i canti che ha preparato il nostro gruppo di canto, ci guiderà Mitri nella...
1: Prima di iniziare questo punto di lode adorazione, volevo leggere in Giovanni capitolo 4, versetto 23. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. In Prima Samuele ancora dice al capitolo 16, versetto 7, infatti l'Eterno non guarda a quello a cui guarda l'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma l'Eterno guarda al cuore. Vogliamo adorare il nostro Signore Gesù con un cuore rivolto a Lui, lasciando fuori le apparenze, ma tenendo lo sguardo al sacrificio di Gesù sulla croce per la nostra salvezza. Ci vogliamo alzare in piedi per cantare Torno alla vera adorazione.

aprire il nostro cuore verso Cristo. E il suo nome è così meraviglioso e noi lo vogliamo cantare. Meraviglioso.

0: Adesso vogliamo continuare
1: a lodare il Signore attraverso la preghiera.
2: Innanzitutto vogliamo ringraziarti perché questa mattina ci hai condotti qui con la gioia nel cuore per offrirti questo culto di lode, di adorazione, Signore, e di ringraziamenti per quanto hai fatto nella vita di ciascuno di noi. Vogliamo, Signore, questa mattina adorarti come si conviene. Ti preghiamo di fortificare il fratello che avrà l'onore, Signore, di aprire la tua parola e di comunicarcela da parte tua. Che possiamo prestare attenzione, che possiamo recepire quanto tu vuoi dire a ciascuno di noi. Signore, ti ringraziamo anche per il sacrificio alla croce. Il tuo sangue, Signore, ci ha salvati, ci ha redenti. Continuiamo a peccare, questo è vero, ma sappiamo che siamo tuoi figli. E aiutaci ad impegnarci sempre più a eludere il peccato nella nostra vita. Ti ringraziamo per questo tempo che passeremo qui insieme per ascoltare la tua parola, per cantare il coro, per pregare, Signore. Che possiamo veramente, Signore, essere gioiosi e felici di essere tuoi figli. Grazie nel nome di Dio.
3: Amen.
4: Nome Padre Santo, lodare, adorarti, ringraziarti, Padre, per tutto ciò che il tuo figliuolo Gesù ha compiuto nella nostra vita. Grazie, Padre, che Egli ci è dato interamente a morire lì, su quel legno della croce, per salvare me, per salvare noi, peccatori per tutti. Noi, Padre, non meritavamo tanto, ma Tu sei un Dio d'amore. Tu ci hai sempre amati, Padre, anche quando eravamo lontani da Te, anche quando abbiamo peccato contro Te, Padre, il Tuo cuore ci ha sempre amato. Eravamo sempre lì davanti a Te. E grazie, Padre, che Cristo Gesù ha preso su di sé tutti i miei peccati, tutti i nostri peccati, e li ha portati lì, sul duro legno della croce, a morire con Lui. Ma grazie, Padre, che Egli è risorto, siede alla tua destra e intercede per le nostre cadute giornaliere. Grazie, Padre, che la sua opera non è finita, ma Egli ci ha promesso che tornerà, ci prenderà e ci porterà a godere l'eternità in un regno, Padre, di pace, di amore, dove il peccato non ci sarà più, che è la causa di tutti i mali che ci accadono. Oh, Padre, grazie di queste promesse che Tu ci hai fatto, e noi sappiamo, Padre, che le Tue promesse sono sì ed amen, perciò i nostri cuori gioiscono nel portarti onore, loda, gloria e adorazione, nel nome santo di Cristo Gesù. Amen.
5: Amen. Amen.

0: Santo sono in te, nel nome di Gesù Cristo e per mezzo di lui. Tutta la terra, Santo Padre, ti adora. Ti vogliamo rendere grazie, Santo Padre, perché anche oggi ci hai raccolto qui alla tua presenza, dinanzi al trono di grazia e di potenza, nel nome di Gesù Cristo e per mezzo di Gesù Cristo. Ti rendiamo grazie, Santo Padre, per ogni bene e benedizione che hai riservato per noi, nei luoghi spirituali e celesti, in Cristo Signore, e per la protezione materiale e l'abbondanza materiale che anche oggi riverserai, Signore, su ciascuno di noi, affinché ogni tua creatura, Padre Santo, possa dare sempre lode e gloria, onore e potenza al tuo Santo Nome. Ti rendiamo lode e grazie, Santo Padre, per averci giustificati con il sangue del Divino Agnello, che toglie ogni male di questo mondo e che ci rende giusti alla tua presenza, con delle vesti bianche, purissime, candide, splendenti, divino purissimo, da poter offrire a te, Padre Santo, come sacrificio perenne di lode. Perché tu non gradisci, Signore, sacrifici e olocausti, né accetti oro, argento, ma uno spirito puro, un cuore umile e contrito, Padre Santo, sono a te graditi. Ti rendiamo grazie, Santo Padre, perché ci hai liberati dalla fossa del nostro peccato e dall'ombra della morte eterna. Per tutti i meriti di Gesù Cristo, nostro Dio e nostro Signore, e ci hai resi degni di diventare figli dell'Altissimo, nel nome di Gesù Cristo e per mezzo di Lui. Grazie, Santo Padre, per tutto ciò che hai compiuto per noi, per la nostra salvezza. Noi ti lodiamo, ti rendiamo grazie e ti benediciamo, nel nome santo e glorioso di nostro Signore Gesù Cristo, che ogni cosa può alla tua destra, perché è il Signore dei cieli e della terra. Amen.
1: Amen.

prima di partecipare alla cena del Signore vogliamo cantare il canto Io t'amo ineffabile Gesù.

Nel Salmo 122, versetto primo, c'è una bellissima espressione del salmista Davide. È scritto ed è stato dichiarato: mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore. La casa del Signore ora era il Tempio. E lì si manifestava la gloria di Dio. Ma con la venuta di Cristo, Gesù, le cose sono cambiate. Dovunque ci troviamo possiamo lodare, ringraziare, adorare il Signore. Tant'è che Stefano, davanti al Sinedrio, quando era davanti a questo tribunale per essere ascoltato e poi, ahimè, fu giudicato e martirizzato, dichiarò: l'Altissimo non abita in templi o in edifici fatti da mano d'uomo. Ed è stata questa lapidaria dichiarazione che ha scosso gli animi delle componenti del Sinedrio, tanto da farli infuriare e quindi poi proseguire con la lapidazione di Stefano. Ricordo, quando ero giovanotto, sentire dire ad una signora, quando la sua amica gli disse: beh, adesso dove vai? Era domenica mattina. Beh, vado in chiesa a fare la comunione. Fare la comunione. Questo fatto mi ha fatto pensare e non penso di dire qualcosa di superfluo, dobbiamo considerare bene le cose, che siamo qui questa mattina per prendere parte alla cena del Signore. Quindi non stiamo qui per fare la comunione, no. Questo è un concetto della Chiesa Cattolica Romana, secondo cui tutti coloro che mangiano dell'unico pane spezzato, cioè Cristo, entrano in comunione con Lui e formano in Lui un solo corpo. Sostanzialmente prendere parte costituisce un atto spirituale che unisce il fedele a Dio e la comunione dei credenti. È un concetto fuori dalla scrittura, fuori non scritturale, in quanto partecipiamo ora, dopo qualche minuto, alla cena del Signore perché siamo in comunione con Lui e poi lo dimostriamo nel partecipare, nel prendere il pane e il vino. Quindi per i credenti è un momento particolare per i credenti, in quanto partecipano e annunciano, partecipano alla cena del Signore e annunciano il Vangelo, cioè che Gesù è venuto per salvare i peccatori. Quindi è un vivido memoriale in quanto Gesù disse: ogni volta che fate questo, cioè ogni volta che prendiamo parte ai simboli del pane e del vino, ebbene questi simboli ci ricordano il suo sacrificio perfetto, il suo sacrificio irripetibile, fatto una volta per sempre, compiuto per la salvezza dell'uomo peccatore. E l'Apostolo Pietro si espresse in questo modo quando scrisse: Cristo ha sofferto una volta per i peccatori. E l'Epistola degli Ebrei c'è questa dicitura: una volta per sempre. Cristo ha sofferto una volta per i peccatori, egli giusto per gli ingiusti. Ma per quale scopo? Per condurci a Dio. Per condurci a Dio. È un nobile scopo, una realtà eccellente, eccezionale. Egli giusto si è dato per gli ingiusti. Gesù si è dato per me, peccatore, per te, ingiusti peccatori, per condurci a Dio. Dicevo che per i credenti in Cristo prendere parte alla cena del Signore è un vivido ricordo,
un vivido ricordo ed è una garanzia che Gesù, che Egli ci ama personalmente, che Egli ci ama personalmente. E l'Apostolo Paolo esortò i credenti di Efeso con queste parole: siate imitatori di Dio. Perché? Perché siete figli da Lui amati. Perché siete figli da Lui amati. E poi continua dicendo, esortando proprio qualcosa di pratico, camminate, ovvero comportatevi, camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odore soave. Allora prendiamo parte alla cena del Signore anche questa mattina. Il tempo passa velocemente, sembra ieri l'altra domenica, è passato una settimana. Ebbene, prendiamo parte alla cena del Signore che è un vivido ricordo, ci ricorda quanto Gesù ha sofferto, ha patito sulla croce per redimerci, per il perdono dei nostri peccati, perché potessimo riavere comunione con il Padre Celeste. Egli ha battuto il muro di separazione costituito dal peccato, perché Egli, Gesù, ha pagato per noi. E ricordiamoci, forse è strano dire ricordiamoci, pensiamoci sempre che Gesù ci ama personalmente, Gesù ci ama individualmente, ci ama personalmente. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché siamo qui davanti a te. Siamo qui davanti a te per adorarti, benedire il tuo nome, perché in Cristo Gesù, Padre Celeste, tu ci hai salvati. Hai dato Gesù, l'unigenito tuo figlio, perché potessimo essere riscattati, emancipati dal peccato. Perché quel muro di separazione costituito dal peccato fosse abbattuto e noi potessimo, sì, presentarci davanti a te al trono della tua grazia in virtù del suo sacrificio compiuto alla croce. Grazie perché ci dai modo ancora questa mattina di ricordare le sofferenze spirituali, materiali, sì, del Signore Gesù, fisiche, sì, tu l'hai abbandonato sulla croce perché non potevi vedere il peccato, no. Ma Signore, tu l'hai risuscitato allorquando Egli ha compiuto, ogni cosa è stata compiuta. Lo hai risuscitato con la tua potenza ed Egli è alla tua destra che intercede per noi. Pertanto aiutaci in questo momento ancora a riflettere a che possiamo essere davanti a te come tu vuoi, cuore pulito, limpido da qualsiasi cosa. Grazie Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen.

Caro Padre, vogliamo ringraziarti per quello che tu hai fatto per noi, per il sacrificio del tuo figlio Gesù sulla croce. Grazie perché per mezzo di lui noi abbiamo pace presso di te, oh Padre. Grazie ancora per questo giorno in cui noi possiamo riunirci insieme per adorarti e lodarti, Signore. Possa il tuo Spirito Santo aprire i nostri cuori alla parola che verrà letta oggi e meditata, perché solo la tua parola è verità. E tutto questo te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.

Ringraziamo il Signore ancora questa mattina di essere insieme qui, riuniti nel suo nome, e vogliamo ancora questa mattina fare delle riflessioni intorno alla testimonianza che ognuno di noi, che ogni discepolo di Cristo non può prescindere da una piena fedeltà al Vangelo. Al Vangelo ed il contenuto del Vangelo che Lui ci ha lasciato. Non dobbiamo mai rinunciare alla qualità del servizio, e mi riferisco al servizio di evangelizzazione che siamo chiamati a svolgere. Andate per tutto il mondo. Quando noi camminiamo facciamo parte del mondo, in qualunque posto mettiamo il piede il mondo. Poi è circoscritto nella nazione, è circoscritto nella regione, è circoscritto nella città, è circoscritto nel condominio. Però noi siamo nel mondo e ogni volta che mettiamo un piede siamo lì. E quindi la nostra testimonianza deve essere una testimonianza che deve riflettere intorno a quelle che sono le cose che il Signore ci insegna nella sua parola e a praticarle. E questa mattina vogliamo vedere insieme proprio come ubbidire a ciò che il Signore ha lasciato nella sua parola. E vogliamo aprire il Vangelo di Matteo al capitolo 7, dal versetto 12 al versetto 14, poi andremo avanti a leggerlo man mano, questo brano e anche il successivo. Matteo capitolo 7, dal verso 12, dove dice: la regola per eccellenza, le due vie. Matteo 7, 12. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angustia la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Se prendiamo questo verso come un esempio, risulta che la porta che conduce alla perdizione è larga. Poi c'è la contrapposizione della porta che conduce alla vita e quella stretta. E allora c'è una conseguenza, che molti vanno verso la perdizione e pochi per la vita. E questo verso, evidentemente, nella persona che riflette, che legge con, non solo con la mente ma anche con il cuore, vede questo verso che lo turba, perché al contrario di quanto desideriamo, vorremmo essere e passare per quella strada, quella porta larga, comoda, assolutamente essere ottimisti di una buona notizia, di quella che è trovare una porta abbastanza capiente. La strada che conduce alla vita è selettiva, però è stretta, richiede fede, richiede lotta, richiede sacrificio, richiede ubbidienza, e questa per il mondo non è attraente, perché molte volte abbiamo anche noi difficoltà a metterci in questa situazione. Passare per qualcosa di stretto non è attraente, e tante volte nelle campagne evangelistiche, nelle predicazioni dell'Evangelo, a volte si presenta un Vangelo e nelle campagne evangeliche come quasi campagne pubblicitarie e non campagne dottrinali della parola di Dio, che tagliano rettamente, come dice la parola di Dio, tagliare rettamente la parola di Dio, perché ogni scrittura è proprio indicata perché può attaccare nei cuori quella volontà di conoscere il Signore. Abbiamo qualche esempio: nella scrittura dice che tutti hanno peccato, quindi sono privi della gloria di Dio, e questo è un messaggio poco attraente. Predicare che tu sei un peccatore non è attraente per il mondo, lo metti in difficoltà perché ha dei dubbi, perché alla fine dicono: ma tanto non ho fatto grossi peccati. Ecco, c'è la grandezza del peccato per l'uomo, non c'è il peccato. Quindi
abbiamo l'esempio nella scrittura, che è la parola di Dio, che dice che tutti hanno peccato, è poco attraente per il mondo. Allora cominciamo quindi a dire che tutti hanno dei problemi, è diverso da dire tutti hanno peccato e tutti hanno dei problemi. Allora ascoltiamolo questa persona, perché io ho tanti problemi, mi siedo sotto questa tenda che stanno predicando l'Evangelo. Ricordatevi, cari amici, tutti abbiamo i problemi, e non si parla del peccato. Poi si va avanti e si dice tutti hanno un vuoto nella vita, e anche qui qualcosa che è vero e qualcosa che non è vero. Avere dei problemi non implica alcuna colpa, è decisamente più attraente. Mica me lo so cercato io i problemi. Una cosa è dire tu sei un peccatore, te lo sei cercato tu. E invece è attraente il fatto che dice non è colpa mia, ho i problemi. Ma tutti abbiamo i problemi. La parola peccato non viene nominata. Diciamogli allora che Gesù è venuto per aiutare a risolvere i problemi. Anche questo, ma prima c'è qualcosa di più importante. Gesù è venuto per farti essere felice. Ah, com'è contento la persona di ascoltare questo. Non ti parla di peccato, non ti parla di cose brutte. È felice, ha portato la felicità. Tutti hanno più o meno il desiderio di essere felici, quindi il messaggio diventa un messaggio accettabile. Così stiamo limitando questa porta stretta, la stiamo limitando, perché piano piano la stiamo allargando questa porta. Con che cosa? Con la parola di Dio. Perché la parola di Dio, la predicazione del Vangelo, deve essere al centro di ogni cosa. E per essere al centro deve essere data come lui ce l'ha data. E spesso la fedeltà di un servo viene giudicata dalla quantità di persone che ruotano attorno al ministero. Un ministro che predica così, un amore aperto, allargato, docile, felice, che cosa fa? Ha tante persone che lo seguono. Perché? Perché è una predicazione accettabile, una predicazione che parla di amore, di felicità, e non nomina il peccato. E se tanti lo seguono, deve essere una persona fedele. Spesso è vero, ringraziamo il Signore perché ci sono tanti servi fedeli nel ministero, grazie a Dio, ma è sempre così? Dobbiamo stare attenti. Oggi non c'è bisogno di andare da qualche parte in una campagna evangelistica per capire se si predica la parola di Dio. Oggi c'è internet. Mentre tu sfogli un po', arrivano i predicatori. Dappertutto, dovunque si trovano, sono tutti predicatori. Ma che cosa predicano? Bisogna stare attenti, fratelli e sorelle. Bisogna stare attenti. La rete ci tira dentro con delle predicazioni che cosa fanno? Addolciscono. E la mia situazione è chiedere perdono al Signore, la sposto, perché quella predicazione a me piace, è attraente, a me figlio di Dio. Immaginate ai nostri parenti, a coloro che non conoscono il Signore, ai simpatizzanti. E questo modo di pensare causa scoraggiamento in molti servitori sinceri, che mostrano la fedeltà nel Signore. Andiamo avanti, Matteo, sempre capitolo 7, dal versetto 15 al versetto 20. Qui inizia il rimprovero. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti.
Bello quest'altro passaggio. Ogni albero che non fa frutto buono è tagliato e gettato nel fuoco. Il falso profeta è come il lupo. Il lupo, sapete, non ama le pecore. Ama se stesso perché vuol soddisfare il suo appetito. Non le ama le pecore il lupo. Non va lì per farsi una passeggiata insieme al gregge. Anzi, se ci sono i cani che fanno da guardia, attaccano anche quelli, prima quelli e poi le pecore. Quindi il pecore, lui non ama le pecore, ma vuol soddisfare il proprio appetito. Così, se vogliamo percorrere la via stretta, dobbiamo stare attenti a non confondere quelli che servono il Signore e che ministrano la parola di Dio rettamente da quelli che hanno un successo nella predicazione, nell'oratoria, sono bravissimi. Se li senti, sembra che scendono dal cielo queste parole, ma la sostanza è uguale a quella che il Signore ha messo nella parola di Dio. Tanti frutti, ma cattivi. E questi falsi profeti vengono investiti da pecore, quindi si confondono in mezzo al gregge. Tuttavia possono essere riconosciuti dai frutti, la parola di Dio ce lo dice. Come dobbiamo fare? Allora siamo spacciati. No, la parola di Dio dice, c'è sempre una soluzione. La soluzione c'è. Perché un albero selvatico non è detto che ha pochi frutti su, attenzione. Ricordo sempre alla Sofim, c'era un albero in una parte, in un giardino chiuso, con tante arance belle, il periodo delle arance, ed era selvatico però. Qualcuno era cercato di andare e poi stavano a terra, mezzi rotti perché erano amari. Quell'albero è rimasto sempre lì, nessuno più li ha toccati. Ma erano carichi, non è vero che l'albero selvatico non dà frutti. Li dà, ma non vengono mangiati. L'albero buono dà i frutti e tu incomincia a raccogliere, poi torni il giorno dopo e ce ne sono di meno. Qualcuno li ha mangiati ancora, qualcuno li ha mangiati, alla fine l'albero è spoglio. Ecco, questo vuol dire questo versetto. L'albero cattivo fa anche i frutti, ma non sono buoni, e dobbiamo stare attenti a tutto questo. È facile associare il frutto alla crescita numerica. A volte vediamo dei grandi raduni, centinaia e centinaia, migliaia di persone. È lì dove l'Evangelo, dice la parola, viene annunciato, grazie a Dio, l'Evangelo deve essere annunciato, attenzione. Non quello che penso io, ma l'Evangelo. È un grandi movimenti religiosi, ma alla fine questa via larga, quella che conduce alla perdizione, viene percorsa da molti. Per cui ciò implica anche alberi cattivi che portano molto frutto. Vedi tante persone anche che alzano la mano in quel momento, e quanti ce ne sono stati anche qui da noi nelle vicissitudini anche di evangelizzazione, e poi non li abbiamo visti più. L'albero è rimasto selvatico perché la salvezza non si perde, è rimasto selvatico, il frutto è rimasto selvatico e non ha attaccato. Il seme è stato seminato e non è andato nella buona terra, è andato sui bordi della strada dove è arrivato l'uccello e l'ha preso. E anche queste persone non le abbiamo viste più. Ma come? Avevano fatto una buona confessione di fede, certamente. Era una confessione emozionale di quel momento. Hanno capito che Gesù è morto sulla croce per i peccati, ma non hanno capito che lui era il peccatore. La colpa era sua, questo non l'hanno capito fino in fondo. Hanno detto sì, lo voglio accettare. Ma non si accetta il Signore con leggerezza, perché poi c'è un percorso da fare. Si direbbe che questi alberi devono portare frutto. Predicatori che riescono a influenzare quantità enormi di persone, questo fa di loro dei grandi uomini di Dio. Il Signore conosce i cuori, il Signore vede ogni cosa.
Però dobbiamo anche stare attenti. Il Signore ci mette in guardia, state attenti, dice questi versetti che abbiamo letto. E d'altra parte Gesù non dice che l'albero cattivo, abbiamo detto, fa pochi frutti, e che quello buono ne fa tanti. No, lui dice che entrambi portano frutto. Dobbiamo stare attenti perché entrambi portano frutto. Quindi la crescita non è l'unica garanzia di qualità. Dove vediamo la quantità, non significa che c'è la qualità. Spesso vado al mercato, faccio un giro, e quando vedo che qualcuno ha una quantità di cassette, di tante cose, non significa che c'è qualità. Quando mi accorgo, quando vado ad assaggiare il frutto, quando torno indietro e stanno sempre quelle 20 cassette lì, significa che non tanti hanno preferito quello. Quindi non è la quantità la garanzia, è la qualità la garanzia. Non possiamo permetterci di giudicare un ministero, anche se sotto il cappello della cristianità, dal fatto che riscuote o meno il successo, ma se il frutto si giudica dall'abbondanza e non dalla qualità, allora lì dobbiamo riflettere. Andiamo all'albero e ne assaggiamo i frutti. Come si possono assaggiare i frutti? Stando insieme, avendo comunione insieme, parlando delle cose del Signore. È vero, anche a volte che hai mangiato oggi, ed è normale, prendiamo un caffè, chiacchieriamo su quello che accade anche nella nostra città, va benissimo. Però i nostri ragionamenti devono essere anche un poco centrati sulla comunione, sulla crescita personale. Possiamo aprirci, possiamo testimoniare di quello che mi è accaduto ieri, l'altro ieri, oggi. E tu potrai dirmi quello che ti è accaduto anche. Queste cose fanno del bene, perché ognuno di noi prende una strada e la soluzione la trova nella parola del Signore. Quindi è un incoraggiamento per l'altra persona. Andiamo all'albero e assaggiamo i frutti. Il frutto principale che deve manifestarsi nella vita del servo, al di là del fatto che il suo ministero abbia o meno una grande estensione, dobbiamo stare attenti, dobbiamo guardare alla qualità della sua vita. In Romani 6,22 dice: ma ora liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione. Se la dico così, avete la vostra santificazione. È diverso come l'ho detto prima. Avete la vostra santificazione, perché è graduale. È una vita che va aumentando, crescendo. È un albero che cresce, se tu lo accudisci, se metti tutto quello che serve, lo concimi, porta frutto. Qual 30, qual 60, qual 90, vi ricordate? C'è una differenza, ma c'è il frutto e sarà anche buono, è stato curato. Non è selvatico. Il servo di Dio, liberato dal peccato, ha per frutto la santificazione. E quando conosciamo di persone, servi di Dio, ci rendiamo conto dell'amore che hanno per la parola del Signore prima di tutto. Non nei loro pensieri, ma della parola del Signore. Della profonda comunione che hanno con il Signore, con l'ubbidienza, dell'impegno. Fratelli e sorelle, bisogna essere impegnati per servire il Signore. Non si può fare a tempo libero. Il Signore non può fare le cose a tempo libero. Sapete perché? Perché il tempo non è nostro, è suo. Lui non ci dà il tempo libero, ci dà il tempo. Poi noi lo mettiamo, se è libero, se è occupato. Quando vogliamo occuparlo, lo occupiamo? Questo significa sì. Sta col Signore, sì. Questo significa no. Quando vogliamo, noi non è che dobbiamo cercarlo il tempo. Qualcuno dice, vediamo, ci incontriamo, poi sa, vedo un po', vedo se cerco un po' di tempo con una persona che non ha capito niente, ma noi siamo responsabili se diciamo così. Non dobbiamo cercarlo. Quella è un'altra cosa, l'oggetto, chi cerca trova. Provate a trovare un ago che vi cade a terra. Chi cerca trova, lo trovo quando non ti serve più.
è così. Invece noi dobbiamo cercare di prendere le cose che a noi servono. Attraverso l'esempio di un servizio genuino, questo che cosa farà? Stimolerà anche gli altri, le persone che sono intorno a noi. Al contrario, maestri che vivono per il potere difficilmente produrranno discepoli che vivono per il servizio. Perché? Perché chi aspetta sempre di arrivare sempre più in alto, non avrà mai discepoli. Anzi, quei discepoli devono stare sempre seduti lontani da lui. E tante situazioni sono andate avanti e sono andate avanti male proprio per questo motivo. Perché tanti si sono arroccati alla posizione, al servizio del Signore, non hanno fatto discepoli. Il Signore Gesù perché ha fatto i discepoli? Perché ha scelto degli uomini? E come li ha scelti? Ha guardato il cuore. Non ha guardato se erano eloquenti, no, ha preso i pescatori, ha preso gente normale che amavano il Signore e il servizio. Quindi al contrario, tutto questo, i frutti principali del potere caratterizzati dalla ambizione. Un uomo che ha ambizione non cercherà mai un altro che prenderà la sua strada per superarlo. Invidia, apparenza, competizione. Se c'è competizione non c'è servizio. L'ultimo convegno dei Gedeoni che è stato a Pomezia e sono presenti dall'altra parte, è una verità che ha scosso il mio cuore, anche la foto. Un fratello americano, per spiegare l'umiltà, si è portato insieme alla Bibbia un asciugamano. Quando ha parlato dell'umiltà del Signore, c'era il traduttore a fianco e aveva una sedia. Lui si è seduto, il fratello ha preso questo asciugamano bianco, questo fratello americano, si è inginocchiato e ha fatto il gesto di lavare i piedi al traduttore. Ha detto: questo ha fatto Gesù, un predicatore che si inginocchia a un fratello che stava lì per tradurlo. Ha fatto capire: questo ha fatto il Signore. E c'ho la foto di questo. A volte noi queste cose possiamo dirle, ma quando ne vediamo veramente l'effetto ci rimane in mente per sempre. Altro che apparenza e competizione. Chi sono io che devo aver paura di un fratello che deve stare in competizione per il servizio, per il re? Non per me, per il re. Sono pari, perché poi il Signore ha dato doni diversi. Il Signore ha dato talenti diversi. Perché devo preoccuparmi? Il Signore me l'ha dato. Quando l'ha tolto a qualcuno che non l'ha fatto fruttare. Ma non lo toglierà mai a uno che serve il Signore. Ne affiancherà un altro per l'aiuto. Può darsi che fisicamente non ce la farà più, ma quello pregherà tanto per i discepoli che vengono dopo. Discepolare è importante. Non rimanere attaccati al ruolo. Noi non abbiamo ruoli, uno solo, il maestro. Quindi non deve essere la quantità di persone che vengono influenzate da un ministero a impressionarci. Quando agli esiti positivi di quel fratello, di quella sorella, di quel ministero che svolge. D'altra parte nella scrittura ci sono molti esempi di persone fedeli che non hanno ottenuto risultati molto incoraggianti nella vita del ministero. Eppure nessuno di noi si permetterebbe di giudicarle, perché il Signore conosce i cuori. Ma l'importante è che hanno lavorato con un cuore sincero. A noi serve la sincerità e la parola di Dio che deve essere tagliata rettamente, non deve essere scavalcata. Se devo predicare in quel brano e quel versetto mi dà fastidio, non devo scegliere un altro brano, devo mettermi a posto con quel versetto, perché quel versetto fa parte di quel paragrafo, di quel capitolo. A volte in un'assemblea chiesero: ma come mai quel fratello non predica mai sul perdono? Perché non predicava sul perdono quel fratello? Io lo posso capire da qua.
Non c'era bisogno di appartenere a quell'assemblea. Non predicava sul perdono perché aveva qualcosa contro qualcuno, non voleva perdonarlo. Come faceva a predicare sul perdono? Allora anche quello è un frutto di 360 gradi. C'è qualcosa che intoppa in quel versetto, lo puoi mettere a posto, il Signore è lì. E lo Spirito Santo ti aiuterà pure, c'hai pure l'aiuto. Non devi sforzarti, c'hai l'aiuto, lo Spirito Santo ti aiuterà a capirlo bene. E quando l'hai capito, vai dal fratello. Anche se hai ragione, devi andare dal fratello. E qui dicono fuori che casca quell'animale, ma noi non casca nessuno. E qui il problema. Hai ragione? Lui ha torto, vai tu. È difficile, eh? È impossibile? No, se ce l'ha scritto è facile, perché starai bene tu e starà bene anche l'altro. Ecco perché è facile, perché farà del bene a te, se no vivrai sempre in quella situazione. Andiamo avanti, capitolo 7 versetto 21. Abbiamo visto i falsi profeti, adesso al versetto 21, andiamo fino al 23. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte operazioni potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, malfattori. Pesante. Chi erano i malfattori sulla croce? L'ha paragonato a quelli, malfattori. Hanno fatto del male. Io non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me, malfattori. I falsi profeti parlano di Dio e dicono di operare da parte di Dio, ma non hanno alcun rapporto con Lui. Scegliere di servire il Signore può portare anche a risultati non piacevoli dal punto di vista personale, ma molti credenti nel mondo sono stati e in alcuni paesi sono tuttora perseguitati a causa dell'Evangelo. Noi a volte ci perseguitiamo da soli per fare che cosa? Per non praticare ciò che il Signore ci insegna e che dobbiamo passare ad altri, perché non presentano un messaggio più attraente pur di salvarsi la vita. Fratelli che stanno dall'altra parte, che stanno combattendo per l'Evangelo, nei paesi dove c'è persecuzione, potrebbero presentare un Vangelo più attraente. No, vanno lì, predicano il Vangelo così com'è e vengono imprigionati. Perché se tu dici a una persona che è di un'altra religione, tu sei un peccatore e vai all'inferno, tu vai in prigione lì. Potrebbero dire, ma noi abbiamo un Dio che ama, che fa tante cose belle, ti può rendere felice, ti può dare tanta serenità. Così non vado in prigione, scusa. Molti credenti nel mondo sono stati, in alcuni paesi sono tuttora perseguitati a causa dell'Evangelo perché tagliano rettamente, perché sono veri servi di Dio. Questo è il punto, sono veri servi di Dio. Il servo cerca risultati duraturi e genuini, anche se questo costa fatica, sacrifici e anche la vita stessa. Forse non avrà molto seguito questo modo di vivere la vita come serve, ma è un servizio fatto all'immagine di Cristo. Veramente costoro sono stati con Gesù, disse le discepoli. Non hanno potuto dire quando hanno detto, ma tu stavi con lui, a qualcuno, e quello ha detto, no, io non lo conosco. Come fai a dire che stavo con lui? Non lo conosco proprio. Veramente costoro sono stati con Gesù, disse le discepoli. Non hanno potuto dire quando hanno detto, ma tu stavi con lui, a qualcuno, e quello ha detto, no, io non lo conosco.

Il servo cerca risultati duraturi, genuini. Forse non avrà molto seguito, saranno pochi a seguirlo. Ma il Signore, dopo che ha sfamato 5.000 persone, più uomini, più donne e bambini, che cosa è successo? Andati tutti dietro il Signore Gesù? No, tanti sono andati via. Quindi il seguito forse non sarà eclatante, ma la vita di Dio si sviluppa nelle persone che hanno goduto quel ministero e che restano col Maestro. Poche o tante che siano, niente può superare una simile gioia. Gli angeli festeggiano in cielo per 2.000 peccatori salvati? Il Signore ha fatto delle cose troppo eclatanti. Poteva dire per 4 o 5 che accettano, per uno solo che si ravvede, gli angeli fanno festa nel cielo. E noi ci lamentiamo, ho parlato a tutta la mia famiglia, ma ancora niente. Ma quando hai pregato per loro? Forse l'hai indispettito, perché ogni volta che l'hai incontrato hai detto sempre le stesse cose, e quello non vogliono sentirti più. Tu dovevi dirglielo una volta e pregare per 30 anni. Questo è quel che dice il Signore. Perché lui non ha l'orologio, il calendario come lo teniamo noi. I 30 anni di preghiera per lui sono 2 minuti. Mamma mia. E là è la fede. Hai il marito non credente, hai la moglie non credente, hai i parenti non credenti. Da quanto tempo non preghi per loro? Adesso dobbiamo dire: Signore, perdonaci. Perché è la preghiera che arriva lì dove hai seminato già. Tu porti sempre il seme, porti il seme. E poi, è la preghiera dov'è? Non cessate mai di pregare. Sì, mo stiamo sempre a pregare. Non è questo il versetto. Chiediamo allo Spirito Santo. Tu vuoi dire che dobbiamo stare sempre in ginocchio? No. Oggi ci siamo svegliati e abbiamo visto che il sole non c'è. Questo è quello che sappiamo dire. E che, figuriamoci, non cessate mai di pregare, se lo comprendiamo. Abbiamo detto che il sole non c'è, c'è, sta dietro le nuvole. Se si aprirà più tardi e dovremo accendere l'aria condizionata, come diremo? Il sole è tornato? No, c'è sempre stato. Siamo noi sbagliati. Il Signore poi ha fatto scrivere a un fratello: c'è il sole oggi nel mio cuore. E quando piove lo cantiamo quel canto? Sì, perché sta nel cuore. E così deve essere tutti i giorni. Quando guardiamo l'atmosfera, ciò che il Signore ha creato per noi, quella è una preghiera di ringraziamento. Non imprechiamo su quello, perché serve la pioggia, l'acqua, il vento, serve tutto. Niente può superare una simile gioia. Gli angeli festeggiano in cielo anche per un solo peccatore che si ravvede, non che alza la mano. Se alza la mano, poi deve esserci il ravvedimento. E finisco con un elenco di prediche moderne e prediche dell'Evangelo. Prediche moderne. Titolo: Dio ti darà vittoria. Tutti si siedono ad ascoltare. Dio ti darà vittoria. Comunque andrà. È un successo, no? Un altro tema: Dio ti esalterà. Ma noi non siamo degli esaltati. Non siamo esaltati, siamo benedetti, è diverso. Un altro, terzo tema: vieni con noi, riceverai la tua vittoria. Ah, mo tutta la famiglia che ho litigato, voglio vedere che dice questo predicatore. Il quarto è bellissimo: Dio realizzerà i tuoi sogni. Questi stanno su internet, non è che me li invento. Dio realizzerà i tuoi sogni. C'è chi sogna così, avete capito già? Per vittoria, no? Per

0: essere più tranquillo, per prendere più soldi. Dio realizzerà i tuoi sogni, ma questa è una favola. E vissero felici e contenti. Dio ti restituirà 10 volte tanto. Ma porto tutta la famiglia, porto tutti quanti. Un altro, adesso è solo vittoria, quindi affermazioni umane. 7, Dio ha cose grandi per te. Ha cose grandi per te. E si ferma. Io avrei subito messo a fianco, ma c'è un prezzo da pagare, non ci sedeva nessuno. E chi si sedeva era la persona che aveva capito, voleva capire quando doveva pagare. 8, il meglio di Dio deve ancora arrivare. Allora sentiamo, se fino adesso ho visto un Dio lontano, tutte queste cose che avvengono, terremoti, quello, è sempre colpa di Dio. Allora il meglio deve arrivare, io mi siedo, voglio sentirlo. Questa adesso passiamo alla predicazione del Vangelo. Chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Ah. E come faccio a perdere la vita per il Signore? È una cosa un po' meno attraente. Qua si tratta di perdere la vita. Un'altra, non fatevi tesori sulla terra. E chi si siede? Pochi. Il mio regno non è di questo mondo, dice proprio nessuno, qua si parla di funerali, di cimiteri, no. Poi un altro, questa sera il messaggio sarà prendi la tua croce e segui la croce, ne tengo tante già. Non sono attraenti questi temi. Entrate per la porta stretta, no, è impossibile, io voglio essere libero. 6, il mondo ti odierà. Ma ci devi dire pure che il mondo ha odiato prima il Signore, perciò ti odierà. Nel mondo avrete afflizioni, io già ho una vita disastrata, ma devo sentire pure che stanno le afflizioni. E devi far capire che la vita non è una bella passeggiata, ma è un cammino di fede. E poi l'ultimo, fatevi coraggio, io ho vinto il mondo, voi siete vincitori insieme a me, fatevi coraggio. Ecco, c'è una speranza, non c'è una cosa allettante, vieni e sarai felice, Dio è amore, perché alla fine lo dicono anche loro, quante volte ci hanno detto, ma voi non predicate che Dio è amore? E poi dici che andiamo all'inferno, come capiscono i contrasti, dici se Dio è amore perché dobbiamo andare all'inferno? Allora perché? Perché bisogna partire dall'inizio, la parola del Signore si parte dall'inizio e capire perché andrà all'inferno dopo che hai ascoltato e non hai accettato. Però l'inferno, siccome fa paura, non si mette nel tema, nel messaggio, il peccato, l'inferno, la malvagità. Il mondo è pieno di tutte queste cose, però io non ho ammazzato mai nessuno, dice la persona, perché mo ce l'hai con me? Ce ne stanno tanti, vuoi proprio parlare con me? Allora se tu parli di amore, se tu parli di tante cose più accoglienti, le persone ascolteranno e avranno soltanto una parvenza di Dio. Già ce l'hanno quella, perché abbiamo detto che hanno un vuoto nel cuore a forma di Dio, già ce l'hanno. Allora tu gli dai ancora altro fumo. E i polmoni non respirano mai la parola del Signore, che deve essere tagliata rettamente. Quindi questi sono 2 moniti. Per chi non ha accettato il Signore e lo vuol conoscere nella parola di Dio, c'è tutto quello che devi conoscere. E per noi che lo conosciamo, c'è una doppia faccia che dobbiamo stare attenti da quelli che predicano una predicazione amorevole, facile, trasparente, senza sfaccettature, senza problemi. Venite, Dio è amore, Dio vi ama, Dio vi sarà fedele, Dio vi darà felicità. Ma quando? Quando avrai fatto una scelta per Lui. Allora partiamo dalla scelta e vedremo chi ha veramente sete, perché ci sono persone che sono alla ricerca, anche forse attraverso la radio questa mattina, qualcuno che è alla ricerca. Non andare da nessun gruppo religioso. Ci sono dei fratelli che hanno dei tavolini davanti alla villa, il venerdì al mercato qui a Foggia, e hanno parte della parola di Dio. Un Nuovo Testamento può esserti regalato, aprilo e incontrerai colui che farà della tua vita, se tu lo accetti, una vita felice, serena, piena di pace, quella pace vera, non quella che il mondo chiede, e quindi lo accetterai. E poi capirai cosa significa fare questa scelta. Il Signore continua a parlare ai cuori di chi non lo conosce, per noi che lo conosciamo, e per il tempo che ci darà ancora di stare su questa terra, per testimoniare di quello che Lui ha fatto per noi. Noi l'abbiamo accettato e questo dobbiamo comunicare agli altri, che c'è stato un prezzo da pagare. Il prezzo dell'umiliazione, di chiedere perdono per i peccati, e il sangue del Signore Gesù, come abbiamo ricordato nella prima parte, ci ha purificato dai peccati. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo perché ancora questa mattina ci hai dato di riflettere intorno alla tua parola. Signore, quando riflettiamo siamo sempre mancanti attraverso gli insegnamenti. Signore, quando tu ricordi i nostri cuori. E vogliamo chiederti, Signore, di guidarci ancora nel resto di questa giornata, di guidare tutti gli ascoltatori ancora che questa mattina hanno ascoltato la Tua parola, per i nostri fratelli e sorelle che non stanno bene, che sono a casa. Vogliamo sempre pregare gli uni per gli altri, perché sappiamo che la preghiera arriva lì dove noi non possiamo arrivare fisicamente. E stiamo grati a Te, Signore, per questo tempo che ci hai dato di trascorrere insieme, più che trascorrere mille altre ore fuori da questo posto, dal posto dove tu ci hai donato perché possiamo stare insieme, e che insieme, stando qui, formiamo la Chiesa. Ti lodiamo e ti adoriamo nel nome di Gesù. Amen.
1: Volevo comunicarvi solo dei saluti che ci pervengono dalla sorella Gina Sant'Amato, e poi ricordarvi che il nostro prossimo appuntamento è giovedì, incontro nel quale ci sarà sia la parte di studio biblico che una parte dedicata alla preghiera. Vogliamo a questo punto salutare anche quanti ci hanno ascoltato attraverso la radio, e ringraziamo ancora una volta il Signore per il tempo che ci ha dato di condividere. Che il Signore ci benedica.

0: Abbiamo appena ascoltato il messaggio da parte di Davide Galano.
1: Non c'è degno come te che io desidero.
0: Dalla comunità evangelica di Foggia. Quindi abbiamo appena terminato l'ascolto del culto.

Questa sera avremo il collegamento con Cristiani Online alle ore 20:30, perché c'è ancora la tenda, quindi circa 20:30 circa, 20:30-20:40 diciamo è l'inizio della serata.

vi ricordiamo come poter ascoltarci sul sito www.radiologos.it. Basta cliccare su diretta audio, un paio di pulsanti dovreste trovare subito all'inizio della pagina e potete ascoltarci in entrambi i modi. Dalla radio 97.300 MHz la nostra frequenza. Se poi avete anche una radio DAB, i canali sono 5A e 5B di Space DAB. Potete inoltre seguirci sui nostri canali Facebook, Radio Logos è la pagina, e abbiamo anche la pagina Instagram Radio Logos FG. Potete seguirci, scriverci, sono gestiti completamente da noi, quindi vi risponderemo direttamente. Quindi vi ricordo il prossimo appuntamento, questa sera alle 20.30, Cristiani Online, La Tenda. Io vi saluto, vi ringrazio, una buona domenica da parte di Eliseo e da me, da Deborah.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

L'indirizzo di posta elettronica di Radiologos è info@radiologos.it. Ripeto, info@radiologos.it.

L'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo. Accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: Sono le ore 12 e 44 minuti.
1: Da Marcelo Rodriguez ascoltiamo il motivo L'unica via.
2: Dale un applauso a colui che governa, a colui che regna. Voglio sentire un applauso al re.

0: Aleluya, dale un grito de júbilo.
1: Dal gruppo Alba Nuova ascoltiamo il motivo Cercalo.

0: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
1: Dal gruppo Adorazione, volume 5, ascoltiamo il motivo Così come sei.

Notiziario del 12 luglio 2026. Buona domenica. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha lanciato un missile contro una nave mercantile battente bandiera cipriota che tentava di attraversare Hormuz. Lo riporta Axios citando fonti americane. La nave è stata colpita e ha riportato gravi danni. Nel frattempo la marina dei Pasdaran ha annunciato la chiusura dello stretto fino a nuovo avviso. In risposta gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid nell'area e la terza serie di attacchi questa settimana che proseguono nonostante il rischio di sabotare i negoziati in corso in Oman. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha espresso chiaramente la posizione di Washington dopo quest'ulteriore violazione del cessate il fuoco. Teheran ha fatto la scelta sbagliata, ora paga. La Repubblica Islamica ha poi rivendicato una serie di attacchi con missili e droni contro basi e obiettivi degli Stati Uniti in diversi paesi del Medio Oriente, tra cui Giordania, Qatar, Kuwait e Bahrain. E Bagher Ghalibaf, il principale negoziatore iraniano, ha rilasciato una dichiarazione su X. L'era degli accordi unilaterali è finita, ve l'avevamo detto, mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze, ha scritto. La realtà sta bussando alla porta, ha aggiunto. Il post è accompagnato da una immagine dell'articolo 5 del memorandum d'intesa relativa alla riapertura dello stretto di Hormuz con le parole «La Repubblica Islamica dell'Iran prenderà provvedimenti, ricordatelo». Le forze armate del Kuwait hanno dichiarato che le forze di difesa aerea stavano intervenendo per intercettare un attacco in corso sul proprio territorio, mentre diversi paesi del Golfo erano presi di mira da droni e missili. Lo Stato Maggiore dell'Esercito precisa che eventuali rumori di esplosioni uditi sono il risultato dell'intervento dei sistemi di difesa aerea volti a intercettare attacchi ostili, hanno affermato le forze armate in un comunicato pubblicato sui social media. Almeno 15 persone hanno perso la vita quando un motoscafo con 36 persone a bordo, 32 turisti indiani e 4 membri dell'equipaggio si è capovolto al largo dell'isola vietnamita di Phu Chok, lo ha riferito il portale VN Express. Un motoscafo che trasportava 32 turisti indiani insieme a 4 membri dell'equipaggio è naufragato, l'isola più grande del Vietnam, più provocando la morte di 15 persone, ha riferito il quotidiano citando le autorità della zona economica speciale di Phu Chok. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite. Un rappresentante della Ocean Pier Island Company, la società che gestisce l'imbarcazione, ha dichiarato che il comandante aveva una vasta esperienza nella conduzione di navi passeggeri, ha aggiunto il portale. Veniamo in Italia, il weekend doveva essere decisivo e alla fine lo è stato. La nazionale ha finalmente il suo nuovo direttore tecnico perché Paolo Maldini ha accettato la proposta avanzatagli dal neopresidente della FIGC Giovanni Malagò. Al fianco dell'ex difensore e dirigente del Milan ci sarà un altro grande ex rossonero come il brasiliano Leonardo, uomo di fiducia di Maldini, con il ruolo di consulente. L'accordo ha la durata di 4 anni. Il cadavere di un uomo è stato trovato intorno alle 15 di ieri in un appartamento all'ottavo piano di un palazzo di Corsico in provincia di Milano. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo italiano di 41 anni con precedenti di polizia in materia di droga. Accanto al corpo è stato rinvenuto un coltello intriso di sangue. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina le procedure di omologazione, verifica e taratura degli autovelox. Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e diventerà quindi ufficialmente operativo da oggi. Con l'avvio della stagione estiva e milioni di italiani in partenza per le vacanze cambiano le regole per i dispositivi di rilevamento della velocità con l'obiettivo di superare le incertezze che negli ultimi anni hanno provocato numerosi ricorsi e contenziosi sulle sanzioni. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini aveva firmato il decreto ministeriale il 9 giugno. È precipitato col suo parapendio in un vigneto in provincia di Treviso, morendo sul colpo.
È morto così un uomo di 53 anni, originario di Bolzano ma residente nel Fiorentino. La tragedia è avvenuta poco prima delle 16 di ieri nella zona di Revine Lago nel Vittoriese. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto. Una donna di 76 anni, Gianna Sommavilla, è morta un mese dopo essere stata morsa da una zecca che le aveva provocato un'encefalite, la febbre alta, i sintomi che non si attenuavano e i tentativi disperati dei medici di salvarle la vita si sono rivelati purtroppo inutili. La 76enne, originaria di Moena e residente a Ziano di Fiemme in provincia di Trento, si è spenta nella serata del 10 luglio all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove era stata ricoverata. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Anticiclone africano che raggiunge intensamente la Sardegna e i settori centrali peninsulari. Giornata festiva che risulterà in prevalenza soleggiata su gran parte del paese. Attesi dei rovesci pomeridiani sui settori appenninici centrali e meridionali. Caldo intenso in Sardegna con picchi superiori ai 41 gradi nelle zone interne. Mari generalmente poco mossi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Un benvenuto all'ascolto a tutti voi sintonizzati con la nostra radio per seguire il numero del 12 di luglio della nostra trasmissione.

0: l'origine dei nomi.
1: Edoardo è il nome sul quale puntiamo oggi la nostra attenzione. E questo antico nome anglosassone è composto da due paroline che vogliono dire l'una proprietà o ricchezza e l'altra guardiano, con il significato finale di guardiano della ricchezza o difensore della proprietà. Furono numerosi i reali d'Inghilterra che portarono questo nome, da Edoardo I, regnante nell'899, a Edoardo VIII, principe di Galles del 1910, designato re nel 1936, che nello stesso anno però abdicò per amore della pluridivorziata Wallis Simpson e assunse il titolo di duca di Windsor. Di questo nome sono state spesso utilizzate anche le varianti Eduardo ed Odoardo.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Parliamo del battesimo. Secondo la legge mosaica, gli ebrei dovevano compiere dei riti di purificazione, lavandosi le mani e i piedi in determinate occasioni. Tale purificazione, per mezzo dell'acqua, era praticata anche nel caso di proseliti che decidevano di far parte del popolo eletto. Il battesimo di Giovanni era particolarmente associato al pentimento, affinché gli ebrei fossero spiritualmente pronti a riconoscere e a ricevere il Messia, e quindi differiva dal battesimo di Gesù. Il battesimo cristiano è simbolo invece dell'unione con Cristo, del perdono dei peccati, della partecipazione del credente alla morte di Gesù nei confronti del peccato e alla risurrezione con Cristo ad una nuova vita. Inoltre, il battesimo è simbolo del fatto che il credente diviene membro del corpo di Cristo. Tutti i benefici inerenti al battesimo si ottengono solo mediante la propria fede.

0: Accadde oggi.
1: Il 12 luglio 1908 debuttavano a Göteborg le nazionali di calcio di Svezia e Norvegia in un incontro vinto dagli svedesi. 1920 Vilnius viene riconosciuta come capitale della Lituania. 1932 Re Giorgio V del Regno Unito inaugura il Lambeth Bridge a Londra. 1950 con la firma del cessate il fuoco termina dopo 7 anni la guerra d'Indocina. 1956 viene posata la prima pietra del grattacielo Pirelli. 1962 esordio ufficiale dei Rolling Stones avvenuto a Londra. 1963, grazie al decreto legge, il Marsala è il primo vino italiano a ricevere il riconoscimento DOC. 1967, 4 giorni di rivolte razziali iniziano a Newark, nel New Jersey, costeranno 27 vittime. 1986 viene registrato allo stadio di Wembley il doppio CD dei Queen Live at Wembley 86. 1988 viene lanciato Phobos 2, ultima missione sovietica esplorativa di Marte prima dello scioglimento dell'Unione Sovietica. 1993, un terremoto di magnitudo 7,8 della scala Richter al largo della costa di Hokkaido in Giappone crea un devastante tsunami che uccide 202 persone. 1994, con un referendum l'Austria conferma l'adesione all'Unione Europea. 2005, Alberto II di Monaco presta giuramento e diventa il nuovo principe di Monaco. 2006, Hezbollah con l'operazione Giusta Ricompensa dà inizio alla seconda guerra israelo-libanese. E per chiudere, 12 luglio 2010, a Venezia è entrata in regime la prima centrale elettrica al mondo alimentata a idrogeno con produzione industriale, 16 megawatt di potenza.

0: Scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Sarebbe lungo riportare alcuni sistemi primitivi telegrafici. Questi non rappresentano altro che un ricordo puramente storico. Gli ultimi, d'inizio 800, erano tutti impostati sui sistemi visivi a distanza che usavano 196 figure, l'una distinta dall'altra, mediante le quali si possono segnalare in lontananza tramite stazioni intermedie non soltanto cifre e lettere, ma anche alcune frasi. E fra questi antichi sistemi, un telegrafo italiano che porta il nome del suo inventore, Claudio Chiappe, intorno a Parigi nel 1793 vi erano 22 di queste stazioni. Un telegramma poteva giungere da Parigi a Lilla in 2 minuti, da Parigi a Tolone in 14 e a Strasburgo in 6 minuti. Altre stazioni sorsero in Inghilterra, in Svezia, in Danimarca, in Germania, Austria e Russia, ma persino nelle Indie orientali ed in Turchia. L'invenzione della telegrafia elettrica invece segna un nuovo periodo della storia del progresso umano. Per il mondo dell'informazione si apre l'era delle notizie trasmesse in tempo reale. La velocità con cui si trasmette quasi istantaneamente con l'elettricità da un luogo all'altro fece sorgere nella mente l'idea di poterla utilizzare nelle trasmissioni. Di progetti ne nacquero tanti, con l'elettricità per strofinamento, con il galvanismo e infine con l'elettromagnetismo. Quest'ultimo servì come principio di base all'americano ed ex pittore Samuel Morse per la costruzione della telegrafia elettrica, concepita già da alcuni anni. Ma pochi si interessarono alla sua invenzione. Solo nel 1838 alcuni suoi amici politici spinsero il Congresso a interessarsi a questa invenzione, riuscendo a fargli ottenere un finanziamento per la realizzazione di una linea a Washington, la prima ufficiale del telegrafo.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La nostra trasmissione infatti si conclude qui. Ringrazio tutti per l'ascolto e vi rimando al numero di domani. Ciao!

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
1: Siamo a questo punto in compagnia di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Buongiorno. Grazie per essere il nostro
2: ospite. Buongiorno a voi.
1: Ben trovato. Allora, io vedo che c'è una mobilitazione di Amnesty International con un nuovo rapporto sul Sudan, uno di quei paesi di cui veramente si parla pochissimo, eppure stanno succedendo le cose veramente terribili. Si parla di atrocità dell'FSRA El-Fasher. Cosa dice questo nuovo rapporto di Amnesty International? Perché è importante segnalare questa cosa agli ascoltatori?
2: Ma proprio perché questa è una crisi tra le più dimenticate, all'ombra della quale i paramilitari che si stanno contendendo le spoglie del Sudan con l'esercito regolare hanno commesso, prima nell'assedio durato un anno e mezzo, poi nella conquista e dopo la conquista della capitale del Darfur del Nord, del Fasher, crimini contro l'umanità, in particolare pulizia etnica e credo che prima o poi dovremo usare la parola genocidio anche per descrivere quello che sta accadendo lì. Insomma, uccisione di massa, violenza sessuale, arruolamento forzato di minori, blocco degli aiuti umanitari, il tutto in un contesto nel quale la comunità internazionale sta facendo veramente poco, se non nulla.
1: Ma perché e perché questo silenzio? Perché questo paese è così sfortunato? Non da adesso, naturalmente, ma... E poi appunto questa impressione di sostanziale indifferenza della comunità internazionale, o sbaglio o esagero, insomma.
2: Ma le ragioni possono essere diverse. Intanto c'è una disattenzione da parte dei media mainstream verso tutto quello che non è Europa o Occidente, quindi quello è un conflitto nel cuore dell'Africa in cui vige questa narrazione molto occidentalista per cui sono neri che si ammazzano tra di loro. Non è così, c'è una scientificità, una modernità in questa guerra per cui ci sono popolazioni arabe che uccidono popolazioni non arabe, questo è un secondo tema. Sono persone che identifichiamo come lontane da noi e quindi non ci preoccupiamo. C'è anche a differenza del Sud Sudan l'assenza di un elemento religioso che possa in qualche modo farci sentire più vicino a noi le vittime, e l'obiettivo del mondo che di solito riceve persone in fuga dalla guerra di far sì che le cose rimangano lì bloccate, che nessuno fugga, che al massimo si vada nei paesi vicini e che nessuno arrivi dalle nostre parti. Se qualcuno arriva dalle nostre parti, allora poi forse si parla di quello che succede lì.
3: Mi ha colpito un qualche tempo fa, riuscì a vedere un video di un soldato che a un certo punto diceva che è del tutto normale e dovuto fare depredazione e violentare le donne, cioè lui lo diceva in maniera aperta. Così fu una cosa che mi colpì, anche il fatto che avesse fatto questa intervista e qualcuno l'avesse ripresa e fosse arrivata anche presso
1: tutto di... normale, insomma. Tutto normale.
2: Ma questo succede perché in guerra poi si perde di vista chi si ha di fronte come persona, diventa un gruppo, un rappresentante di un gruppo, il gruppo nemico nei confronti del quale si può fare quello che si vuole.
1: Ma secondo lei sarà possibile anche per il Sudan, oppure è un paese proprio disgraziato, no? Sarà possibile una sorta di inchiesta sui crimini di guerra? Qualcuno che verrà giudicato per quello che è successo?
2: No, ma è già successo. La Corte Penale Internazionale, i primi mandati di cattura all'inizio degli anni 2000 li emise proprio per quello che stava accadendo in Sudan, ma tra l'altro per genocidio. Però sono stati arrestati in pochi, perché poi in buona parte soprattutto le persone più importanti hanno riparato nei paesi vicini oppure sono ancora lì che agiscono, quindi è un parziale fallimento non per colpa della Corte Penale Internazionale,
1: certo.
2: Degli stati come al solito.
1: Ecco,
2: l'unica cosa da fare,
1: prego,
2: che Amnesty International chiede è una forza internazionale per proteggere i civili, che sia dotata delle risorse, anche degli strumenti, comprese le armi, per proteggere i civili, perché non si può andare lì a osservare e basta quello che succede per poi riferire, forse un giorno qualcuno farà qualcosa.
1: Quindi ci vorrebbe un intervento multinazionale, magari sotto l'ombrello dell'ONU, ecco, questo è un poco, sarebbe l'auspicio. Poi bisogna vedere, in questo momento l'ONU è uno dei grandi assenti. Senta, l'altro tema, tra l'altro riportato anche da rapporti dell'ONU, io vedo qui: inchiesta ONU su Gaza, intervista al giurista Luigi Daniele, i militari facevano il tiro al segno sui bambini. Ma è una roba reale delle bufale o comunque esagerazioni?
3: Ecco. Anche quelle di Sarajevo sembravano.
1: Vabbè, sentiamo cosa ne pensa o cosa sappiamo, ecco, di queste cose, Riccardo Nuri.
2: Ma allora, sulla Bosnia non mi pronuncio, stanno uscendo fuori tante cose che confermano o smentiscono quei safari di caccia. Su Gaza, noi l'abbiamo denunciata questa azione, io non voglio dire sistematica, una vera e propria strategia militare, però che ci fossero soldati israeliani che in nome di una regola di ingaggio che vuol dire sparare al sospetto, e il sospetto può, non ha importanza l'età che abbia, basta che si muove in uno spazio non consentito, basta che magari gesticoli, basta che magari corra per andare a cercare aiuti e diventa un sospetto, e quindi ci sono stati casi di minori, di bambini che sono stati uccisi dall'esercito israeliano. Non stupisce, ripeto, è difficile ipotizzare, ci vorrebbero prove e ricerche molto rigorose che sia stata una politica deliberata, sistematica, ma che ci sia stata tale indifferenza nei confronti di chi si aveva di fronte, che si sia classificato come sospetto a prescindere, questo sì.
1: Allora, io voglio ricordare che ci sono tante iniziative anche nel nostro paese, ce n'è una di cui ci ha informato un ascoltatore, il 3 luglio, quindi la giornata di domani, 1000 giorni di genocidio a Gaza, da ogni piazza e presidio per la Palestina, oggi più forte che mai gridiamo fermatevi, a Roma un presidio a Montecitorio dalle ore 17 alle ore 20.
2: Ringrazio l'ascoltatore che ha ricordato questa importante scadenza e gli appuntamenti. Sì, l'opinione pubblica continua a parlare della striscia di Gaza, col tempo indicativo presente, anzi col gerundio, quindi per dare però continuità, cioè il genocidio sta proseguendo, lo si può definire a bassa intensità con un minore numero di morti, ma quando dal 9 ottobre 25, cioè dalla firma del cosiddetto accordo di pace, risultano essere stati assassinati oltre 1000 palestinesi da parte dell'esercito israeliano, quando la popolazione della striscia di Gaza è sempre più confinata, ormai in molto meno del 40% della superficie di Gaza, è evidente che il genocidio sta andando avanti, quindi è bene continuare a premere e a mobilitarsi.
1: Ricordo che siamo in compagnia di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Prima di passare a un altro argomento, credo che Claudio volesse aggiungere nota su quello che abbiamo detto
3: poco
1: fa.
3: Sì, su quello si stava dicendo, appunto, del fatto delle uccisioni anche relative a volte a bambini
1: a Gaza.
3: Mi ricordo una cosa che vidi, una testimonianza di una israeliana che a un certo punto diceva sì, è vero che sono bambini, ma poi arrivano e hanno 24 anni, a quel punto sembra che quei 24 anni siano pieni di odio e quindi
1: è meglio eliminarli prima.
3: Allora,
1: è un discorso raccapricciante, io spero che rappresenti il pensiero solamente dei più estremisti dell'opinione pubblica israeliana. Certo, sarà importante vedere come andranno le elezioni quando si svolgeranno a fine anno, credo. Quello sarà un momento importante, non so se è d'accordo Riccardo Nuri, per capire anche cosa ne pensa la gente, insomma.
2: Il risultato elettorale si conoscerà in un istante, chissà se la carriera politica di Netanyahu terminerà e inizierà una fase diversa giudiziaria. Poi ci sono dei movimenti molto più lunghi, nel senso che quella parte di Israele che ha abbracciato questa idea messianica coloniale della conquista dell'intero territorio palestinese, dell'eliminazione se non dal territorio addirittura fisica delle persone palestinesi, quella è una parte di Israele che ha preso il sopravvento, che ha i suoi ministri nell'attuale governo, che ha una certa popolarità che quindi è difficile che termini così istantaneamente per un risultato elettorale, però si potrebbe iniziare.
1: Staremo a vedere. Senta, Amnesty International si è mobilitata di recente polemizzando con il governo italiano sul decreto sicurezza, perché è ritenuto potenzialmente liberticida. Mi dica se esagero con i termini. Insomma, perché? Cos'è che non va in questa legge sulla sicurezza del nostro paese?
2: Questo è quello che era chiamato ed era noto come il secondo decreto sicurezza dopo quello del 25, è stato convertito in legge. Questa legge restringe ulteriormente gli spazi di libertà, gli spazi pubblici dove esprimere dissenso attraverso la protesta pacifica, lo fa con una serie di norme che non sono neanche più di prevenzione, sono proprio basate sul pronostico, sulla predizione che un comportamento di qualcuno risalente ad anni fa possa essere reiterato nella circostanza attuale, e quindi ci sono tutta una serie di misure che impediscono la partecipazione delle persone, considerandole potenziali rei, avendo meramente fatto un'azione anni prima. E quindi quando si cominciano a togliere le persone dalla piazza ancora prima che ci arrivino e molto prima che possano eventualmente compiere qualche atto violento, qui siamo appunto di fronte al pronostico, e basare le politiche di sicurezza sui pronostici mi pare che sia un azzardo. Quindi sì, è potenzialmente liberticida.
1: Ecco, sottolineiamo questo potenzialmente, perché noi dovremmo valutare le cose non solamente nella prospettiva del presente ma anche del futuro. Ci possono essere personaggi che oggi non conosciamo, che arrivano a una posizione di autorità, e queste leggi le possono adoperare in una maniera un po', tra virgolette, creativa.
2: No, questo avverbio potenzialmente non deve essere inteso come nel caso in cui non ci sia più Meloni ma ci sia Vannacci. Il potenzialmente riguarda l'applicazione attuale, cioè che può avvenire in una manifestazione tra tre giorni. Non possiamo dire usare il futuro certo, perché non possiamo, noi no, non possiamo fare i pronostici, però quelle norme lì scritte in quel modo sono ampie, generiche, parlano di una addirittura di un differimento della flagranza, del sospetto che si possa compiere un reato avendolo commesso anni prima. Insomma, il potenzialmente è proprio legato al fatto che può essere attuata quella norma qui dall'attuale governo con esiti preoccupanti.
1: Senta, siamo in conclusione, ormai non abbiamo più tempo a disposizione, però ci vogliamo riservare un angolo, se è possibile, su qualche buona notizia che in questa lotta che voi portate avanti insieme ad altri, naturalmente, sul tema dei diritti, insomma dei diritti umani. Ecco, ci sono delle buone notizie che si sentirebbe di segnalare?
2: Oggi sono 50 anni da quando ripresero le esecuzioni capitali negli Stati Uniti, ma pochi giorni fa il governatore uscente dello stato dell'Ohio, nel quale in 8 anni non c'è stata nessuna esecuzione, sta terminando il mandato con un appello ad abolire la pena di morte nel suo stato. È un appello rivolto ai legislatori e dice sostanzialmente che, insomma, usa un argomento tipico degli abolizionisti razionali, cioè: smettetela di usare questo tema della deterrenza, perché è stato dimostrato che non ha un potere deterrente particolare, speciale, specifico rispetto ad altre pene.
1: È un bel modo per festeggiare i 250 anni dell'indipendenza americana, un appello contro la pena di morte. Allora, grazie davvero a Riccardo Nuri, poi naturalmente avremo tante altre occasioni per parlare dei temi.
3: Però avevamo già mandato l'invito per il 4 luglio a Roma per Riccardo Nuri, è stato stracciato.
1: Non è invitato al 4 luglio.
3: Mi spiace, Riccardo.
1: Vabbè, si scherza. Grazie mille davvero per essere stata in nostra
2: grazie
1: compagnia.
2: Grazie a voi.
1: A risentirci.

12 anni. Ricordo la leggerezza di ogni giorno, in famiglia, tra riunioni e la scuola domenicale. La mia vita era tranquilla, senza troppi pensieri, con il sole addosso e un sorriso nel cuore. Poi, all'improvviso, come un incubo ad occhi aperti,

macchina, non sappiamo cos'altro fare. 23 dicembre, una mattina di sole splendente e un cielo che non avevo mai visto così azzurro.

2021. Nei miei occhi noto qualcosa di strano. È l'ennesima prova, una doccia gelata, un trapianto di cornea per non perdere il piacere di guardare ancora e ancora. E anche se mi sentivo sola, anche questa volta io non ero sola. E quel vuoto dentro piano scompariva. In sala operatoria mi avvolse una pace che non era umana, che mi fece sentire sicura. Il respiro di Dio che soffiava via la paura, si prendeva cura di me,

0: Guys, when they first came to me and said, Jeff, we have an idea. We want to do a live show. We want to tape it for Z Music Television. It's going to be in Rome. I thought, wow. But I mean it from my heart. There's not a Rome in the world I'd rather be in than Rome, Georgia this evening. So thank you so much for being here.
1: A Radio Logos sono le ore 13 e 52 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetto 31. Ora il Figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. Vincent Chiaravallotti scrive: durante l'ultima cena, Gesù, sapendo che era venuta l'ora di morire, indossò un grembiule e lavò i piedi ai discepoli. Pietro stava per rinnegarlo, Giuda stava per tradirlo. Eppure Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. In apparenza sembrano parole non adatte alla circostanza, ma la gloria di Gesù è strettamente legata alla sofferenza della croce. Gesù umiliò se stesso, si fece servo ubbidiente fino a quella morte vergognosa, perciò Dio lo ha glorificato. Davanti a Gesù ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Egli è il Signore, alla gloria di Dio. Non facciamo come i discepoli, i quali la notte in cui fu tradito litigarono su chi fosse il più grande tra di loro. Pietro imparò la lezione e scrisse: rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. Siamo imitatori di Gesù, indossiamo il grembiule dell'umiltà e del servizio alla gloria di Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore a tutti voi. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 9, versetto 35, e dice: «Credi nel Figlio dell'uomo?» E ancora Giacomo, capitolo 2, versetto 18 e versetto 20. «Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. La fede senza le opere non ha valore». Credente non praticante. Avete già incontrato delle persone che dicono di essere credenti non praticanti? Se si tratta di praticare una religione, nel senso di seguirne i riti per abitudine o tradizione, poco conta. Non è la religione che salva. Ma dire di essere credente cristiano e non praticare gli insegnamenti di Cristo è un controsenso. Immaginate un medico non praticante. È come se non fosse affatto medico. La sua scienza non è utile a nessuno. No, quello che si pretende di essere deve essere visto, altrimenti è assurdo. Tu che stai ascoltando, sei un credente? Indubbiamente credi a tante cose, ma credi al Signore Gesù Cristo morto per espiare i tuoi peccati? In questo caso sei salvato, ossia perdonato, ed ora hai una vera relazione con Dio. Sei amato e curato da Dio. Che sicurezza! E allora rimarresti un non praticante? Speriamo proprio di no. Se tu deciderai di dare un posto a Gesù Cristo nella tua vita, avrai il desiderio di conoscerlo meglio, di ascoltarlo, di fargli piacere, di parlargli, di parlare di lui con gli altri, di ringraziarlo per il suo amore. Non si tratterà di una pratica religiosa che ti faccia sperare di essere salvato. Sarà invece una vera esperienza per amore per Gesù Cristo che ti ha amato per primo. Non puoi rimanere neutrale. O credi e questo cambierà la tua vita, o non credi e rimarrai senza Dio, con mille motivi per essere disperato. Oggi scegli di conoscere il Dio che la Bibbia rivela, che ti ama e che l'ha dimostrato. Vedrai che questo cambierà tutto, dentro di te e nel tuo comportamento. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno. È il 12 luglio e dalla prima lettera ai Tessalonicesi leggeremo nel capitolo 4 il verso 8. Chi dunque disprezza questi precetti, non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa anche dono del suo Spirito Santo. Paolo aveva da poco fondato la chiesa di Tessalonica e scriveva questa lettera per incoraggiarla. I problemi che si profilavano fra quei credenti erano soprattutto legati alla cultura dalla quale provenivano. Intanto quella chiesa era per lo più formata da pagani che si erano convertiti al cristianesimo, ma faticavano a tenersi lontano da vecchie abitudini legate alla libertà sessuale, per non parlare della promiscuità, che nel mondo greco e romano di quel tempo erano non solo accettate ma anche condivise. Ma Paolo quindi esorta quei credenti alla santificazione e quindi ad astenersi da quelle abitudini e a rimanere fedeli al proprio coniuge. Si trattava di un cambiamento importante che incontrava non poche difficoltà. Ecco quindi che Paolo fa leva sull'autorità della parola di Dio, e rigettarla o non tenerne conto significava essere pesantemente irriverenti verso Dio. Quello che voglio sottolineare è che purtroppo questo atteggiamento è molto diffuso anche fra i credenti di oggi, che adattano la parola di Dio alle proprie esigenze, pensando di essere un tantino più meticolosi e soddisfacenti di Dio. Questo è molto grave, perché la parola di Dio è come un abito che veste tutte le taglie, non ha bisogno di revisioni né interpretazioni personali. Osservare quanto è scritto nella parola di Dio è la massima espressione di rispetto, riverenza e amore verso l'unico Padre che ha provveduto salvezza per le anime dei perduti e ogni altro strumento per vivere una vita piena e soddisfacente. Onoriamo Dio e Lui, che è fedele, ci onorerà.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Ottimismo illusorio e realista. In psicologia esiste l'ottimismo illusorio e l'ottimismo realista. L'illusorio è una percezione eccessiva di positività riguardo al futuro, che sottovaluta i rischi in alcune situazioni e le probabilità di insuccesso in altre. Un piccolo esempio di ottimismo illusorio è quando una persona ha un'auto guasta, ma pensa che, anche se non l'aggiusta, potrà continuare a usarla, ignorando la gravità e la pericolosità di ciò che potrebbe realmente succedere. L'ottimismo realista, invece, è avere una visione realista del presente e del futuro e valutare concretamente i rischi e i pericoli. L'ottimismo realista, invece, è avere una visione realista del presente o del futuro e valutare concretamente i rischi e i pericoli. Questo tipo di ottimismo non nega i problemi, ma si concentra nel risolverli quando si presentano e si proietta a vivere giorni migliori. Credo che esista per molti una fede illusoria e una realista. I credenti illusori sono illusi del fatto che la misericordia, l'amore e la bontà di Dio li proteggeranno, anche se corrono in auto a 200 km orari, che se peccano tutte le volte che vorranno Dio li perdonerà sempre, che non potrebbero mai commettere un certo tipo di errore o peccato. La fede realista è una fede che crede in Gesù Cristo, che sa che possiamo cadere, che valuta bene le insidie del nemico, che è attenta e che non sottovaluta i rischi. Tu, che tipo di credente sei?
3: Secondo la parola di Dio, c'è una sola fede che piace a Dio e che fa muovere il suo braccio, anche se è piccola, ed è quella che crede nelle promesse anche quando i sensi naturali dicono il contrario. Non basta credere che Dio esista per avere fede, ma è necessario riporre in Lui la propria totale fiducia, credendo che la salvezza si ottiene solo attraverso il sacrificio di Gesù sulla croce, affidandosi alla sua guida e accettando la sua volontà. Il cammino di fede, cari all'ascolto, è un continuo combattimento, perché richiede l'abbandono a ciò che non si vede e spesso, molto spesso, viene ostacolato dai nostri sentimenti razionali. Ma la fede che piace a Dio è quella che resta ferma, che non dubita, che non torna indietro. È la fede che persevera e che aumenta. Mi chiedo, come può aumentare la nostra fede? C'è un solo modo per farla crescere, ce lo dice l'Epistola ai Romani al capitolo 10, spiegandoci che la fede cresce ascoltando la parola di Dio. E allora, se sappiamo questo, possiamo essere certi e assolutamente sicuri che quella parola sarà per noi un aiuto glorioso, come diceva l'Apostolo Paolo, per combattere il buon combattimento e per conservare la fede. Io prego che la fiamma della nostra fede possa brillare in eterno. Nel frattempo vi do appuntamento a domani e vi mando un abbraccio grande. Buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Dadri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Nuove traduzioni bibliche, tra cui 66 prime traduzioni, sono i dati diffusi dall'Alleanza Biblica Universale, rilanciati dal settimanale Riforma, sui risultati ottenuti nel corso del 2025. A oggi la Bibbia è disponibile in 795 lingue su un totale di 7.393 idiomi noti.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 12 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo, il seme c'è, ma bisogna che nasca. Sì, il seme c'è, ma non si vede di solito quando viene seminato e bisogna appunto che venga fuori con una piantina. E di questo parleremo. Marco capitolo 4, Gesù che insegna alla folla, insegna dei concetti che riguardano il regno di Dio, però in un contesto di incredulità. Le persone non credono di solito in quello che lui predica. C'è molta curiosità, c'è molto movimento attorno a Gesù. Ma quanti sono effettivamente quelli che vogliono dare ascolto alle sue parole? E allora Gesù spiega questa situazione, la spiega con un racconto, con una storiella, con una parabola, come si dice. Spiega per fare capire a quelle stesse persone che devono cambiare il loro modo di intendere le cose, soprattutto il loro modo di intendere la vita. Deve essere un modo nuovo, un modo diverso da come è stato fino a quel momento. E poco prima del momento in cui Gesù inizia a raccontare una storia, in particolare una parabola, in particolare che adesso vedremo insieme, e pochi momenti prima Gesù si è trovato in un contesto in cui le persone avvezze a studiare la parola di Dio hanno rifiutato la predicazione del Figlio di Dio. Vi rendete conto? Teologi come gli scribi, come i farisei, come i dottori della legge hanno complottato, hanno rifiutato Gesù, ma non solo, hanno cominciato a complottare per poi farlo uccidere, eliminarlo completamente. E nel luogo in cui Gesù, poco prima di raccontare questa storia, era riunito insieme a tanti all'interno di una casa, erano arrivati sua madre e i suoi fratelli, non erano entrati, erano venuti per portarlo via, perché Gesù, secondo il loro parere, era impazzito, bisogna riportarlo a casa. E ci chiediamo allora perché gli scribi, i farisei, i dottori della legge lo rifiutano, perché i suoi familiari non lo capiscono, non lo comprendono. E allora Gesù, lo dicevamo, sì, racconta questa storia per la folla, ma all'interno di questa folla ci sono pure loro. E Gesù racconta la parabola del seminatore, ecco, con cui l'appellativo con cui viene conosciuta questa storia, la racconta per aiutare tutti a capire che nonostante la potenza che la parola di Dio abbia in se stessa, questa parola non produce gli stessi risultati in tutti. Alcuni rifiutano l'annuncio, lo rifiutano subito, all'istante, e lo fanno a causa della durezza del cuore. E qui ritorniamo a quanto accaduto poco prima di questo racconto che Gesù fa. Ma caliamoci intanto dentro il racconto stesso, dentro la parabola del seminatore, appunto. E la folla in questo caso è così grande, una folla immensa che si riunisce attorno a Gesù. Lui è sulla riva del lago. Allora Gesù monta sopra una barca e si allontana un po' dalla riva, si siede, fa sedere tutti e da lì continua a parlare, mentre la folla lo ascoltava da terra, ovviamente. E Gesù racconta delle parabole, delle storie, perché tutti possano comprendere i suoi insegnamenti e possano ricordarli. E quindi Gesù dice: ascoltate, un contadino andò a seminare del grano e mentre seminava nel suo campo alcuni semi caddero sulla strada, vennero degli uccelli, li scorsero sul terreno battuto e li mangiarono. Altri semi invece caddero su un sottile strato di terreno sotto cui però c'era la roccia. Crebbero abbastanza in fretta, ma quando il sole si levò bruciò le pianticelle perché le radici non avevano nutrimento in quel terreno poco profondo. Altri semi ancora, continua Gesù, caddero fra i rovi, le spine crescendo soffocarono i germogli che in tale condizione non produssero più grano. E infine alcuni dei semi caddero sulla terra buona e il raccolto fu molto, 30, 60 e perfino 100 volte rispetto a quanto era stato piantato. E allora, se avete orecchie, ascoltate, dice Gesù. E qui c'è una metafora molto, molto importante. Ed entreremo non tanto nelle questioni di vita di questa folla, di questa gente per noi anonima, ma entreremo nelle nostre questioni di vita. Vedremo come districarci, come cavarcela, come dare frutto noi stessi rispetto alla parola di Dio che ascoltiamo anche in questo momento. Continuiamo fra poco allora e riprendiamo appuntamento con Dio. Il seme c'è, ma bisogna che nasca. E aggiungerei qualcosa, ma bisogna che cresca bene. Sì, perché stiamo vedendo la parabola del seminatore raccontata da Gesù davanti ad una folla immensa che sta seduta sulla riva del lago, guardando verso il lago, dove lui, a distanza di qualche metro dalla riva, sta seduto all'interno di una barca. E Gesù racconta questo perché vede che c'è molta incredulità. Sì, ci sono tante persone che lo seguono, che lo ascoltano, e per carità, sembrerebbe una storia di successo. Ma dov'era poi tutta questa gente, tutte queste folle che lo hanno seguito per 3 anni e mezzo quando Gesù si troverà appeso alla croce? Gesù ci conosce bene, molto bene, e proprio in questo racconto parla di tutti noi, di tutte e di tutti. Il seme della parola di Dio, nonostante la parola del Signore sia potente, e addirittura dirà il profeta, uno dei profeti dell'antichità, che la parola di Dio è come un martello che spezza il sasso, che riesce a spaccare le pietre. Ma le pietre siamo noi, dobbiamo essere disposte e disposti ad ascoltare, a ricevere la parola di Dio. E qui di questo si parla nella parabola del seminatore, il ricevere la parola di Dio, il come viene ricevuta la parola di Dio. E allora così c'è la stessa parola che non produce gli stessi risultati in tutti. Alcuni hanno il cuore duro e quindi rifiutano all'istante quella che è la parola di Dio. Non voglio assolutamente sentire parlare di queste cose, questa la reazione. E poi ci sono altri che mostrano sì un'attenzione, però insomma qualcosa di superficiale. Sembra che ci sia un interesse, ma poi subito dopo c'è il disinteresse. Questo interesse passa in brevissimo tempo, appena arrivano le prime difficoltà, magari, non so, potrebbe essere un amico, un'amica, un collega o una collega di lavoro che dicono: vabbè, ma di cosa ti interessi, cosa ti importa di queste cose, pensa a fare la tua vita, cosa stai qui a star dietro a queste stupidaggini, insomma, dai, su. Ecco, bastano cose di questo tipo, addirittura delle persecuzioni vere e proprie, del mobbing potrebbe essere, del bullying, come si dice oggi, qualcuno che ci contrasta, che mette delle difficoltà abbastanza dure sul cammino della persona. Altri ancora sembrano accoglierla, questa parola di Dio, questo seme che il seminatore lancia, che Dio lancia nel nostro cuore, ma poi proprio in questo cuore, nei sentimenti, subentrano altre cose, altri pensieri. Si vuole rimanere bene o male così come si è? Perché mi devo mettere in discussione? Perché dovrei cambiare vita? Perché dovrei comportarmi in maniera diversa? Così tutto sommato mi sta bene e basta. Mentre invece bisogna che la parola sia accolta e che penetri profondamente nel terreno del cuore di ciascuno di noi, nel terreno della vita, perché possa mettere radici. Ecco, non porta frutto se rimane in superficie, oppure entra attraverso questa superficie, la parte proprio esterna, ma rimane poco sotto e poi non riesce ad andare, non viene accolta, non viene tirata giù questa parola di Dio nel nostro cuore, nei nostri sentimenti, oppure è soffocata da queste spine del racconto di Gesù, tutte le nostre preoccupazioni che sono indirizzate su altro, non sulle cose spirituali, mentre Gesù dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e poi tutte le altre cose le risolvete tranquillamente, ma prima cercate il regno di Dio, prima cercate la parola del Signore. E allora noi siamo chiamati, noi tutti e tutte siamo chiamati giorno dopo giorno, non una volta sola, non una volta definitiva. Così come giorno per giorno mangiamo, ci nutriamo del cibo per mantenerci in salute con il corpo, giorno per giorno, giorno dopo giorno dobbiamo nutrirci del cibo spirituale, del cibo della parola di Dio. Non basta una sola volta, E quindi siamo chiamati ad accogliere questa parola, dobbiamo creare le condizioni che possano favorire la crescita della parola di Dio nel nostro cuore, nella nostra vita, perché porti frutto. Un frutto automatico, una volta che mette le radici poi cresce. E di solito siamo abituati a pensare a Gesù che racconta queste storielle, queste parabole per farsi capire. Ed è vero, in parte è vero. E però c'è anche un altro aspetto, un'altra sfaccettatura molto importante, perché le parabole, queste storie che Gesù racconta nei Vangeli, d'altro canto nascondono a chi non crede la verità profonda, la verità che per altri versi è lampante, la verità che Gesù ci propone, ci mette davanti. Eppure che cosa accade? Che se tu vuoi vedere, vedi. Se non vuoi vedere, non vedrai. Se tu vuoi credere, se voi volete credere, allora crederete, allora capirete. Ma se non volete né credere, né capire, né vedere, non crederete, non capirete, non vedrete. Eppure la verità di Dio, la verità che Gesù ci propone è lì, è davanti agli occhi del cuore, davanti alla nostra mente, davanti ai nostri sentimenti. In poche parole, noi otterremo il risultato che vorremmo fortemente. E in chiusura ritorniamo allora al titolo, il seme c'è ma bisogna che nasca, per dire anche che il modo in cui poi il seme si sviluppa dopo la propria nascita dipende dal terreno del nostro cuore, dipende da come lo accoglieremo, dipende se e come vogliamo che questo seme cresca. Beh, Gesù nel suo racconto ci dice che nel momento in cui si sviluppa e si sviluppa bene, può dare il 30% rispetto alla semina che è stata fatta per quanto riguarda il frutto, oppure il frutto potrebbe essere il 50%, il 100%. Ma vi immaginate? Gesù semina la sua parola nella nostra vita, nel nostro cuore, e questa parola diventa qualcosa di potente, di immenso nella vita di ciascuno di noi, tanto da trasformarcela. Che bello. Beh, fateci un pensiero, mi raccomando.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: 23 di Juicy M.
4: Ciao a tutti e ben ritrovati qui al Disco Highlight. Ascoltiamo in questi giorni l'EP di Juicy M, dal titolo 23. Album uscito nel 2024, quindi il suo titolo evocativo mi porta al versetto scritto nel libretto dell'album. Salmo 23, versetto 4, di cui vi rimando la lettura. La canzone che stiamo per ascoltare va al centro del messaggio cristiano. Dalle sue parole si assaporano vividamente i gusti di quanto sia buono, oltre che bello, vivere nella grazia, nella pace, nella sicurezza. Questo stato di fatto è dato a quanti hanno desiderato così tanto comprendere il significato della vita da porsi questa domanda e hanno trovato la risposta ai loro interrogativi nell'opera di Gesù alla croce. Inizia il sacrificio. Canta Juicy M.
5: Gesù, tu mi hai salvata ed io te ne sarò grata per sempre. Sono risorta con te, rinata, e ora vivo l'eternità e non un tempo su questa terra, ma all'infinito con te.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore. Avete ancora letto? Fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Ma siamo già collegati con Luigi Caratelli. Buongiorno Luigi.
2: Buongiorno Daniela, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Continuiamo con i fenomeni paranormali. La volta scorsa abbiamo detto appunto che le apparizioni mariane sono all'interno dei fenomeni, si possono considerare dei fenomeni paranormali, e negli ultimi periodi questa problematica sta tornando in auge. L'ultima volta abbiamo detto che il dogma dell'assunzione corporale di Maria è stato proclamato proprio grazie a un fenomeno paranormale, perché la Bibbia, i Vangeli non ci parlano assolutamente di un'assunzione di Maria, è venuta molto molto tempo dopo, e questo dogma è stato proclamato grazie a questo fenomeno. Possiamo essere sicuri che questo fenomeno paranormale che attesterebbe, no, l'assunzione di Maria, corporale di Maria, sia di origine divina?
2: Ma diciamo, per quello che diremo oggi nei prossimi incontri, nella giornata dedicata ai temi del paranormale, direi proprio di no, insomma. E comincio con un'esperienza personale. Quando ero a Conegliano Veneto avevo scritto a diversi veggenti mariani sparsi per l'Italia per avere, diciamo, delle loro considerazioni sulla loro attività, no? E da poter inserire nel mio libro. Infatti poi le ho inserite e non hanno risposto tutti, diciamo, anzi uno, mi ricordo in particolare, si risentì perché pensava che volessi io metterlo alla prova e criticarlo. In effetti era così, però ecco, alcuni mi risposero molto gentilmente, no? E diciamo che non ho trovato nelle loro risposte nulla che potesse essere accomunato appunto al Vangelo, no? E mi sembra di poter riprendere di nuovo la frase del Monsignor Ersilio Tonini, il quale, interrogato proprio sulla genuinità dei fenomeni mariani, lui diceva: sono tutte sciocchezze, il Vangelo è un'altra cosa. Basta proprio leggere i contenuti di queste rivelazioni presunte della Madonna per rendersi conto, facendo poi una comparazione con quello che scrive il Vangelo, che non sono di origine divina. Partirei dal diario del sacerdote Don Stefano Gobbi, che ha fondato proprio il movimento sacerdotale mariano, e in una di queste pagine che io ho letto, perché ho acquistato il suo diario, dice: la Madonna vuole, anzi è proprio lei che parla, voglio, quindi io, la Madonna, che i miei sacerdoti vivano sempre solo nella fiducia più grande di me. Devono attendersi da me ogni cosa, anche per quanto riguarda diciamo i mezzi per vivere, quindi la loro vita. Poi continua in un'altra pagina: non tocca a te, dice la Madonna a questo sacerdote, pensare quello che è per il tuo bene, non fare progetti, non costruire il domani, perché vedi, io mando tutto all'aria e poi tu ci resti male. Perché non vuoi fidarti di me? Lascia che sia io a costruire momento per momento il tuo avvenire. Al veggente Vittorio Spolverini, che credo mi abbia risposto, no, di Farra di Sonso di Gorizia, la Madonna ha detto: Dio ha concesso a Satana un secolo per fare il pieno di anime, ma la Vergine non è d'accordo. Così ora che il secolo sta per finire e Satana sta accelerando i tempi, la Madonna è scesa decisamente in campo. Renato Baron, veggente di Schio vicino Vicenza, riceve dalla Madonna questo messaggio: un giorno molto vicino dovrai dire ai responsabili della Chiesa che Gesù vuole che la madre sia regina del mondo e non permetterà mai l'errore di allontanarla dagli altari. Il mondo vuole Maria e Maria salverà il mondo. Ora, il fatto che il mondo voglia Maria non è detto che il Vangelo la voglia, così come la vogliono, insomma, i sacerdoti, i miei fratelli cattolici, insomma. Ecco, queste brevi connotazioni, ma se ne possono citare migliaia, lo faremo, non tutte le migliaia, ma insomma citandone alcune nei prossimi incontri, no? Diciamo che sono un po' troppo decisioniste, perentorie. Qui abbiamo una Maria che dice e Dio ha deciso, ma io non sono d'accordo.
1: Ecco, ecco, proprio questa è una cosa che lascia, no, pensare.
2: Assurda,
1: no?
2: Assurda. E queste sono, diciamo, dichiarazioni, ripeto, di veggenti mariani. Non tutti sono stati riconosciuti dalla Chiesa, ma insomma, Maria se ne infischia della canonicità della Chiesa, perché le stesse cose che dicono questi veggenti, chiamiamoli così, non riconosciuti, lo dicono anche le Madonne riconosciute, se no alla Salette, no? Che è un'apparizione mariana del 1846 riconosciuta dalla Chiesa. La Madonna era ugualmente tremenda, dice: il braccio di mio figlio è pesante, io sono costretta a fermarlo. Cioè, insomma, qui abbiamo una Maria che detta legge in cielo, che è più grande di Gesù, del Padre e logicamente anche dello Spirito Santo. Quando a Don Stefano Gobbi dice: devo pensare a tutto io, no? E, nel Vangelo lo leggiamo, è scritto: dimorate in me, dice Gesù, senza di me non potete fare nulla. E poi l'apostolo Pietro, che è stato educato da Gesù, scriverà: in nessun altro è la salvezza, poiché non c'è sotto il cielo nessun altro nome per il quale noi abbiamo ad essere salvati, nessun altro nome, neppure quello di Maria. Invece qui vediamo una Maria, diciamo, un po' troppo manager, intransigente, che mette in riga la Trinità.
1: Sì, diciamo che li consiglia, li dirige, perché da soli non ce la fanno. Ecco, cioè la misericordia di Maria è superiore a quella che è la misericordia di Dio e di Gesù. Mi viene in mente un altro testo, che è quello dell'Apocalisse, che secondo me è molto, molto illuminante. Quando Giovanni vede questo libro che ha sette sigilli e si preoccupa, perché nessuno, dice che nessuno, né in cielo, né in terra, né sotto la terra, in nessun posto, non c'è nessuno degno di poter aprire questo libro con sette suggelli. Giovanni è disperato, però si avvicina a qualcuno che dice: non ti preoccupare, perché c'è il leone della tribù di Giuda, e poi lui vede l'agnello immolato. E in quel testo è chiaro: non c'è nessuno che era degno di poter aprire quel libro, quindi di aprire sette sigilli, se non l'agnello di Dio, se non Gesù. A questo punto Giovanni è l'ultimo apostolo, ed è Giovanni, credo, il discepolo a cui Gesù ha affidato Maria, cioè non fa delle allusioni, esatto, dicendo: no, c'è qualcuno sulla terra, comunque c'è qualcuno che è già in cielo, è Maria. No, no, non parla se non di Gesù, e questo è importante. E ci ascoltiamo un brano musicale in spagnolo e poi rientriamo, proprio per capire se attraverso i messaggi delle apparizioni noi possiamo capire l'origine, no, di questi messaggi, da dove vengono.

0: Grazie all'ascolto di RVS Accendi la Speranza. Stiamo dialogando con Luigi Caratelli delle apparizioni mariane, di questi fenomeni paranormali, e attraverso quello che tu, Luigi, ci stai dicendo possiamo avere un po' di discernimento, no? Per capire, ma queste apparizioni, quali sono le origini? Per capire quali sono le origini dobbiamo andare ai messaggi che vengono dati. Dai messaggi capiamo da dove vengono. Gesù diceva: li riconoscete dai loro frutti. Noi potremmo dire: li riconoscete dalle loro parole, dalle loro azioni, sono conformi a quella che è la scrittura. Quindi cosa possiamo capire? Tu già ci hai detto alcuni messaggi, ma immagino che ci siano altri messaggi delle varie apparizioni che ci fanno capire, no, tante cose sulle origini. Cosa ci puoi dire ancora?
1: Ma diciamo, prendere l'esempio da Gesù. Nel capitolo 4 di Matteo di Luca viene narrata l'esperienza di Gesù che entra nel deserto per preparare il suo lavoro missionario futuro, digiuna, e lì incontra il tentatore, no? Il quale lo sfida con dei testi biblici, ma Gesù a un certo punto dice: sì, è vero, ma sta scritto. Quindi Satana imbastisce qualcosa, no? Mescolando verità e tradizione anche pagana, come avviene per le apparizioni mariane, cioè ci si chiede di credere a Maria perché la tradizione dice così. Innanzitutto la tradizione non dice così, perché i padri della Chiesa che abbiamo esaminato le volte scorse non danno nessun credito a Maria. Ma Gesù stesso combatte Satana con la Bibbia. Se Gesù ci dà l'esempio di come comportarci per combattere fenomeni, chiamiamo così, paranormali e satanici, lo dovremmo fare anche noi. Tolta la Bibbia, noi navighiamo nell'oceano proprio e rischiamo di sprofondare ogni momento. Ritorniamo a una delle più accreditate apparizioni mariane, quella di La Salette del 1846, dove la Madonna non solo distrugge l'idea del sabato predicando la domenica, ma addirittura si presenta come una che in cielo fa da mediatrice nei confronti di un Gesù arrabbiato. Se voglio che mio figlio faccia cadere il suo braccio pesante su di voi, sono costretta, insomma, a pregarlo incessantemente. È vero che Dio non tollera il peccato, quindi è severo contro il peccato, ma se vedo che i miei figli sbagliano, non sono severo a tal punto da distruggerli, faccio loro capire, anche a costo di privarli di qualche beneficio, che stanno sbagliando. E questa è l'opera che fa il Signore. Quindi quando la Madonna dice: in cielo sono tutti arrabbiati, se non ci fossi io voi sareste rovinati, allora andiamo di nuovo al Vangelo, perché possiamo contrastare e riconoscere questi fenomeni solo ed esclusivamente col Vangelo, perché i sensi ci possono ingannare. Molte persone dicono: ah, che bello, che bella figura la Madonna. Luca capitolo 11 versetti da 9 e 13 dipinge un padre completamente diverso da quello della Madonna di La Salette. Nel Vangelo è scritto: io altresì vi dico, chiedete e vi sarà dato. E qui già mi sembra di poter escludere la veridicità di questa Madonna che in cielo deve contenere l'ira di Gesù, no? Chiedete vi sarà dato, dice Gesù, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi picchia. E poi Gesù lo fa capire che sta parlando del padre, perché dice: e chi è quel padre tra voi che se un figlio gli chiede un pane gli dia una pietra? Se dunque voi sapete dare buoni doni ai vostri figlioli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano. Quindi è un Dio straordinario, un Dio meraviglioso. Dio dà a noi ciò di cui abbiamo bisogno, senza intermediari. Nel Vangelo si poteva scrivere: un giorno mia madre, direbbe Gesù, avrebbe detto Gesù, farà da mediatrice ascoltata. No, qui Gesù ci invita ad andare direttamente al Padre
0: nel suo nome,
1: fiducia, per ricevere nel suo nome, nel nome di Gesù, non di Maria, per ricevere le grazie che crediamo.
0: Certo. Abbiamo pochi secondi. Volevo enunciare un testo dell'Apostolo Paolo, dove dice: certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Questo è il Dio che Paolo ha conosciuto, che Pietro ha conosciuto attraverso Gesù. Quindi non c'è qualcun altro che può fare di meglio, perché ha fatto il massimo che si poteva fare. fare. Devo lasciarci proprio qui, Luigi, ma torneremo perché è troppo interessante questa tematica. Secondo me bisogna avere gli occhi aperti sugli inganni, no, attraverso la parola.
1: Sì, soprattutto attuale, visto che è stata riproposta la Madonna per convertire il mondo. Ecco,
0: certo,
1: quindi
0: assolutamente. Grazie, alla prossima.
1: A voi, a tutti quanti, un caro saluto.
2: La nostalgia è il tema che abbiamo già premesso, e per partecipare, come sempre, do i numeri 800 098 650 oppure 348 222 72 94. Se vi dicessi, amici cari, di chiudere gli occhi e pensare a una specie in via di estinzione, vi verrebbe sicuramente in mente, che ne so, l'orso polare su un frammento di ghiaccio, la tigre di Sumatra, però difficilmente pensereste a un suono. Eppure, mentre parliamo, c'è un'intera biodiversità acustica, quindi sonastalgia, che sta scomparendo dal pianeta Terra senza che nessuna muova un dito per salvarla. Benvenuti a questa nostra terza pagina, un viaggio in sei tappi lungo la mappa dei suoni perduti. Gli scienziati la chiamano estinzione acustica, ma non parliamo del silenzio della morte, ma della progressiva scomparsa dei filtri sonori naturali che hanno accompagnato la storia umana per millenni. Pensateci, quando è stata l'ultima volta che avete ascoltato il vero fruscio di una foresta pluviale intatta? Il rumore della pioggia che cade esclusivamente sulle foglie senza il riverbero del cemento o il rombo di un motore in lontananza? Bernie Krause, un musicista leggendario, bioacustico americano, ha registrato oltre 5.000 ore di paesaggi sonori naturali negli ultimi 50 anni. La sua conclusione è drammatica. Più della metà degli habitat che ha registrato oggi è acusticamente morta o radicalmente alterata. Le ruspe, gli aerei, il turismo di massa hanno letteralmente zittito la natura, l'hanno sovrastata più che altro. E quindi esiste una parola bellissima e terribile inventata dal filosofo Glenn Albrecht per descrivere questa sensazione. Lui l'ha chiamata solastalgia, che è la nostalgia di casa, quando sei ancora a casa, ma la tua casa è cambiata in modo irriconoscibile. Quindi la solastalgia acustica è quel senso di smarrimento che si prova quando realizziamo che i suoni della nostra infanzia sono scomparsi. Non sono stati sostituiti, fate attenzione, sono proprio scomparsi. Quindi nella nostra standardizzazione del mondo, anche del senso dell'udito, abbiamo cancellato un pezzo di creazione. Bentrovati in diretta, eravamo rimasti sospesi su una domanda: dove si nasconde il silenzio? Beh, se prendete una mappa geografica e provate a cercare un punto in cui non si senta alcun rumore umano per almeno 15 minuti consecutivi, scoprirete che state cercando un ago in un pagliaio planetario. Nei 15 minuti consecutivi scoprirete che state cercando chissà cosa. Magari negli Stati Uniti esiste un uomo, si chiama Gordon Hampton, che si autodefinisce un ecologo acustico. Lui ha passato la vita a cercare l'equivalente di un santuario protetto per l'udito. Lo ha trovato, nel Parco Nazionale di Olympic, nello stato di Washington, e lo ha battezzato One Square Inch of Silence, un pollice quadrato di silenzio. Lì, sopra una piccola roccia coperta di muschio, ha posizionato una pietra rossa. Se vi sedete lì, se doveste andare nello stato di Washington, in teoria siete protetti dal rumore del mondo. La verità è che persino quel piccolo spazio è costantemente minacciato dai voli di linea e dai jet militari. Il silenzio puro, nella società contemporanea, è diventato il bene di lusso più costoso e raro del XXI secolo. Abbiamo mercificato tutto, cari amici, e ora stiamo mercificando la quiete. alberghi di lusso che fanno pagare migliaia di dollari a notte solo perché garantiscono l'assenza di segnale telefonico, pensate, e di rumore stradale. Una sorta di ritiro spirituale dove la punizione e il premio coincidono nella stessa regola: silenzio. La cosa affascinante è che il silenzio, dal punto di vista strettamente fisico, possiamo dire, non è l'assenza di suono, perché se entrate in una camera anecoica, si chiama così, quelle stanze progettate nei laboratori per assorbire il 99% dei rumori esterni, non sentirete il nulla. Sentirete due cose: un fischio acuto e un battito sordo. Il fischio acuto è il vostro sistema nervoso in funzione. Il battito sordo è il vostro cuore che pompa sangue. Pum, pum, pum. Il silenzio assoluto per l'essere umano è un'illusione biologica. Quello che noi chiamiamo silenzio è in realtà la presenza della natura non disturbata. Il battito d'ali di una farfalla a metri di distanza, il suono della neve che si posa sul terreno. Quando eliminiamo la civiltà, l'udito si espande, si fa sensibilissimo. Eppure abbiamo deciso di scambiare questa ricchezza con la dittatura invisibile del ronzio urbano. Distribuite l'amore, versatelo di qua e di là, eccoci di nuovo insieme. Se nel blocco precedente abbiamo cercato l'eccezione, adesso proviamo a guardare in faccia la regola. La regola è il ronzio, chiaro? Viviamo immersi in una specie di brodo primordiale acustico fatto di condizionatori d'aria, motori termici, notifiche di smartphone, calpestio di tacchi sul marciapiede. E poi c'è quel costante, impercettibile rumore di fondo che le reti elettriche emettono 24 su 24. L'inquinamento acustico, la firma acustica del capitalismo e dell'urbanizzazione sconsiderata. La cosa straordinaria, però, ritengo, è come questo mare di rumori sia letteralmente modificando l'evoluzione biologica sotto i nostri occhi. Prendiamo i petti rossi urbani, ad esempio. Gli scienziati hanno scoperto che nelle grandi metropoli europee questi uccellini hanno smesso di cantare all'alba. Perché? Perché all'alba il rumore dei camion, dell'immondizia e dei pendolari è troppo forte e le loro canzoni d'amore verrebbero coperte, quindi è inutile. Così hanno cambiato i turni, cantano di notte. Le balene negli oceani devono emettere suoni a frequenze molto più alte rispetto a un secolo fa per riuscire a comunicare tra loro. Perché? Perché c'è il frastuono delle eliche delle navi cargo. Il rumore umano è un atto di colonizzazione dello spazio. Abbiamo occupato tutto. E l'impatto su di noi? Pensate che l'OMS dice che l'inquinamento acustico è secondo solo a quello dell'aria per danni alla salute. Ci alza il cortisolo, che è l'ormone dello stress, ci rovina il sonno, ci rende più aggressivi, ma la cosa più sottile è che ci toglie la capacità di concentrazione profonda. Il ronzio continuo satura il nostro cervello. Ci costringe a vivere in una costante modalità di allerta, come fossimo prede della savana circondati da pericoli invisibili. Eppure, in questa giungla di rumori molesti, ci sono suoni che abbiamo creato noi, che credevamo immortali e che invece sono svaniti nel giro di un mattino. Ricordi industriali digitali che oggi sono già archeologia. Giriamo la pagina, del nostro album acustico, tra tre minuti esatti. Lo avete riconosciuto, certo, il cantante, ma avete riconosciuto anche... No, dovete avere almeno 30 anni. Questo suono vi ha fatto fare un salto sulla sedia. È il classico indimenticabile gracido meccanico del modem. 56k che si connette a internet. Beh, alla fine degli anni 90 quello era il suono del futuro. Era il rumore del portale che si apriva sul cyberspazio. Oggi per un adolescente è solo rumore senza senso. Beh, questo ci porta alla nostra quarta tappa, l'archeologia dei suoni obsoleti, dei suoni che non servono più. La tecnologia si muove così velocemente negli ultimi anni che non cambiano solo gli oggetti che usiamo, ma cambia l'intera ecologia acustica delle nostre case. Pensate al tlac secco dei tasti di una macchina da scrivere, tlac tlac tlac tlac, Olivetti, no? Cling, con il campanello quando si rullava e si cambiava riga. Pensate al sibilo del nastro magnetico che si riavvolgeva dentro un VHS, usando magari una penna Bic per risparmiare le pile del Walkman, al click della ghiera metallica del primo iPod o al suono sordo della chiusura dello sportello di una cabina telefonica SIP. Beh, tutti questi suoni facevano parte del nostro paesaggio emotivo, erano la colonna sonora della nostra quotidianità. Oggi esiste un progetto straordinario su internet, si chiama Museum of Endangered Sound, il museo dei suoni in via d'estinzione. È un archivio digitale creato da appassionati che campionano e salvano questi file audio prima che l'ultimo dispositivo funzionante finisca in discarica. Perché? Perché salvare il suono di un floppy disk o l'accensione di un Windows 95? Perché il suono è il più potente attivatore di memoria che l'essere umano possiede. Un'immagine la guardi, la analizzi, un suono ti colpisce direttamente al sistema limbico, riattiva i profumi di una stanza, lo stato d'animo di un pomeriggio di 20 anni fa. Salvando questi suoni, gli archeologi digitali non salvano solo tecnologia, salvano proprio veri pezzi della nostra giovinezza. Ma mentre noi umani facciamo i nostalgici, accumulando i suoni dei nostri vecchi giocattoli tecnologici, c'è chi ha deciso di puntare i microfoni verso l'alto, verso il cielo profondo, e preparatevi, amici cari, a cambiare frequenza non radiofonica, perché fra poco andremo nello spazio. Ed eccoci in diretta, amici cari, eccoci in diretta. Nei film di fantascienza stiamo parlando della solastalgia, la perdita di ricordi sonori, ecco, di questo stavamo parlando. Siamo invasi da rumori, abbiamo perso il suono della natura e abbiamo perso anche diversi altri rumori nel corso della nostra evoluzione tecnologica. Nei film di fantascienza c'è una frase iconica: nello spazio nessuno può sentirti gridare. Ed è vero, la fisica ci insegna che il suono ha bisogno di un mezzo, l'aria, l'acqua, un solido, per propagarsi. Nel vuoto cosmico le onde sonore non viaggiano mica, quindi lo spazio dovrebbe essere il regno del silenzio assoluto, e invece no. L'universo è un immenso caotico coro e noi abbiamo finalmente trovato il modo per ascoltarlo grazie a una tecnica chiamata sonificazione. La NASA e le agenzie spaziali prendono i dati catturati dai radiotelescopi, onde radio, raggi X, radiazioni infrarosse, e li convertono in frequenze che l'orecchio umano può percepire. Quello che sentite in sottofondo in questo momento, vorrei farvelo sentire ma non riesco, non è l'effetto speciale di un film, è il suono reale di un buco nero al centro dell'ammasso di galassie. Immaginatevelo, è un gemito spettrale, ve lo descrivo, un profondo e oscuro re minore che vibra a 57 ottave sotto il do centrale. È il suono della gravità che distorce lo spazio-tempo. Beh, se esploriamo il sistema solare con i microfoni delle sonde, potremo scoprire meraviglie. Pensate che la sonda Perseverance ci ha inviato i file audio del vento di plasma che soffia tra le rocce rosse di Marte, un suono secco, sottile, specchio di un'atmosfera rarefatta. E Se puntiamo i telescopi verso le stelle, pulsar, i resti di stelle giganti esplose e sentiamo un battito regolare, ossessivo, come una macchina aliena che scandisce il tempo nel cosmo. Meraviglioso, quindi nemmeno lo spazio è privo di suoni. Non andremo mica a inquinare acusticamente anche lì, ci siamo riusciti. Arrivati all'ultima pagina del nostro viaggio, amici, siamo partiti dalle foreste che perdono la loro voce, abbiamo cercato il silenzio nei deserti, abbiamo ascoltato i modem obsoleti, vi ricordate quando cercavano la linea, e i buchi neri nello spazio. Adesso torniamo a casa. Torniamo a quello strumento straordinario che è la voce umana. La voce, infatti, è un miracolo, È l'aria che esce dai polmoni, passa attraverso le corde vocali, viene modellata dalla lingua, dai denti, dalle cavità nasali e dall'intenzione della mente. Ma la voce è soprattutto l'unico mezzo di comunicazione capace di trasmettere dati e stati d'animo contemporaneamente, senza bisogno di un supporto visivo. Voi non mi vedete in questo momento, logico, non sapete come sono vestito, e forse è meglio così. Che faccia io abbia, quanti anni ho e quanti ne dimostro, eppure attraverso il tono della mia voce, il mio ritmo, le mie pause, il mio modo di pronunciare le consonanti, la mia R arrotata, il vostro cervello ha già costruito un'immagine di me. Avete capito? Se sono stanco, se sono appassionato, se sto sorridendo mentre vi parlo, la voce tradisce sempre la verità di chi siamo. Beh, in un'epoca dominata dalle intelligenze artificiali generiche, dove i software possono clonare perfettamente la voce di chiunque partendo da un file audio di 3 secondi, la radio e il podcasting assumono in questo periodo un valore quasi rivoluzionario. Perché? Perché l'algoritmo può replicare certo la frequenza, ma non può replicare l'imprevisto, l'impappinamento, l'imperfezione di un respiro spezzato dall'emozione, la microesitazione prima di una parola difficile, l'impappinamento, appunto. Beh, l'imperfezione è umana, il resto non le appartiene. La radio vive di questo da più di un secolo, È un patto di intimità al buio tra chi parla in uno studio e chi ascolta dappertutto. Finché ci sarà una voce che racconta e un orecchio che accoglie, il mondo non sarà mai del tutto piatto né del tutto solo. Grazie, amici cari, per aver camminato con me lungo questa mappa dei suoni perduti. Continuate ad ascoltare RWS. Buon proseguimento.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

e con umiltà. Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri. È la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

0: A Radio Logos. Sono le ore 16. Buon ascolto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vogliamo vedere insieme un altro argomento riguardante la Chiesa. Abbiamo visto diversi aspetti della Chiesa, cosa siamo noi per la grazia di Dio, che siamo santi, che siamo salvati. Vogliamo vedere invece che la Chiesa vive dei doni spirituali. Cioè, una Chiesa non può crescere senza i doni spirituali. Questi doni vengono dati certamente dallo Spirito Santo, quindi non sono cose materiali, ci vogliono gli ingredienti, ci vuole veramente materiale per costruire, come ci vuole materiale per costruire una casa, mattoni, cemento, tante altre cose, così ci vogliono i doni spirituali per costruire la Chiesa. Che cosa, quali sono questi doni? E come potremmo in qualche modo conoscerli? Una cosa è chiara, che l'Apostolo Pietro, nella prima sua lettera, capitolo 4, versetto 10, dice, ripeto, prima Pietro, capitolo 4, versetto 10, come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo faccia valere al servizio degli altri. Bene, qui ogni credente ha ricevuto minimo un dono, perché lo dice qua, ciascuno, quindi ogni credente ha ricevuto un dono, forse potremmo dire anche più di un dono, quindi ognuno di noi, Dio non ci ha lasciati con le mani vuote, ma qualcosa Dio ce l'ha dato. Quando è che questo dono ce l'ha dato Dio? Quando è che ce l'ha dato? Alla nuova nascita. Cioè, quando un bambino nasce fisicamente, il Dio avrà dato a quel bambino o a quella bambina dei doni naturali. Vero? Dio non ci ha lasciati a mani vuote, a nessuno. Dio è così grande che credo che ognuno di noi ha ricevuto qualcosa anche da parte di Dio, dal punto di vista anche naturale. Così alla nuova nascita Dio ci ha dato dei doni spirituali. Ebbene, i doni spirituali, siccome l'ho accorciati, vogliamo leggerli, chi vuole prendere nota, prende nota, ma si raggruppano in tre parti nel Nuovo Testamento. Prima li leggiamo e poi facciamo un piccolo sunto di ogni dono. In Prima Corinzi capitolo 12 leggiamo i primi 7 versetti. Ripeto, Prima Corinzi capitolo 12, i primi 7 versetti. Dice così: circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Voi sapete che quando eravate gentili, eravate trascinati dietro agli idoli muti, secondo che vi si menava. Perciò vi fa sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice Gesù è anatema. E nessuno può dire Gesù è il Signore, se non per lo Spirito Santo. Ora vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. E vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. E vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utile comune. In Efesini capitolo 4 vogliamo leggere qui 5 versetti, ripeto, Efesini capitolo 4 versetto 11: ed è lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato d'uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini e per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma che seguitando verità in carità, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Poi in Romani capitolo 12, Romani capitolo 12, versetti da 4 a 8,
dice: poiché siccome in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno un medesimo ufficio, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'un dell'altro. E siccome abbiamo dei doni differenti, secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo, secondo la proporzione della nostra fede. Se di ministero, attentiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere pietose, le faccia con allegrezza. Bene. Vogliamo vedere che i doni, questi 20 doni che adesso menzioniamo in un modo veloce, si dividono in tre categorie. Ci sono i doni pratici, i doni di parola e i doni come segno. Il primo dono, in Romani capitolo 12, versetto 7, abbiamo letto: se di ministero, attendiamo al ministero, se di insegnamento, all'insegnare. Qui potremmo dire il dono del servizio. C'è coloro che si prodigano a fare qualche cosa. C'è la persona che si dà per fare delle cose semplici. Anche queste cose sono importanti. C'è i doni pratici, i doni dove possiamo dire ci impegniamo a fare qualche cosa nella Chiesa dal punto di vista pratico. Dalle cose più semplici. Ci sono credenti dove c'è una bella squadra, dove la chiesa è abbastanza grande, dove ci sono credenti con diversi mestieri, vero? Uno è idraulico, l'altro è muratore, l'altro è in bianchino, l'altro è marmista, l'altro è falegname. Da sana pianta costruiscono delle sale evangeliche. Quindi anche questi sono doni pratici che il Signore ci ha dato affinché li investiamo, li pratichiamo per la Chiesa, per l'opera di Dio. E poi ci sono certamente altri servizi pratici molto più semplici, nell'accudire alla sala, nel mettere le tende, nel fare la pulizia, tante cose. Cioè, le cose pratiche sono necessarie. A volte dico: io non sono portato allo studio, ma sono portato alle cose pratiche. Ma grazie a Dio, pensate un po', ci sono persone come avvocati, ci sono gli insegnanti, ci sono gli ingegneri. Ma che cosa dovrebbero fare gli avvocati, gli ingegneri, gli insegnanti? Ah, se non ci fossero i netturbini, se non ci fossero i contadini che vanno a lavorare la terra, e i netturbini che puliscono le strade e tolgono l'immondizia da casa. Pensate un po', dell'avvocato potremmo fare a meno, anche dell'insegnante in qualche modo, ma di queste persone che si prodigano nei lavori più umili, ci sarebbe l'epidemia, la peste, basta fare una settimana sciopero in netturbini. Eppure queste persone a volte sono disprezzate, ma grazie a Dio che ci sono queste persone. Nella società, grazie a Dio, ci sono anche queste persone. E anche nella Chiesa. Ma io voglio stare soltanto dietro al pulpito e voglio predicare. Ma ci vogliono persone anche che prendono la scopa, puliscono. Sono servizi. Anche servizi all'esterno, non soltanto all'interno della Chiesa. E mi fa pensare Onesimo. Si convertì nel carcere. Nel carcere di Roma, e questo uomo che era fuggito da Filemone, era un servo, uno schiavo, e che Paolo l'aveva portato alla fede e che era diventato fratello di Paolo in Cristo, quando scrive a Filemone dice: ti è stato da disutile a te, ma adesso che si è convertito mi è stato grande utilità, che sono in carcere. Ci sono queste persone che si prodigano. Io so che lì c'è una persona malata. Quando vado a farle una visita, se ha bisogno, questo qua è quello che l'opera di servizio. E qui credo che non c'è bisogno
proprio di una laurea, no? O un diploma per fare questi semplici servizi. Poi c'è il dono del dare. In Romani capitolo 12 versetto 8 abbiamo letto: chi dà dia con semplicità. Cosa possiamo dare noi? Cosa possiamo dare noi? Uno pensa subito: possiamo dare il denaro, vero? Possiamo dare la nostra offerta. Anche questo è importante. Di dare le nostre offerte, il nostro piccolo contributo per l'opera del Signore. Ma posso dare altre cose? Posso dare che cose? Il mio tempo. Per una persona che ha bisogno di conforto, di amicizia. Quanto è importante dare il mio tempo. E lo fa con semplicità. Ci sono tante persone, magari vicini di casa, di cui hanno bisogno. Però ognuno oggi si fa la sua vita. Dice: che mi interessa dell'altro? Basta che sto bene io. Così oggi si ragiona. C'è pieno egoismo. Il dono della misericordia. Infatti chi fa opere pietose le faccia con allegrezza. Opere di misericordia. Dio ha usato misericordia verso di noi. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia si è fatta. Che cosa significa misericordia? C'è grandezza d'animo. Una persona che è grande d'animo. Io dico: Signore, aiuta anche a me di non essere troppo calcolatore, troppo egoista, troppo egocentrico, ma vedere anche gli altri che soffrono, misericordioso, come Dio ha avuto misericordia di me e di te. Sapete, non basta soltanto predicare, ma con le opere misericordiose possiamo conquistare le persone. Le persone sono stufe di sentire sempre parlare. La pubblicità ce n'è in tutte le maniere. Le persone vogliono vedere i fatti, non le parole. Poi c'è il dono d'abilità. E qui lo troviamo in Esodo, capitolo 31. Vogliamo leggere i primi 5 versetti. Il dono d'abilità. Ripeto, Esodo 31, i primi 5 versetti dice: l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: vedi, io ho chiamato per nome Bezalel, figliolo di Uri, figliolo di Ur, della tribù di Giuda, e lo ripieno dello Spirito di Dio, di abilità, di intelligenza e di sapere per ogni sorta di lavori, per concepire opere d'arte, per lavorare l'oro, l'argento e il rame, per incidere pietre da incastonare, per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavori. Qui abbiamo un genio. Dio aveva dato delle qualità a questo uomo. Queste sono tutte qualità che Dio ci dà. Bezalel fu chiamato per incastonare pietre preziose nel pettorale della sommo sacerdote, fare il ricame per quanto riguardava l'allestimento e preparare il tabernacolo. Però quanto è bello quanto ci sono dei credenti che hanno delle qualità. Mi ricordo nel tempo passato sorelle che sapevano ricamare, magari fare un bel tappeto oppure una tovaglia per abbellire la sala. Dobbiamo studiare come meglio allestire, rendere più accogliente il nostro ambiente. Perché Signore, io ci credo, ma ci credo, ti ha dato dei doni. In questo penso che le sorelle hanno forse maggiori abilità nell'allestire, nell'abbellire una sala, insomma. Sono tutte cose che il Signore ci dà. Poi abbiamo il dono della musica. In 2 Samuele, capitolo 23, versetto 1. Queste sono le ultime parole di Davide, parola di Davide, figliolo di Isai, parola dell'uomo che fu elevato ad alta dignità dell'unto del Dio di Giacobbe, del dolce cantore di Israele. Riferendosi sempre a Davide, Marco capitolo 12, versetto 36 dice: Davide stesso ha detto per lo Spirito Santo: il Signore ha detto al mio Signore, sieda alla mia destra affinché abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Allora Davide aveva il dono della musica, sapeva suonare benissimo l'arpa,
Infatti, quando lui ancora era giovinetto, fu chiamato alla corte di Saul, perché Saul aveva uno spirito che lo disturbava, uno spirito maligno. E quando Davide suonava la sua arpa, lo spirito maligno usciva fuori. Qui è chiamato il dolce cantore di Israele. Significava che lui, oltre a suonare l'arpa, era ispirato dallo Spirito Santo. E tutti i salmi, che sono parecchi, erano tutti ispirati dallo Spirito Santo. Salmi, ne abbiamo 150, ma una buona parte l'ha scritto Davide. Qualcuno l'ha scritto Mosè, Salomone, i figli di Core, ma Davide ne ha scritto più di tutti. Ed è lo Spirito Santo che lo guidava. E quindi lui cantava. E io credo che coloro che aggiungono alla musica anche dei cantici, questo è un bel dono. Lodare il Signore con la musica. Ed è bello. Sesto, il dono della presidenza. Romani 12:8 dice: chi presiede lo faccia con diligenza. Presiedere. Cioè, coloro che presiedevano nell'adunanza erano coloro che in qualche modo guidavano l'andamento, la guida della Chiesa. Sarà stato magari qualche anziano, però dice lo faccia con diligenza, con correttezza. Poi abbiamo in 1 Corinzi capitolo 12, versetto 9, il dono della fede. Dice un altro, fede, mediante il medesimo spirito, il dono della fede. Sapete, la fede si differisce in due modi. Cioè, tutti abbiamo la fede, no? Senza la fede non potremmo essere salvati. Questa fede dobbiamo averla tutti. Se non abbiamo la fede in Gesù non possiamo essere salvati. Questa è la base per la nostra salvezza. Però c'è anche il dono della fede. E in più, chi ha veramente questo dono? Io conosco, che ho letto dei libri, di due personaggi. Uno è vissuto nell'Ottocento e l'altro è vivente. Sapete chi aveva il dono della fede nell'Ottocento? C'è un bellissimo libro, George Müller. Lui ebbe la fede che ogni giorno doveva dar da mangiare a 2000 orfani, però non c'era nulla nella dispensa e ogni giorno il Dio mandava del cibo in modo miracoloso da poter sfamare 2000 bambini. Uomo di fede, ha costruito proprio delle caseggiate grandissime a Bristol, in Inghilterra, dove per decenni lui visse, penso, più di 90 anni. Ebbene, la sua storia è straordinaria. Ed è considerato un uomo di grande fede, una fede particolare. E l'altro che è vivente è un Giorgio, quello è George Müller, questo è Giorgio Veuga. Questo lo conosco personalmente. È colui che ha pregato affinché Dio desse delle navi. La nave Logos, la nave Doulos, sono esaudimenti della preghiera di questo uomo, George Veuga. Ebbene, sono uomini che hanno una grande fede. Dice, io credo, e il Signore li premia. Poi c'è il dono di apostolato. In Efesini, capitolo 4, versetto 11, dice, è Lui che ha dato gli uni come apostoli. Gli apostoli chi erano? O che cosa significa apostolo? Sapete cosa significa apostolo? Significa mandato. Sono mandati da Dio per portare l'Evangelo. C'è coloro che iniziavano da zero un'opera missionaria in un posto dove ancora non c'era testimonianza. Con la morte degli apostoli è finito l'apostolato? Nel termine stretto della parola apostolato o l'apostolo potevano essere solo coloro che erano stati testimoni oculari della morte
ed è la risurrezione di Cristo. Quindi, nel termine stretto, i posti non esistono più. Ma chi ha preso il loro posto? Il missionario, cioè coloro che vanno in missione, sempre mandati da Dio per portare l'Evangelo in terre straniere, in terre dove non c'è nessuna testimonianza. E il missionario vanno lì. Quindi il missionario è quella persona che inizia da zero e piano piano porta le persone alla fede. Quindi l'Apostolo è la prima persona che è impegnata in andare in posto, possiamo dire, vergine, che non c'è nessuna testimonianza. Poi c'è il dono di profezia. Prima Corinzi 14:1 dice: procacciate alla carità, non lasciando però di ricercare i doni spirituali e principalmente il dono di profezia. Che cosa consiste il dono di profezia? Il dono di profezia consiste, in Prima Corinzi 14:3, chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Cioè il profeta del Nuovo Testamento non è colui che predice il futuro. Verrà la fine del mondo, verranno terremoti, già sta scritto tutto. Non deve aggiungere nulla. Sono quelle persone che edificano la Chiesa, quelle che consolano la Chiesa, quelle che il Signore mette in cuore e dice: c'è bisogno questo nella Chiesa, predica, porta questo messaggio o questi messaggi. Quindi questo è il dono di profezia, che vale di più di quello delle lingue. Perché dice, poi leggiamo, versetto 2 invece, chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno li intende, ma in spirito proferisce misteri. Bene, un altro dono, il dono di evangelizzazione o il dono di evangelista. In Efesini capitolo 4, versetto 11, Efesini 4, 11, leggiamo: ed è Lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti. Allora, chi è l'evangelista? L'evangelista è colui che porta l'Evangelo, o colui che anche, ancora di più, colui che insegna ad evangelizzare. Quindi l'evangelista è colui che anche sa ammaestrare come evangelizzare, perché ci vuole anche lì modo di approcciare le persone. E l'evangelista è colui, qualcuno l'ha definito l'evangelista come l'ostetrica, aiuta la partoriente a far nascere il bambino. Questo è l'evangelista. Siamo noi capaci questo? Di portare anime a Gesù? Siamo state una volta ostetriche? Poi c'è il dono di pastore. Sempre Efesini capitolo 4, versetto 11, si parla di pastori. Ed è Lui che ha dato anche come pastori e dottori. Chi è il pastore? Il pastore è colui che pastura, colui che dà il cibo, colui che conforta, colui che fascia le ferite. Quello è il pastore. Ebbene, il pastore esercita il ministero di saper curare le persone. Una persona depressa, abbattuta, cioè sono i curatori d'anime. Cioè è in qualche modo un psicologo che capisce, che comprende la situazione psicologica di quella persona. E ce ne sono tanti che hanno bisogno di questo. Dono di insegnamento. Romani 12:7 dice: sei di insegnamento all'insegnare. Insegnare la parola di Dio. Nella chiesa, fra i giovani, fra le donne, fra i bambini, a livello dei bambini. Poi c'è il dono di esortare. Romani 12:8 dice: sei di esortazione all'esortare. Anche qui ci vuole questo dono. Dico: Signore, aiutami, aiutaci a saper anche esortare. Se non sappiamo esortare, anziché andare avanti andiamo indietro, no? Bisogna sapere esortare. Il dono di sapienza. In Prima Corinzi 12:8 dice:
Prima Corinzi capitolo 12 versetto 8, infatti a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, la sapienza che viene dall'alto. L'apostolo Giacomo parla di tre tipi di sapienza: sapienza umana, sapienza diabolica e sapienza divina. Tre tipi di sapienza. Il dono della conoscenza. Sempre in Prima Corinzi capitolo 12 versetto 8 dice: a un altro parola di conoscenza secondo il medesimo spirito, conoscenza della parola di Dio, dei pensieri di Dio, della volontà di Dio, oltre giustamente conoscere profondamente la parola del Signore. Questo è il primo punto. Poi c'è il dono del discernimento degli spiriti. Prima Corinzi capitolo 12 versetto 10: a un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti. Il discernimento degli spiriti. E questa non è cosa facile, sempre qualcosa che deve venire dal Signore. A volte voi parlate con qualcuno che sembra che sia un cristiano, un credente. Se non abbiamo questo discernimento, dice: ma questo è credente o non è credente? Pregare. Il Signore ci deve far capire chi è da Dio e chi non è da Dio. L'apostolo Giovanni lo dice: figlioletti, provate gli spiriti se sono veramente da Dio. Quello spirito che non confessa Gesù venuto in carne è lo spirito dell'anticristo. Ma questo discernimento, sapete, ci viene dallo Spirito, e anche perché dobbiamo conoscere la sua parola. Se non conosciamo la parola di Dio, non possiamo fare tanto, perché lo Spirito di Dio si serve della sua parola per avere questo discernimento. Poi abbiamo il dono di operare miracoli. Prima Corinzi capitolo 12 versetto 9 dice: a un altro potenza d'operare miracoli. Miracoli. Questi miracoli li compivano chi? Gli apostoli. L'apostolo Pietro fece un miracolo quando ha risuscitato Tabita. L'apostolo Paolo guarì quell'uomo di Zanteria nell'isola di Malta. Hanno fatto dei miracoli. Anche questo è un segno. Questo non vuol dire che Dio non fa i miracoli. Dio fa ancora oggi dei miracoli. Noi abbiamo visto che il Signore fa dei miracoli, abbiamo visto anche persone guarite. Però i miracoli possono avvenire in un modo istantaneo oppure lentamente. Oppure Dio ha un altro piano e quella persona non guarisce più. Perché Dio ha un altro piano. Anche gli stessi apostoli, l'apostolo Paolo era malato. Ho pregato il Signore affinché mi togliesse questa scheggia della carne. Però il Signore gli ha detto: la mia grazia ti basta. Timoteo era una persona malata di stomaco. Magari l'apostolo avrà pregato. Ma alla fine Paolo gli disse: prendi un po' di vino a motivo delle tue infermità allo stomaco. C'era Epafrodito. Dice: l'ho lasciato infermo a Mileto. È stato vicino alla morte, ma il Signore ha avuto pietà di lui e di me, e di nuovo è guarito. Quindi vediamo che anche gli apostoli non potevano compiere miracoli a loro volontà. Sempre erano sottomessi alla volontà di Dio. Quindi quelli che impongono le mani, venite che vi guariamo, questo non è l'Evangelo della grazia, questo è l'Evangelo degli uomini. Poi abbiamo il dono delle guarigioni. Anche qui si assimilia molto che Dio guarisce anche persone malate. Poi abbiamo il dono delle lingue. Infatti dice sempre capitolo 12 versetto 10: dono diversità di lingue. Dice: a un altro profezia, a un altro discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Però più avanti l'apostolo Paolo dice che uno, se ha il dono delle lingue, non può esercitare questo dono se non c'è chi interpreta. Perché l'apostolo Paolo dice: è meglio dire 5 parole intellegibili, cioè che si capiscono, che 10.000 che non si capiscono. E colui che prega in lingue non sa quello che dice, né lui né quello che lo ascoltano, come può dire amen alla sua preghiera? Mi prenderanno per pazzi. Perché
Ammesso che uno parli in lingue, ci deve essere sempre chi interpreti. Ma attenzione però, che l'interpretazione venga da Dio, perché ci sono anche delle imitazioni umane e seduzioni diaboliche. Qui si può nascondere il nemico. Quindi, ripeto, ogni credente ha un dono e noi abbiamo il compito di conoscerlo, di farlo crescere, svilupparlo e anche di investirlo o di impiegarlo. Che il Signore ci aiuti. Dico, Signore, qual è il mio dono? Andiamo dalle cose più semplici alle cose magari più complesse.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia, l'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

Salve amici, siamo di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti in compagnia mia e del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi fa parte della serie che stiamo avendo sulla preghiera del Padre Nostro. Stiamo facendo proprio delle riflessioni su questa bellissima preghiera che il Signore Gesù ha insegnato ai Suoi discepoli. E questo è il numero 3. Prima di fare la considerazione voglio leggere una piccola parte del verso 9 del capitolo 6 del Vangelo secondo Matteo. Dice così il Signore: voi dunque pregate così. Cari amici, abbiamo concluso la meditazione di ieri col dire che in tutto il Nuovo Testamento non troviamo mai che gli apostoli o altri credenti hanno ripetuto recitando il Padre Nostro, ma elevarono al Signore preghiere estemporanee e secondo la necessità del momento. Potersi rivolgere all'Onnipotente e confidargli i più intimi pensieri è veramente un grandissimo privilegio, è un privilegio inestimabile. Molti, però, si interrogano su come pregare, mentre altri vorrebbero rendere magari più significative le proprie preghiere. Evidentemente anche tra i discepoli c'era chi si chiedeva qual era il modo migliore di pregare. Infatti uno di loro gli fece questa richiesta: Signore, insegnaci a pregare. Questo è scritto nel Vangelo di Luca al capitolo 11, il verso 1. I discepoli erano ebrei, erano conoscitori della Sacra Scrittura e avrebbero dovuto saperlo come pregare. Evidentemente dall'esempio del Signore Gesù sono stati messi in difficoltà. E il Signore Gesù cosa fa? Rispose fornendo proprio una preghiera modello comunemente chiamata il Padre Nostro. E questa bella e semplice preghiera non solo ci aiuta a rivolgerci a Dio in modo a Lui gradito, ma ci permette di capire meglio il principale messaggio contenuto nella Bibbia. Gesù disse: voi dunque pregate così. Ma che cosa intendeva dire? Non voleva che i suoi seguaci ripetessero le sue parole a pappagallo, come suol dirsi, recitandole, come avviene in molte chiese. In effetti aveva appena sconsigliato questo modo di pregare nel verso 7. La preghiera modello invece ci insegna a chi e a che cosa dare la priorità. Ci aiuta a capire cos'è importante agli occhi di Dio e non tanto ai nostri. Per capire a cosa dare la precedenza, dobbiamo comprendere il significato delle parole di Gesù.
E innanzitutto c'è da dire che in questa preghiera troviamo un fatto importantissimo. Questa preghiera è divisa in due parti. Un rapporto con Dio, dargli la lode e la gloria che gli meriti, e poi anche il rapporto che noi dobbiamo avere con il nostro prossimo. Ed è molto significativo, dicevo, e pedagogico, che anche nei 10 comandamenti troviamo questa separazione di genere. Dio e l'uomo. Così come nella prima parte dei 10 comandamenti troviamo il rapporto che noi uomini dobbiamo avere con il Signore, e poi la seconda tratta il rapporto tra uomini, in questo modo nella preghiera del Padre Nostro troviamo la stessa didascalia. E sapete, cari amici, il primo ad iniziare a seminare l'idea della recita del Padre Nostro fu proprio Agostino di Ippona, che visse tra il 354 e il 430 d.C. E infatti lui disse: tutte le parole che noi diciamo pregando non esprimiamo altro se non quanto è racchiuso in questa preghiera insegnataci dal Signore, se la recitiamo bene e convenientemente. Ma allora facciamoci questa domanda che mi sembra logica: come bisogna pregare e qual è il significato del Padre Nostro? Semplicemente, cari amici, la preghiera del Padre Nostro è il modello della preghiera cristiana. Possiamo dire è l'ABC per chi si accosta per la prima volta al vero Dio e deve conoscerne ancora la natura, le esigenze, le risorse. Se ci trovassimo a contatto con una persona pagana, completamente digiuna riguardo al cristianesimo, certamente gli potremmo proporre il Padre Nostro come primo passo, un passo basilare per rivolgersi a Dio. Ma non è così per i cristiani. I cristiani, infatti, sono il canale tramite il quale Dio mette in pratica la sua opera sulla terra, e altresì è il modo per il credente di mettersi in contatto con Dio. Bene, la puntata termina qui, amici, e la prossima volta inizieremo a vedere proprio punto per punto il significato delle parole del Padre Nostro. Mi auguro che quanto detto abbia suscitato in voi un interesse. Bene amici, a risentirci domani, grazie per il vostro ascolto e che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: 23 di Juicy M. Bentrovati al Disco Highlight. Mi porterai in alto è il brano che stiamo per ascoltare. Anche questo riassuntivo di una condizione di vittoria su una situazione, ossia dal dolore per la perdita di una persona cara. È un canto che parla di fiducia incondizionata di un credente verso colui che ha vinto la morte e donato la vera vita, Gesù. Scelgo questo verso per condurvi alla canzone. Etendo quella mia mano verso di te, lasciando ogni dubbio e perplessità, arrendendomi a te, so che vincerò, fidandomi di te, camminerò. Parole preghiera significative. Inizia. Mi porterai in alto. Buon ascolto.

0: Twilight, in questi giorni
1: 23 di Giusy M.
2: Arriverà il giorno in cui questo mondo subirà il tuo giudizio. Odo da lontano il galoppo di cavalli, ne distingo i colori. Ecco, arriva il primo cavaliere su un cavallo bianco ed aveva nelle sue mani un arco. Era uscito per vincere e dividere. Ecco, un altro cavaliere su un cavallo rosso. Al suo arrivo la pace fuggì. Dopo il terzo suggello vedo apparire un cavaliere su un cavallo nero ed aveva in mano una bilancia. E fu carestia. Dopo tutto questo tormento, da lontano vedo un altro cavaliere, veloce come il vento. Era su un cavallo giallastro e il suo nome era

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 21 minuti.
1: Da Daniela Piazza e in collegamento telefonico Luigi Caratelli. Buongiorno e benvenuto Luigi.
2: Buongiorno Daniela, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, siamo nello spazio che stiamo dedicando, il venerdì è lo spazio che dedichiamo ai fenomeni paranormali. Stiamo parlando di apparizioni mariane. L'ultima volta abbiamo visto come è possibile anche capire l'origine delle apparizioni anche dai messaggi che vengono dati, quindi questi messaggi che arrivano dalle Marie un po' sparse nel mondo. E una domanda a questo punto che viene spontanea è quella che la gente è molto legata alla figura di Maria, ed è sicuramente una figura meravigliosa che troviamo nei Vangeli, ma la Maria che oggi ci viene presentata dalle apparizioni, da tante altre cose, non è la stessa Maria che conosciamo attraverso Gesù. Allora, quali rischi si corrono oggi ad adorare Maria? Perché si parla di adorazione, anche se qualcuno dice no, non è adorazione, è venerazione, ma per tutti i titoli che vengono dati oggi a Maria è una vera e propria adorazione, quasi e si mette al di sopra di Dio, no? L'altra volta tu leggevi alcuni messaggi come se lei, insomma, fosse già in cielo e va un po' a mitigare gli umori del padre, no? Che a volte forse un po' troppo rigidi, anche del figlio, quindi cerca di fare da mediatrice e da calma le acque.
2: Sì, è vero. Diciamo che il problema non è distruggere un fenomeno paranormale con altri fenomeni. Il problema è serenamente con l'intelletto vedere quello che Dio ha detto nella Bibbia, insomma, e poi paragonare la Bibbia a qualunque evento paranormale o no. In questo caso è un evento paranormale, ma il rischio è proprio quello di mettersi su una pista che la Bibbia non vuole. La Bibbia non denigra mai Maria come fanno certi personaggi, insomma, che vogliono a tutti i costi demonizzare la Chiesa Cattolica. Io questo non lo farei mai, però direi ai miei fratelli cattolici attenzione, perché probabilmente anche in buona fede state commettendo degli errori riguardo al comandamento di Dio. Quando Dio dice non ti fare scultura e immagine alcuna di quello che è in cielo, di quello che è in terra, eccetera, ecco, vuol dire che nessuno in terra può avere la prerogativa di farsi adorare o anche venerare, diciamo, mettendo sugli altari un'immagine, una scultura. Ora, se tu di fronte a quella scultura non adori ma veneri, il problema non è la differenza teologica e sofisticata tra i due termini. Il problema è che stai commettendo una trasgressione verso i comandamenti di Dio. Non ti fare scultura e immagine. Infatti Esodo capitolo 20 versetti da 3 a 5 dice: non avere altri dei oltre a me, non farti scultura né immagine alcuna delle cose, non ti prostrare davanti a loro. Quindi che tu veneri o che ti adori, prostrandoti davanti a una statua, stai praticamente annullando la Sacra Scrittura, no? E quindi se vogliamo rimanere nell'ambito della parola di Dio, anche in Deuteronomio, insomma, c'è un invito a non comportarsi in questa maniera. Capitolo 4, versetti da 15 a 19, ho detto: siccome non vedete nessuna figura il giorno che il Signore vi parlò in orbe dal fuoco, fate bene a voi stessi.
1: Luigi, c'è qualche problema, scusami, di ricezione, magari devi forse spostarti, perché è come se a volte non è fluida, ecco, la voce. Quindi forse devi spostarti, non lo so.
2: Beh, provo a spostarmi e vediamo come vanno le cose, insomma.
1: Allora, pare meglio, vediamo.
2: Vabbè, ok. Allora dice appunto il Signore, insomma, non fatevi sculture affinché non vi corrompiate facendovi qualche scultura, la rappresentazione di qualche idolo, la figura di un uomo o di una donna. Ora, in questo caso, logicamente, si riferisce anche alle dee madri, no? Alle dee babilonesi, Assiria, Astarte, Ishtar, eccetera, eccetera. Ma come il padre della Chiesa, Epifanio, condannava le donne che veneravano Maria, accomunandole proprio all'antico popolo di Israele che offriva focaccia alla regina del cielo, quindi per Epifanio la regina del cielo degli israeliti, diciamo, antichi, è la Madonna dei nostri giorni, insomma, no? E c'è una comunicazione importante fatta da un'apparizione mariana, un veggente, il quale si dice che dovete fare statue per ricordare la vostra madre celeste, poi viene detto quindi deve essere onorata e messa in luoghi di maggiore venerazione. Cioè, esattamente questa Madonna di questa apparizione va contro il comandamento di Dio, e questo devono saperlo i miei fratelli cattolici, come l'ho capito io, e cercare di non cadere in questo tranello, cioè venerare una persona e metterla al posto di Dio. Questo la Bibbia non lo può tollerare, non lo consiglia, anzi lo ritiene come idolatria.
1: E anche quando Gesù viene tentato, una delle tentazioni è proprio la richiesta di adorazione, e Gesù cita proprio, diciamo, i comandamenti, cita la Bibbia, perché offrire un culto, offrire una preghiera a qualcuno è un atto di adorazione, e Gesù dice bisogna adorare solo Dio e basta, quindi certo, è molto chiaro, certo. E quindi è una tentazione subdola del maligno questa, di portare l'adorazione verso altro, no? Verso altro anziché verso Dio.
2: Esatto, esatto.
1: Quindi dobbiamo stare attenti. Ma chi non conosce la scrittura può facilmente, diciamo, essere ingannato.
2: Sì, sì, sì, ma io direi anche di consultare, per esempio, quelli che sono i teologi cattolici moderni, no? Una di queste è la teologa Adriana Zarri, che è morta da poco, però è cattolica. Quando parlava dell'apparizione di Civitavecchia, anzi della lacrimazione di Civitavecchia, diceva proprio questo: coloro che vanno in pellegrinaggio a Civitavecchia non conoscono la Bibbia. Cioè è una cosa, una teologa cattolica che dice: attenzione, queste tradizioni cattoliche sono contro la Bibbia, contro la Bibbia. E anche l'antropologa Ida Magli, quindi non ci stiamo riferendo a personaggi della mia parrocchia, ma anche laici, dice: la vicenda della presunta lacrimazione di Civitavecchia è una storia così evidentemente rozza che non varrebbe neppure la pena di parlarne, perché offende la coscienza di tutti i credenti, no? Ora, lei dice, quella statuetta che piange è contro il cristianesimo, perché pensate a cosa combinò Mosè col vitello d'oro che gli ebrei, a sua insaputa, avevano costruito e volevano adorare. È proprio dal punto di vista del cristianesimo, conclude Ida Magli, che questi fenomeni sono pericolosi, perché introducono nella credenza popolare elementi che appartengono alla cultura pagana. Quindi non più la Bibbia, ma il paganesimo. E questo bisogna che noi lo sappiamo bene e ci rendiamo conto.
1: Lo dobbiamo dire, perché la santità, l'adorazione appartiene solamente a Dio. E ci ascoltiamo Emigrant con un bellissimo brano, Santo, Santo, Santo, Olli, Olli, Olli.

0: Amen.
1: Santo, santo, santo, holy, holy, holy, e il Signore Dio Onnipotente che noi vogliamo adorare, onorare e santificare. Allora, Luigi, per quanto riguarda Maria, le apparizioni, l'adorazione, che cosa hanno scritto i padri della Chiesa? Cosa ci è rimasto, no, dei loro pensieri, della loro teologia?
0: Sì, diciamo, anche gli autori moderni sono concordi di un fatto. Per esempio, William Claggett dice: il culto di cui parliamo, cioè quella a Maria, era totalmente estraneo alla religione dei primi cristiani. Poi gli fa eco un altro studioso, Tylor, che dice: tutti questi autori, cioè i padri della Chiesa, testimoniano all'unisono di non aver conosciuto alcuna credenza nel potere della Vergine o di una sua influenza presso Dio. Nessuna pratica pubblica o privata di pregare Dio attraverso la sua mediazione o di invocarla per ottenere i buoni auspici della sua intercessione. Nessuna espressione di gratitudine e di lode espressa nei suoi confronti. Nessuna attribuzione di onore e gloria al suo nome. Qui ha elencato tutti i dogmi della Chiesa Cattolica, no, di Maria, che è diventata più importante di Dio. E conclude Tyler: al contrario, dalla testimonianza resa da tutti gli scrittori, quindi padri della Chiesa, appartenenti a queste epoche, possiamo concludere che i primi cristiani rivolgevano le loro preghiere unicamente a Dio e riconoscevano Cristo come l'unico mediatore e intercessore in cui riponevano la loro fede. Quindi non c'era nulla nel primo cristianesimo che c'è oggi rispetto a Maria. Per esempio, Crisostomo, vescovo di Costantinopoli, diceva, parlando appunto del famoso passaggio delle nozze di Cana, quando Maria dice a Gesù: ma guarda che non hanno più vino, no? Allora lui dice una cosa molto moderna, no? Probabilmente Maria cedette a un sentimento puramente umano, e per questo Gesù le diede una risposta alquanto aspra, dicendo: che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. E poi ancora prosegue Crisostomo dicendo che con questa frase, che ho a che fare con te, o donna, Gesù voleva insegnarle alla madre a non fare più per il futuro una cosa simile. Indubbiamente gli stava molto a cuore l'onore della madre, ma molto di più la salvezza della sua anima, l'anima della madre, e del bene dei molti. La risposta non era di uno che respingeva la madre, ma di chi asseriva che il parto non le sarebbe giovato a nulla se non fosse stata molto virtuosa e fedele alla volontà del padre. Infatti Maria, al di là di quello che dicono i teologi moderni, dice di se stessa che è stata aiutata, salvata dalla grazia, e la grazia la ottengono i peccatori. Quindi Maria si riconosceva essa stessa peccatrice.
1: Che aveva bisogno di un salvatore, di qualcuno che
0: Certo. E poi, per concludere, diciamo, se si dà una scorsa all'ultimo libro del Nuovo Testamento, prima delle epistole, no? Gli Atti degli Apostoli, noi scopriamo una cosa molto interessante, che praticamente, come ha scoperto anche uno studioso interessantissimo, Renato Giuliani, mai nel libro degli Atti, anche nelle lettere degli Apostoli, Maria riceve assolutamente qualche venerazione o qualche importanza. Cioè, addirittura si deve giungere alla deduzione opposta: gli autori dei quattro Vangeli non erano animati da una grande venerazione per la madre di Gesù, né intendevano promuoverne il culto, e quindi neppure l'autore degli Atti degli Apostoli, che poi è Luca. Infatti fa una casistica qui molto importante, dice che negli Atti degli Apostoli Paolo è menzionato 164 volte, Pietro 59, Barnaba 23, Filippo 17, poi tutti gli altri fino a 6, 7, 2 menzioni. L'ultimo è Maria, con una sola menzione. E poi dice: a tutte queste domande il Nuovo Testamento non dà alcuna risposta. Tant'è vero che, come vedete, nel libro che inizia la storia della Chiesa, a Maria non si dà nessuna importanza, ma più che altro addirittura agli apostoli, che sono i fondatori della Chiesa. Maria è messa lì come da parte, viene menzionata come colei che stava insieme ai discepoli in una camera dove pregavano e tutti i giorni attendevano alle preghiere, alle cose, diciamo, della prima chiesa cristiana. Quindi non si riesce a capire come mai
1: si è uscita fuori questa cosa, no? Poi di questa adorazione, questa venerazione.
0: Non dà nessuna possibilità di fare di Maria quella che è stata fatta nel corso dei secoli, e questo lo dico con tanto amore nei confronti dei miei fratelli cattolici.
1: Grazie, no? Luigi, allora alla prossima, e continueremo ancora ad approfondire e arricchire la nostra conoscenza.
2: Carmen Zammataro
3: e Mario Calvagno.
2: Per l'intervista di oggi abbiamo in collegamento il pastore dottor Francesco Mosca della redazione del mensile Il Messaggero Avventista. Ciao Francesco, benvenuto.
3: Ciao Francesco.
4: Ciao a voi, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci seguono.
3: Grazie.
2: Con Francesco Mosca facciamo una breve recensione del numero di luglio-agosto 2026 della rivista proprio Il Messaggero Avventista.
3: Sì, il tema prevalente di questo mese riguarda il perdono, l'abbattimento dei pregiudizi, la crescita nella fede, insomma vari argomenti correlati. E a iniziare dalla rubrica Una parola per oggi, dove troviamo l'articolo Benedetto per benedire, una generosità ripagata, firmato da Rosa Ielpo, che è capoguida degli scout avventisti. E Francesco, Rosa è anche tua moglie, vabbè, quindi lo diciamo. E come entrano in gioco la benedizione e la generosità?
4: Ecco, siamo al capitolo 2 del libro di Ruth, un capitolo chiave che si apre e si chiude con un dialogo fra Ruth e sua suocera Naomi, e al centro troviamo Boaz che dialoga prima con i suoi mietitori e poi con Ruth. Boaz si informa sulla giovane che sta spigolando nel suo campo e poi le si avvicina e la loda per quello che ha fatto per sua suocera, e le augura di essere ricompensata dal Signore che ha scelto di seguire. Ecco, la generosità di Boaz ripaga quella che Ruth ha avuto nei confronti di Naomi.
3: Sì.
4: Boaz le parla della ricompensa, che non sarà soltanto l'orzo che Ruth ha raccolto. Come noi sappiamo, la ricompensa sarà lo stesso Boaz quando sposerà Ruth. La sera Ruth rientra a casa e condivide con la suocera il frutto della sua fatica e il suo pasto. E Naomi è colpita dall'abbondanza di quanto sua nuora è riuscita a raccogliere e le rivolge una benedizione a Boaz che ha aiutato e favorito Ruth. E dovremmo dire che in realtà la benedizione nella Bibbia è legata alla vita, all'abbondanza. Il significato del verbo benedire dipende dal soggetto e dall'oggetto della benedizione. Col verbo benedire si conclude il discorso della prima parte al versetto 19 e inizia anche il versetto 20. E agli occhi di Naomi il Signore stesso è all'opera nella persona di Boaz, che è stato generosa con Ruth. Ecco, Rosa conclude l'articolo con due immagini che sono un segno di solidarietà che si dona e che porta frutto. La prima è l'immagine delle spighe sparse che vengono legate assieme,
3: sì,
4: se vogliamo un bel simbolismo. L'altra immagine è quella dell'efa d'orzo, che rimanda, se vogliamo, alla parola di Gesù, quando dice date e vi sarà dato, una buona misura pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio.
3: Certo.
2: Bene, segue l'articolo di Saverio Scuccimarri, docente della Facoltà Adventista di Teologia Villa Aurora di Firenze, e il titolo è Dal carcere al trono, la verità al posto della vendetta. Parla di Nelson Mandela e della sua vicenda di vita che forse possiamo dire non è molto conosciuta nei dettagli. Francesco, cosa ci puoi dire?
4: Ecco, l'autore Saverio Scuccimarri inizia l'articolo con un paragone fra la storia di Giuseppe riportata nel libro della Genesi ai capitoli 37 a 50 e quella di Nelson Mandela, affermando che si somigliano nel passaggio dal carcere al comando di una nazione. Il Sudafrica, se vogliamo, è stato tracchettato verso la fine dell'apartheid da Mandela, figlio di un pastore metodista, senza guerra civile né spargimenti di sangue. L'ONU ha istituito la giornata internazionale Mandela Day il 18 luglio, anniversario della nascita perché, di Mandela, perché Nelson si è battuto dopo aver scontato 27 anni di carcere duro per la lotta contro l'apartheid in Sudafrica. Ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 1993 ed è diventato il primo presidente nero del Sudafrica dal 1994 al 1999. Ha usato il metodo del Vangelo: beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio, e non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Ecco, il risentimento della popolazione nera era molto forte, rischiava di sfociare in una vendetta contro i bianchi, che sarebbe diventata una guerra civile. Il governo Mandela istituì la Commissione Verità e Riconciliazione, presieduta appunto dal vescovo Desmond Tutu, anglicano, primo vescovo nero di Città del Capo e anche lui premio Nobel. La commissione affermava che la giustizia non si raggiunge con la vendetta, ma con la verità. Le vittime potevano rendere pubblica la propria storia per portare alla luce la verità, e i carnefici potevano confessare i propri crimini, e chi lo faceva riceveva l'immunità. Mandela, potremmo dire, è un luminoso esempio di lotta civile non violenta, e ha dimostrato che il regno di Dio non è poi un'utopia, ma può essere un modo per gestire i conflitti nella prospettiva della pace.
3: Certo.
2: E ci fermiamo qui per questa prima parte e riprenderemo subito dopo.
3: Mario Calvagno
2: e Carmen Zammataro, riprendiamo l'intervista di oggi con il pastore dottor Francesco Mosca per questa breve recensione del Messaggero Avventista del mese di luglio-agosto 2026.
3: Sì, nella parte precedente abbiamo già visto due articoli, il primo che riguarda la benedizione, varie benedizioni, diciamo così, e il secondo sulla vicenda di Nelson Mandela.
2: E allora continuiamo. Difendere le persone, tutti hanno il diritto di credere o di non credere. È l'intervista di Francesco Evangelisti ed Angelo Currò della Fondazione Porte Aperte. E Francesco, questo è un tema sociopolitico molto attuale in tutto il mondo. Cosa ne pensi?
4: Cerco di sintetizzare l'intervista.
2: Sì.
4: Il 22 agosto di ogni anno si celebra la giornata internazionale di commemorazione delle vittime di violenza basati sulla religione. Porte Aperte è una fondazione che dal 1955 difende i cristiani perseguitati nel mondo. Ogni anno pubblica la World Watch List, un report che elenca le prime 50 nazioni in cui i cristiani sono maggiormente perseguitati. La Corea del Nord è attualmente la nazione in cui esiste la più cruenta repressione del diritto alla libertà religiosa e da 25 anni occupa la prima posizione nella lista. Uno dei principali fattori politici e sociali che spiana la strada alla persecuzione religiosa è senza dubbio il nazionalismo religioso,
3: sì.
4: Il tentativo di assoggettare un'intera nazione a una sola religione. Più il connubio religione-politica diventa forte, maggiori sono gli effetti asfissianti sulle minoranze religiose. Un esempio eclatante forse è l'India. Per i nazionalisti religiosi del paese, essere indiani significa essere induisti. Di conseguenza non c'è spazio per il cristianesimo e per le altre minoranze religiose. Diversi stati dell'India stanno cercando di rendere ancora più severe le già stringenti leggi anticonversione per contribuire alla costruzione di una società che rispetti il diritto alla libertà religiosa. Ci si chiede cosa potremo fare e Cutro risponde: potremo fare due cose. Avere contezza non solo della condizione in cui vivono alcune minoranze religiose in Italia e all'estero, ma anche dell'esistenza del diritto alla libertà di coscienza e quindi del diritto a credere o a non credere nell'esistenza di un Dio. La seconda è appunto l'azione vera e propria, la difesa e il patrocinio della causa. Difendere il diritto di credere o di non credere significa difendere le persone, non le religioni. In fin dei conti, i diritti umani riguardano tutti, noi compresi.
3: Certo. Accogliere con amore e crescere nella fede, esperienza di un dialogo irriducibile, è l'articolo di Hans Gutierrez, docente presso la Facoltà Avventista di Teologia Villa Aurora di Firenze e direttore del CECSUR, Centro Culturale di Scienze Umane e Religiose. E Francesco, in che modo l'amore e la fede sono correlati, secondo l'autore?
4: L'autore afferma che accogliere con amore è un traguardo del modello di fede introdotto da Cristo, l'amore per chi è diverso. Poi cita il testo di Matteo 5, se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Quindi il riconoscimento dell'altro come creatura di Dio e come prossimo avveniva nel rispetto della propria identità per rimanere puri. Questa visione purista della fede viene superata da Cristo e dal suo modello inclusivo. Accogliere con amore significa rinunciare all'idealismo ingenuo che mi fa amare qualcuno diverso solo apparentemente, ma in fondo mi assomiglia. Agape significa riconoscere come costitutiva dell'esperienza dell'amore l'attenzione di fronte all'unicità e alla diversità dell'altro che resiste a ogni intento di inclusione. E quindi la complessità dell'amore consiste nel riconoscere anche altre virtù. Una sua corretta comprensione ci porta a percepire il suo limite. Questo vuol dire che l'esperienza religiosa non può fondarsi solo sull'amore, anche se l'amore è un'esperienza centrale della fede. Tra fede e agape non c'è solo continuità e convergenza. La fede non è solo additiva all'amore, ma anche contrasto e tensione. La fede è anche ciò che riduce l'amore e lo perfeziona nella sua incompletezza. Crescere nella fede significa anche crescere nella consapevolezza che la fede degli altri sarà sempre diversa dal mio amore, che prova a includerla in una bella sintesi ideale e totale. Crescere nella fede è possibile soltanto nella consapevolezza della propria parzialità e nella capacità di mantenere saldo il dialogo tra virtù diverse, fra esperienze irriducibili.
2: E ci fermiamo qui per oggi. E per approfondire questi e tutti gli altri articoli e ricevere una copia gratuita del Messaggero Avventista di luglio-agosto 2026, mandate un messaggio, un vocale WhatsApp al 348 222 72 94.
3: E ringraziamo allora il pastore dottor Francesco Mosca della redazione del mensile Il Messaggero Avventista. Alla prossima, Francesco.
2: Alla prossima.
4: Ciao a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
2: Grazie, ciao.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Stai combattendo una battaglia che da tempo è già stata vinta? Hiro Onoda era un militare giapponese che nel dicembre del 1944 fu inserito nel 61esimo reggimento della fanteria. La sua destinazione furono le Filippine, un territorio americano occupato in quel momento dal Giappone. Nel 1945 le truppe americane riconquistarono la zona, ma Onoda continuò la guerra, rifiutando l'idea che questa fosse terminata. Nel 1959 in Giappone Onoda fu dichiarato ufficialmente morto. Quando anni dopo uno studente lo ritrovò, Onoda ancora rifiutava di accettare l'idea che il conflitto fosse terminato. Attendeva di ricevere l'ordine di deporre le armi solo dal suo superiore. Nel 1974 l'ex comandante di Onoda tornò sull'isola di Lubang per informare il militare della sconfitta del Giappone e per ordinargli di deporre le armi. Il sottufficiale Onoda lasciò la guerra dopo 29 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo racconto potrebbe sembrarci incredibile, eppure anche noi a volte combattiamo una battaglia che è già stata vinta. Anche se confidiamo nel Signore con tutto il cuore per quanto riguarda la nostra salvezza, è possibile che non ci fidiamo di Lui per tutte le altre aree della nostra vita, soprattutto se sono aree per noi molto sensibili. Nel profondo della nostra anima potremmo avere difficoltà a credere quando la scrittura dice: «Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù». Nei nostri cuori stiamo ancora combattendo la battaglia. Ma io ti incoraggio oggi a prendere Dio in parola. Lui non è un uomo da poter mentire. «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Sulla croce, Gesù è morto per spezzare ogni giogo della tua vita. Che tu possa essere incoraggiato oggi, perché non c'è nessuno meglio di Dio. Lui provvederà anche per te. Aggrappati stretto alla sua parola, alle sue promesse. Mentre cerchi in fede il suo regno, Dio provvederà a tutto ciò di cui hai bisogno. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

0: La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.
1: A Radio Logos sono le ore 18 e 20 minuti.
2: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
3: Un benvenuto all'ascolto a tutti voi sintonizzati con la nostra radio per seguire il numero del 12 di luglio della nostra trasmissione.

0: l'origine dei nomi.
1: Edoardo è il nome sul quale puntiamo oggi la nostra attenzione. E questo antico nome anglosassone è composto da due paroline che vogliono dire l'una proprietà o ricchezza e l'altra guardiano, con il significato finale di guardiano della ricchezza o difensore della proprietà. Furono numerosi i reali d'Inghilterra che portarono questo nome, da Edoardo I, regnante nell'899, a Edoardo VIII, principe di Galles del 1910, designato re nel 1936, che nello stesso anno però abdicò per amore della pluridivorziata Wallis Simpson e assunse il titolo di duca di Windsor. Di questo nome sono state spesso utilizzate anche le varianti Edoardo ed Odoardo.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Parliamo del battesimo. Secondo la legge mosaica, gli ebrei dovevano compiere dei riti di purificazione, lavandosi le mani e i piedi in determinate occasioni. Tale purificazione per mezzo dell'acqua era praticata anche nel caso di proseliti che decidevano di far parte del popolo eletto. Il battesimo di Giovanni era particolarmente associato al pentimento, affinché gli ebrei fossero spiritualmente pronti a riconoscere e a ricevere il Messia, e quindi differiva dal battesimo di Gesù. Il battesimo cristiano è simbolo invece dell'unione con Cristo, del perdono dei peccati, della partecipazione del credente alla morte di Gesù nei confronti del peccato e alla risurrezione con Cristo ad una nuova vita. Inoltre, il battesimo è simbolo del fatto che il credente diviene membro del corpo di Cristo. Tutti i benefici inerenti al battesimo si ottengono solo mediante la propria fede.

0: Accadde oggi.
1: Il 12 luglio 1908 debuttavano a Göteborg le nazionali di calcio di Svezia e Norvegia in un incontro vinto dagli svedesi. 1920, Vilnius viene riconosciuta come capitale della Lituania. 1932, Re Giorgio V del Regno Unito inaugura il Lambeth Bridge a Londra. 1950, con la firma del cessate il fuoco, termina dopo 7 anni la guerra d'Indocina. 1956, viene posata la prima pietra del grattacielo Pirelli. 1962, esordio ufficiale dei Rolling Stones avvenuto a Londra. 1963, grazie al decreto legge, il Marsala è il primo vino italiano a ricevere il riconoscimento DOC. 1967, 4 giorni di rivolte razziali iniziano a Newark nel New Jersey, costeranno 27 vittime. 1986, viene registrato allo stadio di Wembley il doppio CD dei Queen Live at Wembley 86. 1988, viene lanciato Phobos 2, ultima missione sovietica esplorativa di Marte prima dello scioglimento dell'Unione Sovietica. 1993, un terremoto di magnitudo 7,8 della scala Richter al largo della costa di Hokkaido in Giappone crea un devastante tsunami che uccide 202 persone. 1994, con un referendum l'Austria conferma l'adesione all'Unione Europea. 2005, Alberto II di Monaco presta giuramento e diventa il nuovo principe di Monaco. 2006, Hezbollah, con l'operazione Giusta Ricompensa, dà inizio alla seconda guerra israelo-libanese. E per chiudere, 12 luglio 2010, a Venezia è entrata in regime la prima centrale elettrica al mondo alimentata a idrogeno con produzione industriale, 16 megawatt di potenza.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Sarebbe lungo riportare alcuni sistemi primitivi telegrafici. Questi non rappresentano altro che un ricordo puramente storico. Gli ultimi, d'inizio 800, erano tutti impostati sui sistemi visivi a distanza che usavano 196 figure, l'una distinta dall'altra, mediante le quali si possono segnalare in lontananza tramite stazioni intermedie non soltanto cifre e lettere, ma anche alcune frasi. E fra questi antichi sistemi, un telegrafo italiano che porta il nome del suo inventore, Claudio Chiappe, intorno a Parigi nel 1793, vi erano 22 di queste stazioni. Un telegramma poteva giungere da Parigi a Lilla in 2 minuti, da Parigi a Tolone in 14, a Strasburgo in 6 minuti. Altre stazioni sorsero in Inghilterra, in Svezia, in Danimarca, in Germania, Austria e Russia, ma persino nelle Indie orientali ed in Turchia. L'invenzione della telegrafia elettrica, invece, segna un nuovo periodo della storia del progresso umano. Per il mondo dell'informazione si apre l'era delle notizie trasmesse in tempo reale. La velocità con cui si trasmette quasi istantaneamente con l'elettricità da un luogo all'altro fece sorgere nella mente l'idea di poterla utilizzare nelle trasmissioni. Di progetti ne nacquero tanti, con l'elettricità per strofinamento, con il galvanismo e infine con l'elettromagnetismo. Quest'ultimo servì come principio di base all'americano ed ex pittore Samuel Morse per la costruzione della telegrafia elettrica, concepita già da alcuni anni. Ma pochi si interessarono alla sua invenzione. Solo nel 1838 alcuni suoi amici politici spinsero il Congresso a interessarsi a questa invenzione, riuscendo a fargli ottenere un finanziamento per la realizzazione di una linea a Washington, la prima ufficiale del telegrafo.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La nostra trasmissione infatti si conclude qui. Ringrazio tutti per l'ascolto e vi rimando al numero di domani. Ciao.
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 33 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetto 31. Ora il Figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. Vincent Chiaravallotti scrive: durante l'ultima cena, Gesù, sapendo che era venuta l'ora di morire, indossò un grembiule e lavò i piedi ai discepoli. Pietro stava per rinnegarlo, Giuda stava per tradirlo. Eppure Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. In apparenza sembrano parole non adatte alla circostanza, ma la gloria di Gesù è strettamente legata alla sofferenza della croce. Gesù umiliò se stesso, si fece servo ubbidiente fino a quella morte vergognosa, perciò Dio lo ha glorificato. Davanti a Gesù ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Egli è il Signore, alla gloria di Dio. Non facciamo come i discepoli, i quali la notte in cui fu tradito litigarono su chi fosse il più grande tra di loro. Pietro imparò la lezione e scrisse: rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. Siamo imitatori di Gesù, indossiamo il grembiule dell'umiltà e del servizio alla gloria di Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore a tutti voi. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 9, versetto 35, e dice: «Credi nel Figlio dell'uomo?» E ancora Giacomo, capitolo 2, versetto 18 e versetto 20. «Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede». La fede senza le opere non ha valore. Credente non praticante. Avete già incontrato delle persone che dicono di essere credenti non praticanti? Se si tratta di praticare una religione, nel senso di seguirne i riti per abitudine o tradizione, poco conta. Non è la religione che salva. Ma dire di essere credente cristiano e non praticare gli insegnamenti di Cristo è un controsenso. Immaginate un medico non praticante. È come se non fosse affatto medico. La sua scienza non è utile a nessuno. No, quello che si pretende di essere deve essere visto, altrimenti è assurdo. Tu che stai ascoltando, sei un credente? Indubbiamente credi a tante cose, ma credi al Signore Gesù Cristo morto per espiare i tuoi peccati? In questo caso sei salvato, ossia perdonato, ed ora hai una vera relazione con Dio. Sei amato e curato da Dio. Che sicurezza! E allora rimarresti un non praticante? Speriamo proprio di no. Se tu deciderai di dare un posto a Gesù Cristo nella tua vita, avrai il desiderio di conoscerlo meglio, di ascoltarlo, di fargli piacere, di parlargli, di parlare di lui con gli altri, di ringraziarlo per il suo amore. Non si tratterà di una pratica religiosa che ti faccia sperare di essere salvato. Sarà invece una vera esperienza per amore per Gesù Cristo che ti ha amato per primo. Non puoi rimanere neutrale. O credi, e questo cambierà la tua vita, o non credi, e rimarrai senza Dio, con mille motivi per essere disperato. Oggi scegli di conoscere il Dio che la Bibbia rivela, che ti ama e che l'ha dimostrato. Vedrai che questo cambierà tutto, dentro di te e nel tuo comportamento. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno. È il 12 luglio e dalla prima lettera ai Tessalonicesi leggeremo nel capitolo 4 il verso 8. Chi dunque disprezza questi precetti, non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa anche dono del suo Spirito Santo. Paolo aveva da poco fondato la chiesa di Tessalonica e scriveva questa lettera per incoraggiarla. I problemi che si profilavano fra quei credenti erano soprattutto legati alla cultura dalla quale provenivano. Intanto quella chiesa era per lo più formata da pagani che si erano convertiti al cristianesimo, ma faticavano a tenersi lontano da vecchie abitudini legate alla libertà sessuale, per non parlare della promiscuità, che nel mondo greco e romano di quel tempo erano non solo accettate ma anche condivise. Ma Paolo quindi esorta quei credenti alla santificazione e quindi ad astenersi da quelle abitudini e a rimanere fedeli al proprio coniuge. Si trattava di un cambiamento importante che incontrava non poche difficoltà. Ecco quindi che Paolo fa leva sull'autorità della parola di Dio, e rigettarla o non tenerne conto significava essere pesantemente irriverenti verso Dio. Quello che voglio sottolineare è che purtroppo questo atteggiamento è molto diffuso anche fra i credenti di oggi, che adattano la parola di Dio alle proprie esigenze, pensando di essere un tantino più meticolosi e soddisfacenti di Dio. Questo è molto grave, perché la parola di Dio è come un abito che veste tutte le taglie, non ha bisogno di revisioni né interpretazioni personali. Osservare quanto è scritto nella parola di Dio è la massima espressione di rispetto, riverenza e amore verso l'unico Padre che ha provveduto salvezza per le anime dei perduti e ogni altro strumento per vivere una vita piena e soddisfacente. Onoriamo Dio e Lui, che è fedele, ci onorerà.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Ottimismo illusorio e realista. In psicologia esiste l'ottimismo illusorio e l'ottimismo realista. L'illusorio è una percezione eccessiva di positività riguardo al futuro, che sottovaluta i rischi in alcune situazioni e le probabilità di insuccesso in altre. Un piccolo esempio di ottimismo illusorio è quando una persona ha un'auto guasta, ma pensa che, anche se non l'aggiusta, potrà continuare a usarla, ignorando la gravità e la pericolosità di ciò che potrebbe realmente succedere. L'ottimismo realista, invece, è avere una visione realista del presente e del futuro e valutare concretamente i rischi e i pericoli. L'ottimismo realista, invece, è avere una visione realista del presente o del futuro e valutare concretamente i rischi e i pericoli. Questo tipo di ottimismo non nega i problemi, ma si concentra nel risolverli quando si presentano e si proietta a vivere giorni migliori. Credo che esista per molti una fede illusoria e una realista. I credenti illusori sono illusi del fatto che la misericordia, l'amore e la bontà di Dio li proteggeranno, anche se corrono in auto a 200 km orari, che se peccano tutte le volte che vorranno Dio li perdonerà sempre, che non potrebbero mai commettere un certo tipo di errore o peccato. La fede realista è una fede che crede in Gesù Cristo, che sa che possiamo cadere, che valuta bene le insidie del nemico, che è attenta e che non sottovaluta i rischi. Tu, che tipo di credente sei?
3: Secondo la parola di Dio, c'è una sola fede che piace a Dio e che fa muovere il suo braccio, anche se è piccola, ed è quella che crede nelle promesse anche quando i sensi naturali dicono il contrario. Non basta credere che Dio esista per avere fede, ma è necessario riporre in Lui la propria totale fiducia, credendo che la salvezza si ottiene solo attraverso il sacrificio di Gesù sulla croce, affidandosi alla sua guida e accettando la sua volontà. Il cammino di fede, cari all'ascolto, è un continuo combattimento perché richiede l'abbandono a ciò che non si vede e spesso, molto spesso, viene ostacolato dai nostri sentimenti razionali. Ma la fede che piace a Dio è quella che resta ferma, che non dubita, che non torna indietro. È la fede che persevera e che aumenta. Mi chiedo, come può aumentare la nostra fede? C'è un solo modo per farla crescere, ce lo dice l'Epistola ai Romani al capitolo 10, spiegandoci che la fede cresce ascoltando la parola di Dio. E allora, se sappiamo questo, possiamo essere certi e assolutamente sicuri che quella parola sarà per noi un aiuto glorioso, come diceva l'Apostolo Paolo, per combattere il buon combattimento e per conservare la fede. Io prego che la fiamma della nostra fede possa brillare in eterno. Nel frattempo vi do appuntamento a domani e vi mando un abbraccio grande. Buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Cento nuove traduzioni bibliche, tra cui 66 prime traduzioni, sono i dati diffusi dall'Alleanza Biblica Universale, rilanciati dal settimanale Riforma, sui risultati ottenuti nel corso del 2025. A oggi la Bibbia è disponibile in 795 lingue su un totale di 7.393 idiomi noti.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
1: Ritorniamo così insieme ad innamorarci delle sacre scritture, ad innamorarci di questa parte, di questa lettera, questa prima lettera di Pietro, ad innamorarci delle ultime parole scritte da Pietro. È bellissimo perché Pietro ha appena finito, ha appena terminato di incoraggiare chi ha un ruolo appunto di cura verso le anime, verso le persone, no? Quelle figure di solito nell'ambiente ecclesiastico, ma io credo che non si trovino solo lì. Lui le definisce di anziani, quelle che hanno acquisito una certa esperienza, una certa saggezza nella loro relazione con Dio da poter sostenere altri, no? Da poter incoraggiare, da poter sorvegliare. E lui dice: badate bene, non siete chiamati a dominare, perché Dio nelle relazioni non ha mai veramente inteso il dominio dell'uno sull'altro. Questa è una cosa molto interessante, perché se è vero nella Bibbia, ecco, che si parla, no? Di conduttori, di chi presiede, quindi vescovi, anziani, eccetera, pastori, se è vero che nelle relazioni familiari, no? Si parla dell'uomo come capo della donna, di genitori che devono, no, avere autorità, insomma, sui figli. È anche vero che poi c'è un concetto di questa chiamiamola così autorità, secondo me così diversa da quella che noi esseri umani subito applichiamo a questo, perché è curioso, per esempio, anche qui Pietro dice che anche l'anziano, il pastore, il vescovo, comunque lo vogliamo chiamare, non deve dominare sugli altri, no? Ma deve invece preoccuparsi di essere un esempio, che deve pascere, cioè provvedere del buon cibo, provvedere magari dei buoni insegnamenti, del buon incoraggiamento, no? E deve anche sorvegliare, no? Vedere, insomma, se qualcuno sta correndo dei pericoli, cercare di proteggere, cercare di avvertire. Non deve dominare sugli altri, no? Ma deve invece preoccuparsi di essere un esempio, che deve pascere, cioè provvedere del buon cibo, provvedere magari dei buoni insegnamenti, del buon incoraggiamento, no? E deve anche

posti sotto l'autorità di qualcuno, siate sottomessi quindi agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. Quindi è come se lui stesse dicendo che l'anziano deve sottomettersi al giovane, nel senso sottomettersi alle sue esigenze, ai suoi bisogni e vivere per essi, e il giovane si sottomette all'anziano riconoscendo la saggezza, la guida e il suo ruolo. Quindi non c'è dominio da nessuna delle parti, ma c'è invece una cura l'uno dell'altro, c'è un'attenzione ai bisogni l'uno dell'altro e un dare a vicenda quello che ognuno ha da dare. I giovani hanno da dare agli anziani, gli anziani hanno da dare ai giovani, così in un ambiente anche ecclesiastico, ecco, chi ha un ruolo appunto di presiedere ha da dare, ma veramente molto anche da ricevere dagli altri, e se si dà l'opportunità a questo scambio di avvenire, veramente le cose funzionano in modo straordinario, perché nessuno cerca il potere, ma tutti si trattano un po' alla pari, anzi ognuno tratta l'altro, no, come da più di se stesso. E questo è il tipo di relazione che Cristo è venuto a cercare, a stabilire all'interno per esempio anche delle relazioni familiari, dove il padre e la madre non dovrebbero dominare sui figli, no, ma essere lì a lanciare le famose frecce, come diceva Gibran, cioè a dare invece, a servire, perché queste vite crescano bene. Allo stesso tempo i figli dovrebbero riconoscere il ruolo dei genitori e in cambio dare la loro vitalità, la loro forza, il loro onore, il loro rispetto. È bellissimo, io credo questa concezione della relazione di Dio è fuori da ogni nostro concetto, non riusciamo ad immaginarlo. Pensiamo che tutto vada imposto con la forza e difficilmente capiamo che l'amore può essere invece una grande, ecco, forza per il bene dell'altro. Quindi Dio resiste ai superbi, dà grazia invece agli umili, quindi dice: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi a suo tempo. Quindi se quello che io cerco non è l'essere umano che mi glorifichi, che mi innalzi, che mi dica: mamma mia, questa persona è eccezionale, guarda quante persone ha sotto di sé, guarda, no, cosa domina, ma se invece aspetto che sia Dio un giorno a rendermi l'onore che lui desidera, ad innalzarmi, no? Dice qua: gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Bellissimo. Quante preoccupazioni ha un genitore, quante preoccupazioni ha una persona che si prende cura di una comunità, piccola o grande che sia, quante preoccupazioni un datore di lavoro, quante preoccupazioni chi ha un ruolo di responsabilità. Bello sapere che Dio dice: non lasciatevi, no, schiacciare da questo senso di preoccupazione al punto tale poi da dover dominare su chi è sotto di voi, perché pensate che altrimenti le cose non funzioneranno. Le vostre preoccupazioni, dice Dio, datele a me, voi servite, preoccupatevi del bene dell'altro, guardatelo, curatelo, no, ammiratelo, gustatevelo, e poi il resto lasciate che sia io a gestirlo. E questo è straordinario. Per cui continua sempre Pietro e dice: allora siate sobri, no? Vegliate perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Allora voi resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi nel mondo. Quindi dice: riconoscete che tanto è tutta una lotta, no? Il diavolo è proprio, e per chi non crede a questa figura, io non posso far altro che ribadire, insomma, quello che la parola di Dio ci insegna, no? Di un qualcuno che ovviamente vuole che noi siamo lontani dal concetto di Dio, di relazione, di vita piena, di amore. E quindi è lì che cercano, bella questa immagine, bella nel senso molto forte, un leone ruggente che cerca chi possa divorare. A noi è chiesto di resistergli stando fermi nella fede. Quindi anche quando noi gettiamo le preoccupazioni su Dio, anche quando ci impegniamo nel bene, non sempre saremo ricambiati col bene, e il nemico non cerca altro che un momento in cui noi decidiamo che dominare o forzare o usare il potere o usare la cattiveria sia il mezzo migliore per ottenere ciò che vogliamo ottenere. Nel momento in cui cadiamo in questa trappola, ecco che lui ci può divorare e ci può togliere quella fede, quell'affidarci a Dio, che invece è la fonte proprio della vita della nostra anima qui e dopo.

Quindi fermi, dobbiamo resistere, dobbiamo ricordare che non sono i sistemi di questo mondo, non sono i sistemi della forza, del sopruso, della violenza, della furbizia, dell'avidità, no? Della ricchezza, non sono queste le forze che vincono, ma quelle che vincono sono quelle che Dio ci ha dato, quelle dell'amore, della fede, della speranza, della fiducia, anche della sottomissione proprio, dell'affidarsi a Dio. Ed è proprio per questo che poi Pietro conclude dicendo: ora il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, lui vi perfezionerà, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. A lui sia la potenza nei secoli dei secoli. Amen. È proprio un canto per dire: ragazzi, siate fermi, non vi preoccupate, anche se ricevete schiaffi in cambio di baci, insomma, rimanete fermi, perché questo vi renderà forti, consapevoli del messaggio che Cristo vi ha dato, consapevoli che veramente solo Lui e solo in Lui e nella sua gloria verrà riconosciuta questa strada. Quindi rimanete fermi, a Lui appartiene la potenza. Ricordatevi che il diavolo, il nemico, il sistema che ci circonda può sembrare molto forte, ma in realtà crollerà pienamente davanti alla forza e alla grandezza di Dio, e quindi tutto quello che si erge contro di lui sarà spazzato via. Alla fine Pietro saluta, è una lettera, quindi ovviamente ci sono i famigerati saluti. Lui dice: per mezzo di Silvano, che considero un vostro fedele fratello, vi ho scritto brevemente esortandovi, attestando che questa è la vera grazia di Dio, quindi in essa rimanete saldi. Poi dice: la chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta. Marco, mio figlio, vi saluta. Salutatevi gli uni gli altri con un bacio di amore fraterno. Pace a voi tutti che siete in Cristo. E quindi con queste parole di Pietro io voglio salutare anche voi che siete all'ascolto oggi, che veramente, ecco, un bacio radiofonico di amore fraterno possa arrivare a voi, e che veramente anche questo senso di pace che viene a chi si affida a Cristo e non ai sistemi che vede funzionare intorno a sé, ecco, che questa pace possa continuare a mantenere fermo il tuo cuore sulla via che sai è quella giusta, quella che Cristo ci ha indicato, e a non deviare né a destra né a sinistra. Se intorno a noi c'è chi imbroglia, c'è chi sceglie scorciatoie, c'è chi sceglie la potenza e il sopruso, non credere mai che quella sia la via da seguire. La via vera è quella che ci ha indicato Cristo. Sì, è vero, a volte riceviamo qualche schiaffo, ma ti assicuro che ci è riservata una gloria straordinaria, ma soprattutto una vita straordinaria fin da adesso, perché possiamo essere in Lui e con Lui sempre.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Buongiorno Luigi, ben ritrovato.
3: Ciao Daniela, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Insomma, noi abbiamo la montagna, abbiamo il mare, tu cosa c'hai? Lì, tu sei tra che cosa?
3: Guarda, vedo un bel palazzo con 6 piani davanti, oltre non vado.
2: Quindi, quindi tra te e il mare c'è tanto altro.
3: Sì, senz'altro.
2: Allora, torniamo a parlare di profezie, parliamo di Anticristo, cerchiamo di capire sempre di più sull'Anticristo. L'Apostolo Paolo, in una delle sue lettere, credo sia la Tessalonicesi, se non sbaglio, proprio parlando dell'Anticristo, lo definisce l'uomo del peccato che si contrappone, si innalza sopra tutto ciò che si chiama Dio. Quindi comunque fa capire che è un'entità vera, cioè l'uomo del peccato, e che agisce, dice, la cui manifestazione quindi sarà per virtù di Satana, con prodigi mendaci, ogni sorta di seduzione peccaminosa. Quindi c'è tutta l'artiglieria del mondo delle tenebre che viene utilizzata. Allora, la Bibbia appunto ci presenta sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento questa figura dell'Anticristo. Paolo ci dice che è un uomo del peccato, quindi una figura reale, quindi non è una, come si può dire, un simbolo, ecco. L'altra volta parlavamo di cosa dicevano, no, i padri della Chiesa in riferimento all'Anticristo. Cosa ci puoi dire ancora?
3: Sì, allora, diciamo, le profezie sono un'arma a doppio taglio, innanzitutto, nel senso che si può far dire loro qualunque cosa. Per esempio, qualche anno fa, quando era in carica il presidente americano Barack Obama, venne definito da uno scrittore l'Anticristo. Ora, ma se noi leggiamo attentamente le scritture possiamo già eliminare questa pista, cioè Obama, benché possa aver fatto tante sciocchezze, non ha i requisiti adatti, non ha fatto segni miracolosi, non si è messo a sedere sul trono, insomma. Quindi la scrittura prima e poi la storia, in questo caso la storia dei padri della Chiesa, offrono già una visione molto ma molto precisa. Per esempio Gerolamo, nella lettera d'Algasia, è del 409 d.C. Gerolamo, no? E commentando proprio questo testo di Paolo che hai letto tu, dice: vuol dire che il Cristo non verrà prima che l'impero, l'Anticristo, no? Non sia desolato, e che l'Anticristo non abbia tolto o fatto la sua apparizione. Bisogna solamente che l'impero romano, che ora tiene in suo potere le nazioni, sparisca, e allora verrà l'Anticristo. Quindi Gerolamo era assolutamente coerente con la descrizione fatta da Paolo Apostolo, no? E oggi si direbbe, parlando di geopolitica, possiamo dire che l'Anticristo sarebbe apparso solamente dopo la sparizione dell'impero romano, e questo è un dato fondamentale da tenere presente, perché molti ritenevano, lo ritengono ancora oggi, seguendo ancora false piste, che l'Anticristo fosse l'imperatore romano, visto che si sedeva sul trono e mostrava se stesso come se fosse Dio, no? Ma l'Apostolo Paolo e i commenti dei padri della Chiesa eliminano questa possibilità. Non è l'imperatore romano, perché il vero Anticristo, che poi alcuni hanno chiamato anche il re teologo, verrà esattamente dopo la sparizione dell'impero romano. Per esempio Cirillo di Gerusalemme, nel suo catechismo, Cirillo è poco prima di Gerolamo, del 348 avanti Cristo, fa anche di una sintesi del tema dell'Anticristo, però andando ancora più indietro e citando il profeta Daniele, e dice così: questo Anticristo già profetizzato verrà quando l'impero romano avrà compiuto il suo tempo. Sorgeranno insieme 10 imperatori romani e regneranno contemporaneamente in località diverse. dopo di loro, come l'undicesimo verrà l'anticristo, umilierà tre degli imperatori che erano prima di lui. È straordinario, perché in effetti esattamente quando sorge il papato, poi vedremo per quale motivo, il papato sorgerà dopo la distruzione dell'impero romano di 10 popoli barbari. Ne rimarranno 3, Ostrogoti, Eruli e Vandali, e i quali proprio soccomberanno all'azione del pontefice che era appena lì a sorgere. Quindi già Cirillo di Gerusalemme, non comprendendo tutto, ma citando solo ciò che sapeva di Daniele, dice: attenzione, perché questo anticristo verrà quando sarà disgregato l'impero romano da 10 regni. Ora, anche la parola anticristo venne data al Papa fin dall'inizio, ma non dai protestanti mangiapreti, no. Per esempio Giovanni il Digiunatore, vescovo di Costantinopoli, nel 588 volle arrogarsi proprio questo titolo, quindi era un vescovo della Chiesa romana, no? E il titolo era Vescovo Ecumenico Universale. Allora venne rimproverato per questo suo ardire da Pelagio II, che invece era vescovo di Roma, e definì la pretesa del suo collega vescovo Giovanni Digiunatore esecrabile, profana, diabolica. Poi queste invettive vennero riprese da Gregorio I il Grande, il famoso Gregorio il Grande, che insomma salì al soglio vescovile tra il 590 e il 604, e Gregorio I, scrivendo all'imperatore Maurizio contro la pretesa di questo Giovanni Digiunatore di chiamarsi vescovo universale, e cito dalla sua lettera: lontano dai cristiani questo nome di bestemmia, con il quale si toglie ogni onore agli altri sacerdoti, mentre uno solo se lo arroga follemente. Allora Maurizio gli risponde: ma insomma, mettetela con queste quisquiglie, lasciate perdere, e non è una cosa importante. E Gregorio gli risponde di nuovo, gli dice: io dico senza la minima esitazione che chiunque si chiama il vescovo universale o desidera questo titolo è, per il suo orgoglio, il precursore dell'anticristo. Questo perverso vuole essere considerato, elevato al di sopra degli altri uomini, come un dio. Ecco, qui Gregorio praticamente cita la scrittura e dice: se il mio collega Giovanni il Digiunatore vuole essere il vescovo universale, il vescovo tra i vescovi, il primo dei vescovi, allora lui è l'anticristo, perché si mette al di sopra degli uomini e mostra se stesso come un dio. Vedete, questi padri della Chiesa conoscevano benissimo la scrittura, ed è molto importante il fatto che proprio tra loro si accusano di essere l'anticristo.
2: Interessante, perché come dicevi tu, uno dei primi padri che tu hai citato è proprio ha preso con molta serietà e con molta intelligenza la profezia di Daniele, quella della statua, dove poi alla fine si parlava dei piedi, no? E quindi c'è, cioè, nel senso che dopo l'impero romano sarebbe accaduto qualcosa, no? Dopo l'ultimo impero, quindi aveva ben chiaro il percorso della storia e in che punto storico lui si trovava, perché era proprio all'interno dell'impero romano, quando era già quasi verso la fine. Ma ci ascoltiamo un brano musicale, Luigi, e poi torniamo ancora a parlare di questo argomento, che è molto interessante, accattivante, perché ci aiuta a voler scoprire, conoscere, saperne di più. Compas compuesto, Te haré entender.

0: Ci siamo. Siamo pronti per continuare il nostro dialogo con Luigi Caratelli. Quindi abbiamo visto come i padri della Chiesa avevano idee molto chiare e sapevano accostare la scrittura alla storia, soprattutto a quella storia che loro stavano vivendo, cioè non una storia passata, è una storia proprio del momento contemporanea. Ma se interroghiamo ancora la storia, possiamo saperne di più?
1: Sì, infatti, come dicevi tu, ed è questo sintomatico, mentre la storia accadeva, loro non erano lì presenti a decifrarla grazie alle profezie, no? Ritorna un po' quello che è successo con i primi credenti in Cristo, al quale lui aveva detto: ma verranno tempi difficili, Gerusalemme sarà circondata da eserciti, no? Ma quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, scappate. Quindi la profezia salva proprio coloro che incominciano nella storia a vederla realizzata. Infatti è storia questa, Giuseppe Flavio, poi, di cui parleremo più avanti, è un cronista eccezionale, perché era proprio lì sotto le mura di Gerusalemme dopo essere passato logicamente ai Romani, dopo aver visto che non c'era più nulla da fare per difendere Gerusalemme, e quindi lui si offre ai Romani come scrittore, come intellettuale. Quindi quando i cristiani vedono il segno annunciato da Gesù 40 anni prima, quindi nemmeno troppo lontano, si salvano la vita, e nasce grazie a questa profezia interpretata e vista realizzarsi nella storia, nasce la prima comunità giudaico-cristiana a Pella, che è stata fondata proprio da questi credenti fuggiti. Ma ecco, allora, mentre la storia si svolgeva nel 538 d.C., incominciano i primi vescovi a essere, insomma, in turbolenza grazie a qualcuno che si arroga il diritto di essere più alto degli altri. Passa poco tempo, nel 607 Bonifacio VIII realizza quel sogno di Giovanni il Digiunatore, perché si arroga, 607, quindi stava, come dice la scrittura, scomparsi i tre re barbari, stava per essere a Roma protagonista il vescovo di Roma, e Bonifacio VIII, prendendo
0: molto amato da Dante, se non sbaglio, vero Luigi?
1: Sì, Dante aveva poi una No, Dante interpretava abbastanza bene le scritture, sì.
0: Sì.
1: Quindi Bonifacio VIII si arroga proprio il titolo di vescovo universale, e qui la storia si compie. Daniele aveva ragione, e era quello che Gregorio Magno respingeva non tanto il personaggio, anche, che chiamava anticristo, ma il sistema papale in qualche modo, perché nel 1241, durante il sinodo di Ratisbon, l'arcivescovo di Salisburgo, quindi siamo sempre in casa cattolica, no? I protestanti non erano ancora nati, o erano gli lì che stavano per nascere con i Valdesi, ma qui abbiamo un arcivescovo di Salisburgo che proprio fece una predica durante questo sinodo, rifacendosi a Daniele 7 e a Seconda Tessalonicesi. Quindi anche qui la storia si stava svolgendo interpretando la profezia, e disse queste parole stupende: da circa 170 anni, sotto il pretesto della religione, cominciò a gettare le fondamenta dell'impero dell'anticristo, e si stava riferendo a colui che 170 anni prima, cioè Bonifacio VIII, si era arrogato il titolo di vescovo universale. Poi continua nella sua predica dicendo: colui che si chiama il servitore dei servitori vuole essere il signore dei signori, come se egli fosse Dio, e parla come se fosse Dio, cambia le leggi. Questo è importante, come vedremo più avanti, le leggi di Dio cambiate proprio dal pontefice romano, no? Conclude l'arcivescovo: stabilisce le sue di legge, insozza, guasta, uccide. È ciò che fa questo uomo di peccato, cita Paolo, no? Che si chiama l'anticristo, sulla fronte del quale è scritto questo nome di bestemmia: io sono Dio e non posso errare. E poi conclude: è seduto nel tempio di Dio e domina in lungo e in largo. Quindi si stavano un po' scornando tra loro, i fratelli cattolici, tra padri della Chiesa e teologi, nell'assegnare ai propri confratelli questo titolo di anticristo, insomma. Quindi, come vedete, non è una novità moderna che nasce con la riforma protestante, no, no, era all'interno del cattolicesimo una sana, diciamo, riflessione sui testi biblici, perché solo con i testi biblici si scopre la verità, non con le proprie, diciamo, evoluzioni filosofiche o teologiche. E quindi si comincia a delineare un progetto. Il personaggio è il pontefice che incomincia ad arrogarsi il diritto di essere primo su tutti, e poi il sistema che sta nascendo, che è il sistema papale. Quindi concluderei dicendo che qui non vengono condannati i cattolici, i credenti cattolici, no, viene condannato un sistema che è scaturito proprio da un personaggio che, a cui ha dato vita, insomma, cioè che ha dato vita a questo sistema. E i padri della Chiesa
0: avevano ben riconosciuto, ecco, l'avevano ben riconosciuto. Allora, grazie Luigi. Allora approfondiremo ancora queste tematiche la prossima settimana, sempre alla stessa ora. Quindi grazie, alla prossima.
1: A tutti voi un saluto, grazie.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Stai combattendo una battaglia che da tempo è già stata vinta? Hiro Onoda era un militare giapponese che nel dicembre del 1944 fu inserito nel 61esimo reggimento della fanteria. La sua destinazione furono le Filippine, un territorio americano occupato in quel momento dal Giappone. Nel 1945 le truppe americane riconquistarono la zona, ma Onoda continuò la guerra, rifiutando l'idea che questa fosse terminata. Nel 1959 in Giappone Onoda fu dichiarato ufficialmente morto. Quando anni dopo uno studente lo ritrovò, Onoda ancora rifiutava di accettare l'idea che il conflitto fosse terminato. Attendeva di ricevere l'ordine di deporre le armi solo dal suo superiore.

0: Nel 1974 l'ex comandante di Onoda tornò sull'isola di Lubang per informare il militare della sconfitta del Giappone e per ordinargli di deporre le armi. Il sottufficiale Onoda lasciò la guerra dopo 29 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo racconto potrebbe sembrarci incredibile, eppure anche noi a volte combattiamo una battaglia che è già stata vinta. Anche se confidiamo nel Signore con tutto il cuore per quanto riguarda la nostra salvezza, è possibile che non ci fidiamo di Lui per tutte le altre aree della nostra vita, soprattutto se sono aree per noi molto sensibili. Nel profondo della nostra anima potremmo avere difficoltà a credere quando la Scrittura dice: «Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù». Nei nostri cuori stiamo ancora combattendo la battaglia. Ma io ti incoraggio oggi a prendere Dio in parola. Lui non è un uomo da poter mentire. «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Sulla croce, Gesù è morto per spezzare ogni giogo della tua vita. Che tu possa essere incoraggiato oggi, perché non c'è nessuno meglio di Dio. Lui provvederà anche per te. Aggrappati stretto alla sua parola, alle sue promesse. Mentre cerchi in fede il suo regno, Dio provvederà a tutto ciò di cui hai bisogno. Grazie di esistere. Eric Sellerier.
1: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.
2: A Radio Logos sono le ore 20. Buon ascolto.
3: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari amici che siete in ascolto, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo. Siamo di nuovo alle prese con il Vangelo di Giovanni, ci troviamo al capitolo 12 e chiedo a Patrizia se gentilmente ci vuol leggere i versetti da 12 a 19.

Il giorno seguente, la gran folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palma, uscì a incontrarlo e gridava: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele!» Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra come sta scritto: «Non temere, figlia di Sion. Ecco, il tuo re viene, montato sopra un puledro d'asina». I suoi discepoli non compresero subito queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che essi gliele avevano fatte. La folla dunque che era con lui, quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro e l'aveva risuscitato dai morti, ne rendeva testimonianza. Per questo la folla gli andò incontro, perché avevano udito che egli aveva fatto quel segno miracoloso. Perciò i farisei dicevano tra di loro: «Vedete che non guadagnate nulla? Ecco, il mondo gli corre dietro».

0: Il nostro testo ci riporta all'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme. La gente che era salita nella città per la festa della Pasqua, sentendo che Gesù, montato su di un asinello, stava entrando nella città, gli andò incontro con dei rami di palma che stendeva a terra sul percorso che doveva fare Gesù, unitamente ai loro mantelli, come ci dicono i sinottici. Il brano che abbiamo letto ci riporta due espressioni veterotestamentarie che venivano gridate dalla folla all'indirizzo di Gesù. La prima è tratta dal Salmo 118, versetti 25 e 26, e consiste in una invocazione, Osanna, e in una benedizione. L'invocazione, la preghiera, significa dacci la salvezza, facci prosperare. Ed oltre ad essere un'espressione di preghiera, è anche una voce di acclamazione, riconoscendo a colui a cui si indirizza la possibilità, la capacità e il potere di salvare, cioè di fare del bene. Gesù venne così osannato, cioè riconosciuto e benedetto come colui che proviene da Dio per la salvezza e per recare ogni beneficio all'uomo. La seconda espressione è ricavata dal profeta Zaccaria, capitolo 9, versetto 9, e consiste in una delle tante profezie contenute in questo libro, profezie riguardanti dei dettagli della vita del Signore Gesù. Questa si riferiva al particolare che il Messia sarebbe entrato in Gerusalemme cavalcando un poledro d'asina. L'espressione usata dalla folla riconobbe in Gesù il re di Israele, il Messia atteso. Forse non tutti furono consapevoli delle implicazioni del loro dire o del momento storico che stavano vivendo. Neppure i discepoli si resero immediatamente conto della portata dell'avvenimento, ma solo più tardi compresero che con il loro agire avevano compiuto la scrittura, la quale aveva annunciato tali avvenimenti. La folla si rallegrò osannando a Gesù. I discepoli rimasero perplessi, forse un po' storditi dalla situazione, mentre i farisei presero atto del loro momentaneo fallimento, considerando la notorietà del Signore. Tutto questo non li distolse dai loro progetti, che furono semplicemente accantonati in attesa di un momento propizio. Quando ci sentiamo soli, incompresi, non apprezzati come vorremmo, trascurati, dimenticati, dobbiamo ricordare che l'entrata di Gesù a Gerusalemme fu l'unico momento di gloria terrena riservato al Signore. E fu un momento veramente breve, perché pochi giorni dopo quella stessa folla gridò a Pilato di crocifiggerlo.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 16 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
5: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Dopo aver parlato per alcuni numeri di questo programma di depressione, oggi vorrei affrontare un argomento che ha a che fare con i disordini dell'alimentazione. Generalmente per noi occidentali il mangiare costituisce una parte naturale, essenziale, piacevole perfino della vita quotidiana. Eppure per un numero sempre crescente di donne, di ragazze e adolescenti, ma anche di uomini, benché in quantità inferiore, il cibo è diventato qualcosa quasi da temere e, quando possibile, da evitare del tutto. Queste persone sono ossessionate dal peso, dalle calorie, dal cibo, al punto quasi da escludere qualunque altra cosa dalla loro vita. Insomma, soffrono di disordini alimentari. Chi soffre di disturbi alimentari generalmente è di sesso femminile, come dicevo poco fa, soltanto 1 su 10 è di sesso maschile. E benché per questi disturbi siano state in cura presso centri specializzati persone comprese fra gli 8 e gli 80 anni, bisogna dire che la maggior parte di coloro che soffrono di anoressia o di bulimia appartiene alla fascia adolescenziale oppure ha da poco superato i 20 anni. Magari proprio in questo periodo tu sei alle prese con un disordine alimentare. Se così è, non c'è motivo per sentirti isolato o isolata, né strambo o stramba. Se hai voglia di parlarne con noi, non esitare a prendere contatto con la redazione di Punto e a Capo. Ci risentiamo domani, d'accordo? Ciao da Gianfranco Piccirillo.
6: Punto e a Capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 41 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per mettere di questa. Ci scusiamo per l'attesa.

lontani da lui per l'eternità. Quindi il seguire Gesù, essere cristiani, risolve il più grande peccato, il più grande problema che noi abbiamo, il più grande guaio, che è la separazione con Dio. Gesù è l'unica via per ottenere pace con Lui. E abbiamo detto che anche la parola di Dio, i comandamenti, non sono limitanti, ma anzi sono come quel guardrail su una strada ripida, avendo il burrone a destra. Ci consentono di rimanere sulla strada e di non precipitare. Poi ieri invece abbiamo detto, ma c'è la testimonianza di qualcuno che ha iniziato a seguire Cristo Gesù e non se n'è pentito? Certo, abbiamo visto la testimonianza dell'Apostolo Pietro, che era un imprenditore, aveva una vita meravigliosa, una famiglia meravigliosa, stranamente, dicevo, andava d'accordo anche con la suocera, aveva tutto, tutto, era un leader, però ad un certo punto mancava qualcosa e ha trovato tutto in Cristo Gesù. E poi abbiamo ascoltato la testimonianza dell'Apostolo Paolo, grande leader religioso, uomo che apparentemente aveva tutto, grande religioso, una persona molto colta, che alla fine si è reso conto di aver preso la strada sbagliata, perché si è trovato davanti a Gesù che gli diceva: Paolo, ma perché mi perseguiti? Cosa t'ho fatto? Perché mi perseguiti? E lui ha detto: ok, perfetto, prendo tutto quello che io sono. Pensavo di essermi realizzato dal punto di vista della cultura, dal punto di vista sociale, anche religioso, ma ritengo che tutto sia spazzatura in confronto a Cristo, all'avere una relazione con Cristo Gesù. E poi abbiamo ascoltato anche la testimonianza di Michele, che a differenza di Paolo e Pietro è ancora in vita e auguriamo che possa vivere ancora per tanti anni. E anche lui ha detto: apparentemente io sembravo essere tranquillo, realizzato, però mi mancava la cosa più importante, una relazione con Cristo Gesù. E nonostante i problemi che poi ci sono stati e ci saranno, prima dicevamo con Pipina, tutto può mancare tranne che i problemi nella vita. Però quando c'è Cristo sappiamo che in Lui troviamo la forza per andare avanti, anche per rialzarci quando cadiamo. E questa sera vogliamo continuare dopo i primi due canti ad ascoltare un'altra testimonianza di una vita cambiata. Qua potrei anche io testimoniare al suo posto, perché l'ho vissuta e l'ho vissuto, perché trattasi di mio fratello. E poi avremo modo di, dopo la testimonianza di Gianluca, di ascoltare altri due canti. Poi ci sarà il mimo, le ragazze insieme a due ragazzi questa sera ci faranno ascoltare, ci faranno vedere ad ascoltare l'ultimo mimo che hanno imparato. E poi alla fine ci sarà la predicazione della parola. C'è Corrado che andrà insieme a noi con la guida dello Spirito a esaminare il testo di Giosuè 24:15, scegliere oggi chi voler servire e seguire. Però mettiamo questo tempo nelle mani del Signore, preghiamo e poi ascoltiamo due canti. E ringrazio Sam e il gruppo per come ci stanno accompagnando nella musica. Stamattina abbiamo avuto qui il culto e Carmelo insieme alla sua band ci ha accompagnato nella lode. E lodare non è un modo per riempire il tempo, ma è un modo per accostarci al trono della grazia e innalzare il nostro Padre Celeste. Preghiamo. Padre, ti vogliamo ringraziare ancora per questa sera, per questo tempo che ci dai di vivere insieme. Noi diamo gloria a te, noi esaltiamo te, vogliamo ancora una volta ricordare quel grande amore che hai avuto verso di noi, hai mostrato nella persona e nell'opera di Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen. Vai, Sam.

Buonasera. Alziamoci, lodiamo insieme in questo momento prezioso. Cantiamo con tutta la nostra forza, con tutte le nostre voci. Cantiamo al Signore.

0: Io canterò la tua bontà. E vogliamo adesso ascoltare la testimonianza di Gianluca. Perché diamo tanto risalto alle testimonianze? Perché, come abbiamo ripetutamente letto nelle ultime due sere, questa è la parola della fede che noi annunciamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Allora, c'è un poco di tristezza, perché è l'ultima sera. Infatti prima, parlando con qualche mia zia, io ho tanti zii, quindi parlando con qualche mia zia diceva adesso la sera cosa dobbiamo fare? E adesso c'è un poco di tristezza perché non possiamo più ascoltare la parola di Dio. Beh, queste serate sono terminate, ma c'è sempre la Chiesa Evangelica è sempre aperta, noi siamo il giovedì sera, il sabato sera e la domenica, ma soprattutto da sottolineare c'è sempre la parola di Dio. Ognuno di voi può prendere la Bibbia e può leggerla e può avere, come abbiamo detto più volte in queste serate, una relazione personale con Cristo Gesù. Non salva l'andare, ed è stato tanto ripetuto, non salva un movimento, non salva una religione, ma è un qualcosa di personale. Stasera sembra una cosa semplicissima, devo parlare della mia vita. Non è tanto semplice, perché, come tutti, la nostra vita dobbiamo, ecco, guardarci indietro, guardare al nostro passato e tra le cose buone e le cose cattive fare un resoconto. Non è proprio semplicissimo. Io sono Gianluca Viciconte, sono nato a Monte San Giacomo e sono nato in una famiglia di cristiani evangelici. Cristiani evangelici è al centro degli insegnamenti, al centro della nostra vita. C'è stato sempre Gesù Cristo, non c'è stata una religione, c'è stato Gesù Cristo. E crescendo così fin da piccolo, ecco quello che si fa da piccoli, abbiamo avuto gli incontri, andavo in chiesa, andavo ai campeggi, c'era la scuola domenicale e ne approfitto per salutare mio zio Angioletto, e questo lo dico sempre, ogni volta che dico la testimonianza, zio Angioletto c'è e io lo ricordo sempre, che era colui che guidava, ecco, ci guidava noi piccoli nella scuola domenicale, e devo dire che era già un insegnante eccellente, eccezionale, e ci ha saputo guidare, perché ancora oggi ricordo i tanti racconti della Bibbia che me li sono portati per sempre. Andando avanti, siamo cresciuti con i campeggi, tutte le riunioni ero presente con i miei genitori. Mi ricordo che mi addormentavo in chiesa, ricordo tutto, ricordo anche i posti dove erano seduti. C'era Angelo Delle Piane, c'era Angelo Totaro, c'era zio Mario, c'era Cicillo Paganese, noi dicevamo, c'era nonno Giovanni, c'era zia Achella, c'erano veramente, ricordo i posti, ce li ho impressi nella mente, ed è una cosa meravigliosa, perché sono cresciuto veramente con l'amore di Cristo, con l'amore di Cristo. Sapete, questo però, andando avanti nell'età, non mi ha salvato. Questo non mi ha salvato. L'essere vicino alla parola di Dio, camminare con la parola di Dio, vivere la parola di Dio, non mi ha salvato. Perché come stiamo dicendo, la salvezza è un incontro personale con Gesù Cristo, non camminare, non sedere nelle varie sedie delle varie chiese, non è questo che salva, ma è l'incontro personale che una persona può avere e deve avere con Cristo Gesù. Sono andato avanti nell'età, non ho fatto mai una vera scelta, nonostante sapessi tutto o quasi tutto della parola di Dio. ma non avevo fatto quella scelta dentro di me. E infatti, crescendo, diventando adolescente, mi sono perso. Frequentando le scuole superiori, fuori, nuove amicizie, nuove avventure, tanti amici, tanto divertimento. Ricercavo qualcosa fuori da casa mia, fuori dalla mia chiesa, fuori da Cristo. Pensavo là ci fosse la felicità, la soddisfazione. Ma cosa ho trovato? Ho trovato tanti amici. Ho trovato un divertimento che è svanito immediatamente. Quello che ricordo, e ve lo dico con il cuore in mano, è il buio più totale. Avevo una compagnia degli amici con cui abbiamo fatto di tutto, non ci siamo risparmiati su niente, con tanta vergogna, e do un bacio a mamma e un abbraccio a papà per questo che dico, e soprattutto il Signore mi perdoni, ma abbiamo fatto di tutto. Non vado per le lunghe, vi dico solamente che ho perso degli amici di overdose. Ricordo un amico che era un amico veramente, un ragazzo intelligentissimo, non dimentico mai, abbiamo fatto le scuole assieme, è venuto anche in chiesa da noi, veniva a San Giacomo, io andavo a sala, eravamo veramente amici fraterni, avevamo iniziato le scuole superiori insieme e anche l'università insieme. Mi sono salvato probabilmente perché sono andato all'università e ovviamente non ero capace, pensavo a tutt'altro. Mi sono salvato forse perché io facevo il militare in quel periodo, quando lui è morto abbandonato davanti all'ospedale, l'hanno buttato dalla macchina e l'hanno buttato davanti all'ospedale, e nella notte in overdose è venuto a mancare. Ecco, la miseria è più totale. Ho degli amici che non riconosco più, e non si riconoscono nemmeno loro, perché le pasticche hanno bruciato loro il cervello. Veramente una vita misera, una vita nella miseria, ma io ricordo solamente il buio. Ricordo che vivevo con tanta paura e con tanto terrore. Quella felicità che cercavo non c'era, quella felicità era assolutamente nulla. Ho avuto problemi con la legge, ho distrutto delle macchine, mi sono salvato non so perché, una cicatrice qua, mi cappottai proprio qui a Sassano, solo il braccio andò fuori, mi cappottai proprio solo il braccio e quindi rimase la cicatrice. Potevo benissimo perdere un braccio, potevo perdere la vita. Il Signore mi ha guardato, il Signore sicuramente è stato vicino a me, ma oggi mi vergogno per quello che ho fatto, perché soprattutto ero circondato d'amore, avevo l'amore vicino e non dovevo assolutamente perdermi, ma il Signore ha voluto così, ma a un certo punto, come dicevamo l'altra sera con il figliuolo prodigo, ho avuto un cazzotto in faccia, ho avuto più cazzotti in faccia e mi sono ritrovato. Ho avuto, grazie a Dio, la forza di alzarmi e di andare, di continuare grazie all'amore della Chiesa, grazie all'amore della famiglia, grazie all'amore di Cristo. Ho iniziato una scuola, un diploma di laurea in scienze infermieristiche, ho iniziato a lavorare. Ancora non avevo fatto la scelta, ma piano piano mi stavo mettendo sulla carreggiata giusta, sentivo dentro di me quel ritorno. E l'ospedale è stata un'altra bella mazzata, perché ovviamente sapete, chi vive negli ospedali vive a contatto con la malattia, con la morte, è il pane quotidiano, e quello era il mio pane quotidiano, la malattia, che culminava con la morte. Tutto questo mi faceva riflettere, tutto questo mi faceva tanto ragionare, tutto questo mi ha fatto ritornare in mente quelli che erano i versetti che non avevo mai dimenticato e che avevo dietro. Io avevo a un certo punto paura, vedendo tutto quello, avevo paura della morte. mi correggo, io non avevo paura della morte, io avevo paura di morire senza Gesù Cristo. Questa era la verità. La morte fa paura a tutti. Si dice che la morte sia il re degli spaventi, il re del terrore, in Giobbe c'è scritto, ed è così, fa paura. E io tremavo davanti alla morte, ma mi faceva più paura perché io sapevo la verità, come noi tutti sappiamo la verità, morire senza Gesù Cristo. Mi ritornava in mente sempre il versetto in Romani 6:23, perché il salario del peccato è la morte. Tutti gli uomini sono peccatori e sono privi della gloria di Dio. L'uomo con Adamo ed Eva ha sbagliato, ha peccato, ha disubbidito, voleva essere come Dio. Ecco che è entrata allora la morte per l'uomo. È entrato il peccato ed è entrata la morte. Ma questo versetto in Romani 6:23 continua, e lo sapete benissimo, ma, e sottolineiamo questo ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. La morte c'è, la morte fa paura, ma abbiamo anche una soluzione, e la soluzione è Cristo Gesù, è in Cristo Gesù, perché sì, perché Gesù Cristo ha sconfitto la morte, l'ha sconfitta prima, quando Lazzaro, ha risuscitato Lazzaro. Ricordate quel versetto meraviglioso in Giovanni 11:25? Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque, quindi tutti, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Crediamo noi questo? Crediamo che il sangue di Cristo Gesù, Dio Padre, ci ha dato il Figlio, è morto per noi su quel legno della croce, e il sangue che è versato è per darci la vita eterna. Ma a chi? A chi? A chi crede? A tutti! Bisogna solamente credere, bisogna solamente inginocchiarci davanti a questa grande verità, e allora saremo salvi. Allora saremo salvi, è questo che mi rimbombava sempre in mente. Ma perché io non sono salvo? Perché non ho la vera pace? Eppure io ho camminato, ho visto, ho vissuto. Perché non ho la pace? Perché non avevo mai fatto realmente quella scelta. Una scelta vera e personale. Una scelta vera e personale. Se non ci mettiamo da soli di fronte a Cristo e diciamo perdonami per quello che ho fatto, perdonami, voglio realmente diventare un tuo figlio, e allora cammineremo a vuoto, allora il nostro destino sarà segnato. E volete sapere qual è il destino? La Bibbia sicuramente è l'unico libro che ci indica anche il nostro futuro. Volete sapere qual è il nostro futuro? Apocalisse 21, dal versetto 3. Udii una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Ogni cosa è compiuta. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Esistono due vie. Se crediamo, allora godremo con il Signore un luogo dove non ci sarà più malattia, dove non ci sarà morte. E la morte fa paura, la morte fa tremare tutti. Questo non ci sarà più, ma godremo della gloria di Dio. E l'altra via qual è? L'altra parte, chi non crederà, brucerà nel fuoco di zolfo, nello stagno di fuoco e di zolfo, brucerà all'inferno. Chi è che vuole bruciare all'inferno? Nessuno. Chi è che vuole vivere con Cristo Gesù? Alziamo la mano. Chi vuole vivere con Cristo Gesù? Alziamo la mano. Non dobbiamo aver vergogna di vivere con Cristo Gesù. La vergogna è bruciare l'inferno. La vergogna è girare le spalle, sputare, picchiare, mettere ancora oggi in croce Cristo Gesù. Questa è la vergogna. E io l'ho capito in quel momento. E in quel momento allora mi sono inginocchiato e ho detto: Signore, entra nella mia vita, entra nel mio cuore, perché io lo voglio, non perché sono nato in una famiglia evangelica o cattolica, non perché siedo ad ascoltare la parola di Dio, non perché cammino, ma solamente perché io voglio incontrare la grazia salvifica di Cristo Gesù. E sono stato salvato. Questa è la salvezza. È personale, vera e personale. Le vie sono due e non è un gioco. La morte fa paura. Le vie sono due, non è un gioco. O con il Signore a godere della gloria di Dio, o nello stagno di fuoco a bruciare per l'eternità. Queste sono le due vie e ognuno in modo personale risponderà delle sue scelte. Ricordate, le scelte, quello che facciamo e oggi liberamente scegliamo, avranno delle conseguenze e saranno condotte solamente a noi stessi. Solamente noi saremo gli imputati quando saremo davanti a Cristo Gesù. Solamente noi risponderemo delle scelte che facciamo. La parola di Dio non è uno scherzo. La parola di Dio è chiara. E la parola di Dio è in mezzo a di noi. E la parola di Dio non arriva tra gli uomini senza portare frutto. La parola di Dio non arriva nei nostri cuori senza bussare. Ora sta a noi aprire il nostro cuore solamente a Cristo Gesù. Abbiamo timore? Abbiamo timore. Io avevo paura e mi sono inginocchiato davanti a Cristo Gesù, ma questa paura si è trasformata in vittoria, in gloria di Dio. E la mia vita ha cambiato faccia. Poi ho incontrato mia moglie, ha cambiato ancora più faccia. Mi sono rallegrato. Abbiamo avuto una famiglia meravigliosa, abbiamo una famiglia meravigliosa, con i nostri problemi, tanti problemi, ma anche nelle difficoltà dei figli. Mia moglie è stato un esempio di fede per Cristo Gesù. Non poteva avere figli e ne abbiamo avuto tre, uno più bello dell'altro, grazie alla gloria di Dio, perché Dio vive. Dio è presente sempre e io prego per ognuno di voi augurandovi una sola cosa: aprite il vostro cuore a Cristo Gesù e avrete la vittoria, avrete la gloria di Dio nella vostra vita. Amen.

Amen, amen. Grande tu sei. Nessuno è grande come Gesù. L'amore di Dio è un amore grande, immenso, totale, che non possiamo neanche spiegare. E adesso vogliamo così vedere un altro mimo. I ragazzi ci stanno così trasferendo tutta la loro bravura nel mimo, ma soprattutto sappiamo che il mimo è un messaggio che porta ancora di più la nostra mente verso le qualità di Dio, verso ciò che Dio ha fatto e ciò che Dio continua a fare nelle nostre vite. Chi incontra Cristo, chi stabilisce una relazione con Lui, si ritroverà con una vita totalmente trasformata. Ed è bello vedere come il Signore trasformi le vite di coloro che si affidano a Lui. Felipe, tu sei pronto con la base, sì? Perfetto, allora, giusto un altro minutino per mettere tutto a posto, perché è un mimo particolare, è la prima volta che lo fanno in pubblico e quindi ci vuole anche un attimino un po' di spazio. Marco, tu puoi già metterti tranquillamente qui, abbassati un attimino in modo tale che non ostacoli la vista. Ok, ci siamo? Felipe, ti dico io quando puoi avviare il tutto. Grazie. Datemi il via. Possiamo? Vai, Felipe.

0: Bravi, bravi, bravi, bravi, bravi. Chi ci spiega il mimo?
1: Buonasera, di nuovo. Bene, oggi vi spiegherò anche quest'altro mimo, cosa abbiamo voluto rappresentare. Allora, il messaggio fondamentale che abbiamo voluto dare con ogni mimo queste sere è che l'unica speranza è il Signore. E in questo mimo possiamo vedere proprio questo, perché io e Sefora rappresentiamo due persone qualunque, che in un momento della loro vita vengono corrotte, ecco, da Satana, dal peccato e dalle tentazioni. E quando cadiamo nel peccato e nelle tentazioni di Satana, lui inizia a controllarci e cerchiamo di uscirne, però è difficile, è impossibile. C'è solo un modo, c'è solo una speranza per noi che cadiamo in queste tentazioni e nel peccato, ed è Gesù, affidando e chiedendo il nostro aiuto a Gesù. Quindi
2: a Radio Logos
1: voi,
2: sono le ore 21
1: a
2: e 52
1: Gesù
2: minuti
1: a voi affinché lui possa
3: siamo
1: aiutarvi
3: in attesa
1: e che possa
3: di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo
0: bravi,
3: in attesa
0: bravi
3: di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo
0: allora
3: per l'attesa.
0: Vogliamo ascoltare la parola del Signore.

credo, o 27, ci sarà la tenda. Quindi Lesina è un posto meraviglioso, c'è anche il mare, il lago. Quindi se volete, facciamo venire Igor tutte le sere con il furgone e vi viene a prendere a casa.

Eccoci qua, un momento speciale davanti alla parola di Dio. Tutto coinvolgente, no? Quello che abbiamo sentito, quello che abbiamo visto, i mimi dei ragazzi, le testimonianze, i canti, almeno personalmente mi coinvolgono molto. Ho una curiosità, chi stasera sono sei serate con questo? È la prima volta che è qui. C'è qualcuno che è la prima volta? Benvenuti, benvenuti. Dio vi benedica, siete benvenuti. È veramente una gioia per noi poter condividere con voi. Non vogliamo sembrare strani, non vogliamo magari che pensiate che noi facciamo tutto questo per qualcosa di personale. Assolutamente no. Stiamo ubbidendo a un comando che ci ha dato il Signore. Quello che lui ha detto: andate, annunciate, predicate il mio Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto sarà stato salvato, chi non avrà creduto condannato. Quello che portiamo è un messaggio, un'ambasciata che ci ha dato il Signore. Come diceva Gianluca, siamo credenti in Cristo. E quindi leggiamo la Bibbia, ci piace leggere la Bibbia, ci piace studiare la Bibbia. Non abbiamo una Bibbia diversa, abbiamo la Sacra Bibbia, non so se si legge lì da voi, da solo. Abbiamo la Sacra Bibbia. Bibbia significa biblioteca, sacra biblioteca, un insieme di libri. Libri il quale crediamo siano stati ispirati da Dio, perché l'Apostolo Pietro dice che degli uomini hanno parlato perché spinti dello Spirito Santo di Dio. Nell'arco di 1600 anni, 40 autori diversi, persone che non si sono manco conosciute, hanno scritto tutti con la stessa mentalità e la stessa guida. E poi, al di là di essere il libro più letto, più stampato del mondo, è il libro che accusa l'anima, è il libro che parla all'anima, che divide, addirittura dice le giunture dell'anima e dello spirito, che scava in profondità. Quando leggiamo la Bibbia con la stessa mentalità e la stessa guida. E poi, al di là di essere il libro più letto, più stampato del mondo, è il libro che accusa l'anima, è il libro che parla all'anima, che divide, addirittura dice le giunture

4 messaggi. È da una settimana che non ho voce, ma avrei voluto parlare ogni sera, ma lo so di non avere molto tempo, 20 minuti, forse 25 minuti, non lo so. Vorrei dire tante cose, ma ho pregato, ho detto: Signore, non voglio parlare di mio, perché io potrei parlarvi di tante cose che facciamo. Sapete, anche noi abbiamo un'associazione umanitaria che in questo momento è impegnata in Venezuela per gli aiuti umanitari, siamo impegnati in Africa, in Moldavia, in diverse nazioni. Potremmo parlare di tutto quello che facciamo, ma non voglio parlare di quello. Voglio parlare di chi ci mobilita a fare tutto questo. E la scelta è caduta in questo verso molto particolare, sì, Giosuè, capitolo 24. E quindi il tema è caduto in un tema particolare: scegliete oggi chi volete seguire, chi volete servire. E io credo che molti di voi conoscono Gesù, almeno viviamo in Italia, in un paese cristiano. Fino adesso dicono che da qui a qualche fra 50 anni, 60 anni, forse sarà più musulmano che cristiano, ma teniamo fermi i nostri valori, perché al di là della verità di Cristo dobbiamo tenere alta veramente la parola del Signore. Siamo nati quindi in una nazione cristiana dove abbiamo imparato a conoscere Gesù, dove è nato, come è nato, in una mangiatoia, bue e l'asinello, le altre cose, i re magi, vi ricordate? La storia ce la ricordiamo. Chi non conosce Natale in Italia? Chi non sa che cos'è la Pasqua? Lo sappiamo, quindi di Cristo sappiamo. Sappiamo che si chiama sua madre, suo padre e così via, e via di seguito. Ma in realtà la mia domanda è: quanto conosci realmente, personalmente, o meglio, sottolineiamo, intimamente Gesù nella tua vita? Ieri sera Alessandro ha citato un verso di Prima Giovanni 1,12 molto importante, che figli di Dio si ci diventa, non quelli che sono nati da carne, da sangue, ma quelli che sono nati da Dio. Siamo tutte creature di Dio, figli di Dio si ci diventa, e Dio vuole che tutti lo diventino. Questo è il quesito importante. Dio vuole che tutti si ravvedano, Dio vuole che tutti diventiamo suoi figli, Dio vuole che tutti possiamo salvarci. Ma tutti saremo salvati? No, mi dispiace dirlo, ma molti non saranno salvati. Larga e spaziosa è la via che conduce alla perdizione, stretta e angustia che la via che conduce alla vita eterna. E forse, spero di no, io voglio che non sia così, ma può darsi che alcuni o molti di qui questa sera, pur conoscendo Cristo, pur sapendo di Cristo, non saranno salvati. È triste questa cosa. Il perché lo vedremo questa sera. Può accadere, sai, può accadere a te. Può accadere a te. Salmo 32, versetto 8 è scritto: io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi andare. Ti consiglierò vegliando su di te. Il Signore vuole istruire. Il Signore istruiva il suo popolo. Questa sera, questo anche incontro, per chi è qui la prima volta, potrebbe essere un caso, ma io credo che Dio nel suo progetto, nella sua immensità, sapeva benissimo che tu dovevi essere qui e raccogliere queste parole, queste emozioni, queste informazioni. È vero che culturalmente ci arricchiamo, no? Io credo che quello che è stato insegnato in questi 6 giorni, molti non lo ricevono in un anno. Perché si spiega, si sfoglia, per alcuni, non per tutti, magari molti di voi invece leggono, studiano, prendono appunti, fanno ricerca. Gloria a Dio, mi piace questo. Ma la parola di Dio dice nel Salmo 32: io ti istruirò, ti insegnerò la via per la quale devi andare. Il Signore vuole che nessuno rimanga nell'ignoranza, ma vuole istruire. Se questa sera siamo radunati, online ce ne sono molti più di quanti ne siamo qui questa sera che stanno seguendo, ma se questa sera il Signore sta parlando e sta parlando qui dentro, è perché ha bisogno, vuole che il Signore ti dica qualcosa. Quindi Dio non chiama soltanto

0: ma Dio guida, istruisce, protegge, veglia sulla vita delle persone. La decisione per poterlo seguire non deve essere un salto nel buio, ma che cosa mi accadrà, che cosa succederà, ma deve essere un passo concreto, sicuro. Quando scegliamo di seguire Gesù, dobbiamo sapere, ci fidiamo di Lui. Quando un bambino cerca la mano di suo padre, è al sicuro. La mano di un estraneo, provate a prendere un bambino estraneo e prendergli la mano. Appena lui se ne accorge che non sei il papà, ti lascia la mano. Ma se afferra la mano del papà o della mamma, lui cammina sicuro, no? Perché? Perché si fida. Così deve essere per noi quando decidiamo di seguire Gesù. E in Giosuè, capitolo 24, versetto 15 e 16, è scritto in questo modo: «E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. O gli dèi che i vostri padri servirono di là del fiume, o gli dèi degli Amorei nel paese dei quali abitate. Quanto a me, Giosuè dice, alla mia casa serviremo il Signore». Allora il popolo rispose e disse: «Lungi da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi». Cioè, sapete, il popolo di Israele, se leggete l'Antico Testamento, il popolo di Israele ha avuto tanti momenti che si è un po' avvicinato, allontanato al Dio di Israele. E in questo caso c'erano stati tanti problemi. Ma Giosuè raccoglie un po' tutti i capi. Giosuè era in un'età abbastanza avanzata e raccoglie i capi e per farsi sentire, sapete che cosa fece? Se leggete un po' la storia, ne mise capi di ogni tribù, 6 tribù da sopra una montagna, 6 nell'altra montagna, e lui si mise al centro perché voleva parlare e tutti volevano che lo sentissero bene. E gli disse con grande voce: «Scegliete chi volete servire, chi volete seguire. Popolo, chi vuoi seguire oggi? Gli dèi? Gli idoli creati dagli uomini?» Sapete che cos'è un idolo, no? Un'immagine, una scultura creata dall'uomo. Creata dall'uomo, e oggi al computer e poi con l'intelligenza artificiale oggi si fanno immagini con la stampante 3D, sembrano vere. Ma è questo quello che vuole Dio? È questo che vuole che tu debba seguire? Che cosa ha insegnato il Signore al suo popolo? Gesù che cosa ha predicato? Cosa disse alla donna samaritana nel Vangelo di Giovanni? Che cosa ha detto? Chi sono i veri adoratori che Dio richiede? Cosa vuole il Padre? Padre. Padre. Sapete, questa parola, prima di conoscere personalmente Gesù, mi vibrava dentro in un modo profondo, perché sapevo che non avevo l'autorità di chiamarlo Padre. Lo chiamavo Dio, Creatore. Ma la Scrittura dice che non avevo nessun diritto di chiamarlo Padre. Sapete qual è il primo comandamento? Adora il Signore Dio tuo, a Lui solo rendi il tuo culto. Qualunque adorazione, venerazione, preghiera, qualunque altra cosa fatta ad altri, se non a Dio, in spirito e in verità, come Gesù disse alla donna samaritana, non è accettato dell'Eterno. Allora, sapete, a un certo punto Mosè, una generazione prima, in Deuteronomio capitolo 30, versetto 19, è scritto: «Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra». Il cielo e la terra stanno ancora qua, no? Ancora non sono passati. La Bibbia dice che passeranno un giorno. Ma Mosè si rivolse al popolo dicendo: il cielo, quello che noi conosciamo, la terra, quello che noi conosciamo, io li prendo contro di voi come testimoni, che ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, e affinché tu viva tu e la tua discendenza. L'uomo è stato posto sempre davanti a un bivio: cosa vuoi fare? Scegli. Quindi, se c'è una scelta, non scegliere già significa che hai scelto di non seguire. Dice, vabbè, io non scelgo niente. No, tu non scegliendo, stai già scegliendo di non seguire. Se tu hai sete, stai morendo di sete, qualcuno ti offre l'acqua e tu non la prendi, hai fatto una scelta, sì o no? Hai scelto di non bere. Ma l'acqua sta lì. Perché non devi bere? A volte mettiamo più fiducia, scusatemi il paragone, sembra un po' stupido, ma a volte mettiamo più fiducia in una lattina di Coca-Cola, che l'apriamo e ce la beviamo senza farci domande. Non andiamo a analizzarla prima di bere, vero? O un pacchetto di patatine, lo apriamo e ce lo mangiamo? O a qualsiasi altra cosa che potrebbe farci morire, o no? Ma a volte mettiamo più fiducia in queste cose che a quello che dice la parola di Dio. Enzo ha detto all'inizio, noi crediamo che Dio esiste. Sì, tutti, io credo che tutti crediamo che Dio esiste. Crediamo che la Bibbia è la parola di Dio. Sì, la crediamo. Se ha qualcuno dei dubbi, possiamo anche dopo discuterne. Ma Dio rifiuta l'indecisione spirituale. E sapete, spesso mi trovo in Africa, visito l'Africa, e quando parli di Dio trovi le persone che sono assetate, trovi persone che si fanno 3 ore di cammino a piedi coi bambini in braccio e 3 ore al ritorno a piedi solo per venire ad ascoltare la parola del Signore, fame e sete della parola di Dio. E qui il cristianesimo è predicato e annunciato, e spesso tutti abbiamo una Bibbia a casa, o forse la maggior parte, se non l'avete dopo possiamo regalarvene una, e si legge poco. Mi trovavo a fare l'anno scorso una lezione a degli studenti in Africa e vedevo che mentre insegnavo loro scrivevano soltanto in qualche pezzetto di carta. E ho chiesto, ma scusate, perché non sfogliano con me la Bibbia a seguirmi? E mi hanno detto, ma loro non ce l'hanno una Bibbia. Non la possiedono, non hanno la possibilità di comprarsela. Erano circa una cinquantina di studenti, finendo la lezione, siamo andati subito a comprarle, in realtà ne comprammo 100, e poi l'indomani le abbiamo distribuite. Se andate sul sito di Salvati per Servizio ci sono delle foto. La gioia di questi giovani di ricevere, di avere una Bibbia personale sua, proprio col loro nome, abbiamo messo il loro nome. Eppure forse noi ce l'abbiamo a casa e non la leggiamo. Questa sera dobbiamo dare importanza, valore a tutto quello che in queste sere noi abbiamo detto. È tempo di prendere una decisione. Tutto finisce, anche i nostri incontri. Oggi è l'ultima sera. Eppure sembra che abbiamo iniziato ieri. Sì, dobbiamo iniziare settimana prossima la tenda all'esima, ne veniamo già da una tenda a San Severo, poi andremo a Sesto San Giovanni, poi saremo a Frosinone, andiamo predicando il Vangelo per la gloria di Dio. Ma tutto passa, tutto è un tempo che va via. Quando ci ritroviamo dopo un po' di tempo ci troviamo più vecchi, con capelli bianchi un po' di più sulla testa, qualche ruga in più, qualche conoscente in meno perché non c'è più. Il tempo passa. Ma il Signore vuole che noi prendiamo una decisione. E questa sera possa essere, come diceva Mosè, il cielo e la terra testimone davanti a voi che noi abbiamo predicato il Vangelo. Allora mi sono anche chiesto che cosa a volte può impedire di scegliere, di seguire o di studiare la parola di Dio. Può esserci qualcosa? Sì, può esserci qualcosa. Non è solo cultura teologica, cultura biblica, la parola. Ma la parola è un rapporto personale, vivente, è un cambiamento interiore. Quando tu credi nel Signore Gesù, cambia il tuo modo di vivere, il tuo modo di parlare, cambia il tuo essere interiore, cambia. Che cosa potrebbe impedire nel poter accettare oppure no l'insegnamento o a chi seguire? E per scoprire questo dobbiamo interrogarci. Io non posso interrogarti, io posso interrogare me stesso. Potrei parlare da qui a domani mattina, ma non muovere niente nel tuo cuore. Niente, nessuna decisione, nessun ripensamento su qualcosa, niente. Perché solo tu puoi toccare i sintomi o i sentimenti del tuo cuore. E se permetti che il Signore lo fa, allora può arrivare un cambiamento. Ma ricorda questa frase: Dio non si impone, la grazia di Dio si propone. Allora, per poter capire se c'è qualcosa che impedisce un radicale cambiamento o che ti possa far prendere una decisione, bisogna che ognuno di noi esamini nel proprio cuore chi è seduto sul trono del proprio cuore. Noi abbiamo un posto che è più alto di ogni cosa, no? Nella nostra vita. E immaginiamolo come un trono. Chi è seduto su questo trono? Sul trono del tuo cuore, chi è seduto? Cosa c'è al primo posto, diciamo? Che cosa c'è? La fama? Sapete, c'è gente che si vende in tutti i sensi per ottenere fama, per ottenere successo, per diventare qualcuno, affinché gli altri nominano il loro nome, per essere visti dagli altri. Il denaro a che cosa ti serve? A che cosa ti serve? Se hai già quello che ti basta. Il di più non viene da Dio, dice la parola. Il di più non viene da Dio. Che cosa c'è sul trono del tuo cuore? Che cosa c'è? Interrogati. La famiglia, sai che la famiglia potrebbe diventare un idolo? A qualunque costo la mia famiglia ha sempre ragione. E questo è sbagliato. Quando la famiglia sbaglia, bisogna ammettere che sbaglia. E bisogna dire: perdonami, mio figlio ha sbagliato. Che cosa c'è al primo posto nel tuo cuore? Se c'è qualcos'altro che non sia Dio, che non sia l'interesse di Gesù, eppure lo ami, forse lo conosci, forse hai imparato anche a cantare qualche canto che cantiamo noi, ti piacciono pure, ti emozionano, ma se Dio non è al primo posto e c'è qualcos'altro, quello è un idolo. Tutto ciò che si eleva sopra Dio o sul posto che appartiene a Dio, nella scrittura è chiamato idolatria. Idolatria. Fosse anche qualcosa che tu pensi che appartenga a Lui. No. No. Adora il Signore Dio tuo, solo a Lui rendi il tuo culto. Non puoi servire due dii o avere altre priorità. Questo non è possibile. Allora, oggi valutiamo, stiamo cercando, come dice la parola di Dio, stiamo cercando prima il regno di Dio e poi tutte le altre cose possono essere aggiunte dopo. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte, eppure in abbondanza. Io non ho avuto tempo, ma mi sarebbe piaciuto condividere anche la mia testimonianza. Non sono nato in una famiglia evangelica, sono nato in una famiglia cristiana, cattolica, ho avuto il battesimo, ho avuto tutte le cose, ma poi qualcosa è successo nella mia vita. Personalmente parlo della mia esperienza. Io ho imparato a cercare prima il regno di Dio e dare a Dio la priorità su ogni cosa. Stai facendo questo? Stai mettendo tutto il resto in un secondo piano? Stai mettendo Dio davanti a ogni cosa, o metti la famiglia, o metti, ripeto, il lavoro, o metti la fama? Che cosa stai mettendo davanti? Mettere Dio al primo posto significa poi evidenziarlo, perché se tu lo metti al primo posto, inizierai a fare le cose che ti dirà Gesù di fare, perché se Lui è la tua guida e ti dice: ehi, da qui non bisogna andare, dici: ok, se questo Signore tu non vuoi che io lo faccia, prenderò da questa strada, va bene, qui puoi andare. E gli altri diranno: ma come? Non vieni più con noi? No, non posso. Quello mi porta a peccare, mi porta a disonerare, mi porta a offendere Dio. Abbiamo sentito la testimonianza di Gianluca, faceva molte cose. E mio cognato Gianluca, ma non, forse non so molte cose di lui. ma quelle cose sono passate. Tutto è diventato nuovo. Oggi bisogna che tu rifletta. Se abbiamo organizzato queste conferenze, non è solo per averti qui e stare bene insieme. A noi ci fa piacere. Con alcuni siamo diventati amici oltre che conoscenti, che ci vediamo ogni anno. Ci fa tanto piacere, ma ci farebbe ancora più piacere non darci, perché potrebbe essere un addio salutarci, ma un arrivederci comunque, perché avremmo una destinazione uguale. È vero che la Bibbia dice che ognuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. È chiaro questo. Io non posso rendere conto di te, tu non potrai rendere conto di me. Ma quando saremo davanti a Dio? Oggi c'è anche quella cosa, dice, ma io abito San Giacomo, Sassano, visto, prima mi dicevano 19, Patrizia mi ha detto 19 paesini qui attorno, tutti piccoli paesini, e io capisco che quando vivi in un paesino così, in un contesto così, dove tutti vi conoscete, dove quando succede uno stornuto in una famiglia lo sanno tutti i 19 paesini, no? Qualunque cosa che succede si sa, si vocifera, e provate a pensare, no? Quando, se qualcuno dovesse scegliere o decidere di seguire Cristo, ne parleranno tutti, e questo già ve lo assicuro, mettetelo in conto, ne parleranno tutti. E forse vi criticheranno anche. Ma qual è? E questo forse il pregiudizio, la famiglia, gli amici. Sappi che un giorno davanti a Dio sarai da solo. Non ci sarà nessuno dei 19 paesini che sono qui attorno. Davanti a Dio sarai da solo. E una volta l'ho detto in un funerale, qualcuno si è un po' spaventato, spero che nessuno di voi si spaventi stasera, perché dissi, un giorno quando noi moriremo ci sarà una persona che tu conosci e che comunque non ci sarà al tuo funerale. Sai chi è? Tu. Ma come non ci sarò? Ci sarà il tuo corpo, ma non la tua anima. Forse ci verranno i tuoi amici, i tuoi conoscenti, i parenti sicuramente, ma tu non sarai lì. Perché la parola di Dio insegna che quando il corpo muore tornerà la polvere, ma l'anima e lo spirito tornano a Dio. E poi, dove vivrai la tua eternità? Con Dio o nel fuoco eterno? Allora, questo bisogna che tocca a te scegliere. Nessuno può scegliere per te. Gli altri non potranno quel giorno difenderti, giustificarti, accompagnarti, condividere magari la tua condanna. No, nessuno potrà fare niente. Nessuno potrà fare niente per te e per me. Io oggi posso fare qualcosa per me. Se credo alla parola di Dio, se credo a quello che Gesù ha detto nel Vangelo, è stato predicato i benefici di essere cristiano. Ieri sera mi sono arricriato, come si dice in Sicilia, non so se qui si dice lo stesso. Mi sono arricriato nel sapere i benefici che ci sono per i cristiani, le promesse che ci sono per coloro che appartengono a Cristo. Destino meraviglioso, nuovi cieli e nuova terra. Stefano, il primo martire della fede, in Atti degli Apostoli, quando veniva lapidato, lui vide già la gloria di Dio. Sapete, potrei raccontarvi decine di testimonianze di persone che al momento di lasciare questa vita hanno già manifestato la gloria che vedevano come Stefano. Ma non è in base a quello che noi crediamo, non è in base alla testimonianza di qualcuno. La donna samaritana corse, quando Gesù gli parlò personalmente di tutta la sua vita, lei corse a parlare agli abitanti del paese dicendo venite, venite, c'è un uomo che ha raccontato tutto della mia vita. E gli ha proclamato dicendo che egli era il Cristo. Quegli uomini sono andati lì, hanno ascoltato personalmente Gesù e poi hanno detto alla donna, sai, noi scegliamo di credere non per quello che tu ci hai detto, ma per quello che noi abbiamo adesso udito. Scegliamo di credere. La testimonianza degli altri è veritiera, ma l'unica cosa che è in assoluto veritiera è la parola di Dio. Nessuno può mettere in discussione la parola di Dio. Allora, forse mi sono anche chiesto che cosa potrebbe... Io ho trovato nel corso del mio ministero tante persone che sono state legate anche... Adesso vi chiedo un po' di esaminarvi, io non conosco tutti, però non ce l'ho con qualcuno di voi, ma voglio parlare apertamente questa sera perché devo essere anche breve. Ma forse c'è qualcosa a cui sei legato, perché spesso ignoriamo che c'è anche un mondo spirituale nemico, che la Bibbia dice tutto il mondo giace nelle tenebre e noi abbiamo un padre quando abbiamo peccato. Questo padre si chiama Satana. Lui è il bugiardo, l'ingannevole. E sapete, soprattutto in Gabbani, io sono abitato per 6 anni nella provincia di Napoli, vi posso assicurare che ho conosciuto decine e decine di persone che erano legate a degli amuleti, erano legati a dei regali che avevano ricevuto, erano legati a qualcosa che non si potevano separare, che forse l'avevano dentro la borsa, che dentro il cassetto a casa, che gli avevano regalato, erano legati a queste cose. E quando qualcuno sceglieva di allontanarsi da queste cose, succedevano cose che non voglio raccontare qua. Spero che nessuno questa sera abbia anche di questi problemi. C'è qualcosa che ti impedisce, a cui forse sei legato e non lo sai, ma Cristo spezza ogni catena. Gesù può spezzare ogni legame che non appartiene e che non viene da Lui. Gesù può darti la vera vita questa sera, può liberare la tua anima, può darti la gioia di ricevere nuova vita in Cristo. Come disse a Nicodemo, devi nascere di nuovo se vuoi entrare nel regno dei cieli. Eppure lui era religioso, insegnava la legge, un capo, un insegnante che non era salvato. Quanto più oggi. Allora, se qualcuno di voi, forse non parlo a molti, forse a qualcuno, ma se qualcuno ha questi problemi, voglio dirti che la parola di Dio dice chiaramente di non avere altri dei, di non rivolgerti a idoli, a non praticare nessun incantesimo, guai a chi fa queste arti magiche, e soprattutto di essere lontani dai legami demoniaci. Non lo escludiamo, non pensiamo. Sapete qual è il più grande inganno di Satana? Far credere che lui non c'è. Allora la colpa la diamo a qualcun altro, no? A posto, se la gente sa che io non ci sono, mi metto dietro, e intanto opera, e intanto quelle grandi catene vengono trascinate dalle anime. Negli Atti degli Apostoli, al capitolo 19, verso 19, successe che un giorno molti che avevano questi legami misero insieme tutti questi idoli, Atti 19, 19, fra quanti avevano esercitato le arti magiche, molti portarono i loro libri, li bruciarono in presenza di tutti e calcolarono addirittura il prezzo, trovarono che era di 50.000 dramme d'argento, un prezzo esagerato. La gente aveva speso soldi per fare che cosa? Per incatenarsi. E oggi spesso questo avviene. Si spendono soldi e tempo solo perché vogliamo apparire, ma questo ci allontana da Dio. Allora bisogna allontanare questi oggetti, bisogna nel nome del Signore separarcene. Ci fu una coppia all'Aquila qualche anno fa, che parlavamo del Vangelo, e loro erano sempre aperti, sempre contenti, ma non succedeva mai niente. Allora una sera come questa, però eravamo a casa loro, ci offrivano il caffè, un biscottino, stavamo a parlare. Allora gli dissi proprio questo: ma voglio farvi una domanda, ma come mai siete così aperti al Vangelo ma non c'è mai cambiamento in voi? Dice: non lo sappiamo. Allora mi venne il dubbio: qualcosa a cui siete legati, a cui non ve ne potete disfare, che se lo fate solo al pensiero di farlo la vostra anima va in crisi? E in realtà disse: sì, effettivamente abbiamo delle cose. Allora ho detto: tiratele fuori. erano delle piccole bamboline, alcuni di cera, alcuni di altro materiale, di porcellana, che tenevano in mezzo all'ovatta, che tenevano custoditi, il quale gli avevano dati per poter una volta avere dei figli, perché non lo volevano, e lì iniziarono tanti legami demoniaci. Ma quando spezzarono quelle cose, furono buttate e bruciate, le loro anime furono liberate e salvate. Allora, questa sera, riflettiamo a tutto questo. Perché si rimanda? Si rimanda sempre quando si parla di Gesù, quando si parla di scegliere chi volere seguire, come disse Giosuè, come Mosè disse al popolo una generazione prima di Giosuè. Eppure noi siamo bravi a non rimandare, per esempio, una visita medica. Quando c'è una visita medica arriviamo qualche minuto prima, no? Siamo bravi a non rimandare degli esami clinici. Se abbiamo un appuntamento forse con la revisione dell'auto o delle scadenze al lavoro, una bolletta da pagare, cerchiamo di non prendere delle multe, no? O quando c'è urgenza di chiamare un'ambulanza, facciamo subito. Siamo lì a pensarci? No. Allora perché, quando parliamo di prendere una decisione di seguire Cristo, ci mettiamo così tanto tempo e a volte ci vogliono anni? Perché? Non pensi che questa sera dovresti, davanti a Dio, aprire completamente il tuo cuore, confessare nella tua vita per poter avere la possibilità di chiamarlo papà? E uscire da questo posto questa sera con la gioia, ed andare a dormire questa sera con la gioia e con la sicurezza di poterlo chiamare papà. Padre eterno, Padre mio, avendo il diritto che ti dà solo Lui. Se Lui non riceve, non diventa tuo padre, non puoi chiamarlo, anche se lo fai, non lo sarai. Ma quando Lui ti dà il diritto, l'altra sera parlavamo lì quando eravamo a San Severo e uno dei ragazzi che pregò per la sua salvezza disse: ho sentito un calore, ho sentito una gioia, non ho mai sentito questo. Come mai da una semplice preghiera nella mia vita e nel mio cuore si è trasformato a questa realtà? Quella è l'opera che fa il Signore. È come quella donna che andò, corse a avvertire i suoi amici. Così avverrà nella tua vita. Questa sera Gesù vuole cancellare ogni tuo peccato, perché devi sapere questo, che il problema della nostra vita è il peccato. Noi siamo peccatori, e se Cristo è morto alla croce è perché noi siamo peccatori. Se Gesù, il Figlio di Dio, è venuto nel mondo è perché noi siamo peccatori. E Lui è venuto, ha voluto venire affinché noi fossimo salvati. Che cosa ne faccio di questo messaggio? Che cosa ne vuoi fare tu questa sera? Che cosa vorresti decidere questa sera? Due cose sarebbero essenziali. Riconoscere che i tuoi peccati hanno crocifisso Gesù, e per questo chiedere perdono. E poi, in secondo luogo, mettere Cristo al primo posto nella tua vita come Salvatore, ma anche come Signore. Perché quando Lui diventa Signore, farai quello che Egli ti dice di fare. Ti sottometti a Lui e vorrai che Lui guida completamente la tua vita. Quante parabole, quante anche situazioni sono accadute nella Bibbia. Quante persone sono state guarite, Lazzaro risuscitato, Gesù stesso è risuscitato. Io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se muore, vivrà. Ci avete mai fatto caso che Non so se avete partecipato a qualche funerale evangelico. Io ho predicato in diversi funerali evangelici, ma tutte le volte che c'è un funerale e sai che chi è deceduto ha confessato come Signore e Salvatore, non sentirete mai pregare per lui. Non si sentirete mai sperare che lui entri nel cielo, perché noi crediamo a quello che dice la parola di Dio. Chi crede ha vita eterna. Chi non crede non ha oggi la vita eterna. E questa è la grande differenza fra chi segue una religione e invece chi segue Cristo Gesù. E questa sera è tempo di scegliere chi volere seguire. Io ho scelto. Giosuè ha detto: quanto a me e la mia famiglia, serviremo, seguiremo il Signore. Lui aveva già scelto. E sai una cosa? Quell'anno che io mi convertii, è vero, la maggior parte della mia famiglia si convertì, ma nessuno poté scegliere per me. La prima fu mia mamma, quell'anno, in una evangelizzazione come questa. L'ultimo fu mio padre, perché era un uomo, ma Dio lo ha cambiato. Ma ognuno dovette scegliere per sé. Nessuno poteva scegliere per l'altro. Provate a immaginare se mio papà e mia mamma potevano scegliere per i figli. Avrebbero fatto subito. Ma non è possibile. Ognuno può scegliere per se stesso.
1: A Radio Logos sono le ore 22 e 35.
0: Ci sono cose che tu non conosci e non esistono.
2: Da Lidia Genta ascoltiamo il motivo Oltre.
0: A diversi chilometri c'è del fuoco? Eppure chi l'ha visto?

0: come abbiamo letto nel Salmo 33, ci mette davanti a una decisione. Se c'è qualcosa che ti impedisce,
1: ho camminato e camminato,
0: confessa. Se c'è qualcosa a cui sei legato e non ti permette fare questo passo, se sul trono del tuo cuore siede qualcos'altro, rimuovilo questa sera e fai sedere il Signore Gesù. Rendi chiara la tua salvezza. Fai che tu possa tornare a casa lavato, purificato, confermato dal sangue di Cristo che sei nato di nuovo, e tu possa avere la gioia di chiamarlo. Sapete, in queste sere so c'è qualcuno che ha pregato per la sua salvezza, perché poi ha chiamato, ha mandato qualche messaggio, ma non ha avuto il coraggio di testimoniarlo. Perché vergognarsi di una cosa così? C'è gente oggi nel mondo che fanno cose che nemmeno voglio citare, eppure non si vergognano. Vanno nelle piazze, vanno in televisione, fanno cose brutte. E noi dovremmo vergognarci di Gesù per fare una scelta di Gesù e per Gesù? C'è un vecchio canto che chiedo a Perside di cantarlo e chiedo di venire. E ho chiesto di cantare questo canto, sapete perché? Perché fu il canto che quella sera, anzi, oggi sapete quanti ne abbiamo? E la mia conversione avvenne il 12 luglio del 1983. 43 anni fa, come questa sera, si cantava questo canto che adesso sentirete. E ho chiesto all'ultimo momento, potete cantare questo canto? Oggi è il mio compleanno della nascita spirituale, fra virgolette, ma quella sera le parole di questo canto mi toccarono in profondità. E lì confessai i miei peccati. E quando mi chiamarono a pregare, io andai a pregare. E mi dissero, confessa tutti i peccati che tu ti ricordi. E io ero abbracciato di una mia zia, da una mia zia. Sembravo un bel ragazzo, ma io avevo rubato a casa sua. E adesso dovevo confessare. E piangendo la guardai e dissi, zia, io ho rubato a casa tua, perdonami. E lei piangeva più di me e mi diceva, non ti preoccupare, Dio ti perdono anch'io. E confessai tutto quello che mi ricordavo e chiesi a Gesù di entrare nella mia vita. 43 anni come questa sera, non è il caso. Io ascoltavo le parole di questo canto e mi portavano a pregare affinché Dio aprisse la mia vita. Cantate per favore.

0: Sono le ore 22 e 43 minuti.
1: Da Lidia Genta.
2: Come di continuare a cantare questo canto?
1: Oh mio Signore.
2: Un momento, stiamo tutti con gli occhi chiusi. Voglio pregare, Signore, davanti alla tua parola siamo nudi e scoperti.

0: carissimi amici, benvenuti all'approfondimento della scuola del sabato. Siamo arrivati alla lezione numero 9, stiamo studiando questo trimestre il Vangelo di Giovanni e siamo veramente felici di avervi con noi. Qui in studio insieme con me, come sapete non sono mai sola, ci sono Ellen e Filippo, benvenuti.
1: Grazie.
0: Allora, ricordo, perché magari qualcuno non ci ha seguiti in passato, si è collegato per la prima volta oggi. Allora, Ellen ha una formazione nella materia della psicologia, una laurea magistrale in psicologia clinica e della salute e anche neuropsicologia.
1: Esatto.
0: E abbiamo, diciamo, imparato a conoscerti in queste puntate, questo è il nono incontro in cui siamo insieme, siamo veramente felici che tu sia qui.
1: Anche io.
0: Grazie. E poi abbiamo Filippo Alma, che è docente di Nuovo Testamento alla Facoltà Avventista di Teologia. E in una lezione passata dicevo che tu scrivi anche diversi articoli per la rivista Il Messaggero Avventista, che è una rivista della Chiesa Avventista mensile, e poi anche per Adventus. Adventus, che cos'è Adventus?
2: Adventus è la rivista teologica della nostra facoltà avventista di teologia di Firenze, quindi diciamo che ci sono degli studi che i professori pubblicano annualmente in questa rivista, insomma, insieme ad altri autori.
0: Bene, siamo contenti di questo e anche di averti qui. Tu hai lavorato al nocciolo della questione e penso che sia un sussidio che tutti voi troverete molto utile da scaricare gratuitamente e per andare ancora più in profondità su queste tematiche che ci vengono proposte dalla scuola del sabato tratte dal Vangelo di Giovanni. Allora, oggi preghiamo insieme, poi entriamo subito nel vivo del nostro incontro. La lezione si intitola La sorgente della vita. Signore, grazie perché ci parli di vita, ci parli di una sorgente. Sono delle immagini, delle parole belle che ci aprono il cuore e noi abbiamo veramente bisogno di elementi positivi, di cose che ci possano fare del bene, ci possano fare sentire delle risorse intorno a noi. Ti ringraziamo perché tu nella tua parola sei a nostra disposizione, sei veramente una forza, sei la vita. Grazie per l'incontro di oggi in cui parleremo di questi temi, grazie anche per la presenza di Filippo, di Ellen e dei nostri amici che ci seguono da lontano. Tutto questo te lo diciamo con la nostra adorazione, con il nostro affetto, il nostro amore per tutto quello che tu hai fatto per noi. Nel nome di Gesù. Amen.
2: Amen.
0: Allora, Filippo, la sorgente della vita è una sorgente molto rigogliosa, come si può dire, molto ricca, una sorgente ricca di acque. Io sono cresciuta a Bologna e noi d'estate andavamo sull'Appennino tosco-emiliano in vacanza con la mia famiglia. Una volta si diceva che si andava in villeggiatura, no?
2: Sì, è vero, non ricordo.
0: Io avevo il papà che aveva anche qualche problema così respiratorio, quindi d'estate ci piaceva andare un po' in collina, non era molto alto lì sull'Appennino, però una delle cose più belle, a me piace tantissimo passeggiare sull'Appennino e trovi a volte queste sorgenti che sono veramente fresche e mi piaceva andare lì. Quando arrivavamo lì con i miei fratelli o con le mie amiche o anche con mia mamma, tante volte ho fatto tante passeggiate anche con lei, ci mettevi proprio sotto le braccia. Ecco, in questa sorgente della vita ci sono tante cose, ci sono nel Vangelo di Giovanni 7 affermazioni, io sono, che come una fonte sbocciano nella nostra mente richiamandoci tanti pensieri positivi. Sono delle similitudini, il pane, la luce, eccetera. Vorrei parlarne un pochettino con te, Filippo, magari le possiamo un po' menzionare, ma non possiamo approfondirle tutte, però almeno una, quella che preferisci.
2: D'accordo.
0: Sarebbe bello.
2: Allora, innanzitutto diciamo un'altra particolarità del Vangelo secondo Giovanni: vi sarete accorti che Gesù, il narratore di parabole, che è tale in Matteo, Marco e Luca.
0: Le possiamo un po' menzionare, ma non possiamo approfondirle tutte, però almeno una, quella che preferisci.
2: D'accordo.
0: Sarebbe bello.
2: Allora, innanzitutto diciamo un'altra particolarità del Vangelo secondo Giovanni: vi sarete accorti che Gesù

0: c'è una profondità, e tra queste metafore, tra questo linguaggio figurato, risultano appunto in modo particolare sette io sono, che abbiamo già detto dell'importanza di questa espressione io sono, che richiama un pochino anche il nome divino rivelato a Mosè, e Gesù che appunto nel Vangelo secondo Giovanni ci viene presentato con questi sette io sono. Li evochiamo così nell'ordine come appaiono. Quindi la prima è: io sono il pane della vita, poi io sono la luce del mondo, la terza è: io sono la porta delle pecore, la quarta: io sono il buon pastore. E mi piacerebbe ritornare su questa bellissima immagine del buon pastore. Poi ci abbiamo: io sono la risurrezione e la vita, e siamo in tema, la sorgente della vita. Poi la sesta è: io sono la via, la verità e la vita, che affronteremo probabilmente nella prossima lezione. E poi al numero sette, Gesù che si presenta come: io sono la vera vite, la vera vigna. Dietro queste immagini molto spesso c'è un sostrato, diciamo, biblico dell'Antico Testamento, del Primo Testamento, e dietro appunto questa immagine bellissima di questo discorso in cui Gesù si presenta nel Vangelo secondo Giovanni come il buon pastore, chiaramente vi saranno venuti in mente almeno un paio di capitoli dell'Antico Testamento, un salmo in particolare che lo conosciamo tutti. Il Salmo 23, quindi grazie Ellen, oppure anche Ezechiele 34, no? E quindi anche in Ezechiele 34 ci sono veramente delle bellissime frasi in cui il Dio di Israele sta criticando oltretutto i pastori, che non erano i pastori delle pecore, ma coloro che si occupavano di pascere spiritualmente le guide spirituali del gregge, il popolo di Israele. Siamo in questa immagine, in queste immagini simboliche, no? Profondamente spirituali. E quindi ci sono questi pastori che, anziché curarsi delle pecore, si servono delle pecore. E a un certo punto è interessante che, e vorrei leggere un paio di versetti in Ezechiele al capitolo 34, mentre appunto il profeta Ezechiele in nome del Signore riprende queste guide che, anziché pascere il gregge, pascevano se stessi, a un certo punto, guardate il tono anche un pochino così di riprensione, Ezechiele capitolo 34 versetto 4: voi, le guide spirituali, non avete rafforzato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotto la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato. Ecco, quando un pastore domina, anziché mettersi al servizio, ma avete dominato su di loro con violenza e con asprezza. Termini duri. E poi vedete invece che è Dio stesso che, nelle parole del profeta Ezechiele, assume la guida della sua comunità, del suo gregge, del suo popolo Israele. Lo troviamo al versetto 16, salto proprio perché abbiamo bisogno di cogliere alcuni aspetti: io cercherò la pecora perduta. E vedete, intanto che leggo, mi piacerebbe
1: che ognuno... versetto è, scusa?
0: Sì, Ezechiele capitolo 34 versetto 16. E dicevo, intanto che leggo, sarebbe bello che tutti noi che ascoltiamo questa parola, che è una parola potente, vivente anche per noi, possiamo anche sentire la responsabilità che abbiamo anche noi stessi per la nostra comunità. Il membro di chiesa, non solo i pastori, ma tutti noi possiamo essere responsabili del nostro fratello più debole, che qualche volta perde la strada, si smarrisce oppure è ammalato. Ed è bello questo volto di Dio come appunto il pastore di Israele, e Gesù si presenta come il buon pastore. Ci arriveremo. Quindi versetto 16, finisco di leggerlo: io cercherò la pecora perduta, e è un po' una ripetizione, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, rafforzerò la malata, ma distruggerò la grassa e la forte, l'orgogliosa, io le pascerò con giustizia. Ecco, il nostro buon pastore dà la vita per noi, dice Gesù, nell'immagine che troviamo appunto nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 10. E quindi mi sembra che noi abbiamo bisogno di

0: accogliere questa bellissima promessa di Gesù, perché effettivamente, se noi ce la leggiamo nella attualizzazione che ne fa Gesù secondo il Vangelo di Giovanni, dal versetto 11, io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore, non è quello che fa il mercenario. Quindi mi sembra che qui ci sia da riscattare questo Gesù, sempre nel contesto, che si presenta non come colui che in effetti ha ricevuto da altri la vita, ma come colui che è il Signore della vita. Ed è interessante, mentre in alcune prospettive di alcuni scritti del Nuovo Testamento Gesù viene risorto dal Padre, e quindi Gesù è risuscitato dal Padre, nel Vangelo secondo Giovanni, all'interno di questo discorso, al versetto 17 al versetto 18, ci viene detto la potenza di Gesù quale Signore della vita. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Il protagonismo di Gesù, perché il Signore della vita. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Proprio a far risaltare questa sorgente della vita. Io sono il Signore della vita, questo è quello che ci dice Gesù. Ed è interessante, qui adesso abbiamo un po' bistrattato il discorso di Gesù buon pastore, perché abbiamo letto dei testi un pochino in un ordine diverso, ma l'ultima cosa che mi preme far risaltare è che appunto Gesù ci parla di una vita traboccante, ci parla di una vita in abbondanza, no? E quindi mi sembra che tutte le volte, e questo è detto al capitolo appunto 10, al versetto 10, perché è vero che c'è Gesù, il buon pastore che si prende cura di noi e nessuno ci potrà rapire dalla sua mano potente, ma è anche vero che esistono dei briganti, esistono dei ladri di vita. E quindi qualche volta io posso essere un ladro di vita per la mia famiglia, per i miei studenti, per i miei amici. Esistono dei briganti, esiste il male, ma esiste anche qualcuno che ci protegge. E allora il versetto 10 è una bellissima promessa che dobbiamo ricordare anche nei momenti difficili della nostra vita. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita, e non soltanto la vita, ma ce l'abbiano in abbondanza, cioè in eccesso. Cioè, ecco, questo per me, io lo sento come energia pura per la mia fede. Sapere che nel Vangelo posso trovare questa fiducia come qualcuno che non mi lascerà mai solo. Anche nei momenti, come insegna il Salmo 23, quando mi troverò ad attraversare la valle dell'ombra della morte. Perché vedete, questo capitolo va letto
1: insieme. Il Salmo 23 parla sempre del buon pastore.
0: Assolutamente, quindi il Salmo 23, Ezechiele capitolo 34 e Giovanni 10 hanno bisogno di essere letti appunto in relazione, in un gioco bellissimo di intertestualità, perché l'immagine appunto di Dio e di Gesù, buon pastore, ci dice questo. E quindi non stiamo dicendo che credere in Gesù significa essere al riparo da ogni malattia, al riparo da qualsiasi disgrazia. Stiamo dicendo che anche nel momento in cui verranno i ladri di vita, anche nel momento in cui attraverseremo la valle dell'ombra della morte, della malattia, della chemioterapia per alcuni fratelli, per alcune sorelle che conosciamo, che sono vittime di queste brutte malattie, devono ricordare che Dio è vita traboccante e che questa speranza è una speranza che certo ha a che fare con questa vita, ma anche con la vita eterna. E quindi la fede cristiana riesce a tenere insieme appunto la vita adesso. Praticamente ci sono degli slogan, mi sembra che era anche una canzone di Baglioni, la vita è adesso, però per noi cristiani la vita non si esaurisce nel adesso, hic et nunc, solo ora, c'è anche una speranza. E quindi talvolta anche la nostra malattia, talvolta anche i nostri problemi possono essere trasfigurati dalla gloria e dalla speranza cristiana, perché Gesù ha attraversato ancora prima di noi il dolore e la sofferenza. Così mi piaceva molto condividere questo.
1: No, ma è molto bella questa immagine del pastore, anzi cogliamo il tuo invito di mettere anche accanto il Salmo 23,
0: di rileggerli,
1: insieme con questi versetti del capitolo 10 di Giovanni che parlano del buon pastore. E nel lezionario abbiamo un po' coperto le parti di domenica, la vita era in lui, dove ci sono già le criticità di cui tu hai parlato, no? Facendo riferimento poi a quelle difficoltà che, essendo in un mondo di peccato, noi ci troviamo ad affrontare, e in lui troviamo questa vita. E anche la parte di lunedì che parla di parole di vita eterna, abbiamo toccato anche qualcosa di lì. E tu hai parlato anche della fede, l'importanza della fede, e di questo parla la parte di martedì. È molto bello, perché l'azione dello Spirito Santo nel nostro cuore fa nascere la fiducia in questo buon pastore e ci avvicina, no? Ci apre il cuore perché possiamo veramente credere, perché possiamo credere, essere capaci di credere, perché non è semplice credere. Infatti hai parlato di una vita ad esuberanza, però nel tempo che viviamo c'è un'escalation di messaggi negativi. Sì. E magari di questo potremmo parlare anche con Ellen, no? Perché nel Vangelo di Giovanni ci sono tutte queste immagini che ci fanno bene, ci aprono il cuore, poi la realtà è dura, è sempre stata dura la realtà. Ci sono poi zone del mondo dove si vive meglio, altre dove la vita è diventata impossibile, è stata anche impossibile. Ma da noi, dal Covid, c'è stato proprio uno spartiacque, perché è un qualcosa che non era mai accaduto, almeno nella nostra generazione. E poi la crisi economica, le guerre tra Russia e Ucraina, la guerra in Medio Oriente. Ci sono anche dei sondaggi che vengono fatti, che mostrano quali sono le 10 paure al top, no? Che vanno dalle preoccupazioni per le persone amate, per i problemi di salute, alla pandemia, eccetera, addirittura anche paura che i responsabili del governo, le persone che guidano, sono la guida della nostra società, i nostri leader, siano corrotti. Ci sono tante paure ed è un periodo di ansia, di preoccupazione. Allora, da un lato abbiamo una promessa di vita ad esuberanza, dall'altro c'è un'escalation di paura. Allora io chiedo ad Ellen se hai qualche consiglio per affrontare questa montata di paura che c'è nel nostro periodo storico.
2: Sì, intanto partirei da un quadro generale un po' sulla paura, che sembra un po' scontato, ma in realtà secondo me potremmo farcela a fare questo approfondimento. Allora, partiamo dal fatto che la paura è un'emozione, e fin qui tutto bene. Il problema è che per la generazione Z, quindi anni 2000 in poi, e anche per quelle a venire, questo della gestione delle emozioni è un tema molto caldo, con cui purtroppo si sta imparando a fare i conti soltanto adesso. E ancora in realtà non siamo arrivati a diventare abbastanza bravi, no? Con la gestione delle emozioni, facciamo fatica. E come funziona? Fondamentalmente nel nostro cervello il centro di controllo delle emozioni è situato nell'amigdala, che è una struttura che si trova nella parte mediana del cervello. L'amigdala, nel momento in cui vediamo una minaccia, c'è una minaccia di pericolo, manda subito l'input alla corteccia prefrontale, che è la sede del pensiero, della logica, eccetera eccetera, e la corteccia quindi in questo caso ci manda ci manda in uno stato di allerta perché c'è un pericolo. Quindi il cuore inizia ad accelerare, il battito cardiaco inizia ad accelerare, la respirazione inizia ad accelerare, iniziamo a sudare. Perché? Perché siamo di fronte ad una situazione che dobbiamo affrontare in maniera anche abbastanza
1: determinata.
2: Esatto, alla svelta. E la corteccia prefrontale ci mette di fronte tre opzioni: combatti, fuggi, bloccati. Ecco, queste tre opzioni in realtà sono fondamentali sin dall'antichità per la sopravvivenza dell'uomo, perché voi immaginate l'uomo che andava a caccia a procacciarsi il cibo e si trovava di fronte ad una belva, non è che poteva stare lì a pensare che faccio, no, doveva reagire, o ti fingi morto o combatti oppure fuggi. E quindi è fondamentale, aveva molto senso per la sopravvivenza dell'uomo. Ora, al giorno d'oggi non ci troviamo più in queste situazioni, diciamo, o almeno non consuetamente, che ci mettono in pericolo di vita. Però negli ultimi decenni in particolare questo stato di allerta è stato attivato dall'amigdala appunto per situazioni addirittura che non ci mettono in pericolo di vita, ma non solo, anche per situazioni comuni come ad esempio può essere un compito scolastico.
1: E come mai?
2: Un test di ammissione. Ecco, le statistiche ci dicono che ora il motivo probabilmente... almeno io non lo so, esatto, probabilmente si tratta di diverse cause che ci hanno portato al giorno d'oggi ad avere questo tipo di reazione. Addirittura leggevo l'altro giorno un articolo sul giornale, sulla Repubblica, del fatto che la paura dei giovani d'oggi nell'affrontare un'interrogazione è pari alla paura che i giovani del metà secolo scorso avevano nel prepararsi per la guerra. Ora, noi capiamo di fronte a queste statistiche che c'è un problema. Sicuramente il sistema scolastico è impostato in una maniera assurda, io direi, da questo punto di vista. Quindi c'è un problema sicuramente nel sistema scolastico, ma abbiamo anche un problema in generale. Ora, nonostante appunto, indipendentemente dalle cause, noi dobbiamo capire come rieducare il cervello di fronte alla paura. Questo mi sembra una questione urgente anche da risolvere, perché non possiamo continuare ad attivarci
1: ad avere una reazione tale,
2: esatto, perché poi questo a lungo andare noi sappiamo ci porta allo stress cronico, l'ansia e tutti gli altri problemi di cui poi probabilmente avremo occasione di parlare. A questo proposito, non so se avete mai visto la clip dei fratelli Lumière intitolata Arrivo del treno. Questa è una clip che dura 45 secondi, quindi per chi non l'avesse vista la guardiamo insieme.

0: Bene, questi fratelli erano dei pionieri nella fotografia e per la prima volta decisero ad una mostra d'arte a Parigi, quindi nel 1895 immaginiamoci questa scena di questi fratelli che erano riusciti a catturare per la prima volta in assoluto nella storia un'immagine in movimento. E quindi loro erano entusiasti di questa clip e non vedevano l'ora di presentarla al pubblico. Però ottennero in realtà una reazione totalmente opposta a quella che si aspettavano. Cioè la gente alla visione di questo panico totale, iniziarono a urlare per il terrore e a nascondersi sotto le sedie. E questo non è che dici, sai, una persona, due hanno avuto questa reazione. No, ce l'hanno avuta tutti quanti senza eccezione. Quindi questo perché? Perché l'unica informazione che il loro cervello aveva registrato: c'è un treno, mi sposto, perché se no mi viene addosso e muoio. Questa era l'unica informazione data proprio da questo stato di allerta di paura. Fino a quel momento infatti non esistevano immagini in movimento, quindi questa è stata la prima eclatante, direi, che si noi ricorda ormai. Sicuramente.
1: Siamo
0: e quindi
1: in
0: 3D. Gli sembrò un treno reale. Ora, oggi noi quando guardiamo i film riusciamo a distinguere tra un treno rappresentato sì. e un treno reale. Allo stesso modo dobbiamo educare il nostro cervello a distinguere tra pericolo reale e pericolo percepito. Come si fa? Innanzitutto con tanta pazienza, questo è quello che dicono, non lo dico io ma lo dicono tutti gli psicologi, perché non si fa così da un giorno all'altro, ma piano piano noi possiamo riuscire a fare in modo che la corteccia prefrontale in qualche modo stringa la mano all'amigdala, che è quella che vuole subito, no, intervenire, per permettergli di invece prendere il controllo alla corteccia, quindi ad uno stato di pensiero che in cui riusciamo a mantenere la calma. Ho finito, come lo facciamo? Notando quello che ci succede, semplicemente. Possiamo iniziare da qui. Ho un pensiero di paura, di pericolo. Ok, noto questo pensiero. Ok, sto pensando che questa situazione può essere minacciosa. Noi già così, in realtà, diamo il tempo alla corteccia di capire cosa sta succedendo e probabilmente reagire in maniera più tranquilla.
2: Calma.
0: Sì. Non andiamo subito in panico, ecco.
2: Io sono un po' ansiosa, quindi quello che hai detto mi
1: come
2: fa sicuramente
1: capisco,
2: bene.
1: Come ti capisco? Io
0: ormai
1: forse ti batto persino.
2: Grazie.
1: Purtroppo.
0: E poi, tra virgolette, accettare anche questi pensieri. A volte noi siamo un po' duri con noi stessi, no? Non dovrei provare questa emozione. Quante volte lo diciamo? Sono arrabbiato, non dovrei essere arrabbiato. E lì poi parte tutto, senso di colpa, eccetera, eccetera. In realtà, secondo me, a volte dobbiamo essere anche un po' più buoni con noi stessi, accettarci, abbracciarci proprio, cioè darci un abbraccio e dire: Ellen, oggi sei stata proprio brava, anche se hai avuto questi tipi di pensieri, ce l'hai fatta. Quindi essere anche un pochino più, non lo so, compassionevoli.
1: Ellen, sei stata brava, ci hai fatto sentire un po' di pace, un po' di amore per noi stessi, grazie.
2: Allora, c'è un testo biblico che dice che l'amore perfetto caccia via la paura. Io in questo amore perfetto ovviamente vedo Dio, vedo l'amore di Dio e penso che anche se siamo fragili, perché come dicevi tu in qualche lezione fa ricordavi che anche Gesù di fronte al problema per esempio della morte ha pianto,
1: lui che va per risuscitare Lazzaro comunque di fronte alla tomba, di fronte alla morte vera, non la fiction, ha una reazione umana, ma questo è il Gesù che amiamo.
2: Però abbiamo appunto in lui una risorsa. Io penso che questo possa essere anche una risorsa, l'amore perfetto, per quanto possiamo essere imperfetti come genitori, come nonni, come zii, come vicini di casa, di stare vicino a chi ha delle situazioni di ansia, di paura, facendo un gesto d'amore, di presenza, che può sicuramente aiutare. Quindi lavoriamo su noi stessi, lavoriamo anche magari per portare qualche cosa che possa incoraggiare, perché veramente c'è tanta ansia in questo momento storico. E io credo che queste sette affermazioni io sono che ci hai elencato prima e che troviamo nel Vangelo di Giovanni abbiano anche un effetto terapeutico. Non lo so, sono quelle cose belle, vere, genuine, tratte dal mondo della natura, il pane, la luce, una porta, c'è delle possibilità, qualche cosa che quando noi le rileggiamo sicuramente ci fanno del bene e ci aiutano in questa escalation di ansia. Quindi grazie a entrambi, abbiamo un pochettino sorvolato perché non possiamo esaminarle tutte, però Vorrei fare un'altra domanda, il tempo scorre. Abbiamo per i nostri amici un monitor che qui Opmedia ci dà e vedo che siamo andati un po' più avanti, ma niente paura.
0: Ce la faremo.
2: Ce la faremo. Tanto per restare in tema. Allora, vorrei parlare con Filippo di un tema che mi sta molto a cuore, perché nel prologo di Giovanni c'è l'affermazione dell'Evangelista che dice che Gesù è Dio. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini, dice la scuola del sabato nella parte di domenica, ricordando questo e citando appunto il versetto. E abbiamo visto nelle lezioni passate le testimonianze che ci dicono che solo Gesù ha queste parole che portano quella forza, riprendo sempre una citazione della scuola del sabato, quella forza vivificante che porta salvezza e significato alla nostra esistenza adesso e alla vita senza fine quando ritornerà. Questo lo dice nella parte di lunedì, la lezione. E quindi stiamo parlando, questa forza vivificante nelle sue parole, quello che dice poi l'Apostolo, parole di vita eterna. Tu solo, dice Pietro, hai parole di vita eterna.
1: Ecco, questo è un bellissimo testo nel quale ritorneremo.
2: Ritorneremo. Però, quindi, questo tema della vita eterna, di una vita esuberante, percorre un po' tutto il Vangelo di Giovanni, se guardiamo, no? Anche in alcuni episodi, quando Gesù è il pane della vita, li abbiamo visti in altre lezioni. Però, il prologo, nonostante tutte queste belle cose, ci dice anche che qualcuno si tira indietro. E poi lo vediamo anche nel racconto, non solo nel prologo, ne troviamo un riscontro, perché Giovanni riporta la reazione di chi dice: questo parlare è troppo duro, io basta, chiudiamo, no? Allora, un messaggio troppo difficile, un messaggio che forse non mi interessa più. Allora, io su questo volevo parlare con te, Filippo, perché è un tema attuale, perché è la nostra umanità, no? Noi possiamo sentirci in difficoltà, tirarci indietro, però vedo anche che siamo in un tempo storico dove molti si ritirano dalla religione cristiana come istituzione o proprio dalla fede in Dio. E ti volevo chiedere un piccolo commento a questo, ma anche magari qualche consiglio, diciamo così, su come approcciarci a chi torna indietro.
1: Allora, la prendo un pochino alla larga, ma ho guardato appena adesso l'orologio e quindi vorrei dire questo, che effettivamente nel Vangelo secondo Giovanni davvero ci sono anche delle pagine che sono di grande realismo. Il Vangelo secondo Giovanni non ha paura di raccontare il fatto che il Messia, venuto tra i suoi ad annunciare il regno di Dio, è seguito dalle folle perché sono saziate dai pani che Gesù provvede per loro. Però quando poi Gesù comincia ad annunciare in qualche modo la sua missione, che è anche una missione soprattutto spirituale, ecco che alcuni intendono queste parole come un parlare troppo duro. E quello che è interessante è che addirittura al capitolo 6, a un certo punto, dopo che Gesù ha fatto tutto un discorso sul fatto che egli è veramente la parola della vita, il pane della vita per questa vita, come hai detto te, e per la vita eterna per sempre, alcuni, stranamente, non i primi avventori, ma alcuni discepoli che forse avevano fatto un tratto di strada già con Gesù, non sappiamo quanto profondo, ma se noi leggiamo, ad esempio, purtroppo la scuola del sabato ci porta a volte ad andare un po' indietro con i capitoli, a volte un po' avanti e sì, così via, e quindi ritorniamo un pochino al capitolo 6, al versetto 60, dopo questo grande discorso di Gesù sul fatto che egli è il pane disceso dal cielo, e quando comincia Gesù a dire: guardate, ecco, all'orizzonte c'è anche la sofferenza, All'orizzonte c'è il figlio dell'uomo, la cui carne, il cui sangue voi dovrete accogliere, assumere. E quindi interessante, così Gesù comincia qui ad annunciare anche questa morte violenta. Lo troviamo al capitolo 6, versetti 53 e 54. E di fronte a tutto questo, al versetto 60, molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Molti, non pochi. E Gesù tra l'altro ci prova a dire: guardate che le mie parole, versetto 63, sono spirito e vita, e ciò nonostante, versetto 64, tra di voi ci sono alcuni che non credono. E versetto 66, ecco la pagina di realismo: da allora molti, ancora una volta molti. Guardate che duro questo, Cioè, raccontare la vita di Gesù non viene raccontata, oggi diremmo, nella società della prestazione, parlando dei successi di Gesù. Gesù che predica qui non è ascoltato, non è seguito da alcuni, molti dei suoi discepoli, e ripeto, discepoli significa già qualcuno che segue un maestro di vita, non qualcuno che si affaccia per la prima volta a un miracolo, ma qualcuno che aveva già nutrito una certa speranza in Gesù come maestro di vita. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Ecco, questo credo che questa pagina del Vangelo ci possa dire qualcosa sia delle nostre comunità, sia anche della nostra società, con grande realismo. Ecco, il Vangelo è scomodo in questa vita, non è di casa il Vangelo, la buona notizia di Gesù non è di casa in questo mondo, ci sono degli avversari, ci sono, dicevamo prima, dei ladri di vita. E quindi Gesù però avrebbe potuto correre ai ripari e ci ha provato, le mie parole sono spirito e vita, ma Gesù rivolge una domanda davvero molto diretta, molto provocatoria quasi, e parlando a quelli ancora più intimi, immagino gli apostoli, perché c'erano i discepoli, cioè quelli che seguivano Gesù, che erano anche più di 12, e poi c'era una cerchia più ristretta che sono gli apostoli. E allora Gesù a un certo punto dice ai 12, e quindi lo specifica, si rivolge proprio a quelli che lui stesso aveva scelto, senza troppe paure, perché Gesù non ha paura di essere abbandonato. Egli che è la vita vuole in qualche modo offrirsi come pane della vita per noi, però ci lascia liberi ancora una volta. Non volete andarvene anche voi? Queste sono le parole che rivolge ai 12. E qui Pietro mi piace tantissimo, perché Pietro, sempre quasi impulsivo in certe occasioni, stavolta la azzecca la risposta. E o almeno io mi sento in qualche modo di condividere questa risposta, che è la risposta della fede. Signore, da chi ce ne andremo noi? Solo tu hai parole di vita eterna. Questa è la risposta della fede, ma ahimè non è l'unica. Ci sono altri che forse non hanno risposto, perché Pietro addirittura ha parlato dicendo: noi da chi ce ne andremo, no? Si fa rappresentante della comunità dei 12, ed è bello. Però io mi chiedo: ma tutti la pensavano come Pietro? E poi il testo addirittura è così interessante che Giovanni ci dice: c'era anche Giuda, e Giuda è chiamato il figlio del diavolo, e non è che la pensasse esattamente come Pietro, tanto che qualche tempo dopo tradirà Gesù. E quindi questo è ancora una volta il messaggio del Vangelo. Il Vangelo ti chiama, ti fa sentire l'amore di Dio, ma ti offre delle possibilità. E qui forse ci ricorda anche un bellissimo testo dell'Antico Testamento. Ricorderete sicuramente quando Mosè chiede a Israele: scegliete chi volete servire, scegliete oggi se in qualche modo intraprendere la strada della vita o della maledizione e della morte. Scegliete oggi. E quindi questo è un invito anche per noi a non fare le cose troppo semplici. Il Vangelo, lo ripeto e me ne assumo la responsabilità, non è di casa in questo mondo, perché è scomodo. Una fede cristiana vissuta oggi è complicata, lo dobbiamo dire anche ai nostri figli, ma anche le cose complicate possono essere anche molto belle, forse sono anche le cose più belle. E quindi incoraggiamoci gli uni con gli altri. Non ci sono, Maria Rosa, Lo so che mi avevi chiesto anche qualche consiglio, ma non credo di poter elargire prescrizioni a riguardo oppure consigli troppo particolari se non nutriamoci di questo Gesù, di questa libertà del Vangelo che attira le persone, di questo amore che attira le persone, perché in fondo di questo abbiamo bisogno, di amare e di sentirci amati. E questo dà un significato alla nostra vita. E quindi verso chi magari è scoraggiato, sta soffrendo, allora a volte senza neanche troppe parole, teniamoci la mano l'uno con l'altro, siamo vicini l'uno con l'altro senza giudicarci gli uni con gli altri. Già questo credo che sia così un segno della via giusta che ci propone il Vangelo.
2: Grazie Filippo. Siamo arrivati alla fine del nostro tempo per oggi.
1: Sono stato
2: però
1: un po' lungo.
2: No, ma avevamo bisogno di riflettere anche su questo, sulla un messaggio serio e anche impegnativo nel Vangelo, no? Non è facile anche oggi essere credenti, è una cultura molto complessa la nostra, dove la manifestazione della fede viene sempre più, diciamo, dirottata piano piano anche nella sfera privata,
1: a volte osteggiata, a volte ridicolizzata
2: di tutti, sì, no? Certo. E delle istanze di tutti, quindi non è semplice. Io ricordo quando andavo alle scuole superiori un tipo di esperienza, oggi ce ne vedo altre, però ecco, incoraggiandoci gli uni gli altri, cercando di attirare a questo Vangelo, come tu dicevi, voglio incoraggiare ognuno di noi magari a pensare a qualcuno che rischia di tirarsi indietro, e anche guardandoci attorno ci possono essere tanti motivi, ci può essere uno scoraggiamento, ci può essere un sentirsi solo. Non sempre ci arriviamo perché siamo distratti, a volte non abbiamo le forze, però chiediamo anche a Dio di mostrarci queste situazioni e di mostrarci anche quello che potremmo fare per sostenere l'altro in questa circostanza. Io penso che Pietro nella sua dichiarazione abbia detto una frase, abbia messo abbia fatto una coccola a Gesù in un momento dove alcuni andavano via, e abbia anche dato un segnale agli altri. Non sappiamo loro che cosa avranno pensato, però lui, mettendosi con quel noi, la vedo positiva questa attitudine, no? Di volere incoraggiare, anche parlo io, però dico forza, no? Dietro c'è un forza, ragazzi, dai, continuiamo. Ecco, la lezione di oggi era molto ricca, abbiamo toccato alcune tematiche, speriamo che possano essere state utili a voi come lo sono state a noi. Ringraziamo Ellen e Filippo per essere stati con noi oggi, un ringraziamento veramente sentito, e tutti voi per la vostra presenza. Vi diamo appuntamento alla prossima volta per la lezione 10. Arrivederci.
3: Vuoi approfondire questo tema? Scopri tutte le risorse, come il nocciolo della questione e altro materiale, su sdsministeripersonali.chiesaadventista.it. Se non hai ancora il quaderno di studio Scuola del Sabato, puoi acquistarlo su edizioniadvshop.it, oppure accedi alla versione digitale su smartphone e tablet, scaricando l'app Scuola del Sabato dagli store. Ricorda anche che ogni trimestre la Chiesa Avventista sostiene progetti di missione. Questo trimestre sosteniamo la divisione nordamericana. Visita il sito nella sezione Missioni per scoprire storie di persone di ogni età la cui vita è cambiata conoscendo l'amore di Dio.

0: grande mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

parola di Dio. Il titolo della meditazione di oggi è Il Padre Nostro, riflessioni sulla preghiera insegnata da Gesù, numero 4. Leggiamo perciò dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 6, al verso 9. Dice: Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Bene amici, come abbiamo visto e come abbiamo detto nelle tre introduzioni precedenti, molte persone hanno frainteso il Padre Nostro credendo che fosse una preghiera da ripetere parola per parola. E alcuni trattano il Padre Nostro quasi alla stregua di una formula magica, come se le parole avessero in se stesse qualche potere specifico oppure un'influenza speciale su Dio. La Bibbia ci insegna invece il contrario. Quando preghiamo, Dio è molto più interessato ai nostri cuori che alle nostre parole. Il Padre Nostro ci insegna a pregare, ci dà gli ingredienti che devono entrare nella preghiera estemporanea. Allora, ecco come si suddivide questa preghiera. Padre nostro che sei nei cieli. Qui ci sta insegnando a chi rivolgere le nostre preghiere, e cioè al Padre. Poi dice: sia santificato il tuo nome. E qui ci sta dicendo di adorare Dio e solo Lui, e di adorarlo per chi Egli è, quindi come Dio sovrano e Salvatore. L'espressione venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo, ci ricorda che dobbiamo pregare per il piano di Dio nella nostra vita e nel mondo, e non per i nostri piani personali. Dobbiamo pregare che si compia la volontà di Dio, non per i nostri solo desideri. E poi continua la preghiera e veniamo incoraggiati a chiedere a Dio le cose di cui abbiamo bisogno. Quando dice: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Oppure quando dice: perdona i nostri debiti come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. E qui ci ricorda di confessare i nostri peccati a Dio prima di tutto e di abbandonarli, e poi anche di perdonare gli altri come Dio ha perdonato noi. La conclusione del Padre Nostro è questa, poi: e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Questa è una solenne richiesta di aiuto per ottenere la vittoria sia sul peccato, e quindi è una richiesta di protezione, diciamo così, dagli attacchi del diavolo. Bene, allora, amici, iniziamo la disamina di questo bellissimo esempio di preghiera. Il primo: Dio vuole essere chiamato Padre. Dio era già chiamato Padre in qualche occasione dai giudei. Come creatore, Egli è
padre di tutti gli uomini, così come dice nel libro di Malachia al capitolo 2 al verso 10, come anche del resto dell'universo. Come titolo personale è il padre, proprio per distinguersi dal figlio, con il quale pure condivide la stessa natura divina. Quindi Dio non desidera affatto essere chiamato con altri nomi, per esempio Geova. Casomai lo potremmo chiamare Yahweh. E questo è un insegnamento che viene proprio da chi lo ha conosciuto meglio di tutti quanti noi, e cioè dal suo figlio Gesù Cristo. E Gesù Cristo proprio ce lo ha fatto conoscere con il nome di Padre. Chi può essere chiamato figlio allora? Siamo tutti figli di Dio? Certo, per creazione siamo tutti figli di Dio, ma per adozione, così come ci insegna il Vangelo e le epistole che seguono, purtroppo no, non siamo tutti figli di Dio. Quindi va da sé che tutti quanti siamo creature di Dio. Non tutti però lo amano e lo rispettano e lo seguono come padre. Ed è proprio il Signore Gesù che distingue i figli di Dio dai figli del diavolo. I figli di Dio sono coloro che hanno queste caratteristiche, sono caratteristiche che troviamo nel Nuovo Testamento. La prima caratteristica è la rigenerazione, che si ottiene attraverso l'accettare Gesù, e con il suo sangue lui ci lava e ci purifica. La seconda caratteristica è l'adozione, come dicevo prima, e per questo potremmo leggere nella lettera ai Romani al capitolo 8, ed è l'Apostolo Paolo che appunto parla di adozione, e quindi l'adozione ci fa avere il diritto dell'eredità. E poi in terza analisi dobbiamo avere l'intimità con Dio. La domanda allora, amici, è semmai questa: chi può chiamare Dio Padre? Chi non lo conosce, sapete, chi non lo conosce come Gesù ce lo ha rivelato, non ha il diritto di chiamarlo Padre. Bene, amici, la puntata termina qui, il tempo è sempre il tiranno. Grazie, amici, per il vostro ascolto. A risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Salve amici. Va ora in onda il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e sono contento di essere insieme a voi per questi 10 minuti all'ascolto della

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata nuovamente. Quest'oggi cominceremo un nuovo capitolo, versetti 1 al 13 del capitolo 4 del Vangelo secondo Luca. Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto e, mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli disse: «Ti darò tutta questa potenza, la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. Se ti prostri dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto, solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, Lui solo adorerai». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, buttati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine per te, perché essi ti custodiscano. E anche, essi ti sosterranno con le mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto, non tenterai il Signore Dio tuo». Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato. Lo Spirito Santo discende su Gesù al suo battesimo, lo riempie e lo guida nel deserto per la battaglia spirituale con Satana. E la parola greca è peirazzo, che significa sia tentare o testare. La differenza fra un test e una tentazione si trova nelle motivazioni di chi le mette in atto. Il diavolo tenta affinché il credente possa fallire agli standard di Dio e peccare. Dio invece mette alla prova per modellare ed affinare il vero carattere, senza voler far fallire il credente. Il nostro Salvatore è venuto per salvare il suo popolo, diventando uno di noi, affrontando ogni tipo di prova di tentazione, in modo da poter comprendere appieno le nostre lotte. Queste tentazioni sono le stesse presenti nel Vangelo di Matteo, ma in un ordine diverso. Possiamo fare un parallelo tra le tentazioni di Gesù ed il vagabondaggio di Israele nel deserto. Deuteronomio 8, da 2 a 5, ci spiega perché Israele è vagato nel deserto. Ecco cosa dice: «Ricorda come il Signore tuo Dio ti ha condotto attraverso il deserto per questi 40 anni, umiliandoti e mettendoti alla prova, per dimostrare il tuo carattere e per scoprire se avresti obbedito ai suoi comandi. Questo l'ha fatto per insegnare che l'uomo non vive di solo pane, ma da ogni parola che esce dalla bocca del Signore, proprio come un genitore disciplina un figlio. Il Signore Dio disciplina per il tuo bene». Quando Satana ha tentato i bisogni umani fondamentali di Gesù, il cibo, Gesù risponde proprio citando questo passaggio. La successiva prova riguardava il potere. Semplicemente inginocchiandosi davanti a Satana, Gesù avrebbe potuto evitare la croce e ottenere ciò per cui l'uomo uccide, il potere. Eppure il leone di Giuda ha rifiutato di inginocchiarsi di fronte a colui a cui è stato dato il potere sulla terra. E invece lo respinge citando nuovamente il Deuteronomio. E infine Satana tenta Gesù per mettere alla prova la protezione di Dio. E Gesù cita ancora una volta Deuteronomio, questa volta capitolo 6, dove Dio mette alla prova il suo popolo per dimostrare il loro carattere e scoprire se avrebbero obbedito ai suoi comandi. È Dio che ci mette alla prova, non il contrario. Se ti fidi completamente di Dio, non lo metti alla prova. Quindi Dio ci sta insegnando a fidarci di Lui in ogni occasione.
Per resistere al nemico, Dio ci ha dato lo stesso spirito del leone di Giuda, lo spirito che è più grande dello spirito che vive in questo mondo. È interessante notare come Satana non si arrenda, ma differisce le sue tentazioni per un momento più opportuno, che vedremo verso la fine del ministero di Gesù nell'orto degli olivi. Riflessione. Camminando nello spirito, non soddisferai i desideri e le seduzioni della carne. Signore, è interessante vedere come Satana storpi le scritture. Infatti sappiamo che a volte viene come un angelo di luce. Allora è importante per noi essere ben radicati nelle scritture, perché Cristo continua a combattere attraverso le scritture finché Satana si arrende. E sappiamo che questa è l'unica arma che abbiamo contro di lui. Aiutaci ad usarla, aiutaci a conoscerla, aiutaci a desiderarla. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Come al solito, ragazzi, ci sentiamo domani. Ciao.

0: a Radio Logos. Sono le ore 24 e 25 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Da un po' che abbiamo tralasciato l'Evangelo di Matteo e vogliamo ricominciare la nostra meditazione su questo bellissimo Evangelo che ci parla di Gesù come re. Abbiamo l'ultima volta lasciato nel capitolo 17, se vi ricordate, avevamo parlato di quando il Signore Gesù salì sul monte della Trasfigurazione. Vogliamo meditare la seconda parte di questo capitolo 17 di Matteo. Un pochettino ci riallacciamo alla prima parte. Ecco, capitolo 17, dal versetto 14 al versetto 23, dove dice così, dal versetto 14: E quando furono venuti alla moltitudine, un uomo gli si accostò gettandosi in ginocchio davanti a lui e dicendo: Signore, abbi pietà del mio figliolo, perché è lunatico e soffre molto. Spesso infatti cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho menato ai tuoi discepoli e non l'hanno potuto guarire. E Gesù rispondendo disse: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarà con voi? Fino a quando vi sopporterò? Menatemelo qua. E Gesù sgridò l'indemoniato e il demonio uscì da lui, e da quell'ora il fanciullo fu guarito. Allora i discepoli, accostandosi a Gesù in disparte, gli chiesero: Perché non l'abbiamo potuto cacciare noi? E Gesù rispose loro: A cagione della vostra poca fede, perché in verità io vi dico che se avete fede quando un granel di senapa, potete dire a questo monte: passa di qua là, e passerà e niente vi sarà impossibile. E come essi percorrevano insieme alla Galilea, Gesù disse loro: Il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, e lo uccideranno, e il terzo giorno risusciterà. Ed essi ne furono grandemente contristati. Il Signore era salito su un monte alto e aveva portato con sé, dice la prima parte di questo capitolo, tre discepoli: Pietro, Giacomo e Giovanni. Lì il Signore parlò con due personaggi dell'Antico Testamento. Sapete chi sono, no? Erano Mosè ed Elia. Mosè, il rappresentante della legge, ed Elia il rappresentante dei profeti. Nell'Evangelo di Luca ci viene detto che parlavano intorno alla sua dipartenza, cioè Gesù a pochi giorni da quella visione sarebbe andato alla croce. Elia, rappresentante dei profeti, Mosè, rappresentante della legge, avevano parlato di Gesù. Quindi tutto l'Antico Testamento era in qualche modo personificato in questi due personaggi, di cui avevano parlato di Gesù. Mosè aveva parlato di Gesù. La Torah, i cinque libri di Mosè, parlano centinaia di volte di Gesù, nei sacrifici, nei personaggi, nelle cerimonie, nei riti. Tutto questo parlava di Gesù. Il tabernacolo che Dio mostrò sul monte a Mosè parlava di Gesù. Se andiamo a studiare tutti i particolari di come era arredato il tabernacolo, si parla di Gesù. Quindi loro parlavano di Gesù e avevano preannunziato che un giorno Gesù sarebbe venuto e avrebbe dato la sua vita come prezzo di riscatto per molti. E così anche i profeti. Profeti centinaia di volte parlano della venuta del Messia, del Cristo, del Salvatore. E i discepoli erano lì presenti, erano stati testimoni oculari di questa straordinaria visione di aver visto Mosè ed Elia, personaggi che hanno vissuto secoli prima della venuta di Cristo. E i discepoli furono anche testimoni della voce di Dio Padre, che disse: Questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Per due o tre volte Dio parlò dal cielo durante il cammino, diciamo, la vita terrena di Gesù, dicendo: Ascoltatelo. Cioè noi siamo chiamati come uomini ad ascoltare Gesù, se vogliamo fare la volontà di Dio. Ebbene, vediamo che i discepoli, i tre discepoli sono i rappresentanti della Chiesa. Loro furono testimoni
E questa visione che il Signore Gesù ebbe e questa sua trasfigurazione, in qualche modo loro furono, per poco tempo, furono partecipi di che cosa? Della gloria del figliolo di Dio. Perché Gesù dice, la scrittura, che il suo volto splendé come il sole e le sue vesti divennero candidi come la luce. Ebbene, sapete, questa visione ci parla, nell'ottica profetica, di quanto tutti i credenti, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, saremo in cielo con Gesù. E noi contempleremo la gloria del figliolo di Dio. Contempleremo la gloria di Dio. Saremo alla presenza di Dio. Ed è meraviglioso, perché quello che la Bibbia parla ci dà quasi un'anteprima di quello che accadrà per noi credenti e di quello che accadrà anche per il mondo. Perché dai versetti che abbiamo letto poc'anzi ci viene detto che una volta che Gesù è sceso dal monte con i suoi discepoli ha visto che c'era tutta un'altra realtà. Che cosa c'era là? A valle, ai piedi del monte, come se fossero scesi dal cielo e sarebbero scesi sulla terra. Che cosa c'era? C'era un padre e un figlio che erano in grande distretta. C'era un ragazzo che era posseduto da un demonio. Ma nell'ottica profetica, che cosa vuole significare questo episodio? Nell'ottica profetica vuole dire che quanto la Chiesa e tutti i credenti saranno rapiti e saranno in cielo a festeggiare le nozze dell'agnello, sulla terra che cosa ci sarà? La grande tribolazione. Questo episodio del ragazzo imposseduto e di quel padre angosciato per la situazione del proprio figliolo ci parla di quello che accadrà dopo il rapimento alla Chiesa, che sulla terra l'umanità sarà in preda a che cosa? A Satana. In quel periodo della grande tribolazione vi sarà il dittatore mondiale, l'anticristo, il figliolo della perdizione, dice l'uomo del peccato, che dominerà su tutto il mondo. E l'umanità sarà in un'angoscia, in un tormento, da essere paragonato a persone possedute da Satana. Perché lo Spirito Santo si ritirerà, la Chiesa non ci sarà più, e l'umanità sarà in balia a Satana. Stiamo studiando l'Apocalisse, e c'è da rabbrividire per quello che accadrà sulla terra dopo il rapimento della Chiesa. Quindi l'uomo sarà senza scampo. Le persone grideranno, vorrebbero morire, e la morte fuggirà da loro. Quindi questa è l'ottica in cui vediamo che il Signore quanto tornerà dal cielo con i Suoi, come Gesù scese dal monte a valle, vide quell'episodio di quel ragazzo posseduto e di quel padre angosciato. Questa è la situazione, possiamo dire, globale, mondiale, che si realizzerà quando Cristo verrà dal cielo per liberare il suo popolo Israele e per distruggere l'anticristo e per inabissare proprio nel fuoco eterno Satana, perché sarà legato per 1000 anni. Questa è la situazione in anteprima di ciò che accadrà al mondo dopo il rapimento della Chiesa. Ed è una cosa terribile. Perché le cose che noi vediamo, scritte nella parola di Dio, non sono limitate soltanto a un semplice episodio, ma vanno in un'ottica proprio futura che ci parla di ciò che accadrà al mondo. Di cui il mondo è ignaro. Il mondo è ignaro. Questo visto nell'ottica profetica. Ma se la vediamo come episodio in se stesso, che cosa impariamo? Da questo padre angosciato
da questo figlio, da questo ragazzo posseduto. Cosa vediamo? Vediamo la situazione di tante famiglie, la situazione di tante famiglie, di migliaia, di milioni di persone nei cui famiglie non hanno Gesù, per cui non avendo Gesù nella propria famiglia o nella propria vita, c'è in qualche modo un piccolo inferno nella casa. Sapete, questo mi fa pensare che questo ragazzo non era malato fisicamente, ma era malato spiritualmente. Non era paralitico, non era lebbroso, non era zoppo, non era cieco, non era muto, ma era posseduto da uno spirito immondo. E lì chi ci può aiutare? Quale persona, quale medicina può guarire una malattia spirituale? Non esiste, non esiste. Non ci sono psicologi che possono aiutare una persona posseduta. Solo Gesù, solo Gesù. E questo mi fa pensare anche a tante famiglie. Sono ancora increduli, non sono ancora salvati, non sono in una situazione drammatica come questa, da possessione. Però l'Apostolo Paolo ci dice nella lettera agli Efesini, in Efesini capitolo 2, dice così: e voi pure, dice l'Apostolo Paolo ai credenti, voi che eravate morti nei falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti, pure immersi nelle vostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta obbedendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figlioli di ira come gli altri. Seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe delle potestà dell'aria che opera al presente negli uomini ribelli. Non si può essere figli di Dio se non si ha Gesù nel cuore. Non c'è un'altra alternativa. E questo uomo, questo padre era angosciato. E io penso che noi come genitori dobbiamo pregare, piangere. Questo padre non si dava pace fin quando quel suo figliolo non era salvato, non era liberato. Perché avere un figlio in quelle condizioni significa mettere sotto sopra l'intera casa, l'intera famiglia. Non ci può essere pace. E invece tanti genitori non solo non vengono in adunanza dando un cattivo esempio ai propri figlioli, ma tanto meno i loro figlioli si convertiranno, perché non prendono neanche esempio dai propri genitori le cose di Dio. Poi dicono: figlio mio, convertiti, e poi il padre magari non ne vuole sapere. Che esempio diamo noi ai nostri figlioli? Se non siamo fedeli noi come genitori, i nostri figli ancora di meno. Perché dice: papà, ma se tu ti comporti così, cosa vuoi, cosa ti aspetti da me? Non è così? Non dobbiamo darci pace fin quando i nostri figlioli, i nostri parenti non sono salvati, sapendo che cosa li attende e sapendo che cosa, qual è la condizione loro senza avere Cristo nella loro vita. E questo padre era lì. Quegli altri discepoli sono stati quanti? 9, no? Perché 3 erano con Gesù. Non sono riusciti a liberare quel ragazzo dalla possessione. Ma il padre non si è arreso. Dice: io aspetto fin quando torna il maestro, fin quando torna il Signore. Io voglio che mio figlio sia liberato. Non torna a casa se mio figlio non è liberato. Ed è meraviglioso che la fede di questo uomo ha superato quella dei discepoli. E lì il Signore li rimprovera, dicendo: generazione malvagia e perversa, ma fino a quando vi dovrò sopportare? Ma con me che non credete? E in questo noi abbiamo da rimproverarci, vero? Perché la nostra fede a volte viene meno. Non siamo perfetti, io dico, non sono perfetto nella fede,
La fede va esercitata ogni giorno. La fede è come un fiore che va curato. E la fede, diciamo, Signore, aumentaci la fede. Aiutami ad avere più fede, affinché tu sia più glorificato. Coloro che vanno a Gesù non tornano mai a mani vuote. Qualcosa la ricevono. Se non è una guarigione completa, il Signore lo sa. Ma qualcosa vale la pena. Andare a Gesù per ricevere un aiuto prezioso. E quindi non soltanto noi come genitori dobbiamo pregare per i nostri figli. Per una guarigione fisica, ok, va bene anche quella. Ma principalmente la più importante è la salvezza. È la salvezza. Perché una malattia fisica può ritornare, ma la salvezza dell'anima dura per sempre. E voglio soffermarmi brevemente su ciò che il Signore dice ai Suoi discepoli. E a motivo della vostra incredulità che non avete potuto compiere questo miracolo. Allora qui il Signore ci menziona tre cose. Primo, la fede. Che cosa vuol dire fede? Fede vuol dire avvicinarsi a Dio. Questo vuol dire fede. Quell'uomo è andato da Gesù perché aveva fede che l'avrebbe guarito suo figlio. Io mi avvicino a una persona perché mi voglio confidare. Voglio dire quello che mi sta a cuore. E quindi la parola fede ha un ruolo molto importante nella parola di Dio. E io voglio menzionare quattro tipi di fede, per cui c'è veramente preziosa la fede. Primo, in 1 Pietro capitolo 1 versetto 5 dice l'Apostolo che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custodite per la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Mediante la fede siete custoditi per la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Mediante la potenza di Dio. Non siamo noi, ma avendo fiducia in Dio che Lui ci guarderà sino negli ultimi tempi, fino all'ultimo respiro della nostra vita. Ma attenzione, non dobbiamo perdere la nostra fede in Lui. Se tagliamo il filo della fede, non c'è più rapporto con Dio. Questa fede va curata. Se io perdo fiducia in Dio, è finita. È finita. Perché la fede è questo filo di congiunzione che mi lega a Dio. Dio è fedele, ma Lui si aspetta da noi che abbiamo fede in Lui. Perché dice nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetto 6, or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Colui che ci ricompensa. Tu hai fede in me? Sappi che tu non sarai deluso, non sarai delusa, perché hai posto la fede in me. Noi abbiamo iniziato un nuovo cammino di fede dal giorno che abbiamo accettato Cristo, e questo deve perdurare fino alla fine, perché dice anche prima di lasciare questo mondo Gesù disse ai suoi discepoli: il vostro cuore non sia turbato. Giovanni capitolo 14 versetto da 1 a 4 dice: il vostro cuore non sia turbato, ma abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Fede in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a preparare un luogo, e quando sarò andato e avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del dove io vado sapete anche la via. Quindi fede sino all'ultimo respiro. Sii fedele sino alla morte e io ti darò la corona della vita. E quanti purtroppo sono di quei credenti che naufragano nella fede. Naufragano nella fede. Si perdono. Non arrivano alla meta. Ne conosciamo di persone in questi anni che hanno messo piede nella nostra adunanza,
e non ci sono più. Una persona che non sente il bisogno, dico il bisogno, non il desiderio, ma il bisogno di venire in adunanza per adorare il Signore, io ho i miei dubbi se quello è un credente. Io ho i miei dubbi. È un bisogno. Io sento il bisogno di venire in adunanza assieme con i miei fratelli e sorelle ad adorare il Signore. È un bisogno. Lo Spirito di Dio mi rimprovera, dice: ma tu che ci stai a fare qui, che dovresti essere lì ad adorare il Signore? Quale posto può sostituire l'adunanza, il culto, l'adorazione al Signore? C'è qualcosa nella mia vita che non va. E mi devo esaminare. Mi devo esaminare. È un bisogno. È un bisogno adorare il Signore, è un bisogno. Io ho bisogno di adorarti, Signore. Ho bisogno di leggere la tua parola. Ho bisogno di avere comunione con te. Se non ci sono queste cose, un grosso punto interrogativo, se quello è veramente nato di nuovo. Non è possibile. Non ti fa questo effetto a te? Mi sembra che mi manca qualche cosa. Per me la settimana non è veramente benedetta se manco ai primissimi doveri, quello di adorare il Signore. Quindi la fede è importante, la fede. Secondo, il Signore disse, la preghiera. Pregare che vuol dire? Parlare con Dio. Questo è parlare. La preghiera vuol dire aprire il suo cuore al Signore e dire ciò che mi sta a cuore. E poi il digiuno. Che cosa vuol dire digiunare? Digiunare vuol dire rinunziare per un certo tempo a ciò che sono i bisogni del nostro corpo per dare la priorità alla comunione con Dio. Questo dice: c'ho fame, ma io voglio stare vicino al Signore, c'ho sete, c'ho sonno. Questo è digiunare, cioè privarsi di cose legittime pur di stare in comunione con Dio. Questo è digiunare. Ebbene, gli ultimi versetti che leggiamo in questo capitolo, cosa dicono? Versetto 22 e 23 dicono così: o come essi percorrevano insieme alla Galilea, Gesù disse loro: il figliol dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, e lo uccideranno e il terzo giorno risusciterà. Ed essi ne furono grandemente contristati. Era imminente la sua morte, andare in croce, la sofferenza, il martirio, il dolore, la flagellazione, i chiodi, gli sputi, i pugni, le umiliazioni. Il Signore sapeva ed era consapevole che cosa avrebbe passato, che cosa avrebbe sofferto. Però il Signore guarda tutte queste cose, li guarda queste cose, il suo sguardo si ferma lì? No. Leggiamo un bellissimo versetto nella lettera agli Ebrei. In Ebrei capitolo 12, i primi due versetti dicono: anche noi dunque, poiché siamo circondati da sì gran nuvolo di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza all'arringo che ci sta dinanzi, riguardando a Gesù, duce e perfetto esempio di fede, il quale, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce, sprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Gesù non ha soffermato il suo sguardo, o non si è fermato alla croce, alla sofferenza. È andato oltre. Che cosa l'attendeva dopo la morte? Dopo la risurrezione? La gloria. Sedersi alla destra sul trono di Dio. Meraviglioso. Abbiamo due esempi. Anche un'altra cosa. Questo per quanto riguardava la sua persona. E per quanto riguardava la nostra salvezza.
Gloria a Lui. In Isaia capitolo 53, versetto 11 e 12 dice: ecco, il Signore col suo sguardo va oltre. Isaia 53, 11 e 12 dice: egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti molti e si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato annoverato tra i trasgressori, poiché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i trasgressori. Gloria a Lui. Noi siamo il frutto del tormento dell'anima sua. Con la sua morte egli ha generato, ha dato vita, ha dato origine, ha dato esistenza alla sua Chiesa, la sua sposa, mediante il suo sangue. Gloria a Lui in eterno. Gloria a Lui in eterno. E voglio portare due esempi di due grandi uomini che sono stati uomini di fede, uomini che hanno rinunziato ai privilegi, alle ricchezze del mondo, pur di avere una ricompensa da parte di Dio. In Ebrei capitolo 11, versetto 23-26 dice, parlando di Mosè: per fede, vedete, per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché vedevano che il bambino era bello e non temettero il comandamento del re. Per fede Mosè, divenuto grande, rifiutò d'essere chiamato figliolo della figliola del faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato con il popolo di Dio perché di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando egli il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché riguardava alla rimunerazione. Sappiamo chi era Mosè. Mosè era il secondo uomo d'Egitto dopo il faraone, l'uomo più potente che era cresciuto in tutta la sapienza dei faraoni di Egitto, un uomo potente, era l'erede, se vogliamo, al trono d'Egitto. Ma lui rifiutò e accettò più il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. Sappiamo che lui si mise dalla parte degli ebrei, di quegli schiavi, sopportò per 40 anni di fare il pastore e di 40 anni nel deserto a guidare il popolo di Dio, perché lui guardava alla rimunerazione, guardava alla ricompensa che Dio dà, che vale più di tutti i tesori, non d'Egitto, ma del mondo, del mondo. E l'ultimo versetto che voglio leggere ci dà coraggio anche a noi, è ciò che dice l'apostolo Paolo in 2 Corinzi capitolo 4 versetto 16-18. Dice: perciò noi non veniamo meno nell'animo, ma abbiamo fede. Ma quantunque il nostro uomo esterno si disfaccia, pure il nostro uomo interno si rinnova di giorno in giorno. Perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Non guardiamo alla nostra vita presente, non guardiamo al nostro corpo che si ammala, a questa tenta che si lacera, ma guardiamo a quello che il Signore ha preparato per noi: un corpo incorruttibile, un corpo glorioso, un corpo eterno, un corpo spirituale, un corpo immortale. Come Lui saremo anche noi, meraviglioso. Allora, come è scritto, le cose che occhi non ha vedute, che orecchie non ha udite e che non sono salite nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano. Prima Corinzi 2:9. Dio ha preparato cose meravigliose per noi. Allora siamo fedeli al Signore sino alla fine. Prendiamo l'esempio di Gesù.
prendiamo l'esempio di Mosè, di Paolo, di grandi uomini di fede. Noi vogliamo seguire le loro orme per essere con il Signore per sempre. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 5 minuti.
1: Con noi Pavel Gajewski, pastore teologo evangelico. Buongiorno Pavel, ben trovato, grazie per essere con noi quest'oggi.
2: Buongiorno.
1: Come sempre in questa fascia oraria prendiamo in considerazione i temi dell'attualità prendendo spunto dai giornali. A volte l'attualità ci offre anche uno spunto di una riflessione che va su temi anche di carattere esistenziale. Tra l'altro nella seconda parte ci soffermeremo anche su quello che proporrà Pavel Gajewski nella sua comunità con una meditazione in particolare domenica prossima, ci arriviamo fra poco. Sulla prima pagina del Corriere, l'intervista a Mastella. Ho un tumore, morire da solo è la mia paura, pregate per me. Poi si legge, ho un tumore, ho capito di avercelo da un bel po' di tempo, ma mi è stato diagnosticato solo di recente. Quando l'ho saputo mi è mancato il fiato. Clemente Mastella rivela la sua malattia in chiesa e lui non l'aveva programmato, ma aveva sentito una predicazione poco prima, ecco, a proposito di predicazione in chiesa, dell'arcivescovo, il quale parlava della sofferenza dei malati. E allora a quel punto gli dice, non ce l'ho fatta, ho voluto rivelare quello che insomma sono le mie emozioni, e dice, io ho paura di una cosa, di morire da solo, i ricordi non bastano, prego anche perché questo non accada, ma credo nel potere della preghiera, per questo ho chiesto a tutti di pregare per me. Quindi tanti temi in questa confessione pubblica di un politico molto noto: il tema della paura, il tema della solitudine, il tema della preghiera. Io non so quale di questi aspetti forse tu trovi più ricorrente anche nel tuo lavoro pastorale con i malati, Pavel.
2: E tutti quanti, ma aggiungo ancora un altro, la fragilità. Clemente Mastella, penso con grande coraggio, anche con grande onestà morale, intellettuale, spirituale, ha confessato pubblicamente la propria fragilità, la propria paura della morte, e credo che sono tante le persone che in qualche modo condividono forse le sue paure, si riconoscono nella sua fragilità. Naturalmente la richiesta di pregare è una richiesta che noi credenti accogliamo sempre. La preghiera di intercessione è uno dei tipi di preghiera che veramente dobbiamo praticare, e penso già pratichiamo abbastanza nelle nostre chiese. Però ecco cosa vuol dire in questo caso l'intercessione. Io credo che senza abbandonarci a nessuna sorta di fatalismo, pregando per gli altri, per le altre persone, facciamo nostre le parole della preghiera Padre nostro, cioè sia fatta la tua volontà. E qui sorge ovviamente il problema con cui l'umanità si confronta, penso, da quando l'essere umano ha preso atto della sua mortalità fisica, da quando l'essere umano ha cominciato a confrontarsi sul limite cronologico, limite fisico della propria esistenza. E qui naturalmente entriamo in un campo estremamente vasto, ma al tempo stesso sfioriamo delle sensibilità che nessuna di queste sensibilità è veramente uguale. Ogni persona, anche ogni persona credente, posta di fronte al problema della morte, reagisce in modo diverso.
1: Vedevo qua nell'intervista che trovate sul Corriere della Sera che a un certo punto gli domandano, e la fede? E lui risponde, già, ma guardo mia moglie Sandra, i miei figli, i miei nipoti, e anche se hai fede, capisci che sono loro ad accendere un attaccamento ancora più forte alla vita, un attaccamento quasi morboso, oso confessare. E però dice anche un altro aspetto, secondo me importante, ho regalato a Diego Della Valle il libro del Cardinale Scola sulla vecchiaia, e nel concludere i nostri ultimi giorni sulla terra mi riconosco in una sua frase, virgolette, ogni giorno prego Dio che il desiderio di vedere il suo volto sia più forte della mia paura di morire. Un uomo con le sue fragilità ma anche con la sua fede.
2: Con la sua fede sicuramente. La frase di Scola è veramente una frase profonda che coniuga perfettamente

0: la fragilità, la propria fallibilità, dice chiaramente: Signore, allontanati da me che sono un peccatore.
1: Ecco, alla fine, credo dopo aver visto quello che è successo, certo.
0: Esattamente, è successo qualcosa di insolito. Però naturalmente Gesù risponde con la sua solita benevolenza, mostra l'accoglienza, ecco adesso sarai pescatore di uomini. E poi sia Pietro che poi Giacomo, Giovanni lasciano tutto e seguono Gesù. Quindi da questa fragilità trasformata dalla grazia nasce in qualche modo una nuova condizione in cui vivranno la loro vita già alla sequela di Gesù.
1: Abbiamo purtroppo esaurito il tempo, però mi pare di capire che anche quando le cose non le comprendiamo bisogna aver fiducia, in
0: esattamente
1: Dio, cosa non
0: esattamente,
1: semplice,
0: sì.
1: non semplice
0: ed essere consapevoli della propria fragilità, questo aiuta molto.
1: Bene, allora grazie davvero a Pavel Gajewski per essere stato in nostra compagnia. Ci risentiamo venerdì prossimo per soffermarci
0: benissimo
1: ancora su dei temi dell'attualità e dello spirito, come in questo caso. Grazie mille, a presto.
2: E come annunciato prima appunto del brano musicale, siamo oggi collegati con Graziano D'Alemmo. Benvenuto Graziano.
3: Grazie, buongiorno.
2: Allora, tu sei direttore del MAF Italia. Il MAF è proprio una missione di fratellanza che gira un po' tutto il mondo. E ci siamo sentiti qualche tempo fa, ma vogliamo proprio cercare di far conoscere meglio quella che è la vostra missione, e quindi avremo un appuntamento mensile e abbiamo voluto chiamare, visto che voi avete anche questo logo, Ali di Speranza, questo spazio che dedicheremo al MAF. Quindi Graziano, questa missione nasce nel 1946, magari brevemente per chi non avesse seguito le altre conversazioni, diciamo un po' cosa significa MAF, quindi questa fratellanza che utilizza degli aerei per portare il Vangelo e non solo.
3: Sì, MAF è un'organizzazione internazionale missionaria, nata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, visione di alcuni ex piloti dell'aeronautica inglese, che subito dopo la guerra si sentono chiamati a portare il Vangelo in luoghi irraggiungibili, e lo fanno attraverso l'aviazione. L'aviazione, che fino a quel momento era stata utilizzata come strumento di guerra, di distruzione, invece da quel momento in poi diventa un elemento di speranza. Quindi questi pionieri, questi primi piloti, utilizzano l'aviazione per raggiungere le popolazioni isolate, soprattutto in Africa, e per dare supporto ai missionari impiegati, insomma, da anni nell'evangelizzazione o nella cura delle popolazioni isolate. E lo fanno con i primi aerei, insomma, dell'epoca, quindi con aerei piccolini, che non come quelli di oggi, fondamentalmente. MAF cresce nel corso degli anni. Ora abbiamo festeggiato il nostro 80° anniversario, quindi una realtà consolidata, presente ormai in 135 paesi, ha una flotta aerea di circa 115 aerei, la maggior parte sono dei Cessna, da 8-12 posti, e facciamo servizio di più svariato, dall'avioambulanza alla scuola, aviobus, a soccorso medico, a soccorso in caso di calamità naturale, supporto alle chiese locali, supporto ai pastori evangelisti che sono impegnati in prima linea fondamentalmente nell'opera missionaria, laddove noi abbiamo le nostre basi operative. Siamo presenti in circa 35 paesi con basi operative, e presenti invece in 50 paesi con gruppi di risorse, come può essere l'Italia, che è un elemento dove facciamo attività di fundraising, attività di ricerca anche personale che vuole viaggiare con noi e partire con noi in missione.
2: Quando voi girate, ecco, con questi aerei, questi velivoli, non sempre le piste di atterraggio sono proprio quelle migliori, quindi immagino che vi trovate in alcune zone del nostro pianeta dove insomma ci può essere la giungla, ci possono essere delle zone che sono molto, molto primitive, no? Quindi come gestite, ecco, quelli che sono poi gli imprevisti o comunque le difficoltà?
3: Beh, il nostro obiettivo è proprio collegare le popolazioni isolate, quelle che non hanno modo, diciamo, di essere collegate alle grandi realtà

0: cittadine, che come dicevi prima, insomma, vivono nella giungla, vivono nei deserti, vivono in zone dove è veramente difficile arrivare. E lì un aereo come quelli della MAF può arrivare tranquillamente perché non ha bisogno di grandi piste d'atterraggio, basta un altopiano, basta diciamo un campo ben livellato fondamentalmente, quindi l'aereo può atterrare, può portare quell'aiuto, quella speranza che altrimenti non arriverebbe.
1: C'è qualche, non so, esperienza che vuoi raccontarci rispetto a tutte le missioni che dal 1946 a oggi sono state fatte? Qualcosa magari che ricordi particolarmente, che ti è stato raccontato? Non so se tu sei mai stato su uno di questi velivoli. Cioè, se tu sei stato mai...
0: No, personalmente no, perché sono basato in Italia, ma abbiamo tanti piloti, tanti amici, insomma, che nel corso degli anni sono venuti anche a trovare qui la base italiana e raccontano, insomma, le loro storie. Ma MAF ha una, come dire, storia lunghissima, perché, come dicevi prima, dal 1946 ad oggi, insomma, sono passati tanti anni e tante avventure, insomma, possono essere raccontate. Nel 1956, per esempio, MAF vive un'esperienza tragica, molto tragica, ma da quell'esperienza poi verrà fuori qualcosa di stupendo, di grandemente stupendo. Nel 1956 alcuni dei nostri piloti perdono la vita in Ecuador, proprio in una spedizione missionaria, a causa della popolazione indigena locale, che non accoglie inizialmente, come dire, in maniera favorevole l'arrivo dei nostri piloti e diciamo li ammazza, li uccide attraverso l'uso delle lance, quindi è una popolazione primitiva. Le mogli dei piloti assassinati decidono di continuare il lavoro missionario dei loro mariti e raggiungono questa popolazione per evangelizzarla. E chi fino a quel momento aveva, come dire, vissuto nell'ignoranza del Vangelo, ma soprattutto lontano da quello che poteva essere anche la civiltà, insomma, odierna, viene raggiunto dal Vangelo e di conseguenza apre gli occhi anche a quello che, insomma, è il mondo intorno a sé. E queste popolazioni non solo vengono evangelizzate, ma molti di questi indigeni diventano leader di chiese e a loro volta hanno cominciato un'opera di evangelizzazione tra gli indigeni che dura ancora tuttora. Quindi da quel sacrificio iniziale di questi piloti poi c'è una storia straordinaria di amore, di benedizione e del Vangelo che, insomma, porta i suoi frutti.
1: Quindi un po' per rifarci a quella che è stata la parabola raccontata di Gesù del seminatore: si semina, poi ci sono zone dove questo seme produce veramente molto frutto, quindi col lavoro, con l'impegno, con la dedizione. Come fate a mantenere questi aerei, la manutenzione, il carburante? Insomma, ci sono delle spese oltre poi gli aiuti, perché portate il Vangelo, ma a volte date degli aiuti concreti, quindi non solo la parola da leggere, da ascoltare, ma anche una parola che si incarna nella vita delle persone.
0: Certo, perché innanzitutto bisogna amare le persone, quindi quando noi raggiungiamo queste popolazioni non portiamo soltanto la parola predicata, ma portiamo anche la parola vissuta, quindi attraverso aiuti concreti. Infatti i nostri aerei sono impegnati quotidianamente nella distribuzione di beni di prima necessità, dal cibo ai beni sanitari, all'aiuto, alle organizzazioni che sul posto lavorano quotidianamente, come possono essere per esempio le organizzazioni mediche o sanitarie impegnate. Faccio alcuni nomi: Emergency, Medici Senza Frontiere, ma collaboriamo anche con altre organizzazioni come Mercy and Ships e tante altre. Noi collaboriamo attivamente e costantemente anche con le Nazioni Unite, quindi là dove ci sono problemi di calamità naturale, disastri e quant'altro, interveniamo con i nostri aerei per portare aiuto, per fare, come dire, evacuazione d'urgenza. Quindi siamo impegnati su vari fronti, oltre che all'assistenza alle chiese locali. È una macchina complessa quella di MAF, che ovviamente, come dicevo prima, non ha solo una flotta di aerei.
1: In quanti paesi siete presenti?
0: Attivamente con gli hangar e con gli aerei circa 35 paesi, uh-huh, tra Africa, America Latina e nord dell'Oceania, quindi parliamo della zona del Papua Nuova Guinea, Papua e Timor Leste, quelle zone, diciamo, a nord dell'oceano. E lì abbiamo la nostra flotta aerea, abbiamo i nostri aerei, abbiamo i nostri hangar, abbiamo il personale di terra, abbiamo anche il personale che, come dire, lavora intorno alla realtà MAF, cioè per esempio tutti i nostri piloti hanno bisogno ovviamente con le proprie famiglie di dare un'istruzione ai propri figli, quindi ci sono le scuole, ci sono gli insegnanti, c'è tutto un mondo che lavora intorno. E tutto questo, ovviamente, come dicevi prima, ha un costo che viene supportato dalle chiese locali, dalle donazioni delle chiese, di tanti, insomma, benefattori, dalle aziende, da chi ha in cuore di sostenere questa missione che va avanti da 80 anni.
1: Ale di Speranza, stiamo dialogando con Graziano D'Alemmo, che è direttore del MAF Italia. Allora, Graziano, ci hai un po' presentato la storia del MAF, questa macchina, una macchina imponente, perché comunque voi siete presenti in 35 paesi e aiutate, quindi vi recate dove c'è bisogno, quindi attraverso i vostri aerei, dove c'è bisogno portate non solo il Vangelo ma anche l'aiuto umanitario, come può essere il cibo, come potrebbe essere anche delle cure mediche, o trasportare anche dei malati che devono essere operati, insomma un po' tutto questo è il lavoro. Questa rubrica è una rubrica che vedrà presente il MAF ogni mese. Cosa ci farai vedere, cosa ci farai conoscere del MAF di volta in volta?
0: Beh, di mese in mese cerchiamo di conoscere sempre più in maniera approfondita quella che è la realtà della missione, quindi attraverso magari testimonianze dei nostri piloti, attraverso testimonianze di qualche dirigente, dei volontari, perché sono la base anche loro essenziale di questa grande macchina organizzativa, perché come insomma accennavamo nella prima parte della nostra chiacchierata, tutto si muove anche attraverso le donazioni da parte di sostenitori, chiese, e sono i volontari a fare i banchetti, per esempio nelle varie comunità, oppure fare i banchetti in piazza. Abbiamo collaborazioni con catene di discount che ci permettono, insomma, anche lì di avere delle donazioni sulla spesa fatta. Quindi ci sono tante attività che poi vengono svolte dai volontari. Quindi di volta in volta, nel corso di questa lunga avventura, questa rubrica che appunto prende il nome dalla nostra rivista, che noi abbiamo una rivista mensile che si chiama Ali di Speranza, racconteremo quello che è il mondo MAF, quindi attraverso testimonianze dirette, come dicevo prima, di piloti o di altre persone che ruotano intorno a questa grande organizzazione. La maggior parte dei nostri piloti sono stranieri, sono svizzeri, sono tedeschi, sono inglesi, ma tanti di loro parlano italiano, perché poi insomma nel corso del tempo c'è una mescolanza di culture, di tutto, e quindi questa cosa permette di avere, insomma, di creare una grande famiglia, ecco. Quindi avremo la possibilità di sentire tante belle voci, tante belle testimonianze, e sono poi delle testimonianze dirette, no? Di quello che hanno vissuto loro, quindi sì, faremo un bel viaggio, una bella avventura.
1: Ecco, anche noi prenderemo questo volo e di volta in volta poi cercheremo di atterrare e conoscere qualcuno. Quindi voi vi occupate di questo intervento, l'intervento immediato quando c'è una catastrofe, un disastro, ma vi occupate anche dei bambini, vaccini, scolarizzazione?
0: Sì, diciamo che la nostra attività è a 360 gradi, cerchiamo di capire il bisogno della zona dove operiamo, quindi se c'è un bisogno medico interveniamo maggiormente sul bisogno medico, se c'è un bisogno scolastico interveniamo maggiormente sul bisogno scolastico. Per esempio, in alcune zone della Papua Nuova Guinea dove c'è una necessità di come dire, alfabetizzazione locale, noi attraverso i nostri aerei forniamo servizio di avio scuola bus, quindi portiamo i bambini ogni mattina dai loro villaggi alla capitale, perché poi là è tutta una realtà di isole, isolette intorno, insomma, all'isola principale, e permettiamo a questi bambini di avere un'istruzione, perché crediamo fortemente che l'istruzione possa essere il volano di sviluppo anche per le popolazioni, cioè per le future generazioni. E quindi laddove c'è bisogno di supporto all'istruzione forniamo supporto all'istruzione, laddove c'è bisogno di invece supporto al sistema sanitario forniamo aiuto con le nostre avioambulanze. Ma la nostra attività è un'attività veramente a 360 gradi, una parte principale è anche il supporto alle missioni, alle chiese, laddove sono impegnate, trasportiamo pastori, trasportiamo missionari che magari hanno comunità
1: contrabbandate Bibbie, perché succede, no, di dover comunque un po' in maniera clandestina portare delle Bibbie dove non è così lecito fare.
0: Diciamo che operiamo prevalentemente in paesi dove c'è una certa libertà di movimento, nel senso che anche se c'è una forte prevalenza musulmana come il Chad, adesso mi viene in mente il Chad, dove abbiamo fatto un'attività di distribuzione Bibbie in maniera proprio diffusa, però insomma le autorità ce lo consentono. In Chad abbiamo fatto una bellissima attività perché lì si utilizza una lingua particolare che è l'arabo chadano, che è un po' una variante diciamo dell'arabo, e abbiamo stampato migliaia di Bibbie in questa lingua, quindi abbiamo permesso a popolazioni che non avevano accesso diciamo alla voce del Signore di poter insomma arrivare alla conoscenza della parola. E questo lo facciamo anche in collaborazione con per esempio Wycliffe, che come ben sapete sono i traduttori della Bibbia, quindi è un'organizzazione internazionale di traduttori della Bibbia. Noi li supportiamo, trasportiamo i loro missionari che appunto stanno in una zona per imparare la lingua e poi per tradurre.
1: Quindi quanto impegno ci sta dietro una traduzione? Perché a volte la lingua è nuova, bisogna prima impararla e poi quindi tradurre la Bibbia in quella lingua. Diciamo sicuramente non è qualcosa che si riesce a fare in breve tempo, a volte possono impegnare anche degli anni. Ci lasciamo qui e siamo così molto in attesa di riascoltarti e di ascoltare coloro che tu ci proporrai del MAF, quindi grazie per questo momento passato insieme, e con Ali di Speranza ci risentiamo il prossimo mese.
0: Grazie a voi per l'opportunità e saremo felici di ritornare con questa rubrica.
2: Diamo il benvenuto al giornalista Roberto Davide Papini. Ben trovato Roberto, grazie per essere con noi quest'oggi. Buongiorno.
3: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
2: Allora, parliamo quest'oggi intanto di un articolo che è apparso sulla Nazione, a firma appunto di Roberto Davide Papini, la Nazione del 30 giugno scorso, ma soprattutto di un argomento molto importante. Parliamo della guerra in Ucraina. Oggi si parla dell'attacco più duro che è avvenuto durante la notte, colpita anche la Croce Rossa, oltre 20 vittime. Zelensky dice: ho chiesto agli Stati Uniti la licenza per i Patriot. Ma ecco, c'è una vicenda relativa a questa guerra terribile di cui si è parlato soprattutto all'inizio, ma poi si tendono a dimenticare certe cose. Allora io leggo il titolo che c'è sulla Nazione appunto del 30 giugno scorso, si legge: nella stanza del bambino che non c'è, Artem e i piccoli ucraini rapiti dai russi. A Roma arriva Empty Beds, che sarebbe letti vuoti. L'artista si chiama Galeyeva, ha dichiarato: racchiude il senso di una vita interrotta nell'indifferenza dei potenti.
3: Sì, io partirei dall'installazione appunto Empty Beds, che da cui è partito questo mio articolo. Io ho avuto modo di vederla nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles e sono rimasto molto colpito. È la ricostruzione in grandezza naturale di una stanza di un bambino di 11-12 anni, insomma comunque un ragazzino, con il letto rifatto, con le immagini dei campioni dello sport che lui segue, i libri di scuola, le foto, insomma tutta una serie di cose che appartengono a un bambino che però non è tornato in questa sua stanza, non è tornato a casa ed è stato rapito appunto dai russi. È uno dei 20.000, una cifra probabilmente per difetto, dei 20.000 bambini che i russi hanno rapito nei territori che hanno occupato con questa guerra, diciamo per russificarli, non so come si può dire. Questi bambini che appunto sono stati rapiti e non sono tornati. Artem è in realtà un bambino, un personaggio immaginario che però è stato costruito, diciamo così, attraverso le testimonianze di tanti casi di tanti bambini che non sono tornati a casa. E io sono andato a vedere questa installazione. Entrare in quella stanza, sapendo tutto quello che è il suo significato, mi ha dato una forte emozione. Dove è una stanza in cui l'assenza è una denuncia, l'assenza urla, l'assenza piange anche. Pensare a questi bambini, pensare alle famiglie di questi bambini che non sono tornati nella loro cameretta, mi ha dato una grande emozione.
2: Allora,
3: e quindi per questo ho deciso di scrivere questo articolo e spero di aver trasmesso un po' della mia emozione.
2: Empty Beds, degli artisti Bird of Light Ukraine, a Roma nello spazio Europe Experience Davide Sassoli in Piazza Venezia 6, è visitabile fino a oggi, perché termina oggi alle 19, si conclude questa presenza artistica, Empty Beds. L'ingresso è gratuito per chi fosse interessato. Naturalmente poi qualcuno dice ma in realtà le cose non sono andate proprio così, cioè alla fine si alza una sorta di polverone e uno magari si chiede ma insomma è veramente andata così oppure c'è qualche esagerazione, non dico che sia tutto falso ma qualche esagerazione. Ecco, abbiamo le idee chiare su quello che è successo veramente, Roberto Davide?
3: Abbiamo le idee su questo, sì, abbiamo le idee chiare su molto altro anche. Ci citavi l'attacco di oggi, sì, insomma veramente a Kiev, insomma abbiamo molto chiare molte cose. Però sì, come dici tu, c'è chi dice ma boh, chissà, forse, eccetera. Questi numeri di 20.000, ripeto, sono numeri che sono assodati e che sono prudenziali, in realtà dovrebbero essere molti di più, ma il termine ufficiale è 20.000. Quindi 20.000 bambini, pensate quanti sono 20.000 bambini che sono stati strappati dalle famiglie e che non chissà se torneranno mai a casa. Questo
2: poi alcuni
3: ancora
2: dicono che li hanno portati in luoghi più sicuri per toglierli dalla guerra.
3: Ma credo però, che la famiglia, sia il luogo più sicuro che ci sia. Sono cose che si dicono. Ora poi io non voglio entrare nella questione della propaganda. Si dice sempre che la prima vittima in una guerra è la verità, no? Quindi a me interessa questo aspetto, ora che ne stiamo parlando, questo aspetto drammatico di rapimento vero e proprio di massa per strappare delle ragazzine, le famiglie, rieducarli, termine terribile nella storia del termine della rieducazione ha accompagnato crimini orrendi, e anche questo è un crimine. Credo che sia non tanto una conseguenza della guerra, ma come ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, è un'arma della guerra.
2: L'artista Galeyeva ha detto che questa Empty Beds racchiude il senso di una vita interrotta nell'indifferenza dei potenti. Va detto che mi pare che il Vaticano abbia spesso, o almeno in più di un'occasione, mediato per riportare almeno alcuni dei bambini a casa. Però ecco, l'indifferenza, tu sei d'accordo? Oppure, insomma, in realtà siamo impotenti più che indifferenti?
3: Io penso, però ora qui entriamo in una questione di geopolitica, io penso che l'Europa, parliamo dell'Europa, poteva fare e può fare molto di più per il conflitto ucraino, che non vuol dire solamente vendere o fornire armi, ma esercitare una pressione più forte, diplomatica, che non è stata in grado di esercitare, anche perché il soggetto Europa è poi in cerca di se stesso, diciamo, e quindi fatica ad avere un peso in questa. Però diciamo indifferenza forse è troppo, però dopo una fiammata iniziale di grande emotività, diciamo che il popolo ucraino è stato, non dico lasciato solo, ma quasi, nonostante una resistenza che è veramente incredibile, che va, diciamo, è andato a intralciare i piani di sicura invasione, facile invasione dell'Ucraina che aveva Putin.
2: Allora, siamo in conclusione di questa breve conversazione con il giornalista Roberto Davide Papini. Siamo partiti da un articolo della Nazione dello scorso 30 giugno. Ricordo che Empty Beds, degli artisti Bird of Light Ukraine, è a Roma nello spazio Europe Experience Davide Sassoli in Piazza Venezia 6, visitabile ancora fino ad oggi alle ore 19 con ingresso gratuito. Roberto, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia quest'oggi e a risentirci una prossima occasione qui su RWS.
3: Grazie a voi, buona giornata.
1: Educare al tempo dei social. Inauguriamo oggi una nuova rubrica. C'è una sfida inedita per i genitori di oggi: riuscire a educare i propri figli nell'era degli smartphone, dei social media e dell'iperconnessione costante. E con noi il professor Alfredo Petralia, conosciuto, meglio conosciuto come Freddy Petralia.
4: Perché... Ciao Daniela, conosciuto come Maestro Freddy, diciamo questo è il...
1: ecco, Maestro Freddy. Conosciuto. Docente animatore digitale presso i Salesiani del San Francesco di Sales di Catania, responsabile del progetto educativo Tecno Sales, socio UCIM, digital educator presso APS, Palestra per la Mente, e componente del direttivo della pastorale scolastica dell'Arcidiocesi di Catania, autore anche di un libro dal titolo Educarsi ed educare al web. Abbiamo fatto una serie con il professor Marco Papalardo, quindi qualcuno ti riconoscerà dalla voce e dai contenuti. Come possiamo aiutare, come tu puoi aiutare, visto che sei tu lo specialista, i genitori a districarsi in questa era dei social? Ti chiedo, chi sta educando i nostri figli nel nostro tempo?
4: Un'educazione nascosta della quale molti non si rendono conto. Io porto sempre questo paragone: quando la nostra generazione era piccola, i nostri genitori riuscivano a controllare tutto quello che condizionava il nostro sapere. La televisione, i libri in libreria, i giornali nelle edicole, diciamo avevamo poche scappatoie da questo punto di vista. Oggi invece all'interno di un cellulare c'è il mondo e se il genitore non è capace di entrare dentro e di controllare in maniera adeguata l'utilizzo che il minore fa del cellulare, il minore riesce ad arrivare a qualsiasi fonte. E quando io parlo di qualsiasi fonte, sottintendo qualsiasi fonte, spesso negativa, è quello che, questo che ci sta scappando di mano. Per cui alcune volte i genitori non si rendono conto di questo e queste dinamiche vengono fuori quando, ad esempio, mi è capitato di richiamare dei ragazzini che avevano un linguaggio verbale un po' così, un po' oltre le righe,
1: troppo colorito.
4: L'espressione un po' colorito, e quando io convocavo i genitori che sapevo essere delle persone educate, dalle quali non poteva venire fuori un certo linguaggio, andavamo poi a scovare che probabilmente erano gli youtuber, determinati personaggi, determinati contenuti visti sul web e ovviamente non opportunamente veicolati dagli adulti a produrre nel ragazzo un determinato tipo di linguaggio e ovviamente poi loro allargavano le mani nel dire cosa ci posso fare. Ecco, e deve essere chiaro questo, che i genitori di oggi hanno una responsabilità. Stamattina è stato molto bello sentire una mamma a cui aveva attenzionato l'uso un po' eccessivo del cellulare dire: maestro, io ne devo capire di più, ho compreso che ne devo capire di più, perché se voglio bene a mio figlio e voglio tutelare la sua esperienza sullo smartphone, devo capire meglio come poter limitare la sua esperienza, perché non posso vederlo ore e ore sul cellulare. Ecco, è bello aver visto e aver sentito da questa mamma questo impegno. Io ne devo sapere di più, che è un po' il fil rouge delle conferenze che io vado a fare in giro, no? Nelle quali cerco di far capire ai genitori che come noi da adulti sappiamo tanto e ci permettiamo di difendere i nostri figli da tanti dei pericoli che conosciamo, alcune volte li lasciamo un po' soli in maniera poco opportuna in un mondo che comunque è un mondo pericoloso e complicato, qual è il web.
1: In passato il mondo era fuori dalla casa, oggi il mondo è entrato dentro casa, quindi è più difficile come genitore riuscire a capire le frontiere che varcano i nostri figli, pur stando nella loro cameretta, tranquilli, buoni. Oggi essere genitore è un po' più complicato rispetto al passato, perché ci vuole una vera e propria formazione, non solo nel campo del digitale, ma in tanti campi. Bisogna essere anche un po' psicologi, un po' sociologi, ma soprattutto essere presenti. Credo che questa sia la cosa più importante. Ma credo che sia anche più complicato oggi essere ragazzi. Che ne pensi?
4: Ma sicuramente il mondo è più complesso a 360 gradi, sia per i piccoli che per gli adulti, perché questa rete che pensavamo tutti potesse essere la panacea, potesse rendere il mondo più democratico, potesse arricchire a tutti, in realtà sì, è stato anche questo, ma ahimè è stato anche altro. Ci sono alcuni libri che sottolineano come probabilmente qualcosa sia andato storto all'interno di questo sviluppo tecnologico, che ovviamente non è assolutamente tutto da buttare, ma sul quale certamente dobbiamo dare una regolata, perché in questo momento le ultime sentenze contro le big tech americane sono proprio in questo senso. In questo momento c'è qualcosa che non va e quindi dobbiamo cercare di capire, di mettere il freno se ci riusciamo, perché in questo momento la, diciamo, chi tiene le redini di questa rivoluzione tecnologica non sono gli stati, non sono i governi, ma sono delle aziende private. Aziende private che ovviamente hanno dei loro interessi commerciali e che quindi non vogliono cedere rispetto a tante dinamiche, ad alcune normative che soprattutto noi europei vogliamo portare avanti e vogliamo attivare. Per cui all'interno di questo mondo che è già così complicato, poi nelle varie declinazioni tutto diventa un po' più complicato. Quindi oggi tenere un cellulare in mano è sicuramente una responsabilità, perché all'interno ci sono tantissime opportunità, ma ci sono anche tanti rischi. L'importante è educare a questo strumento, ed è lì poi il problema. La nostra generazione ha subito questo strumento in età adulta, nessuno ci ha formato, e noi dobbiamo formarci come genitori per poter educare all'utilizzo di questo strumento.
1: Riprendiamo il nostro dialogo col maestro Fredi. Parliamo del ruolo dei genitori. Tu dicevi prima che i genitori oggi devono essere formati, perché noi non siamo nativi digitali, quindi abbiamo dovuto imparare cose che i nostri figli hanno imparato quasi in maniera automatica. Quindi che tipo di genitori diciamo dobbiamo essere? Non controllori, perché questo potrebbe distanziare, no? Distanziarci dai nostri figli, ma dei genitori presenti, partecipanti e competenti?
4: Allora, innanzitutto mi permetto di tornare sul discorso di nativi digitali. Dobbiamo stare attenti a questo termine. Io dico sempre che nativi digitali indica un fatto storico, cioè di ragazzi che sono nati in un'epoca fortemente caratterizzata dalla tecnologia, ma non hanno niente a che vedere né con le conoscenze né con le competenze, perché per quello che è il mio lavoro e per quello che è la mia esperienza, posso dire che non c'è questo rapporto così diretto tra questa generazione e la comprensione delle conoscenze o delle dinamiche. Sicuramente da un punto di vista di alcune procedure sono rapidissimi e bravissimi, ma non hanno quel senso di responsabilità e quella competenza per capire invece tante cose che noi abbiamo vissuto, i passaggi di varie ere, riusciamo non solo a comprendere meglio, ma anche ad apprezzare, perché capiamo qual è questo sviluppo di una tecnologia, la sua evoluzione, la sua morte, il suo essere sostituito dall'altra. Quindi noi, ecco, noi boomer, diciamo, abbiamo una visione da questo punto di vista un po' più ampia in questo senso. Sì, sicuramente i genitori devono gestire due situazioni, che sono il controllo e la fiducia, che ovviamente nel tempo devono cedere l'uno lo spazio all'altra. Quindi nel momento in cui il ragazzino, il bambino, la bambina sono troppo piccoli, è ovvio che vanno maggiormente controllati. Più si cresce, più ovviamente il controllo deve lasciare lo spazio alla fiducia, perché poi all'interno di un determinato rapporto familiare il figlio di 16, 17, 18 anni non dovrebbe essere controllato oltre un determinato modo, cioè dovrebbe essere controllato sempre da quell'affetto intelligente, okay? Che ti fa capire: io sono qui per il tuo bene, ma devo capire che ho anche un mio limite all'interno del quale poi dopo una certa età non devo andare. Prima invece questa presenza dovrebbe essere una presenza importante e competente, no? Cioè io ho fatto l'ultima volta ho fatto una battuta in una formazione con dei genitori di una scuola, dicendo: io la prima cosa che vi suggerisco è quello di fare un torneo tutti insieme su Mario Kart. E la gente si è messa un po' a ridere, ma in realtà dietro questa battuta c'era la possibilità di prendere la confidenza con uno strumento che può legare anche padre e figlio, genitori e figli. Cioè non è vero che si può stare soltanto alla televisione a vedere un bel film di animazione, una commedia, si può stare anche attorno a una TV e fare un torneo. Ora qui non voglio fare la pubblicità ad alcune console piuttosto che un'altra, ma ci sono tanti giochi divertenti, alcuni anche nei quali ci si muove parecchio, quindi non si è statici, no? Ci sono dei nuovi giochi che percepiscono il nostro movimento, e quindi sono delle serate belle che si possono fare insieme ai propri figli, per capire che lo strumento gioco, videogioco, può essere anche uno strumento di dialogo e familiare, e non invece uno strumento che ti relega in quella famosa stanza di cui tu parlavi e dalla quale invece Alberto Pellai ci chiede di tirare fuori i ragazzi.
1: Quindi passare del tempo insieme anche facendo delle cose che sono molto più vicine ai nostri figli, e poi loro saranno anche più disponibili a fare anche qualche gioco magari dei nostri, quelli che si facevano un tempo. Quindi fare anche una ricerca, ma i giochi di un tempo e i giochi di ora. Quindi se noi vogliamo che loro entrino un po' anche nel nostro mondo, dobbiamo stare anche con loro nel loro mondo.
4: Don Bosco, che è ovviamente il mio punto di riferimento educativo, diceva: amate ciò che amano i giovani e i giovani ameranno ciò che amate voi. Cioè, se noi non facciamo questo gesto di avvicinarci al loro mondo, di scoprire il loro mondo, sarà molto difficile che loro possano avvicinarsi ed avere quella confidenza che poi permette il dialogo in tanti ambiti. Quindi io suggerisco a tutti, ma anche l'altro, qualche settimana fa io ho fatto un giro a Etna Comics. Secondo me dovrebbe far parte dell'aggiornamento dei docenti e dei genitori, cioè andare lì e capire alcune dinamiche, secondo me è importante. Quindi assaporare quella che è la cultura pop che i ragazzi hanno, vedere i fumetti che leggono, i giochi che fanno, capire alcune dinamiche, ecco, secondo me potrebbe essere molto utile, perché invece rischiamo che si apra sempre di più questo canyon e che poi il dialogo possa diventare veramente complesso.
1: Grazie Freddy, alla prossima.
4: Grazie Daniela, alla prossima.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.